fece una gara con gli sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis Delacroix, Francis Delacroix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
1: Presto, presto!
2: Le notizie appena sveglie.

0: Questa mattina ho un presente per te. Un presentino, un piccolo regalo, ma molto attuale. La maglietta "Sono troppo bella per sposarti" da indossare alle convention di Forza Italia. La maglietta "Sono troppo bella per sposarti" è il presente di oggi, lunedì 21 settembre. Ma se non ti piace, puoi sempre cambiarlo.
1: Con il marito?
0: Puoi indossarla anche un uomo, la possono usare tu, indossare tutti, quelli che
1: scusa,
0: si sentono troppo belli.
1: Quello quando si diceva unisex invece
0: esatto.
1: Che multisex.
0: Esatto. Adesso non si può più dire, vero, unisex?
1: Non lo so, suona strano adesso.
0: Suona strano. Pansex.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno Claudio Iampaglia.
1: Come ti è venuta in mente sta maglietta qua?
0: Cosa?
1: Come ti è venuta in mente sta maglietta qua?
0: No, ho sentito così un discorsino di Tajani a proposito. Faceva un po' un'analogia, no? Sul voto al centrodestra e la scelta di una donna, non dico brutta, però insomma non tanto avvenente, non tanto appariscente, perché insomma quella avvenente non sta a casa con i figli e la gonna non è abbastanza lunga.
1: Ah, veramente? Ha detto così?
0: Sì.
1: Alla faccia.
0: Sì, ha fatto un po' di...
1: Ma
0: è tornato un po' indietro.
1: 50.
0: È tornato un po' indietro agli angeli del focolare, ma vabbè.
1: Oh, signor. I segnali della, come dire, di una implosione della classe dirigente, della sua separazione dal forse almeno più giovane del paese, è incredibile in
0: esatto.
1: Questo momento.
0: Sì.
1: E non solo in Italia.
0: Meno male che poi ci sono quelle belle convention delle gioventù, come quella di Gioventù Nazionale. Lì sì, si è respirato.
1: Guarda però il palco della Link e il pubblico della Link.
0: È una cosa un po' diversa.
1: C'hanno tutti tra i 30 e i 40 anni, tra la folla ci sono ventenni. Abbastanza impressionante, no?
0: Beh, che una città così grande, cioè la più grande città europea, abbia ottenuto questo risultato. Vabbè, dopo ne parliamo.
1: C'è speranza, va bene.
0: Ne parliamo,
1: dai, vediamo. Con calma. Cominciamo
0: di musica.
1: Cominciamo a fare così. Una botta di ottimismo.
0: Vai.

0: Vedi che questa canzone ha dato subito pensieri positivi.
1: Bene.
0: Hai visto Edoardo?
1: Cosa dice?
0: È come gli hai messo un cuore.
1: Ah sì, giusto. Dice che a Vercelli intanto c'è stato il primo Pride.
0: Ah, sì.
1: Ha detto grande successo per essere una provincia.
0: Sì, ho controllato, vero, verissimo.
1: Bene,
0: c'erano
1: ottimo.
0: Migliaia di persone, grande festa e anche piena di contenuti politici, diciamo sorridenti,
1: bene,
0: e
1: bene,
0: positivi, bene, perché no? E ci proviamo, dai, no?
1: Sì, sì, sì, sì. Tra l'altro io odio essere prevenuta, però questa mattina, dovendo scegliere come al solito le tre letture, ed essendo assediata dal nuovo libro di Paolo Gentiloni, Diventare una potenza, istruzioni per una rivoluzione europea, l'ho istintivamente...
0: Diventare una potenza, il tennis la mattina?
1: No, no.
0: No, no, intende proprio una potenza quella lì.
1: Una rivoluzione europea. Cioè, istintivamente l'ho accantonato. Ho detto, vabbè, questo no. L'ho trovato sulla stampa, l'ho trovato su Repubblica. Mi dispiace essere prevenuta. Poi dopo gli darò magari una lettura, così gli darò una possibilità. Però, insomma, per il momento no. Prima segnalazione. Paolo Di Paolo, lo scrittore, non ha intervistato, in realtà. Ci racconta d'incontro a Pordenone Legge con Michel Houellebecq, il tanto insomma vituperato Michel Houellebecq, che è andato a Pordenone con il suo libro Tutte le poesie, che in Italia è uscito per La nave di Teseo. Da questo racconto non è che si capisca molto che tipo di poesie siano quelle di Houellebecq. È un po', insomma, un po' un racconto del personaggio. A Pordenone Legge, dove ieri presentava Tutte le poesie, si lascia scappare una battuta sulla sinistra che è diventata super cattiva, almeno in Francia. Non commenta il trionfo dell'AfD in Germania e si lamenta semmai di qualcuno che considera fascista lui. Non sa che qualche minuto dopo giornali e siti di destra hanno già battuto il titolo «Non mi pare che l'Italia stia andando verso il fascismo e il vostro paese può rassicurare l'Europa». Ma allargando la prospettiva, che futuro attende l'Occidente? Sgrana gli occhi, sbuffa un'altra nuvola di fumo, si schermisce. Non sono un profeta, qualcuno lo è stato molto più di me. Sul destino di questo pezzo di mondo risponde al posto suo il verso che apre l'ultima raccolta. Si perde sempre. Occidentali che volete vivere, siete arrivati a fine partita. A chi lo sollecita sul romanzo Sottomissione, giocato sull'ipotesi di un'avanzata islamista in Francia e pubblicato nel giorno dell'attentato terroristico alla redazione di Charlie Hebdo, dice di non ricordare tutto di quel libro, ma una cosa sì, questa, il protagonista si converte all'Islam per convenienza. Amen. Aggiunge che lo riscriverebbe di sicuro, ma non è detto che sarebbe altrettanto facile pubblicarlo. D'altra parte, divertito, confessa di avere fatto di recente l'esperimento di chiedere a due diverse app di intelligenza artificiale di elaborare un testo alla Houellebecq. Una l'ha fatto senza colpo ferire, l'altra invece si è rifiutata perché, così ha detto, i temi della sua letteratura contravvengono alle nostre norme etiche. È un tratto profetico in questo campo, se lo riconosce. Anticipò, in un testo poetico remoto, l'idea del dialogo fra macchine intelligenti. E se un giorno si mettessero a parlare fra loro, escludendoci, dice Houellebecq, come gli esseri umani, sarà difficile anche per le macchine andare d'accordo. Non si dichiara ostile al cambiamento né apocalittico, anche se l'ottimismo non fa mai bene alla letteratura. Se pensa a un'epoca senza di noi, ci pensa con rimpianto preventivo. Ricordatevi dell'uomo, ricordatevene a lungo, anche se in fondo considera il sapiens un piccolo animale, crudele e miserabile. Eppure l'introflesso misterioso Houellebecq parla continuamente d'amore. Nei suoi versi lo invoca, lo nega, lo maledice, lo rimpiange. I temi dei romanzi ci sono tutti anche in poesia, anticipati o confermati. La solitudine disperata dell'Occidente, il sesso famelico e malinconico, il disincanto di chi sa di non poter recuperare lo stupore dell'infanzia, la desolazione senza riscatto, ma con qualcosa di caldo e struggente che porta quasi alle lacrime. Può darsi che ci siano persone che al mattino si svegliano fresche e di buon umore, scherza Houellebecq, ma io non sono fra quelle. Quasi rannicchiato su se stesso, di tanto in tanto si illumina quando per esempio parla del suo mito Baudelaire, di cui amo tutto. La definizione che qualcuno ha attribuito a Houellebecq di Baudelaire dei supermercati non dispiace all'interessato. Sono convinto che quel grande poeta, che nella sua opera parla spesso di cose grevi e quotidiane, avrebbe guardato con interesse ai negozi delle grandi catene commerciali. Quanto alle etichette, opterebbe volentieri per quella di Rambo fallito o di romantico deteriorato. L'unico modo per restare romantici in un mondo come questo. C'è un'alternativa? Il punto, dice, sarebbe imparare a vivere una vita più viva, non quella meccanica, ripetitiva, frustrante che spesso siamo costretti a sopportare. Andrebbe disinnescato il pilota automatico. Con il verso di una poesia, dice, veramente, si diceva Michel, la vita dovrebbe essere diversa. Tutte le poesie di Michel Houellebecq in Italia, pubblicato dalla Nave di Teseo, e questo era il racconto di Paolo Di Paolo, oggi su Repubblica.
0: E questo è Shabida, un brano di Sheikh Ibrahim, che è un cantante senegalese molto interessante. È nato rapper, giovanissimo, poi è passato alla mitica orchestra Baobab e poi è diventato quello che adesso lo senti e decidi tu.

0: Sheikh Ibra Fam sul nuovo disco, elegante. Si chiama Aduna, molto elegante.
1: Allora,
0: pensavo che dopo Well Back ci stava bene. Ma poi come si dice?
1: Hulbeck, credo.
0: Hulbeck?
1: Sì, credo di sì.
0: Vabbè, ma sembrano di quei giocatori di calcio, hai presente, belgi?
1: Sì, è vero. È controverso, però a me, insomma, mi incuriosisce sempre. Ho detto che ho letto tutto di lui, quindi anche controvoglia a volte, magari col fastidio, però l'ho fatto, vabbè. E la prossima segnalazione la trovo interessante per un nuovo punto di vista. L'ha presa dal Fatto Quotidiano, ne scrive Elisabetta Ambrosi, e il libro si intitola La terapia non ci salverà. Dice così: resilienza, gestione dello stress, intelligenza emotiva, empowerment, soft skill, oppure, se preferite, dopamina, serotonina, cortisolo. Il lessico psicologico e psichiatrico ha ormai colonizzato il nostro immaginato, divenuto terapeutico. Immaginario. Adesso abbiamo consegnato il monopolio della discussione sui temi fondamentali del giusto e dello sbagliato, di cosa troviamo desiderabile per noi e per gli altri. Ma spiega nel suo libro La terapia non ci salverà, nuove pratiche di vicinanza oltre la vita psicologizzata, uscito per l'originale casa editrice Tlon, la ricercatrice Giulia Bergamaschi, doppia laurea in filosofia e psicologia, il linguaggio terapeutico non ci salverà. Perché se l'unico modo perché se l'unico mondo plasmabile è quello psicoemotivo, le istituzioni ingiuste vengono considerate immutabili e di fronte a genocidi, guerre, crisi geopolitiche e ambientali, finiamo per accontentarci di piccoli sollievi del benessere invece che della trasformazione e della felicità che ne deriva. In principio, nota l'autrice, era la psicanalisi, col suo monito a occuparsi solo di ciò che fai e provi, lasciando andare il resto. Ma poiché serviva una narrazione del mondo psicologico compatibile con diagnosi standardizzate e trattamenti brevi, ecco apparire le terapie cognitive comportamentali. Poco

0: Seduttive, però, molto meglio per un nuovo contenitore narrativo attendere l'ascesa delle neuroscienze. L'idea che i contenuti della mente siano localizzabili, che il cervello sia puro, come privo di ogni incontro con la storia e la società. E poi c'è l'approccio umanistico, che punta alla relazione autentica del sé, finendo per sposarsi benissimo con le esigenze del mercato e della competizione individuale, valorizzare le proprie risorse per tradurle in competenze. A fare deflagrare il linguaggio terapeutico sono stati però, spiega Bergamaschi, proprio i social media, dove il therapy speak impazza, perché è immediatamente riconoscibile e impregnato di categorie cliniche e lessico motivazionale. Sia chiaro, l'autrice non critica in sé la terapia che definisce una pratica clinica sensata in certi momenti della vita, ma il fatto di attribuirgli capacità salvifiche, decostruire il privilegio maschile, creare partner migliori, cambiare radicalmente gli altri e anche noi stessi, che forse non ha. Purtroppo la cultura terapeutica insegna due cose tra loro incompatibili, che la vulnerabilità condivisa è il cuore dell'intimità autentica, ma anche che la vulnerabilità altrui è un rischio per il proprio equilibrio psicologico. Ecco quindi slogan come stabilire un confine, attenzione alle relazioni tossiche, stai nel tuo, non puoi aiutare chi non vuole, anzi bloccalo, che rischiano di interrompere il confronto. Si riduce lo spazio del conflitto, della negoziazione, si privilegia la distanza emotiva e magari l'interruzione del rapporto. È pur vero che senza confini psichici ed emotivi si rischia l'esaurimento, i confini possono diventare strumenti di esclusione però. Reggere il dolore di qualcuno senza la tentazione di rimandarlo indietro o aggiustarlo, convivere con l'ambivalenza e magari una parziale incomprensione, richiede una non facile tolleranza all'impotenza. Per questo serve cominciare a credere che il bisogno degli altri non sia accessorio e che le relazioni, quando funzionano, aprono possibilità e rendono possibile ciò che non lo era. Insomma, altro che uno bravo. Oggi abbiamo bisogno più che mai di anche pochi, ma essenziali, veri amici. Il libro si intitola La terapia non ci salverà, lei è Giulia Bergamaschi, esce per Tlon e oggi ne trovate lo trovate recensito sul Fatto Quotidiano.
1: E questo è Barely Breathing di Duncan C. Sheik, forse la canzone, l'unica canzone ricordata
0: di lui, sì.

0: una scena incredibile.
1: Cosa ci fa quel signore in giacca e cravatta a una pompa di benzina alle 5 del mattino?
0: Allora, noi abbiamo,
1: alle 6 del mattino.
0: Noi abbiamo le TV accese, ascoltatrici, ascoltatori,
1: con i canali di informazione
0: e news. E su Rai News c'è un tipo in giacca e cravatta abbastanza elegante.
1: È il presidente di Federpetroli.
0: Esatto, col fazzoletto nel taschino, i gemelli, un anellazzo con diamante, eccetera. Che è una pompa di benzina
1: a Monselice Terme,
0: che dà un'intervista nel buio.
1: Si sposta quando arrivano le macchine,
0: e forse è lì a spiegarci perché dobbiamo pagare così tanto la benzina.
1: Sì.
0: È molto, cerca di essere molto come, intanto passano delle auto
1: un po' straniante, un'immagine straniante, direi così.
0: Perché non intervistano la pompa di benzina?
1: Non lo so, perché c'è il petrolio, non lo so.
0: Vabbè, cosa ci leggi di bello?
1: Vi leggo da Domani Mattia Insolia, che intervista Marco Amerighi, un giovane scrittore che è stato finalista al premio Strega con il suo libro Randagi nel 2022. È uscito un suo nuovo libro, Quanto splende questo nero, per Bollati Boringhieri.
0: Quanto splende questo nero?
1: Sì, sì, sì, è una riflessione sul tema dell'arte, insomma, e sul compromesso. Da un romanzo all'altro spazia, raccontando storie che in apparenza sono lontane tra loro, eppure a legarle c'è molto. C'è anzitutto il loro autore, scrittore puro, con i suoi fantasmi, le sue ossessioni. E ci sono tipi umani falliti, che nella vita si muovono sempre inseguendo loro stessi, senza mai sottrarsi alla propria inquietudine. Al centro c'è la figura vera e randagia di Lorenzo Viani, viareggino nato a fine 800 da una famiglia umile, destinato all'arte, è diventato un pittore radicale e un anarchico che ha sempre raccontato gli ultimi, usando un colore potentissimo, il nero, da qui il titolo. Decenni dopo, in quella stessa terra di mare, un uomo di nome Enrico consacra la sua esistenza a custodire le tracce di questo genio dimenticato, finendo per specchiarsi nella sua vita. Amerighi, perché proprio Lorenzo Viani? Risponde lo scrittore. L'ho scoperto tardi, giusto qualche anno fa, e ho subito pensato che fosse strano, anzi stranissimo, che non lo conoscessi già. Ho fatto delle ricerche su di lui, volevo capire chi fosse stato, ed è venuto fuori il ritratto di un artista incredibile, pittore, incisore, scrittore. Ecco, perché proprio Viani? Perché è impossibile non innamorarsene. E poi era un randagio pure lui, come Randagi, il suo romanzo. Vi dice, in Randagi racconto una generazione di trentenni che condivide una certa inquietudine. E quest'uomo mi è sembrato, studiando la sua arte e la sua vita, che non era tanto diverso. Non è mai sceso a compromessi, la sua arte è rimasta coerente all'inquietudine di cui parlavamo. Viveva in un equilibrio precario e difficilissimo tra il desiderio di essere unico e inclassificabile e quello di essere riconosciuto, avere un valore agli occhi degli altri, di sentirsi appartenere. Lui per un certo periodo non riusciva a vivere con i propri dipinti, così ha cominciato a scrivere. Piuttosto che dipingere qualcosa che non sentiva, ha preferito cambiare arte. Da ragazzo amava molto suo padre, ma quando ha capito che il genitore ha rinunciato alla propria libertà, alla vita da pastore per lavorare alla villa dei Borbone, ha deciso che lui non avrebbe mai fatto compromessi simili. La drammaticità in Viani stava nel fatto che lui sapeva bene che i suoi quadri non avrebbero avuto successo, che quel nero tragico e disturbante non avrebbe trovato un grande favore. Eppure andava avanti. La domanda è, per la libertà della tua arte, sei disposto a sacrificare l'agio economico? Poi, però, non volevo scrivere un romanzo storico in senso classico, lo avrei sentito polveroso. E allora, ecco Enrico. L'ho cercato a lungo senza successo, finché un librario antiquario a Firenze, un uomo a cui avevo parlato dei tentativi di raggiungere Enrico, non mi ha detto «Sono uno dei suoi tre amici, te lo presento io». Entrato nel suo studio, minuscolo, tappezzato di libri, di ritagli di giornali, pieno di archivi fotografici, ho pensato che avesse fatto la stessa fine di Viani, e lì mi sono detto che dovevano essere loro in prima persona a raccontare la storia di due sommersi che dovevo ascoltare, a cui dovevo prestare la voce. Se alla propria arte si dà un valore politico, si è testimoni, dice Amerighi. Pensare ai migranti che partivano da Viareggio nei sacchi di patate verso l'America non può non fare pensare alla condizione dei migranti oggi. Essere testimone, per come la vedo io, significa questo: unire le epoche, unire le persone attraverso la propria visione e sensibilità. Il nuovo romanzo di Marco Amerighi si intitola Quanto splende questo nero. E esce per Bollati Boringhieri. Oggi lo intervista Mattia Insolia su Domani.
0: Parava.
1: Cos'è? questa bella marcetta.
0: È sempre Marcorda.
1: Ah, è sempre lui. Sempre Felliniani, e quindi è con passo felliniano che diamo la linea, siccome sono le 6:29, alla prima edizione del giornale radio, che questa mattina è a cura di Mattia Guastafierro e Sara Milanese, e noi torniamo subito dopo con il meteo.

0: Popolare Network. Le 6:30, buongiorno, la prima edizione delle notizie di Popolare Network. In apertura le elezioni in Germania, che registrano una crescita di AfD sia a Berlino, dove è il terzo partito, che nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove ha ottenuto il 38% dei voti ed è la prima formazione politica. L'estrema destra resta però fuori dal governo in entrambi i casi. Nella capitale trionfa infatti la sinistra di Linke, mentre in Pomerania i socialdemocratici reggono e si preparano a mantenere il governo della regione con la sinistra e i Verdi.
1: Sonora debacle per la CDU di Friedrich Merz, come ha dichiarato lo stesso cancelliere.
2: Es ist ein Desaster. Die CDU hat gekämpft.
1: È un disastro, il dato che certifica questo disastro ammesso da Merz è quello ottenuto proprio in Mecklenburg-Pomerania. Qui la CDU si è fermata al 4,9% sotto la soglia di sbarramento e per la prima volta nella sua storia non è entrata nel Parlamento del Land. Merz si è assunto la responsabilità della sconfitta, ma ha annunciato che non intende dimettersi e che anzi vuole portare avanti le riforme iniziate. Fuori e dentro il partito cresce la richiesta di una sua uscita di scena.
0: È stato un fine settimana di elezioni anche in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma. Il partito di governo Russia Unita si conferma primo partito del paese, sfiora il 58% dei voti che gli garantiscono il controllo del Parlamento. I risultati ufficiali saranno presentati questa mattina alle ore 10 italiane. Se la vittoria del partito del presidente Putin era scontata, il dato che sorprende l'affluenza oltre il 56%, un record per il paese.
1: In Yemen le forze governative, supportate dalla coalizione a guida saudita, hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti nelle regioni occidentali del paese. Al momento nessuna delle due parti sta però compiendo progressi significativi. Il conflitto in Yemen resta legato a quello tra Stati Uniti ed Iran, dove la speranza di un nuovo tentativo diplomatico per un accordo di pace sta facendo scendere il prezzo del petrolio. La posizione di Donald Trump resta però contraddittoria. Nelle sue ultime dichiarazioni ha detto di essere pronto a incontrare il presidente iraniano, ma anche di non aver ancora deciso se e quando far saltare in aria l'intera nazione.
0: Dovrebbero arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, a sorpresa, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, mettere un tetto è complicato perché le famiglie scelgono la scuola del quartiere e non possono essere messe alla porta se in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, così ha spiegato Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Presidi.
1: Si terrà oggi pomeriggio alle 15 il Consiglio federale della Lega, in cui Matteo Salvini comunicherà la convocazione a ottobre di un congresso straordinario. La mossa a sorpresa è stata annunciata ieri dal palco di Pontida. Serve al segretario leghista per sfidare la fronda nordista che contesta la sua leadership e blindare il partito con i voti che sono in maggioranza ancora dalla sua parte.
0: Le 6:33 minuti, tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano alle 7, buon ascolto.
3: Popolare Network.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca. È diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: chi lo sa, no, veramente questa mattina non ho percezioni sul meteo, sul tempo, perché mi sembra che faccia un po' freschino, però di solito al mattino è così, poi dopo diventa una giornata di sole, per cui lo chiediamo a chi è preposto a farlo, ovvero il meteorologo Simone Scapinte del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Simone.
1: Buongiorno a tutti, oggi sarà una giornata in gran parte soleggiata, anche se con alcuni passaggi di nubi alte che comunque non porteranno precipitazione. Le temperature minime in effetti sono attorno ai 15-16 gradi, in qualche punta sui 19-20, ma in giornata raggiungeremo temperature massime tra i 27 e i 30 gradi, quindi valori al di sopra delle medie di questo periodo. Anche domani sarà sempre ben soleggiato ma un po' meno caldo, le temperature massime domani saranno dai 23 ai 27 gradi e a tratti sarà un po' ventilato da est sulla pianura. In serata e nella notte avremo qualche addensamento nuvoloso, soprattutto lungo le prealpi e la fascia pedemontana, che però non porteranno precipitazioni. Questo domani sera.
0: Quindi no pioggia per il momento, insomma, temperature no. Ancora un po' alte oggi, domani un po' si abbassano. Va bene, insomma, ci avviciniamo poi volevo dire una cosa, al sostizio, all'equinozio. All'equinozio.
2: Ah,
0: molto
2: vedi.
0: Bene, quello volevo dire.
2: Perché quando è? Io sono ignorante, ditemelo un
0: ottobre,
2: po'.
0: Ottobre, no? È ottobre, l'equinozio di autunno.
2: Vuoi farlo dire a Simone Scapin, lui lo sa.
0: Sì, infatti adesso gli lascio, tanto lo cerco, equinozio autunno 2026, il 23 settembre. Ah sì?
1: Fra due giorni, esatto.
0: Ah, accidenti.
2: Vedi? Che ho fatto bene per essere,
0: sì,
2: no?
0: Ho fatto bene a farlo dire a lui, molto bene. 23 settembre, ok. E va bene, poi vedremo se cambia qualcosa dopo l'equinozio. Nel frattempo, grazie mille per le previsioni e una buona giornata, Simone Scapin.
1: Grazie, buona giornata anche a voi.
2: E questo è il nuovo brano dei Greta Van Fleet, si chiama Tear It Down. Ci sono un sacco di uscite in questi giorni.

0: Tear It Down, Greta Van Fleet.
1: E queste invece sono le parole di Salvini. Ora un congresso straordinario. Salvini a Pontida spiazza i nordisti, leggo dal Corriere della Sera. Un congresso straordinario, ecco la mossa del cavallo di Matteo Salvini, scrive Cesare Zapperi sul Corriere. Un annuncio inaspettato lanciato giusto al termine del comizio dal palco. Era l'attesa mattinata di fuoco di Pontida, stava per andare in archivio senza sussulti. E invece ecco la giocata da scacchista che lascia senza parole i contestatori. Domani, oggi, per chi legge, convocherò il Consiglio federale della Lega a Milano e proporrò di indire nel mese di ottobre un congresso straordinario per decidere insieme e poi marciare uniti e compatti. Il titolo...
0: Sai che si vota per alzata di mano al congresso della Lega?
1: Sì, infatti. Congresso a ottobre a Pontida, blitz di Salvini per salvare la leadership, leggo da Repubblica. Il segretario conclude a sorpresa il comizio sul Pratone annunciando le assise straordinarie entro la fine del prossimo mese. I governatori spiazzati ma tentati dalla sfida, e c'è l'idea di candidare Romeo,
0: allora,
1: gruppo in Senato.
0: Cose che riguardano il visivo di questa, allora, palco tutto rosso,
1: sì,
0: con scritto non passa lo straniero,
1: esatto,
0: visibilissimo sul palco la destinazione del 2 per 1000 con scritto proprio il codice,
1: IBAN.
0: Sai perché? Perché c'è anche il codice della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, e quindi molti si sbagliano che vogliono dare i soldi alla Lega, perché c'è Lega per Salvini Premier ma anche Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che sono gli acerrimi nemici interni,
1: certo.
0: E quindi e terza cosa, il ministro Giorgetti, che probabilmente,
1: che magliettina aveva,
0: gli hanno detto mettiti una maglietta verde, probabilmente lui aveva solo
1: la
0: quella
1: prima che hai.
0: E si è presentato il ministro dell'economia come?
1: Con un enorme logo della Nike, lo swoosh,
0: sì,
1: proprio davanti.
0: Cioè, con una maglietta della Nike gigante, ha fatto praticamente pubblicità alla
1: Tra
0: Nike.
1: Tra l'altro, appunto, sapendo di andare su tutte le TV, dove in genere ti fanno, ti mettono un adesivo sulla maglietta, ma lì era troppo grosso, però te lo pixelano per non far vedere il logo. A lui, probabilmente.
0: Sì, al ministro dell'economia.
1: Era più facile pixelargli la faccia.
0: Non l'hanno notato nessuno questa roba qua. Vabbè, invece dall'altra parte c'era Giorgia Meloni sul palco verde, ma quello lo vedremo dopo. Tutti verdi, tutti vestiti di verde, non proprio militare, diciamo verde più, forse più bandiera italiana, però vabbè. E poi c'era Giuseppe Conte su un palco invece bianco e azzurro che stracciava fogliettini con le cose che, insomma, cambieranno. Con le armi niente pace, Conte sfuma sull'Ucraina, parla da leader del campo, Lisa Di Giuseppe a Milano, in 45.000 la metà non iscritti ai 5 Stelle hanno votato contro il riarmo e per Gaza, su Kiev la formula era più blanda, il leader sfida Schlein come capo della coalizione, un discorso da capo di coalizione appunto con Giuseppe Conte. Presidente chiude Nova con parole lievi sulle discordanze, cariche sui passaggi concilianti, quelli che tengono insieme l'intera coalizione a difesa della Costituzione. L'ex premier spiega che le proposte dei 5 Stelle hanno in comune la sovrapponibilità con la carta, insomma l'autentico interprete, la miglior guida dell'alleanza è lui, Giuseppe Conte. A valle della due giorni che lo manda a trattare con gli alleati, ottimismo e soddisfazione per l'evento nel partito abbondano. Ora si imbocca il rettilineo finale, insomma, convinti di poter far dire la loro, pur essendo probabilmente molto lontani dal punto di vista elettorale rispetto al PD.
1: Sia del palco della Lega sia del palco di Gioventù Nazionale il convitato di pietra era un po' Vannacci, era un po' così sotto traccia. Lui però era invece al forum dell'indipendenza italiana a Orvieto con Gianni Alemanno, ci sono le foto insieme che salutano, italiani all'estero e Mondomaga, missione negli USA per Vannacci, sul voto la platea incita no a patti, c'è l'endorsement della leader della AfD a Vannacci, Alemanno dice, profetizza, lui sarà premier tra 10 anni. Anche su Repubblica, Vannacci, il voto utile è per noi, e sodalizio con i neonazi tedeschi. Il presidente di Futuro Nazionale chiude all'ipotesi di un'alleanza con il centrodestra e c'è appunto il messaggio di Alice Weidel che dice governeremo insieme.
0: Allora, attenzione sulla stampa, Alessandra Ghisleri propone il sondaggio del lunedì, in questo caso è stato commissionato da Porta a Porta, lo dice molto chiaramente, ed è sul voto, e dice così: c'è un dato che merita la lente di ingrandimento, perché con la stessa identica distribuzione dei voti, centrodestra al 41%, centrosinistra al 43%, sia il Rosatello che lo Stabilicum produrrebbero due parlamenti differenti nei numeri, ma non nell'esito politico. Infatti, con questi dati, nel confronto tra le due leggi elettorali, il campo largo al gran completo resterebbe sempre la coalizione di maggioranza. Tuttavia, a cambiare in modo tutt'altro che marginale sarebbe invece l'ampiezza di questa maggioranza. Quindi, intanto il dato è centrosinistra al 43, centrodestra al 41, ma con la legge elettorale in vigore dal 2022, cioè il Rosatellum, il vantaggio del centrosinistra sarebbe solo di 12 seggi alla Camera e 15 al Senato, mentre con la nuova legge elettorale della destra si dilaterebbe fino a 78 seggi alla Camera e 40 al Senato, questo per dimostrare.
1: Quindi 118 seggi.
0: Il premio di maggioranza che hanno pensato è un premio davvero esagerato. Un vincitore netto in grado di governare con molta stabilità con solo due punti percentuali. La riflessione che emerge da questi numeri è duplice: da un lato i partiti che si collocano fuori dalle grandi coalizioni sembrano essere i beneficiari più coerenti del passaggio allo Stabilicum, cioè lo Stabilicum, cioè questa cacchio di legge qua del centrodestra, sfavorisce la coalizione che perde, favorisce enormemente quella che vince, ma favorisce anche quelli esterni. Per esempio, la nuova legge elettorale rappresenterebbe un prezzo doppio in questo modo, perché non solo la coalizione che perde seggi, ma favorisce appunto la crescita dei poli estremi da una parte all'altra. Adesso la faccio breve così, insomma, interessante, no? Sembrerebbe, la chiama Alessandra Ghisleri, lo chiama il boomerang della legge elettorale per Giorgia Meloni. Te capì?
1: Ho capito.
0: C'è il boomerang.
1: Il melonellum.
0: E qui invece dove andiamo?
1: Andiamo.
0: Come dove andiamo? Non sei pronta?
1: A Berlino!
0: Andiamo a riprenderci Berlino!
1: Sì, sì.

0: Non aver paura se capitasse a noi, eh?
1: Oddio, a noi non capita. Beh, è capitato a Berlino, però, vabbè.
0: No, a noi non sembra che capita.
1: Non nell'imminenza.
0: Abbiamo un orizzonte un po' più triste, diciamo così.
1: Va bene, va bene. Però, insomma, la Germania non è solo Berlino. L'AfD vince in un'altra regione, ovvero nel Mecklenburgo-Pomerania. Il crollo della CDU, mentre a Berlino trionfa la sinistra, scrive Mara Gergolet sul Corriere della Sera. Due settimane dopo l'estrema destra dell'AfD si appunta... Due settimane dopo, l'estrema destra dell'AfD si appunta a un'altra vittoria in Mecklenburgo-Pomerania anteriore. E sono tre, tutte all'est, le regioni che consegnano il titolo di primo partito ad Alternative für Deutschland. Ma non è il bis della Sassonia-Anhalt, non c'è possibilità di governo né un leader capace di accendere i riflettori. Perché solo la SPD di Manu Schwesig, che ha fallito la remontada ma conservato lo scettro di Queen Maker, ha i volti e le alleanze per governare. L'altro voto a Berlino è stato per loro meno doloroso, ma comunque una sconfitta. Nella capitale la CDU aveva il sindaco uscente, travolto dagli scandali, tra cui quello di essere andato a giocare a tennis durante il terribile blackout. In città la CDU ha perso un terzo dei voti, finendo staccata dalla Linke, 25,7 contro il 18,8. E anche il risultato della capitale, dove la sinistra di Linke appunto doppia la SPD, è senza precedenti. Annuncia una rivoluzione culturale e politica, il cambio dei rapporti di forza o almeno di attrazione a sinistra. Sul Corriere della Sera c'è poi l'intervista sempre della Mara Gergoletta a Luigi Pantisano, il co-presidente della Linke, che noi abbiamo sentito, intervistato, mandato in onda mercoledì scorso.
0: Che è sul sito, se vi interessa sapere quello che diceva prima delle elezioni. Già, come dire, abbastanza chiaro il suo pensiero.
1: Dice: sappiamo parlare ai giovani, faremo gli espropri, e dice sì, chiamateci socialisti.
0: Eh sì, fra poco vedremo che quali sono le loro politiche, le loro idee su Berlino, molto, diciamo, interessante rispetto anche al dibattito italiano. Su Repubblica le foto interne sono per le due donne con i mazzi di fiori molto simili in mano. Una ovviamente è la leader dell'SPD in Mecklenburgo-Pomerania, cioè Manuela Schwesig, e l'altra è la vincitrice del voto a Berlino, la nuova sindaca Elif Eralp di Linke. Dall'altra parte c'è il volto di un uomo in vestito azzurro-blu, molto elegante, un uomo molto perplesso che però tira dritto. Friedrich Merz è il grande sconfitto delle ultime tre elezioni, scrive Antonio Mastrobuoni. Eppure Friedrich Merz non ha neanche atteso i risultati definitivi, non ha aspettato di capire se la sua CDU sarebbe finita fuori dal Parlamento regionale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore alle 6:15, quando i primi exit poll stavano riempendo ancora gli schermi televisivi. Si è presentato davanti ai giornalisti e ha lanciato un messaggio chiaro e disperato: io non mollo. Il leader CDU, poco incline all'autocritica, ha dato la colpa alla polarizzazione della politica, che, come dire, dare la colpa agli elettori, perché alla fine no, il voto è il voto, purtroppo, per fortuna, dobbiamo rendere il paese in grado di affrontare il futuro, ha detto, dobbiamo fare le riforme, tutto un dobbiamo, non si capisce chi gli dia questo dovere, aggiungo io, ma è un dobbiamo. Ormai ci crede solo lui, scrive Tonia Mastrobuoni, fuori e dentro la CDU, il rafforzamento... C'è tutta l'analisi di come il partito ha già molti candidati di toto nomi, tra governatori, il ministro dell'interno, sono davvero tanti quelli pronti a fargli le scarpe. L'idea è quella di una sostituzione in corsa con l'SPD, ma si dice anche che l'SPD si è ringalluzzita proprio per la vittoria di Manuela Schwesig, che sarebbe un'ottima candidata, secondo Tonia Mastrobuoni, per l'SPD nelle future elezioni. Quindi chi lo sa se andare ad elezioni o governo di transizione? Si vedrà, potrebbe essere la crisi della politica tedesca.
1: Risultati invece più chiari a Berlino sembrerebbe, dove appunto ha vinto Elif Eralp, ovvero di Linke. Lei ha 45 anni, figlia di rifugiati turchi, ne scrive Francesca Paci sulla Stampa. Mentre a pochi minuti dalla chiusura dei seggi Elif Eralp, già incoronata dalle proiezioni di tutte le visioni, sale sul palco del Festsaal Kreuzberg nel tripudio del popolo Linke, la giovane curda Malike segue le notizie sul cellulare e quasi piange. È la prima sindaca donna, appunto, perché Berlino è una città-stato, quindi diventerebbe sindaco, prima sindaca donna, nonché di origine curda e religione musulmana, e per lei, oppure per Malike, è anche una vittoria personale. Dice Elifer Alp, non importa chi amate, non importa quanto guadagnate, non importa se siete cosiddetti lavoratori ospiti, ma che hanno contribuito a costruire questo paese, e non importa neppure se siete persone provenienti dall'est che hanno visto le proprie biografie malamente svalutate. La speranza stavolta è stata più forte, l'amore ha avuto la meglio sull'odio. E adesso avanti, usciamo fuori tutti insieme e trasformiamo Berlino in una città migliore, più accessibile e più socialmente giusta. La Mamdani tedesca, come tanto i sostenitori entusiasti del primo cittadino di New York e dei suoi simili politici, quanto i denigratori chiamano Eralp, è in realtà assai meno incasellabile di quanto appaia, figlia di genitori turchi immigrati in Germania non in cerca di lavoro, ma perché dissidenti politici perseguitati dopo il colpo di Stato del 1980 per la loro attività sindacale. È nata a Monaco e cresciuta a Dortmund, dove il padre ha lavorato come dottore. Laureata in legge, specializzata in diritto all'asilo, ha scelto la politica e la Linke con modalità secchiona, dice. La Linke vuole imporre un tetto agli affitti che, lievitati in pochi anni del 77% nella città in cui l'85% delle persone non ha un appartamento.
0: Eh sì, addirittura parlano di, c'è un progetto di legge per espropriare le grandi proprietà immobiliari che hanno appartamenti comprato vuoti, sì. Ovviamente. Ultima segnalazione a pagina 7 del Fatto Quotidiano, il voto ormai è inutile quando perde Erdogan, compra o arresta tutti. È il caso del Uskum. Il feudo di Erdogan era Üsküdar, lo storico feudo sul Bosforo, distretto di Istanbul sulla riva asiatica del Bosforo, conquistato dall'opposizione nel 2024, ma arresti, pressioni, cambi di casacca hanno rovesciato l'esito del voto. E sì, perché, come dire, proprio con le inchieste ne ha ripreso il controllo. La vicenda è diventata il simbolo della stretta sul CHP, sul principale partito d'opposizione a Erdogan, e sui sindaci, come scalzare i sindaci. Oltre 80 di loro hanno già cambiato partito, perché ovviamente rischiano tutti l'arresto, il clima in cui si chiama, no, forse non si chiama più, chi lo sa, democrazia, quello che sta succedendo in Turchia.
1: Adesso sono le 6:59, la linea torna al giornale radio per gli aggiornamenti. Noi torniamo tra poco con le prime pagine dei quotidiani.
2: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
3: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
4: Popolare Network.
5: Le 7 in punto, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Germania, l'estrema destra avanza, mano sfonda, è il primo partito in Mecklenburg-Pomerania, che resta però in mano ai socialdemocratici, e diventa il terzo a Berlino, dove però vince la sinistra di Linke. Crollo clamoroso per il partito di governo CDU e fuori dal Parlamento della Pomerania, il cancelliere Merz ammette è un disastro, ma rifiuta di dimettersi. In Russia, vittoria scontata di Russia Unita alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, il partito di Putin verso il controllo della Duma con oltre il 57% dei voti. Ieri a urne aperte, pesante attacco ucraino sul paese, nel mirino Mosca e le raffinerie, 20 i feriti. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni, tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di indossare il burka. Ieri l'annuncio a sorpresa per inseguire Vannacci, preoccupati i presidi, misure inapplicabili. Salvini spiazza tutti e convoca il congresso straordinario della Lega, la mossa per blindare la sua leadership fino alle elezioni politiche e mettere all'angolo gli avversari interni. Le 7:02, queste altre notizie tra mezz'ora nel giornale radio di Popolare Network. A più tardi e buon ascolto.

0: rieccoci alle 7.03 di lunedì 21 settembre. Vediamo le aperture principali dei quotidiani. Il Corriere della Sera, Il Giorno e Il Messaggero aprono con quanto detto da Meloni: tetto agli stranieri in classe, scrive il Corriere della Sera. L'annuncio di un decreto e poi l'affondo di Schlein, l'opposizione dice sta solo facendo propaganda. Il Giorno scrive: scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe. Il Messaggero apre con scuola, tetto agli stranieri, mossa di Meloni, limite agli studenti non italiani in classe e burka vietato.
1: Eh sì, diciamo, dopo il bollo è arrivata l'annuncio sulla scuola, vedremo poi come, ovviamente è un annuncio elettorale, vedremo anche tutte le incongruenze di questo annuncio. Molto perplessi La Repubblica e Domani. Repubblica titola scuola di propaganda, Meloni annuncia un decreto per il tetto agli studenti, i presidi dicono norme inapplicabili, non possiamo cacciare i bambini, le opposizioni dicono insegue Vannacci. Domani titola scuola, Meloni insegue Vannacci, eccolo qua, il cattivismo sui bambini stranieri.
0: C'è chi festeggia come La Verità, basta burka e classichetto, il governo suona la campanella. E Libero titola, questa era La Verità, Libero titola scuola si cambia, tetto agli stranieri e addio al burka. Sulla fattibilità di questo decreto scrive Flavia Amabile sulla Stampa: tetto agli alunni stranieri, aiuti ai genitori, l'alt dei presidi al piano di Val di Tara. Sì, perché in realtà è un piano di Val di Tara. È vero che nel decreto legge sarà inserito anche il tetto del 30% degli stranieri, ma riguarderà solo coloro che non conoscono adeguatamente l'italiano. Anche l'obbligo di imparare l'italiano per i genitori stranieri sarà rivolto solo a chi ha figli con difficoltà di apprendimento. Nel decreto poi ci saranno il divieto di indossare burka e niqab e risorse per molte milioni di euro per potenziare la conoscenza della lingua italiana da parte degli studenti che a scuola hanno problemi. Un tetto del 30% degli studenti stranieri nelle classi era già stato previsto oltre 15 anni fa dalla legge Gelmini, ma non è mai stato rispettato davvero perché si trattava di una circolare. È difficile trovare una soluzione tecnica, commenta Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, l'Associazione Nazionale Presidi, che dice: la scuola deve prendere le iscrizioni dei ragazzi del quartiere, quindi se in quella zona è maggioritaria la presenza di stranieri, che facciamo? Li mandiamo via? Ancora più netto il costituzionalista Gaetano Azzariti: mi sembra una follia, una violazione del diritto all'istruzione. Il decreto verrà esaminato dalla Corte Costituzionale e avrà vita breve se sarà formulato in questi termini.
1: Su Domani i numeri delle classi smentiscono Meloni che fa la cattivista con i bambini. I non italiani sono solo l'11% del totale, le classi con più del 20% di presenza di persone tra virgolette straniere, perché poi scopriremo che sono tutti nati qua, sono al nord. I problemi a scuola sono altri, di fatto è una mossa elettorale.
0: Eh sì, appunto, di numeri scrive Gianna Fregonara oggi sul Corriere della Sera, fa appunto un dossier, i numeri degli stranieri in aula sono 930.000 gli alunni non italiani, i due terzi però sono nati qui e la metà al passaporto europeo. Secondo i dati sugli studenti con backup migratorio che sono stati pubblicati dalla Fondazione ISMU, iniziativi e studi sulla mobilità umana, inizio settembre, nell'anno scolastico 2024-25 gli alunni stranieri sono stati 931.323, l'11,6% del totale. I due terzi sono bambini e ragazzi di seconda generazione, cioè sono nati in Italia e hanno frequentato la scuola dell'infanzia. Poco meno della metà degli alunni stranieri arriva da altri stati dell'Unione Europea. La Romania detiene il record. Rumeni, insieme con albanesi, marocchini ed egiziani, sono oltre il 40% della popolazione scolastica non italiana. Il numero degli studenti non italiani che non parlano la nostra lingua non è dunque così alto da rappresentare un'emergenza per l'intero sistema scolastico. Finora sono state individuate circa 1.000 classi sulle oltre 300.000 che compongono la scuola italiana, con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione.
1: 1.000 su 300.000, interessante, no? E poi tutti, la stragrande maggioranza di seconda generazione. Questa è solo propaganda, stanca che i miei figli nati qui siano solo italiani di serie B. Fioralba Duma, a pagina 4 di Repubblica, intervistata, ha 36 anni, è una psicologa, è nata in Albania ma in Italia da 25 anni, qui sono nati i suoi figli che sono appunto il racconto, esattamente come tutti gli altri a scuola, peccato che siano appunto di serie B per quando la politica decide di fare propaganda, pura propaganda, campagna elettorale sulla pelle dei bambini, dice. E poi c'è la preside Rosanna La Balestra, dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Salacone di Roma, dove la metà degli alunni è di origine italiana, l'altra proviene da 20 paesi, India, Afghanistan, Iran, Cina, Bangladesh. Qui, dice La Balestra, da anni i genitori studiano l'italiano mentre i figli sono a scuola e gli studenti diventano eccellenze in matematica, in inglese, ma non saremmo in grado di fare tutto ciò se non fossimo aiutati dalle associazioni di quartiere. Sì, perché il famoso italiano per le famiglie lo fanno le associazioni. Se parliamo di bambini neoarrivati, la percentuale è bassa, mentre il numero diventa alto per gli alunni nati in Italia, ma sono senza cittadinanza e spesso questi sono ignorati dalle indicazioni del Ministero. Il punto è che oggi è tutto affidato alla buona volontà delle scuole, perciò la domanda che pongo è: come intendono renderlo obbligatorio? Danno risorse in più agli istituti per organizzare i corsi? Sarebbe bello, potremmo fare ancora di più. Questa preside è molto interessante, sempre a pagina 7 di Repubblica, perché dà una visione estremamente positiva della presenza anche di ragazzini, diciamo, con anche un background davvero linguistico diverso, no? Molto interessante.
0: L'apertura invece della Stampa è un caso di cronaca: spara al ladro in fuga e lo uccide. Tragedia in una casa di Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé, il paese lo difende, Salvini dice lo abbraccio. È un autotrasportatore che ha esploso 12 colpi, è stato indagato per omicidio, dice sono disperato, farò la fine di Roggero,
1: il gioielliere. Che... E poi dentro ci sono tutte le ricostruzioni
0: delle
1: di pistone,
0: la famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, ci aspettiamo giustizia, dice la famiglia.
1: Ma la cosa più interessante forse
0: è il dossier
1: numeri,
0: di
1: no?
0: Federico Zenta, nelle pagine interne della Stampa: caccia, sport e difesa, nelle case italiane 13 milioni di armi. Siamo davvero lontani dal record americano, dove ogni 100 abitanti si contano 120 armi da fuoco, ma sarebbe sbagliato credere che le nostre case siano quasi del tutto sguarnite di fucili, pistole e munizioni. I numeri dell'ultimo rapporto del CED, il Centro di Elaborazione Dati Interforze del Ministero dell'Interno, parlano chiaro. Si stima che siano tra i 4,7 e i 5 milioni gli italiani in possesso di almeno un'arma, cifre decisamente superiori rispetto alle licenze che risultano attive, appena 1,2 milioni. Questo perché per custodirle nel proprio domicilio non serve il porto d'armi, ma è sufficiente un'autorizzazione all'acquisto.
1: Sì, la deterrenza abitativa, non so come la chiamino. Corriere della Sera, a proposito di armi, ci ricorda che l'Ucraina, il più grande attacco su Mosca, gli ucraini hanno fatto il più grande attacco su Mosca, oltre 1900 droni e missili in un solo giorno. Insomma, la guerra è violentissima, sempre di più. Il Corriere della Sera però ci dice che la guerra ibrida, ormai siamo in guerra. Danilo Taino firma l'editoriale: la guerra ibrida è tra di noi, forse dobbiamo dircelo senza infingimenti, siamo in guerra. Ha deciso l'uomo del Cremlino. Sì, hanno deciso che siamo in guerra. Non più legge, non più provocazioni, ma vere e proprie incursioni russe. Dirlo nel giorno di 2000 droni su Mosca, vabbè, comunque l'hanno detto. Comprensibilmente i paesi della NATO non hanno inteso cadere nel tranello, insomma, però dobbiamo essere duri e puri, ve lo resemo io, per evitare l'escalation, quindi pronti a sparare. E poi, visto che ci siamo, Milena Gabanelli invece racconta nel suo Data Room: droni guidati dall'intelligenza artificiale, se sbagliano chi paga? I software possono scegliere in modo autonomo chi colpire, se uccidono civili è più difficile accertare le responsabilità, il ruolo dei programmatori e degli sviluppatori, ma c'è anche un vuoto legislativo. Ci racconta che tra febbraio 2022 e giugno 2026 ci sono almeno 500.000 di vittime militari ucraine, tra morti, feriti e dispersi. Per la Russia quasi 1,4 milioni di perdite. Insomma, fa il conto di quanto è responsabile i droni, la guerra dei droni, e qual è la responsabilità, diciamo così, tanto per stare sulle armi.
0: Il Sole 24 Ore del lunedì invece apre su mutui e prestiti. Per le famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità. Frosinone e Biella in coda. Il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti.
1: Il Fatto Quotidiano ci racconta la beffa della flat tax, che non fa crescere i salari, ma il governo nella manovra vuole addirittura metterne una per gli under 30, che è un boomerang, fatti i conti Non converrebbe però il Fatto Quotidiano, in realtà apre sulla politica. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il leader dei 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Insomma, siamo anche qui in campagna. Boomerang, fatti i conti. Non converrebbe però il Fatto Quotidiano, in realtà apre sulla politica. Conte promette tabula rasa, Meloni scimmiotta Vannacci, il leader dei 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le

0: largo.
1: Ma noi vi abbiamo già letto le pagine politiche interne, così come vi abbiamo già letto delle elezioni tedesche, quindi...
0: E tanto poi ci torniamo nei nostri dopo. Approfondimenti. Nel frattempo sono arrivate le 7:14, è il momento di passare la linea ad Alessandro Braga per la prima edizione di Metro Regione. Noi torniamo dopo il giornale radio.
2: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
3: Sono le 7:15, buongiorno, questa è Metro Regione, i titoli. Elezione a Milano, Calabresi conferma il suo interesse a correre per il centro-sinistra, e Lichlein prima il programma, poi i candidati. A destra Salvini lanciò Sardone dal palco di Pontida, lei si dice pronta anche alle primarie, gli alleati tiepidi sull'ipotesi. Non si può criminalizzare il diritto alla cura. Oggi pomeriggio in piazza San Babile il presidio in solidarietà ai medici indagati per aver certificato l'inidoneità dei migranti a essere rinchiusi in ICPR. L'addio a Sandro Mazzola, oggi funerale a Sant'Ambrogio, bandiera di Inter nazionale, morto sabato, 83 anni, a Milano e Vedano all'Ambro, dove abitava, sarà lutto cittadino. Tempo previsto per oggi con Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
4: Il tempo di oggi sarà in buona parte soleggiato, ma con alcuni passaggi di nubi alte che tuttavia non porteranno precipitazione. Le temperature massime oltre le medie del periodo attese da 27 a 30 gradi, mentre le minime da 15 a 19 gradi.
3: Mario Calabresi ha nuovamente confermato di essere interessato a fare il sindaco di Milano in attesa di capire se ci saranno le primarie oppure no. Voglio provare ad impegnarmi, ha detto il giornalista, il direttore del Post, Francesco Costa, nel corso di un evento organizzato dalla testata a Faenza. Poi ha ribadito la propria volontà di mettersi in gioco anche da un altro palco, quello di Open a Parma. Sento che Milano mi chiama in modo forte, ora le elezioni sono lontane, mancano mesi, abbiamo bisogno di un percorso ordinato e pulito, e quando si chiarirà ognuno dirà in che modo. A Parma l'ex direttore della Stampa Repubblica e fondatore di Cora Media ha incontrato anche Elly Schlein, ospite dello stesso evento. È stato il primo incontro pubblico tra Calabresi e la leader del PD, che ieri ha dichiarato: prima il programma a Milano come a livello nazionale, anche lì vale prima l'idea di far capire cosa vogliamo fare nella città, e lo dico sapendo che si muovono tante figure valide. A destra intanto è arrivata la candidatura di Silvia Sardone. Ieri dal palco di Pontida Matteo Salvini ha lanciato la sua vice nella sfida per Palazzo Marini. Sardone, dallo stesso palco, si è detta pronta.
5: Vogliamo sapere quale possa essere il miglior sindaco di Milano. Perfetto, facciamo le primarie. Io sono pronta, noi siamo pronti, perché noi tra la gente ci siamo sempre stati. Noi vogliamo affrontare questa sfida e noi non corriamo per partecipare, noi corriamo per vincere.
3: Quanto sia credibile la candidatura o sia solo un nome di bandiera lo si vedrà nei prossimi giorni, quando i leader del centrodestra si incontreranno per decidere i candidati sindaci nelle grandi città che andranno al voto nella prossima primavera. Per Milano, oltre a Sardone, restano in campo Matteo Perego di Cremnago, al momento appare il favorito, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi e altri nomi del mondo civico. Dopo le perquisizioni e le accuse di associazione delinquere lanciate contro i medici che certificano l'inidoneità dei migranti alla detenzione in ICPR, la rete Mai Più Lager Noi ICPR scende in piazza contro quella che definisce un'aperta criminalizzazione del diritto alla cura. L'appuntamento per il presidio oggi pomeriggio alle 18 in piazza San Babila a Milano. Teresa Florio fa parte della rete Mai Più Lager Noi ICPR.
6: Le iniziative di polizia di questi giorni hanno avuto le modalità degne di perquisizioni di boss latitanti, e anche le stesse indagini con imputazioni pesantissime sanno tanto di intimidazione contro medici che hanno fatto il proprio lavoro in scienza e coscienza. Non conosciamo il merito delle singole valutazioni, ma se in queste hanno giocato un ruolo le sterminate evidenze anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità sulla patogenicità di questi luoghi, allora non c'è nulla di falso. Quindi per questo motivo ci è sembrato urgente organizzare un presidio in piazza San Babila alle 18, come d'altronde sta accadendo in molte altre città d'Italia, infatti oggi stesso anche a Bari, a Firenze, sabato a Bologna. Ci sarà un presidio in solidarietà dei medici, della categoria medica e della loro autonomia di giudizio senza condizionamenti esterni, ma soprattutto per ricordare che anche nella nostra città abbiamo uno di questi luoghi dal quale poi ogni

0: Ogni giorno riceviamo storie di abusi, di violenza, di sofferenza psichica e del quale va richiamata la chiusura. È per questo che riteniamo importante che oggi ci sia partecipazione, soprattutto a cura di chi abbia a cuore il rispetto dei diritti e anche delle libertà fondamentali delle persone migranti, ma non solo, ecco.
1: Stabilizzateli tutti, questa è l'istanza della FPCGL per lavoratori e lavoratrici della giustizia assunti con gli obiettivi del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con un contratto che dopo l'ulteriore proroga scade però il prossimo 30 settembre. Oggi con queste richieste ci sarà una mobilitazione nazionale che in Lombardia vedrà un presidio davanti a Palazzo di Giustizia a Milano dalle 10 alle 12. Dino Pusceddu è il segretario regionale lombardo dell'FPCGL.
2: Allora, quello di oggi è un presidio regionale per chiedere la stabilizzazione del personale che senza nessun intervento a fine mese si troverà senza contratto. Sono persone che hanno garantito l'andamento della giustizia in questi anni tramite le risorse del PNRR e che hanno garantito dai dati dell'Istat una riduzione dei tempi sul civile, sulle due corti d'appello della Lombardia, per esempio, del 50%. Questi dati sono garantiti proprio dalla presenza di ulteriore personale, al quale oggi non si sta dando nessuna risposta. Ecco, noi ci chiediamo che ci sia un finanziamento immediato all'interno del decreto PA perché si proroghino i contratti almeno fino alla fine dell'anno. Per arrivare a una stabilizzazione per il 2027. Senza queste persone la giustizia in Lombardia rischia di bloccarsi, di tornare alle vecchie tempistiche rispetto ai processi.
1: Si svolgeranno oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Sandro Mazzola, morto all'età di 83 anni dopo una lunga malattia. Per l'addio alla leggenda nerazzurra, su richiesta della famiglia, l'accesso di telecamere e macchine fotografiche all'interno della basilica non sarà consentito. A Vedano all'Ambro, dove Mazzola risiedeva, ci saranno bandiere a mezz'asta e sarà proclamato il lutto cittadino, così come a Milano. Il sindaco Giuseppe Sala ha ricordato il calciatore, campione d'Europa sui social, scrivendo che la città lo ricorda con gratitudine e abbraccia la sua famiglia. Su base nazionale, le domande per l'ammissione ai corsi universitari in ambito sanitario hanno registrato un più 17%, ma questa crescita fa fatica a tradursi nella sanità pubblica provinciale. Nel territorio di Sondrio, il reclutamento del personale infermieristico conferma un trend negativo. Nei prossimi giorni si svolgerà la prima prova del concorso pubblico per infermieri da destinare agli ospedali di comunità provinciale e gli ammessi alla selezione. Sono solo 13. Leonardo Puleri è dell'FPCGL di Sondrio.
3: Circa il 54% dei giovani che hanno partecipato ai test ammissione si hanno rivolto la loro attenzione verso scienze infermieristiche. Purtroppo il dato provinciale sul reclutamento di personale che oggi dovrebbe entrare in servizio fatica a trovare una soluzione. Nei prossimi giorni si terrà la prima prova di un concorso per gli ospedali di comunità a tempo indeterminato per infermiere e le domande pervenute sono circa 18, di cui solo 13 candidati sono stati ammessi alle prove selettive. Questi numeri rilevano una difficoltà oggettiva a far fronte al turnover e quindi una ricaduta reale di nuove risorse che possono inserirsi e rafforzare la sanità provinciale pubblica. È chiaro che è una crisi figlia di un disinvestimento negli anni verso le politiche pubbliche, verso la sanità pubblica. Il dato positivo del riavvicinamento dei giovani verso le professioni sanitarie avrà un riflesso solo nei prossimi anni. Nell'immediato, per attrarre professionisti sanitari nel territorio valtellinese, un territorio estremamente montano, con difficoltà di collegamento con i grandi centri e gli aeroporti, bisogna lavorare su più fronti. Non solo il fronte contrattuale con il recente rinnovo del contratto della sanità pubblica, ma sul tema abitativo, che diventa centrale per quei professionisti che vogliono guardare alla Valtellina come luogo dove sviluppare la propria storia professionale.
1: A Como il sindaco Alessandro Rapinese continua a fare politica nel suo stile dispotico e senza confronto con cittadini e città. Sentiamo il servizio.
4: A Como, tre vicende diverse riportano al centro il modo di amministrare della giunta rapinese. Partiamo dalla viabilità. A inizio agosto, dopo essere stato investito da una bicicletta elettrica, il sindaco aveva introdotto il divieto di circolazione alle bici in numerose vie della città murata. Una misura motivata con la sicurezza, ma contestata da cittadini e associazioni. Il 12 settembre, durante la manifestazione contro questa decisione, centinaia di biciclette hanno percorso le vie del centro fino a Palazzo Cernezzi, proprio per mostrare l'effettiva impraticabilità e le incongruenze della mappa dei divieti. Poi la scuola Corridoni. Mesi fa il comune aveva previsto la chiusura dell'istituto e il trasferimento degli alunni per consentire la realizzazione di un autosilo ad uso dello stadio. Il Consiglio di Stato ha però sospeso il provvedimento, stabilendo che, almeno per quest'anno, la scuola resterà aperta. La decisione di fatto non blocca il progetto, ma ne rallenta l'attuazione e mette in discussione uno dei passaggi necessari per portarlo avanti. Per l'amministrazione si tratta quindi di una battuta d'arresto significativa. Infine, il rapporto con l'informazione. ETG più Sindaco, la trasmissione settimanale di Espansione TV che da oltre 20 anni offre un confronto diretto tra sindaco e cittadini, è stata cancellata con effetto immediato, perché secondo Rapinese sarebbero venute meno le condizioni di reciproca stima per continuare. Espansione TV ha rivendicato invece una linea editoriale invariata e ha sottolineato la coincidenza temporale. La rinuncia del sindaco è infatti arrivata il giorno dopo la decisione del Consiglio di Stato sulla Corridoni. Insomma, tre vicende diverse, ma un elemento politico che torna. Decisioni prese dall'amministrazione in modo così verticale da negare il confronto con cittadini e mondo dell'informazione. Camilla Pizzi, Ecoinformazioni, Como.
1: Oggi, in occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer, il gruppo regionale lombardo di Alleanza Verdi Sinistra propone una mostra fotografica al piano terra del grattacielo Pirelli. Le visite saranno aperte fino al 1 ottobre, ingresso libero, una mostra che invita a cambiare lo sguardo sull'Alzheimer. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
5: Abbiamo detto più volte che la fotografia ha spesso una forza espressiva notevole. Oltre la memoria è il titolo di una mostra che ci fa riflettere sulla vita delle persone colpite da Alzheimer e su chi vive accanto alla malattia, accanto a loro. I dati dell'Istituto Superiore di Sanità a tutto gennaio 2023 parlano di 344.000 persone coinvolte dalla malattia. Daniele Durante, collaboratore del gruppo consigliare regionale AVS, l'Alleanza Verde e Sinistra, ha curato questa mostra importante.
6: Ho cercato innanzitutto di non costruire una mostra sull'Alzheimer, ma una mostra sulle persone che vivono con l'Alzheimer. E questo credo che sia una differenza molto importante. E per fare questo siamo partiti da alcune opere, che sono le fotografie del fotografo Jordan Canticotti, sì. Che quando le ho viste mi hanno veramente colpito, perché non raccontano la malattia attraverso la diagnosi, ma attraverso volti, gli sguardi, le relazioni, le emozioni e i momenti della quotidianità. E proprio da qua nasce il titolo, Oltre la memoria, perché sì. L'Alzheimer non può modificare la memoria, ma non esaurisce l'identità di una persona.
5: Ah, certo.
6: E credo che questo cambiamento di sguardo debba riguardare anche chi sta accanto alle persone che vivono l'Alzheimer, familiari e caregiver, perché la malattia coinvolge inevitabilmente anche le loro vite. Insomma, in definitiva, questa mostra non vuole dare risposte, ma chiederci di guardare meglio e forse di imparare a vedere ciò che la malattia non può cancellare.
1: 7:27 minuti, Metro Regione ritorna questa sera alle 19:45. Una buona giornata ad Alessandro Braga.
7: 2 verticale, trekking sull'Etna.
8: Escursione.
7: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
8: Aperitivo.
7: E un inverno imperdibile?
8: Vacanza con Costa.
7: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
11: Cosa fa Oscillo Cucinum?
12: Cosa fa Oscillo Cucinum?
13: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Chiedilo al tuo farmacista.
15: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare.

0: Mani.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
6: Popolare Network.
7: Germania, l'estrema destra avanza ma non sfonda. Il primo partito in Mecklenburg-Pomerania, che resta però in mano ai socialdemocratici, mentre diventa il terzo a Berlino, dove vince la sinistra, Die Linke. Crollo clamoroso per il partito di governo della CDU e fuori dal Parlamento della Pomerania, il cancelliere Merz ammette un disastro ma rifiuta di dimettersi. In Russia, vittoria scontata di Russia Unita alle elezioni per il rinnovo del Parlamento, il partito di Putin verso il controllo della Duma, con oltre il 57% dei voti. Ieri a urne aperte e pesante attacco ucraino sul paese, nel mirino Mosca e le raffinerie, 20 i feriti. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni. Tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di indossare il burka. Ieri l'annuncio a sorpresa per inseguire vannacci, preoccupati i presidi, misure inapplicabili. Nella Lega Salvini spiazza tutti e convoca il congresso straordinario del partito, la mossa per blindare la sua leadership fino alle elezioni politiche e mettere all'angolo gli avversari interni. Le 7:31 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. In apertura, le elezioni amministrative in Germania che si sono tenute ieri e che certificano la continua avanzata dell'estrema destra. AfD cresce sia a Berlino, dove è il terzo partito, sia nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore, dove ha ottenuto il 38% dei voti ed è la prima formazione politica. In entrambi i casi l'estrema destra resta però fuori dal governo. In Pomerania infatti i socialdemocratici reggono e si preparano a mantenere il governo della regione assieme a Sinistra e Verdi, mentre nella capitale, Berlino, trionfa la sinistra Die Linke, grazie soprattutto al sostegno dei giovani. Il servizio da Berlino.
8: Fra gli elettori berlinesi, compresi nella fascia d'età dai 16 ai 30 anni, ben il 48% ha votato per la Linke. Il partito della sinistra radicale si è così affermato come un partito giovane che, incentrando la sua campagna elettorale soprattutto sulla difesa dello Stato sociale e sulla lotta al forte rincaro dei prezzi degli affitti, è riuscito a conquistare oltre il 25% dei voti, affermandosi primo partito nella capitale tedesca. Una vittoria dovuta anche alla sua capolista e probabile nuova sindaca di Berlino, Elis Erlap. La 45enne di origine turca viene già paragonata col sindaco di New York Zoran Mamdani per via della sua contagiosa eloquenza e delle sue nette posizioni in difesa delle minoranze, delle vittime delle speculazioni edilizie e dei diritti umani, compresi quelli della popolazione civile della striscia di Gaza. Votato si è ieri anche nella regione tedesco orientale del Mecklenburgo-Pomerania. Qui è stata però la destra radicale ed estremista dell'AfD a vincere le elezioni col 38% delle preferenze, due punti in più rispetto ai socialdemocratici, che però continueranno probabilmente a governare la regione insieme a Verdi e alla Linke. Drammatico è stato ieri invece il tracollo dei cristianodemocratici, che nelle due regioni hanno perso oltre 8 punti percentuali, uno schiaffo in faccia per il cancelliere Friedrich Merz, intenzionato comunque a tirare avanti anche se il suo cammino a questo punto appare del tutto in salita. Da Berlino per Popular Network, Walter Raue.
7: Sentivate Sonora, debacle per la CDU di Friedrich Merz, un disastro, ha dichiarato il cancelliere, che si è assunto la responsabilità della sconfitta ma che nonostante le pressioni dentro e fuori il partito non intende dimettersi. Regge invece il fronte delle sinistre, soprattutto grazie al clamoroso risultato della Linke a Berlino. Sentiamo il racconto del giornalista Paolo Utter dal quartier generale del partito.
0: Il rumore di sottofondo è quello della festa, della vittoria della Linke lungo il canale tra Kreuzberg e Treptow. Che dire, è stata veramente una vittoria, non si può dire che non li hanno visti arrivare, hanno cercato di contrastarli con campagne di stampa, con argomenti sull'antisemitismo, sul fatto che coprono gli islamisti e cose del genere. È stata una vittoria perché la Linke ha preso soprattutto un sacco di voti dai giovani e da giovani che non votavano. Io non sono in grado di fare un'analisi completa della Germania. In questi due giorni ho anche incontrato un deputato verde dello sfortunato Sachsen-Anhalt, un deputato verde siriano, e mi ha detto che certo sono in grande difficoltà, ma la società civile anche lì esiste, resiste, si farà sentire. Quindi Berlino, la Linke, la società civile anche negli stati dell'est, la Germania migliore esiste ancora, è in campo, lotta, vediamo.
7: Ed è stato un fine settimana di elezioni anche in Russia, dove si è votato per il rinnovo della Duma. Il partito di governo Russia Unita si conferma primo partito del paese, sfiora il 58% dei voti, che gli garantiscono così il controllo del Parlamento. I risultati ufficiali saranno presentati questa mattina alle 10 italiane. Se la vittoria del partito del presidente Putin era scontata, il dato che sorprende è l'affluenza oltre il 56%, un record per il paese. Ieri, nella terza e ultima giornata di voto, l'Ucraina ha lanciato un pesante attacco aereo con droni e missili diretti sulla capitale Mosca e contro le raffinerie russe, 20 in tutto i feriti. Il Cremlino ha replicato minacciando di intensificare gli attacchi contro Kiev. Come verrà sfruttato il risultato elettorale da Putin? Sentiamo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
6: Io credo che la linea di Putin sia molto chiara, cioè a prescindere dalle elezioni, che poi lui stesso per primo ovviamente non considera un vero sondaggio di opinione pubblica, visto che ha controllato anche chi poteva accedere alle urne e chi no. Credo che verranno utilizzate ovviamente per legittimare la prosecuzione della guerra e anche a cambiare classe politica, cioè una delle tratti più rilevanti di questo voto è la quantità di reduci dal Donbass che vengono candidati soprattutto nelle liste di Russia Unita. L'obiettivo del Cremlino parrebbe quello di avere almeno una 15%, 15-20% del Parlamento fatto da uomini in divisa, uomini che la divisa l'hanno appena tolta, quindi un'ulteriore forte militarizzazione della politica russa con la prospettiva di militarizzare ulteriormente anche l'economia e il resto della società, quindi un tentativo di ulteriormente mettere sotto controllo appunto una società che in realtà non è così unanime nell'appoggiare questa guerra. Detto questo, se non Putin, chi lo circonda si rendono perfettamente conto che la Russia in realtà deve prepararsi, non dico a una pace, ma almeno a una de-escalation. Quindi credo che Putin, ovviamente, queste elezioni servano anche per mettere sul tavolo, diciamo, un'ulteriore carta contro questa de-escalation che lui teme e che vorrebbe che comunque avvenisse alle sue condizioni.
7: In Yemen le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi nelle regioni settentrionali e occidentali. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti soprattutto nell'ovest, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. Il conflitto in Yemen resta legato a quello tra Stati Uniti e Iran, dove la speranza di un nuovo tentativo diplomatico per un accordo di pace sta facendo scendere il prezzo del petrolio. Adesso in Italia la politica dovrebbero arrivare giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, a sorpresa dal palco della Festa dei Giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico a imparare l'italiano e vieta di indossare il burqa o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi perché sono in contrasto con il principio del della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati. Così ha protestato Antonello Giannelli dell'Associazione Nazionale Prestiti. Sentiamo Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta di Milano.
9: Questo è un po' clima di campagna elettorale, a spararla sempre più grossa e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione, perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano e le due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del hijab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la hijab.
7: Nella Lega, oggi pomeriggio in via Bellerio si riunisce il Consiglio federale del partito per stabilire data e modalità del congresso straordinario annunciato da Matteo Salvini ieri dal palco di Pontida. Il servizio di Alessandro Braga.
10: Se sarà la mossa del cavallo quella della disperazione, lo si capirà in futuro. Di certo, in barba alle previsioni della vigilia, Matteo Salvini non solo è uscito indenne dalle due giorni di Pontida, ma pure rafforzato, perlomeno nel breve periodo. L'annuncio del congresso straordinario ha spiazzato tutti, sorprendendo sia amici sia avversari, e ora i secondi un po' frastornati devono capire come organizzarsi in poco tempo. Intanto Salvini incassa il punto. Consapevole di avere ancora in mano partito e delegati, il segretario leghista, dopo settimane di tensioni e scontri, ha deciso di partire in contropiede per evitare di continuare a subire il logoramento cui era sottoposto e che lo avrebbe accompagnato fino alle politiche. Oggi si capiranno meglio tempi e modalità del congresso, ma una cosa è certa: una volta che sarà stabilita la linea, chi non la seguirà sarà necessariamente fuori dal partito. I frondisti nordisti stanno studiando le contromosse. Impossibile trovare una candidatura da contrapporre in maniera efficace a Salvini in così poco tempo, sempre se il congresso sarà elettivo e non programmatico. L'unico obiettivo verosimile è la presentazione di un documento in cui vengono ribadite le priorità per il futuro del partito, con l'effetto di istituzionalizzare un'opposizione che in questi mesi è stata molto più sui giornali che nel partito. Ma la linea nazionalista sovranista avrà una nuova conferma e Salvini blinderà la sua leadership almeno fino alle elezioni politiche, che saranno il vero banco di prova per il suo futuro.
7: E nel weekend si è chiusa anche Nova, l'assemblea con cui il Movimento 5 Stelle ha approvato il programma da presentare agli alleati del Campolargo. L'appuntamento è stato soprattutto l'occasione per Conte per rilanciare la sfida sulla leadership degli Schlein, con gli iscritti 5 Stelle che hanno ribadito il no alle armi all'Ucraina. La segretaria del PD ieri ha tenuto il punto, rispondendo che finché non c'è una pace giusta, bisogna continuare a sostenere un paese che subisce un'invasione. A destra invece avete sentito Meloni che cerca di inseguire la propaganda di Vannacci, Salvini alla resa dei conti interna, di fatto la campagna elettorale per le elezioni politiche è cominciata. Luigi Ambrosio.
11: Ieri Salvini non aveva fatto in tempo a scendere dal palco di Pontida che Meloni gli rubava la scena con l'annuncio del decreto anti-studenti stranieri nelle scuole. Se la sono giocata in realtà con Pontida, che metteva in scena un teatrino squallido con tanto di donne in burka sul palco. Al tempo stesso la Premier e il suo vice cercavano di arginare Vannacci e Vannacci cercava di menare metaforicamente l'uno e l'altra. A sinistra invece sull'Ucraina è muro contro muro. L'assemblea pentastellata ha detto basta aiuti militari e Conte se n'è fatto alfiere. Schlein gli ha risposto velocemente con una frase che non lascia spazio a dubbi: fino a che non c'è una pace giusta è giusto sostenere un paese che subisce un'invasione. La segretaria PD ha ribadito di essere sicura che un compromesso si troverà, ma Conte promette di non cedere di un millimetro né su questo né sulle primarie. La questione non riguarda solo l'Ucraina, che in ogni caso non sarebbe poco. Riguarda la tenuta dei rispettivi partiti. Chi molla rischia di venire travolto. A destra la leadership Meloni non è in discussione, ma Vannacci è un problema enorme. Se rimane fuori potrebbero perdere le elezioni, a meno di favori del Campolargo. Se entra potrebbe fare troppa ombra, non solo a Salvini. A destra come a sinistra se le stanno dando di santa ragione. I precedenti dicono che poi a destra un accordo lo trovano. A sinistra non è scontato.
7: A Washington continueranno anche oggi i colloqui tra il segretario al tesoro Scott Bessent con la delegazione cinese in vista dell'incontro fra Donald Trump e Xi Jinping. Entrambe le parti hanno espresso soddisfazione ieri al termine della prima giornata di colloqui, tra i temi sul tavolo l'intelligenza artificiale, gli scambi commerciali e gli investimenti. A New York intanto arrivano oggi i primi leader stranieri per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che si apre domani. Oggi pomeriggio il primo vertice bilaterale a margine dell'Assemblea, il presidente francese Macron, incontrerà Donald Trump. E chiudiamo parlando ancora di Donald Trump, o meglio delle sue manie di grandezza, perché non bastava l'idea di costruire un arco di trionfo a Washington, l'opera adesso sarà anche un complesso militare. Il servizio da New York.
12: Quello che doveva essere un gigantesco arco trionfale nel cuore di Washington ora potrebbe diventare anche struttura militare. Donald Trump ha annunciato che il suo progetto alto 76 metri previsto tra Lincoln Memorial e il cimitero nazionale di Arlington verrà trasformato, a suo dire su richiesta delle forze armate, in un complesso militare di prim'ordine. L'arco dovrebbe ospitare droni pronti a essere impiegati al bisogno, cecchini sul tetto e nelle aree della piazza circostante e grandi quantità di munizioni a disposizione. Ma, dicono esperti, in queste ore questo cambio di destinazione d'uso in un certo senso sarebbe un modo per vincere le cause legali in corso da parte di diverse associazioni contrarie ai progetti di trumpizzazione della capitale. Quella della sicurezza nazionale è infatti un'argomentazione legale già esplorata in altri casi dall'amministrazione MAGA, incluso il nuovo salone da ballo della Casa Bianca presentato come struttura con funzione militare. L'arco è peraltro già al centro di una battaglia legale infuocata con un gruppo di veterani e uno storico dell'architettura che hanno sostenuto che per costruirlo serva l'autorizzazione del Congresso. E c'è anche un problema molto più concreto a emergere in queste settimane: il fatto che la nuova struttura dovrebbe sorgere a meno di un miglio dall'aeroporto Reagan, uno degli spazi aerei più trafficati del paese. Il progetto intanto ha ricevuto un prima via libero interno, ma non ancora quello definitivo. Da New York per Popolare Network, Davide Mamone.
7: E alle 7:46 minuti è tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 8:30. Grazie e una buona giornata.
13: Popolare Network.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
14: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
18: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
19: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
20: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su arteboxteatro.it.
21: Presto, presto!
22: Le notizie appena sveglie.
21: Here we go!
23: Sono le 7:48, lunedì 21 settembre, questa è Presto Presto, Radio Popolare, noi siamo Claudio Iampaglia e Cinzia Poli. Queste sono le prime pagine dei quotidiani. Molti oggi aprono sulle frasi della presidente Meloni alla festa dei giovani di Fratelli d'Italia a Roma, come il Messaggero che titola "Scuola, tetto agli stranieri". Mossa di Meloni, limite agli studenti non italiani in classe e burka vietato. Anche Il Giorno ha lo stesso titolo, "Scuola, la stretta di Meloni, meno stranieri in classe". La premier dice "Vieteremo per decreto il burka e il niqab, i genitori saranno obbligati a imparare l'italiano". Il Corriere della Sera, "Tetto agli stranieri in classe, la premier e la stretta sulla scuola, stop al burka". E l'annuncio di un decreto e l'affondo su Schlein, l'opposizione dice sta solo facendo propaganda.
1: E sì, invece ci sono due quotidiani che usano proprio la parola propaganda. Uno dice "Scuola di propaganda e la Repubblica, Meloni annuncia il decreto legge che fissa un tetto agli studenti stranieri al 30%, i presidi, due punti, norme inapplicabili, non si possono cacciare i bambini". Le opposizioni "Insegue Vannacci", "Domani, scuola, Meloni insegue Vannacci, il cattivismo sui bambini stranieri, la regola c'è già, spesso è inapplicabile, viene ricordata che c'è dal 2010 con la legge Gelmini, il tetto ci sarebbe già, ma la distribuzione sul territorio non è omogenea, i non italiani sono solo l'11% del totale, i problemi a scuola sono altri", dice Domani.
23: Titoli entusiastici da parte di giornali della destra, come Libero che titola "Scuola, si cambia, tetto agli stranieri, addio al burka, La Verità, il governo suona la campanella, basta burka e classi ghetto". Ma venendo appunto ai numeri che già in parte citavi tu Claudio sul Corriere della Sera, Gianna Fregonaro fa un dossier appunto sulla scuola e parla dei numeri degli stranieri in aula. Secondo i dati sugli studenti con background migratorio che sono stati pubblicati dalla Fondazione ISMU, cioè Iniziative e Studi sulla Mobilità Umana, a inizio settembre, nell'anno scolastico 2024-25 gli alunni stranieri sono stati 931.323, ovvero l'11,6% del totale. I due terzi sono bambini e ragazzi di seconda generazione, cioè sono nati in Italia e hanno frequentato la scuola dell'infanzia. Poco meno della metà degli alunni stranieri arriva da altri stati dell'Unione Europea, la Romania detiene il record, quindi rumeni insieme con albanesi, marocchini ed egiziani sono oltre il 40% della popolazione scolastica non italiana. Il numero degli studenti non italiani che non parlano la nostra lingua non è dunque così alto da rappresentare un'emergenza per l'intero sistema scolastico. Finora sono state individuate circa 1.000 classi sulle oltre 300.000 che compongono la scuola italiana, con una concentrazione sopra il 20% di studenti di prima generazione.
1: Su Repubblica due donne ci spiegano qual è, diciamo, la realtà. Una è una madre: "Questa è solo propaganda, stanca che i miei figli nati qui siano solo italiani di serie B". Lei si chiama Fioralba Duma, 36 anni, una psicologa, è nata in Albania, è arrivata in Italia nel 2001, vive a Roma da 25 anni, né io né i miei due figli abbiamo la cittadinanza, e se volete leggerlo su Repubblica racconta proprio la complessità di questa doppia vita. "Da noi alunni, cioè sono italiani, ma poi qualcuno gli dice che non lo sono. Da noi alunni di 20 paesi, l'istituto accoglie tutti e li aiuta a sentirsi a casa". Rosanna La Balestra, dirigente scolastica a Salacone, Roma, del comprensivo Salacone a Roma, "la metà degli alunni è di origine italiana, l'altra viene da 20 paesi. Dice così: da anni i genitori studiano l'italiano mentre i figli sono a scuola. Gli studenti diventano eccellenze in matematica o in inglese, ma non saremmo in grado di fare tutto ciò se non fossimo aiutati dalle associazioni di quartiere". Dice appunto che ci vogliono fondi per organizzare i corsi di italiano per i genitori, e dice "tutto affidato alla buona volontà delle scuole. Se questo decreto mandasse dei fondi, a lei basterebbe già quello".
23: L'apertura della Stampa è di cronaca: "Spara al ladro in fuga e lo uccide, autotrasportatore esplode 12 colpi, indagato per omicidio, dice sono disperato, farò la fine di Roggero". La famiglia della vittima, un barista albanese di 35 anni con precedenti penali, dice "ci aspettiamo giustizia, è successo a Baldissero d'Alba, il proprietario non avrebbe potuto avere la pistola con sé". appunto sulla stampa c'è, si hanno entrambi i ritratti, sia della vittima sia di chi ha sparato, però appunto visto che parlavamo di numeri, forse è più interessante vedere i numeri anche per quanto riguarda le armi. Ne scrive Federico Genta qua sul Corriere, sulla stampa: caccia, sport e difesa nelle case italiane, 13 milioni di armi. Siamo davvero lontani dal record americano dove ogni 100 abitanti si contano 120 armi da fuoco, ma sarebbe sbagliato credere che le nostre case siano quasi del tutto sguarnite di fucili, pistole e munizioni. I numeri dell'ultimo rapporto del CED, il Centro di Elaborazioni Dati Interforze del Ministero dell'Interno, parlano chiaro. Si stima che siano tra i 4,7 e i 5 milioni gli italiani in possesso di almeno un'arma, cifre decisamente superiori rispetto alle licenze che risultano attive, appena 1,2 milioni. Questo perché per custodirle nel proprio domicilio non serve il porto d'armi, ma è sufficiente un'autorizzazione all'acquisto e la denuncia alle forze dell'ordine. Succede per quelle ereditate, tenute per ricordo e collezionismo, oppure ancora per la cosiddetta difesa abitativa. Più nel dettaglio, la prima voce nella classifica delle dotazioni è il fucile da caccia. Il titolare di licenza, in questo caso, i titolari sono oltre 600.000, in forte crescita negli ultimi anni. Seguono le autorizzazioni per l'uso sportivo, come al poligono, a quota 580.000, molte meno le licenze per difesa personale, che in alcuni casi consentono anche il trasporto all'esterno delle proprie abitazioni, poco meno di 9.000. Poco incide sul totale, il numero delle guardie giurate nel nostro paese superano di poco le 44.000 unità.
1: A proposito di armi, il più grande attacco su Mosca al voto, oltre 1.900 droni e missili in un solo giorno, il Corriere della Sera, il Cremlino, la vendetta di Zelensky. Nel giorno di questo attacco il Corriere della Sera fa un editoriale che si intitola "La guerra ibrida è tra di noi, ormai ci siamo in una guerra ibrida, forse dobbiamo dircelo senza infingimenti, siamo in guerra, l'ha deciso l'uomo del Cremlino", oppure l'ha deciso il Corriere. Vediamo Milena Gabanelli sempre sul Corriere: droni guidati dall'intelligenza artificiale, se sbagliano chi paga, i software possono scegliere in modo autonomo chi colpire, se uccidono civili è più difficile accertare le responsabilità. E poi Milena Gabanelli prova a fare tutto il punto su perché manca una legislazione e quanti morti finora sarebbe costata.
23: Il Sole 24 Ore del lunedì, l'apertura è un sondaggio, un'analisi sui mutui e sui prestiti. Per le famiglie servono in media 20 stipendi per ripagare i debiti. A Trento e a Rimini i finanziamenti pesano oltre 30 mensilità, mentre Frosinone e Biella sono in coda e il rialzo dei tassi provocherà altri aumenti.
1: La politica italiana apre il Fatto Quotidiano: Conte promette tabula rasa, il leader 5 Stelle vuole azzerare il riarmo e le leggi di Nordio. Ovviamente c'è la foto di Conte che straccia uno dei fogli con le cose che non vanno, le leggi bavaglio, si parla di Nova, ma si parla anche di Meloni che scimmiotta Vannacci sulla scuola.
23: Sulla scuola, sì, ecco, volevo leggervi il sondaggio che c'è oggi invece sulla stampa, riguarda la legge elettorale, il solito consueto sondaggio di Alessandra Ghisleri: centrosinistra al 43%, centrodestra al 41% e lo Stabilicum favorirebbe il campo largo. Con l'attuale legge elettorale il vantaggio sarebbe di 27 seggi tra Camera e Senato, invece con la riforma salirebbe a 118, e questo appunto per il premio di maggioranza.
1: Sì, sembra un boomerang, dice Ghisleri, la legge per, cioè, se perdono è un boomerang. Eh sì, premia troppo il vincitore. Il Giornale: ombre russe sulle primarie, le idee di Conte più vicine a Mosca. Il Foglio: Salvini convoca il congresso della grande purga, Pontida annuncia il congresso farsa per alzata di mano, a sfidarlo restano Romeo e Fontana, ma probabilmente nessuno lo sfiderà.
23: La notizia di oggi anche riguarda le elezioni in Germania, in Mecklenburgo e Mecklenburg-Pomerania anteriore e nella città-stato di Berlino. Mara Gergolet sul Corriere della Sera scrive: Germania, l'AfD vince in un'altra regione. Ci parla del crollo della CDU, mentre a Berlino trionfa la sinistra. Sulla stampa c'è un ritratto molto interessante della vincitrice della Linke a Berlino, che diventerà la nuova sindaca. Si tratta di una, si chiama Elif Eralp, ha 45 anni, è un'avvocata specializzata in diritto all'asilo, è figlia di genitori curdi, insomma fuggiti dalla Turchia non per la ricerca di lavoro ma perché perseguitati politici dopo un colpo di Stato nel 1980, è nata a Monaco, è cresciuta a Dortmund, dice che vuole imporre un tetto agli affitti che sono lievitati in pochi anni del 77% nella città in cui l'85% delle persone non ha un appartamento.
1: Di proprietà.
23: Di proprietà.
1: Direi che ci siamo, perché poi questo sarà uno dei nostri temi d'approfondimento, così come lo sarà anche la Lega, Pontida, un po' di politica italiana, quindi possiamo serenamente
23: passare alla rassegna stampa internazionale. Ah no, no, oggi è lunedì, Monday. Oggi è lunedì, quindi già passiamo la linea a Danilo Di Biasio per la
1: Rights Now,
23: il settimanale della Fondazione dei diritti, ma scusate,
1: ci vuole un caffè,
23: non so se posso, ci sentiamo dopo con i nostri approfondimenti.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
4: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Les Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it. Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
5: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
4: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
5: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
4: Per la prima volta a Lecco.
5: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
4: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
5: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
4: Assobdm.it.
24: Rights Now. Il settimanale della Fondazione Diritti Umani.
25: Libano, l'altra guerra, quella dimenticata ma non per questo meno grave. Luisa Morgantini, instancabile tessitrice di rapporti di dialogo, è appena tornata da una missione in Libano. Le abbiamo chiesto di restituirci due immagini di quello che ha visto.
26: Da Beirut sono andata a Tiro ed abbiamo visto questa città che per 4 mesi era stata totalmente deserta perché hanno bombardato quartieri, distrutto case, ospedali, cliniche, come Israele fa di solito. In questa città bellissima, Tiro, è veramente straziante vedere gli sfollati. Una città che adesso ha ricominciato ad essere popolata ma che è ancora sotto attacco. ho sentito da Tiro i bombardamenti che avvenivano su Nabatieh, perché, come dicevi tu, non è dimenticata soltanto Israele, lo dice chiaramente, sta portando avanti la politica di occupazione militare e i ministri hanno sostenuto che il Libano deve diventare come Gaza. Ho incontrato a Beirut diversi sfollati del sud libanesi che ovviamente vogliono tornare, ma non possono tornare perché i bombardamenti sono quotidiani. L'altra cosa che mi ha colpito è la condizione dei campi profughi palestinesi. Sono stata a Bushehr Barajni, a Shatila, ed è disperante. Shatila è totalmente trasformata, ormai i profughi a Shatila sono i profughi siriani, anche loro con gli occhi spenti e disperati, una situazione igienica terribile.
25: Si dice che il Libano è un mosaico di culture e religioni, ma ora sembra più un groviglio di tensioni, con una punta di speranza, dice Luisa Morgantini. I giovani.
26: La situazione è molto molto complicata, anche gli equilibri politici in Libano sono estremamente complicati perché i rappresentanti sono rappresentanti religiosi e forse cominciano dentro il Libano anche giovani di movimenti che sono formati in questi anni a dire che è tempo che il Libano sia una democrazia dove non solo i partiti religiosi siano rappresentate e separate, ma che ci sia uno Stato per tutti i cittadini senza distinzione di religioni. Sono piccoli gruppi che si stanno formando, soprattutto tra i giovani che ho incontrato, e devo dire che è stato straordinario incontrare questi gruppi di giovani che sono formati dopo l'esplosione della raffineria del porto in Libano e che sono giovani come noi, come i nostri giovani, no? Nel mondo assolutamente digitali, forse fin troppo anche loro, come da noi, e che però appunto pensano a un futuro del Libano diverso.
0: حقوق الإنسان
6: صحويات إزراخ
8: حقوق بشار
9: براوة человека
10: براوة لدين
11: منع كرابطان بانتاو
12: لنشوان
27: دريتوش humanos
28: دريتوش humanos
29: les droits de l'homme
30: دريتي humani
31: Rights Now. Ascolta, partecipa, reagisci. segreteria@fondazionediritti-umani.org.
25: Che ci azzecca un referendum sulla neutralità della Svizzera con i diritti umani? Un minuto e ve lo dico. I promotori vogliono che con il referendum di domenica 27 settembre la mitica neutralità svizzera venga scritta nella Costituzione. E fin qui niente di strano per un paese che ha la neutralità nel DNA. Però i promotori chiedono anche il divieto di adottare sanzioni nei confronti degli stati in guerra, tranne quelle decise dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. E qui si comincia a sentire puzza di bruciato. Che ci sia qualche interesse economico nascosto? E qualche sospetto viene scoprendo chi è il maggior investitore della campagna per il sì. Sentiamo cosa ci ha detto Paolo Bernasconi, avvocato e attivista del Fronte per il No.
32: La grande campagna oggi lanciata per iscrivere in modo più serio, più ancorato nella Costituzione, si basa specialmente su un'affermazione: la Svizzera è stata salvata dalla prima guerra mondiale, seconda guerra mondiale, grazie alla neutralità. Questo è il dibattito che purtroppo è, diciamo così, inquinato da una rivelazione diffusa da un gruppo di giornalisti, di ricercatori svizzeri, i quali hanno spiegato che chi lancia questa iniziativa, questo signor Christoph Blocher, che è un milionario proprietario di un grande gruppo industriale svizzero, dispone di due società ubicate in Russia che forniscono anche l'industria bellica russa e udite udite, questo signor Blocher ha lanciato l'iniziativa dicendo che la Svizzera, per essere veramente neutrale, non deve più accodarsi alle sanzioni economiche, essendo intese specialmente le sanzioni economiche contro la Russia.
25: Insomma, il no alle sanzioni rappresenterebbe un grosso impedimento a difendere il diritto internazionale. Cito dall'ultimo numero dell'ufficialissima Gazzetta Svizzera: i promotori dicono che una Svizzera rigorosamente neutrale potrebbe continuare a offrire i propri benefici come mediatrice nei conflitti. Fine della citazione. Dunque, neutralità uguale pace? Sentiamo ancora Paolo Bernasconi, che è anche presidente della nostra fondazione.
32: La campagna lanciata da questo milionario Christoph Blocher, con una diffusione in tutta la Svizzera, nelle stazioni, dappertutto, di grandi cartelli pubblicitari in cui si legge sì all'iniziativa, no alla guerra. Quindi molti pacifisti si dicono: ma anche noi siamo contro la guerra, lo sono anch'io ovviamente, no? Ma non è sicuramente iscrivendo nella Costituzione di un piccolo paese come la Svizzera si potranno fermare le guerre, e specialmente che si potrà fermare la guerra più pericolosa attualmente per l'intero continente europeo, che è l'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina.
7: Rights Now, il settimanale della Fondazione Diritti Umani. Ogni lunedì alle 8 su Radio Popolare. Quando vuoi, in podcast.
25: Da Venezia a Dacca. A margine della mostra del cinema di Venezia, un gruppo di immigrati del Bangladesh ha assalito l'attrice Anzeri Hoge Badon, una star del cinema asiatico. Si è scoperto che erano attivisti della Awami League, il partito dell'ex primo ministro Sheikh Hasina, cacciata dal Bangladesh da una rivolta soprattutto giovanile. Questa è una notizia che ci permette di riaccendere la luce su un paese di cui si parla poco. A Giuliano Battiston di Lettera 22 abbiamo chiesto perché l'attrice Badon è diventata un bersaglio.
9: È un personaggio molto conosciuto in Bangladesh e ha una parabola molto curiosa, peculiare, perché è stata una delle sostenitrici del partito della Awami League. Ci sono alcuni video di propaganda in cui il suo volto serve a legittimare, a suggellare i grandi progetti di infrastrutture su cui Sheikh Hasina ha voluto capitalizzare un consenso elettorale che poi si è furtivamente anche accaparrato attraverso elezioni fraudolente. Però appunto ha sostenuto la Awami League, però poi più di recente ha partecipato a quelle proteste dell'estate del 2024, ci ha messo la faccia.
25: Te la senti di dire che il cinema, come dire, ha un impatto forte sociale in Bangladesh?
9: C'è una buonissima produzione e il cinema raggiunge molti molti cittadini del Bangladesh, soprattutto nelle città principali, quindi ha una risonanza senz'altro centrale dentro il paese.
25: La cacciata dell'autocrate Sheikh Hasina è stata una vittoria della rivolta popolare, ma i problemi del Bangladesh sono difficili da risolvere. Sentiamo ancora Giuliano Battiston di Lettera 22.
9: E adesso c'è un partito, che è l'altro grande partito storicamente al potere nella storia piuttosto fresca di questo paese indipendente dal 1971, cioè il Partito Nazionalista del Bangladesh, che è arrivato al potere, domina i seggi del Parlamento, ma fatica molto, perché le aspettative nate dalla rivoluzione erano molto alte, si pensava a una rivoluzione vera e propria dell'assetto economico, delle opportunità per i cittadini, invece non sta avvenendo, anche perché il Bangladesh sconta gli effetti della guerra all'Iran, i problemi di approvvigionamento energetico, perché è molto dipendente dai paesi del Golfo, quindi fatica. E quanti erano in piazza? Qualcuno è entrato dentro il Parlamento, qualcuno ha fondato un partito che si è alleato però con forze islamiste considerate reazionarie, ma c'è anche chi continua tra gli studenti e le studentesse a fare politica dal basso in attesa di costruire una mobilitazione nuova e più forte di quella che è già avvenuta nell'estate del 2024.
25: Right Now continua su danilodebiasio.substack.com. per donazioni fondazionediritti umani.org.

0: Sono le 8 e 13 minuti di questo lunedì 21 settembre, qui a Presto Presto i nostri approfondimenti. La prima notizia di oggi riguarda il grande raduno, il grande evento di ieri, domenica 20 settembre, in provincia di Bergamo, ovvero a Pontida, quell'evento insomma che si è inventato negli anni 90 Umberto Bossi, che è diventato poi un appuntamento decisivo in cui si fa un po' il punto sulla linea politica del partito o dei partiti, non si sa. Lo chiediamo ad Alessandro Braga, che lì è stato tutto ieri. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno. Ieri e l'altro ieri, Pontida alla fine sono due giorni. Il sabato c'è la Pontida giovani e poi la domenica la Pontida dei grandi, diciamo così. Allora, le previsioni della vigilia dicevano tutti i colleghi, i giornalisti, Pontida alla fine sono due giorni. Il sabato c'è la Pontida giovani e poi la domenica la Pontida dei grandi, diciamo così. Allora, le previsioni della vigilia

0: circolava tra i colleghi era: vabbè, faremo un pezzo dicendo Salvini alla fine esce indenne da questa due giorni.
1: Invece
0: in
1: poi,
0: realtà
1: il colpo di coda,
0: la mossa del cavallo, sì, proprio sì. Tac, l'ha fatta, e dal palco sul finale, proprio le ultime parole che ha detto dal palco durante il suo discorso conclusivo è stato: domani convoco il Consiglio federale della Lega per convocare il congresso straordinario
1: entro ottobre,
0: e questo ha scompaginato tutto, ovviamente, perché Salvini, e non lo sapeva nessuno, perché ieri ho parlato col portavoce di Calderoli, con altri uomini vicini a Salvini, e nessuno sapeva di questa decisione, se l'è tenuta lì come coup de théâtre in qualche modo, e devo dire che è stata una mossa politicamente furba di sicuro, perché in questo modo va al contrattacco e mette nel... era lui nell'angolo, adesso più o meno sono nell'angolo gli avversari
2: adesso
0: interni.
2: Dobbiamo decidere insieme, in diretta, perché io ve lo dico, io preferisco discutere con te di che cos'è la politica piuttosto che ascoltare Salvini, però se vuoi lo ascoltiamo Salvini.
0: Beh, no,
2: perché poi abbiamo le voci del Pratone che sono belle.
0: No,
2: da
0: e allora non ascoltiamo
2: allora
0: Salvini,
2: domanda,
0: tanto è quello che ha detto.
2: Allora domanda, ma se Salvini va al congresso, come dici tu, la tua analisi è: va al congresso per arrivare alle elezioni da segretario, perché nessuno gli andrà veramente contro intestandosi una campagna elettorale di 7, 8, 9 mesi cambiando una linea politica in 7 mesi, nessuno.
0: Ma allora
2: farà.
0: Intanto c'è da capire, e lo si capirà oggi dopo il Consiglio federale, che tipo di congresso sarà, elettivo o programmatico, perché Salvini non è che arriva al congresso dimissionario e quindi con l'idea che deve essere rieletto anche il segretario. Oggi verrà detto, oltre alla data del congresso stesso, anche che tipo di congresso sarà. Se dovesse essere elettivo, allora sì, c'è il candidato Salvini che si ricandida sicuramente, e a quel punto gli avversari interni dovranno decidere se e come e chi candidare come contrapposizione, come altro candidato alternativo a Salvini. Dura pochissimo la campagna interna, perché se si va al voto a fine ottobre non c'è tempo di organizzare le truppe, come si dice, e quindi è abbastanza inutile. Se sarà come sembrerebbe invece un congresso programmatico, cosa vuol dire? Linee di programma, votazione per acclamazione, quindi alzata di mano, voto palese di fatto, la linea del segretario va bene oppure no. Anche in questo caso gli avversari interni sono un po' in difficoltà, perché certo potranno presentare un documento alternativo, un emendamento al documento di Salvini, insomma, Claudio, siamo abbastanza esperti di congressi di partito per sapere come
2: il
0: funziona.
2: Il congresso della Lega è una specie di assemblea celebrativa.
0: Esatto.
2: Come non abbiamo mai visto discussioni, quasi mai.
0: No, solo ed unicamente la volta che Bossi ha dato il partito a Maroni, ma è stato un unicum effettivamente.
2: La notte delle scope, no?
0: Quindi anche lì nel documento di Salvini ripresenterà le sue linee guida, quindi sovranismo, nazionalismo, bla bla bla, certo la condirà da un po' di ritorno ai territori, sindacato del nord, però l'ha detto anche ieri dal palco, le pensioni a 64 anni, la sicurezza, il burka, bla bla bla bla bla bla. A quel punto che succede? Si va al voto sul documento. E Salvini ha i numeri dalla sua, perché di fatto i delegati che andranno al congresso straordinario di fine ottobre sono praticamente gli stessi che il 5 aprile dell'anno scorso hanno votato Matteo Salvini, con qualche lieve modifica, quindi si è blindato, diciamo.
1: Ma tu dicevi delle alcune dichiarazioni appunto dal palco di Salvini. Tu hai scritto il tuo libro che si intitola Verde Nero, parlando un po' delle due anime, insomma, della Lega. La parte nera è uscita molto, perché ha portato i suoi saluti alle Pen, alla destra, alle varie destre, insomma.
0: Certo, ha festeggiato la vittoria dell'AfD sia settimana scorsa, sia quelle di ieri, insomma.
1: No, no, al burka. Ma la parte verde invece è uscita soltanto per riuscire a tenere un po' insieme la Lega, o quella persiste?
0: Ma la parte verde è uscita dai discorsi degli altri, di fatto, in particolare Massimiliano Romeo e Attilio Fontana, che sono settimane se non mesi che sono diciamo così gli apripista di questa fronda nordista. Loro non amano farsi chiamare fronda nordista, però di fatto quello sono, e lì si è vista proprio la differenza. Si è vista in due modi, da un punto di vista uditivo, perché

0: proprio mentre parlavano Romeo e poi Fontana, c'era il coro Romeo Romeo e contrapposto il coro Matteo Matteo, quasi a cercare di sovrastarli. E poi anche da un punto di vista cromatico, i giornalisti hanno uno spazio tra il palco, che è un po' sopraelevato rispetto al prato, e il prato stesso appunto, e da lì si vedevano nettamente i due colori, il verde e il blu, in questo caso non c'era il nero. Il verde erano le bandiere col sole delle Alpi, la Padania, insomma la parte nordica, nordista. Quando ha parlato Romeo hanno acceso anche i giovani della Lega Lombarda dei fumogeni verdi, hanno fatto una specie di muro verde così. Dall'altra le magliette blu, proprio lo stesso, la tinta di blu della maglietta che ha addosso adesso Claudio Iampaglia.
1: Sì, però non c'ho scritto "io sto con Matteo".
0: Però esatto, a differenza della tua, lì c'era scritto "io sto con Matteo". E quindi anche cromaticamente si vedevano le due leghe sul prato. Qualche collega l'ha raccontato oggi sui giornali.
1: Invece poi ti faccio una domanda seria: qualcuno ha notato la maglietta verde di Giorgetti con quel gigantesco logo della Nike? Ma un ministro dell'economia può andare sul palco dove tutte le televisioni lo riprenderanno con un logo gigantesco della Nike sul petto?
0: Sì, perché l'ha fatto. Non credo ci sia una legge che lo vieta.
1: No, penso di no, però è abbastanza incredibile. Nessuno l'ha notato, no?
2: E nessuno gli ha messo un grosso pezzo di
0: la peccetta nera, come si fa?
1: Ma senti, mi spieghi una cosa. Ma perché nessuno vuol fare il segretario della Lega? Allora, Fedriga sono 3 anni... che è il candidato in pectore per essere lì, il candidato, ma evidentemente c'è qualcosa che non va nel suo curriculum. Zaia non lo vuole fare, manco se lo nominano.
0: No.
1: Nessuno vuol fare il segretario della Lega. Ma perché?
0: Beh, in questo momento non è proprio uno dei posti più appetibili fare il segretario della Lega, perché che farà Salvini e si vedrà, Salvini o chi per lui, le elezioni sono tra pochi mesi. I sondaggi danno la Lega in crollo verticale, con Vannacci che continua a guadagnare punti e nei sondaggi sempre, poi bisognerà vedere. E quindi intestarsi una quasi certa sconfitta elettorale non è il massimo. E poi comunque dentro la Lega è difficile comandare, o sei bossi, allora tu parli e tutti obbediscono, oppure è difficile. Ieri parlavo con una mia fonte, diciamo così, di sicuro non di stretta osservanza salviniana, anzi proprio l'esatto contrario, e prima dei discorsi sul palco e prima dell'annuncio del congresso straordinario diceva: dobbiamo evitare che la Lega diventi la Jugoslega, ossia lui temeva una balcanizzazione del partito, perché è possibile, un po' di fuoriusciti ci sono già. Storicamente chi esce dalla Lega muore, politicamente parlando. L'unica Vannacci. Eccezione al momento è Roberto Vannacci,
1: che però non era della Lega, c'è entrato come taxi. Gli altri immagino che pensate a Roberto Castelli.
0: Esatto, no? Il Partito Popolare del Nord, il Patto per il Nord, che nonostante stiano facendo molta campagna e propaganda sul territorio, difficilmente riusciranno a raggiungere voti e percentuali interessanti. E quindi c'è questo problema di fatto, chi se la prende la Lega. In questo modo Salvini, devo dire che si è blindato. Ha blindato la sua leadership, però fino alle elezioni politiche, perché lì, se davvero i sondaggi verranno confermati, ci sarà una Lega al 5-4, addirittura sotto, a quel punto un mandato anche appena riconfermato fino a ottobre dovrà essere rimesso in discussione necessariamente.
2: Ho una piccola domanda. Tu prima nel tuo pezzo hai detto che Salvini durante il suo comizio ha lanciato dal palco Silvia Sardone, sindaco di Milano. Si è fatta male o sta bene?
0: In realtà questo l'ho detto nel titolo di Metro Regione. Hai ragione, mi sono reso conto leggendo Metro Regione che non lancia la candidatura di Silvia Sardone, doveva essere. In realtà ha lanciato Silvia Sardone, ha lanciato la candidatura di Silvia Sardone, questa è l'altra.
2: Sta bene lei comunque.
0: Sì, sta bene, sta già facendo propaganda per diventare sindaca di Milano. Anche lì ci sarà da capire se effettivamente diventerà la candidata.
1: Urlava
0: del centrodestra.
1: Urlava tantissimo. Era inascoltabile.
0: Vergogna!
1: In GR.
0: Fera di Baal, proprio con, diciamo che se il programma politico è quello, siamo
1: vabbè, sentiamo,
0: messi bene.
1: Sentiamo le voci, sentiamo se hanno più paura di Vannacci o di che cosa, le voci che hai raccolto sul pratone, e poi torniamo da te. No,
0: non le sentiamo.
1: No, non le sentiamo perché le ho messe sull'unico canale che non funziona, quindi difficilmente possiamo sentire così. Adesso le sentiamo.
3: Più che un passo di lato, direi 100 passi indietro, è meglio che vada nelle retrovie per un bel po', perché comunque ha smarrito, praticamente era il capitano della nave ma ha smarrito il timone o la bussola, perché ha virato in una maniera che è andato esattamente nella direzione opposta. Lo dimostra la volontà di fare il ponte sullo stretto, lo dimostra il fatto che ha perso il contatto col territorio, lo dimostra il fatto che è andato a vivere a Roma. Un segretario della Lega Nord non dovrebbe vivere non al nord, io lo metterei per statuto questo.
0: Ma lui non è segretario della Lega Nord.
3: Lui ha snaturato, ma la Lega Nord è sempre, il popolo è della Lega Nord.
4: Il futuro è stare coi territori, stare coi sindaci, stare coi presidenti di regione e non inseguire le polemiche sui social come si sta facendo adesso.
0: Quindi una gestione più collegiale, un ritorno al sindacato del nord.
4: Esatto, questo è il punto. Gestione collegiale, sindacato del nord, temi del nord per le nostre imprese, per il nostro territorio.
0: Come hai preso questo annuncio di Matteo Salvini, congresso straordinario?
5: Molto bene. Così chiudiamo del tutto voci pro o contro.
0: Quindi ci si conta e poi la linea è unica.
5: La unica è già una, però dopo chi parla fuori dalle palle.
0: Questo. Ma tu hai il cappellino Lega Salvini Premier, la linea di Salvini a te convince?
5: Sì, sì, molto.
0: Non serve un ritorno al nord, va bene la Lega Nazionale?
5: Molto. Chi ritorna no, per diventare ancora quattro gatti, siamo arrivati perché Salvini ha fatto tanto. Tornare indietro non ne vale la pena. Io ho quei due o tre che si lamentano perché hanno male umore, ma sono tutti vecchi leghisti che vogliono solamente la sedia e basta.
6: Beh, probabilmente doveva essere fatto se l'ha annunciato. Dopo tutte le polemiche che si sono montate in questo periodo era giusto chiarire all'interno se ci fossero.
0: Quindi si discute, ci si conta e poi uniti.
6: Sicuramente sì, questo è l'obiettivo, uniti nella Lega, ma tutti quanti.
0: Ma in che direzione? Lega Nord, territorio, nazionalismo e sovranismo?
6: Ma penso che se hai ascoltato quello che hanno detto, seguiremo le orme di Miglio, una nazione sì, però federale. Questo è il nostro obiettivo.
0: Come ha preso questo annuncio? Congresso straordinario?
7: Benissimo, andava fatto, no? Così si smorciano tutte le polemiche.
0: E quindi via, uniti per il futuro.
7: Bravo.
0: Verso dove?
7: Verso da dove eravamo partiti. La Lega Nord, la Lega Centro, la Lega Sud.
8: Sì, ha sperato male.
0: Quindi bene così il congresso?
8: Certo che sì. Assolutamente, ma gli addetti ai lavori lo sapevano. Beh, lo sapevano. Logico che non puoi dirlo ai 7:20, ma è ovvio che. Certo, chi sperava in un regolamento di conti a Bontida ha sbagliato, chi sperava che non ci fosse nessuno ha sbagliato le previsioni, che ci sarebbe stato un confronto costruttivo tra le parti. È anche vero, infatti, Salvini è stato molto intelligente di convocare un congresso straordinario per ottobre. Basta, perché i panni si lavano in casa propria se c'è da lavare, ma col confronto.
1: I panni si lavano in casa propria. Ale, ma c'erano anche tutti gli esponenti, diciamo, meno amati, i Durigondi Latina, i calabresi, i siciliani.
0: Beh, certo, ormai il Prato di Pontida, una volta c'erano gli stand nazionali, loro li chiamavano, sia il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Lombardia, adesso accanto c'è la Sardegna, la Puglia, la Calabria con l'anduia e i peperoncini appesi, c'era una grappa piemontese fatta apposta per l'edizione di Pontida di quest'anno, quello è folklore. Così.
2: Quindi sopravvive il folklore a Pontida?
0: Beh sì, c'era il solito con la barba verde, c'era Giuliano il ciclista padano, che ormai lui è un mito per i leghisti, perché è sempre in giro con questa bici, con la bandiera di Bossi. Così. Vabbè, insomma, per concludere direi che oggi alle 15, Consiglio federale, vedremo modalità di voto, di congresso, quindi elettivo o programmatico, data. A quel punto Salvini al momento ha portato a casa il set, la partita bisognerà vedere, il fine ottobre e quello si porta a casa il 2-0 e poi però per il cappotto bisognerà vedere le elezioni della prossima primavera.
2: Grazie mille ad Alessandro Braga, reduce da Pontida e da Mentro Regione, ti risentiamo poi nel giornale radio sicuramente.
0: A dopo, ciao, ciao
2: ciao.
1: La linea al giornale radio, ovviamente, sono le 8:30, noi torniamo subito dopo andiamo in Germania e poi...
2: E poi vediamo un po' di che cosa si parla e come si dicono le cose.
9: Popolare Network.
10: Le 8:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. In Germania le amministrative in Mecklenburg-Pomerania Anteriore nella città-stato di Berlino certificano il crollo del partito di governo CDU che perde voti nella capitale e resta sotto la soglia di sbarramento in Pomerania. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi. Con le elezioni di ieri l'estrema destra si consolida sia a Berlino sia in Pomerania, dove diventa il primo partito con quasi il 38% dei voti. AfD resta però fuori da entrambi i governi. In Pomerania si va verso la conferma della coalizione uscente tra socialdemocratici, sinistra e verdi. Anche a Berlino vittoria delle sinistre trainate dal risultato clamoroso della Linke.
11: Rappresaglia di Mosca sull'Ucraina, l'aviazione russa ha colpito nella notte la regione di Zaporizhia, danneggiando infrastrutture civili, tra cui una scuola e un centro commerciale, e ferendo 4 persone. L'attacco segue quello lanciato ieri da Kiev, mentre sulla Russia erano aperte le urne per il rinnovo del Parlamento, si sono registrati 20 feriti in tutto. Alle 10 italiane verranno presentati i dati ufficiali delle elezioni, scontata la vittoria del partito del presidente Putin, Russia Unita.
10: Prezzi di petrolio e gas in calo sui mercati asiatici ed europei, cresce la speranza per un nuovo sforzo diplomatico che metta fine al conflitto in stallo tra Stati Uniti e Iran. La posizione di Trump sulle prospettive della ripresa del tavolo con Teheran resta però ambigua. La guerra nel Golfo Persico resta condizionata da quella in Yemen, dove le forze governative, supportate dalla coalizione a guida saudita, stanno lanciando una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sarebbero particolarmente violenti, soprattutto nell'ovest del paese, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi.
11: Dovrebbero arrivare già giovedì in Consiglio dei Ministri le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni. Ieri, dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia, la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico ad imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi, le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, protesta Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi.
10: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria in provincia di Napoli. I carabinieri, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 34 persone affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
11: Il Giappone alle prese con il tifone Dujan che si sta per abbattere sulla costa orientale del paese. L'agenzia meteorologica ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forte piogge, venti e frane. Sono previste raffiche di vento massime di 198 km orari, cancellati già 275 voli. Oltre 4.000 famiglie a Chiba, vicino a Tokyo, sono rimaste senza elettricità. Gli operatori ferroviari di Tokyo e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte.
10: 8:34 minuti è tutto per il momento, le notizie di Popolare Network tornano più tardi alle 9:30, buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Verticale, trekking sull'Etna.
13: Escursione.
12: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
13: Aperitivo.
12: E un inverno imperdibile?
13: Vacanza con Costa.
12: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
14: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
15: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
16: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
17: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
20: Resto presto.
2: E 35, sempre lunedì 20 settembre, sempre presto presto, sempre Claudio Iampaglia e Cinzia Bocchi,
1: ancora
2: sempre
1: noi, sì,
2: noi
1: non ci
2: siamo.
1: Alle 8.30 ancora non ci sostituisci.
2: Ancora no, forse però c'è qualcuno che potrebbe essere sostituito, almeno insomma i dati dicono che potrebbe doversene andare, e quell'uomo è il cancelliere Merz.
1: Disaster.
2: Parliamo di elezioni in Germania, quello che è successo nelle urne Mecklenburg-Pomerania anteriore e poi nella città-stato di Berlino. In entrambi i casi la CDU ha ottenuto risultati, in un caso non eccellenti, nell'altra proprio disastrosi, addirittura 4,9%. In Mecklenburg-Pomerania quindi non ha superato la soglia di sbarramento del 5%. Noi ne parliamo insieme a Walter Raue. Buongiorno.
21: Buongiorno.
2: Buongiorno, ecco, allora parliamo di quest'uomo, del cancelliere Merz, che ha già detto, lo so, è un disastro, però io sono l'uomo giusto per aggiustare il tiro, però ancora non sapeva che in Mecklenburg-Pomerania non avesse raggiunto la soglia di sbarramento.
21: Sì, non lo sapeva ancora, cioè diciamo che ha confermato, credo, tutto il suo impaccio comunicativo. È un disastro, come dice lui, anche per quel che riguarda la psicologia della comunicazione, perché si sapeva insomma che qualcosa bolliva in pentola, e allora aveva riunito ieri sera Friedrich Merz i vertici del suo partito, già in anticipo, quindi già nel tardo pomeriggio, nella sede centrale della CDU a Berlino, la Konrad Adenauer House, e molti speculavano: oddio, adesso cosa succede? Aspettano i risultati, se poi va molto molto male magari si dimette il cancelliere, perché i suoi indici di popolarità sono bassissimi, mai così bassi per un cancelliere in carica. Invece così non è stato, aspettato davvero pochissimi minuti dopo la chiusura dei seggi, erano usciti solo gli exit poll, per comunicare in realtà nulla della serie. Sì, è stato un disastro, però io in sostanza continuo a fare il mio lavoro di cancelliere, le riforme vanno fatte, vanno attuate, eccetera, eccetera. E questo per zittire in partenza i suoi possibili avversari, perché in serate elettorali, con tutti i microfoni puntati sotto le bocche dei politici, dei leader anche di seconda fila, di secondo piano, spesso poi vengono avanzate richieste o comunque insinuati complotti contro il cancelliere. E quindi l'ha voluti prevenire, però li ha prevenuti insomma con troppo anticipo, perché appunto poi la notizia è arrivata poco dopo mezzanotte che in Mecklenburg, appunto come accennavi, non hanno neanche superato i cristiano democratici la soglia del 5%, e questo non era mai successo nella storia della Repubblica, della Repubblica Democratica della Germania del dopoguerra, che appunto in un land o anche a livello nazionale insomma la CDU, il partito storico del conservatorismo tedesco, la democrazia cristiana si potrebbe dire della Germania, non riuscisse a superare addirittura il 5%. Un partito abituato sempre a risultati fra il 30 e il 40, ai tempi di Merkel, ai tempi di Helmut Kohl, anche oltre il 40% dei risultati. Insomma, veramente un disastro. E la grande domanda è come riuscirà adesso a governare. Insomma, ricordo che è alla guida di una grossa coalizione insieme ai socialdemocratici, che però ieri se la sono abbastanza cavata, devo dire, tutto sommato, soprattutto in Mecklenburgo con la loro leader molto molto popolare nella regione settentrionale, la Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, però comunque hanno sempre ottenuto, pur sempre, ben oltre il 30%, e potranno continuare a governare. All'interno però del governo di grande coalizione nazionale, ecco, credo che tutti e due i partiti adesso tentano un pochino di affilare il loro profilo, di massimizzare le loro richieste, e questo non può andar bene perché sono veramente direzioni opposte quelle che devono prendere, perché la CDU è attanagliata a destra dalla AfD e i socialdemocratici sono seguiti a vista, insomma, invece dalla Linke sul lato sinistro. Quindi, ecco,
1: ma le coalizioni vincenti ce la fanno a governare? Perché Mecklenburg-Pomerania governavano già e bisognerebbe forse avere qualche alleato in più, ma a Berlino, dove la vittoria è forte di Die Linke, poi però bisogna andare in coalizione con l'SPD, che tre quarti del programma di Linke non lo vuole approvare.
21: Ma diciamo che al contrario della Sassonia-Anhalt, dove si è votato due settimane fa e dove appunto, nonostante questo trionfo dell'estrema destra, mancano ancora i numeri per una maggioranza, nel Mecklenburgo Manuela Schwesig potrà continuare a governare. Finora verrà governato con la Linke, con i postcomunisti, adesso ci sarà bisogno di un nuovo partner e questi saranno i Verdi. E in questa regione credo che il passaggio, ecco, da una coalizione a due a una coalizione a tre sarà abbastanza indolore, sarà abbastanza normale e automatico. A Berlino le cose sono un pochino differenti, perché appunto, come accennavi, il programma della Die Linke è molto accentuato a sinistra. La cosa più conosciuta di cui tutti parlano è questa proposta di espropriare, fra virgolette, le grandi imprese immobiliari per riacquistare, diciamo, tutta una serie, migliaia, decine di migliaia di appartamenti e statalizzarli. Non è un esproprio, ovviamente si tratta di un acquisto, un riacquisto, perché poi a sua volta questi appartamenti erano stati venduti 20-25 anni fa dall'allora comune socialdemocratico, perché molti di loro erano sfitti, insomma, cioè la situazione era completamente diversa a Berlino, e quindi si tratta di un riacquisto. Questa è una posizione, insomma, che i socialdemocratici, ma anche i Verdi, non accettano. Poi ci sono anche questioni un pochino legate non strettamente a temi comunali, come Erlis Erlap, la leader della Linke, probabile futura sindaca di Berlino, ha preso posizione a favore, diciamo, della popolazione palestinese nella striscia di Gaza, contro le politiche, gli interventi militari di Israele nella striscia di Gaza. Queste sono posizioni che in Germania, ecco, vengono condivise, direi, sempre a microfoni spenti. Poi però ufficialmente anche i partiti di sinistra come i Verdi o il Partito Socialdemocratico assumono un atteggiamento un po' irritante, nel senso che qualsiasi critica poi a Israele, anche in situazioni così evidenti come nella striscia di Gaza, vengono spesso tacciate come antisemite. E questa sarebbe, ecco, si potrebbe dedicare una trasmissione a parte solo per questo tema, talmente complesso e profondo, e fa parte, diciamo, del trauma collettivo seguito agli crimini compiuti dalla Germania nazista contro il popolo ebraico. Parliamo dell'Olocausto, ovviamente, che fino ad oggi, insomma, crea questa situazione di assoluto immobilismo e anche di insensibilità nei confronti di quanto succede nella striscia di Gaza in Medio Oriente. E questo è sentito però anche all'interno dei Verdi e delle SPD.
2: Di però, posizioni radicali, insomma, la Linke l'ha detto, noi siamo socialisti, insomma, non lo nascondono. Ecco, noi ti dobbiamo salutare, Walter Rauer, il nostro collaboratore dalla Germania, grazie mille per essere stato con noi e per le tue analisi. Buona giornata.
21: Buona giornata, ciao.

0: Lo so che stai ululando alla luna, anzi al lune, perché è arrivato il momento di guarda che lune, il momento in cui parliamo di comunicazione, di come le notizie sono state date, che parole sono state usate.
1: Tra l'altro la luna è mezza piena
0: o mezza
1: vuota.
0: Dipende se sei
1: guarda,
0: ottimista.
1: Se lo chiedi a lui, secondo me è mezza piena.
2: Voi sapete che sono un mezzo pienista.
0: Va bene. Buongiorno Giuseppe Mazza.
2: Buongiorno. Beh, interessante lo slogan di Elif Eralp, la candidata vincente, pare, no?
0: Sì, a Berlino.
2: Al sindaco di Berlino, molto interessante. In italiano lo slogan è Berlino resta la nostra casa.
0: Berlin bleibt unser Zuhause, è in tedesco,
2: ecco,
0: perché
2: esatto.
0: Punta molto sull'abitazione, la casa, il poter restare nella propria città.
2: E il costo degli affitti, i servizi sociali, il contrasto ai fondi immobiliari speculativi, ne avete appena parlato, che poi sono temi vicinissimi anche a quelli delle città italiane. E gli slogan sono importanti perché tutti ne parlano male, io li considero un po' come dei magneti che catalizzano il senso e anche la mancanza di senso. Per esempio lo slogan di Alternative for Deutschland, che diceva tutto è possibile,
0: alles ist möglich,
2: esatto, rimette un po' in circolo una parola che anche è cruciale nella storia politica del paese, che è alles, perché Deutschland über alles è la Germania al di sopra di tutto. È il primo verso, fu il primo verso dell'inno nazionale durante il nazismo, una visione della totalità. Poi questo verso è stato rimosso, non è più possibile cantarlo. E in fondo dire tutto è possibile vuol dire anche, come dire, che è di nuovo possibile dire tutto, no?
1: Altro che
0: le stanno dicendo, tra l'altro.
2: Lo stanno dicendo, sì. Sono parole, per esempio anche guerra ibrida, no?
1: Quella è un'altra di quelle parole magiche. Ne abbiamo parlato anche con Andrea Lavazza, che ci aveva aperto degli scenari molto interessanti.
2: Guerra ibrida, devo riconoscere, un piccolo capolavoro malefico, dialettico, di una classe dirigente che non sa più come fare per spostare il consenso della maggioranza verso il bellicismo. Cioè, anche se non la vedi, ti sbagli. Cioè, tutto può essere guerra. Quindi bisogna aver paura sempre, chiedere protezione sempre. Ed è la perfetta traduzione di quello spot dei Marines del 2022 che si chiamava Shifting Threats, ovvero minacce mutevoli. E diceva il nemico si trasforma, solo noi lo vediamo e quindi lasciateci fare.
0: Tutto
1: e se mi ricordo bene, il Mazza iniziava in una foresta con dei droni che diventavano insetti, e c'era solo questo drappello di uomini armati e coraggiosissimi che sapeva fronteggiarli.
2: La guerra è per noi che la sappiamo vedere, anche se voi non la vedete.
0: Ma senta Mazza, di guerra si è parlato anche nel PD, perché qualcuno ha invocato la diserzione.
2: Nel PD e fuori dal PD c'è stato sì questo discorso della segretaria dei Giovani Democratici, Virginia Libera, che ha detto se ci trascinerete in guerra noi organizzeremo i disertori, ha scatenato critiche nelle quali ciò che colpisce non è tanto il diverso parere, cioè se anche voi avete avuto questa sensazione, ma proprio la derisione del pacifista, il disprezzo, diciamo proprio una mancanza di rispetto che rimanda ad altri periodi bellici della nostra storia, cioè i pacifisti fanno vomitare. I pacifisti sono infantili, sono pacifisti da divano. D'altra parte immagino che questi editoriali ci arrivino direttamente dal fronte.
0: Sì,
2: no?
0: Immagino.
2: Vengono scritti, diciamo, sotto le bombe, al freddo delle trincee. Ma però qual è il problema di fondo di questi commentatori? È molto semplice. Il problema è il ripudio della guerra in Costituzione. Cioè la nettezza di questa parola, così precisa, impossibile da aggirare. Per me che lavoro con le parole è un'opera d'arte quella parola lì. Cioè, l'aspetto affascinante di questa polemica è che il ripudio è proprio quello che venne dopo la diserzione. E questa coerenza intima a fargli perdere le staffe. Cioè, il fatto che la democrazia italiana nasce da una storia morale precisa. Guerra, cioè guerra fascista, diserzione, resistenza, ripudio. Questi sono i passaggi. I partigiani combatterono perché quella fosse l'ultima guerra, perché l'Italia diventasse attore di pace. Cioè questa parola in Costituzione l'ha scritta la storia, non l'hanno scritta due illuministi a convegno. Per questo il ripudio a una storia popolare e nei sondaggi, nella maggioranza delle persone è così forte. Mentre il bellicismo è era e rimane un'idea elitaria di una classe dirigente che francamente mi pare che non creda in niente e ha sempre tradito il paese reale. Lo vediamo anche nel modo in cui viene strumentalizzata l'iniziale solidarietà da parte del paese con l'Ucraina al momento dell'invasione. All'inizio c'è stata.
1: Altro che abbiamo raccontato anche di persone che andavano con le auto a prendere i profughi, di accoglienza, di autobus, di cucine da campo, di tanta gente.
2: E adesso quel sentimento spontaneo si cerca di strumentalizzarlo e volgerlo in guerra, dimenticando completamente il ruolo di pace del paese, addirittura usando una retorica della resistenza dei partigiani per ricattare l'opinione pubblica. Nel tentativo di far cosa? Di farli abbandonare a quello che è uno dei punti più alti della nostra civiltà, che è esattamente il ripudio della guerra. Quindi, insomma, una parola con dietro tanti conflitti.
0: Ma professor Mazza, si è votato anche in Russia, non soltanto
1: io
0: in Germania.
1: Io ricordo anche sempre che il professor Mazza è, come dire, con certo. Alessandro Stenco altri dietro la campagna, ripudia insieme ad Emergency.
2: Altri campagna.
1: Sì, insieme.
2: Insieme, tutti insieme. Beh, sì, si è votato in Russia. È strano dirlo, 18-20 settembre, Russia al voto. Uno lo legge, vabbè, è difficile definire democrazia un paese... diciamo che ha eletto il
0: presidente,
2: proprio presidente nel 2024 con l'87,29 delle preferenze.
0: Piace molto,
2: sì, piace molto, affascina addirittura. Però è interessante vedere come le opposizioni in realtà non abbiano mai abbandonato il momento elettorale. E hanno sempre riversato lì simboli attese del futuro. Per esempio, per le presidenziali del 2024, i sostenitori di Navalny avevano ideato il Polden protiv Putina, cioè il mezzogiorno contro Putin. Tutti gli elettori contrari a Putin invitati a presentarsi ai seggi elettorali a mezzogiorno per farsi vedere, per votare contro e annullare la scheda. La procura di Mosca proclamò reato l'arrivo simultaneo ai seggi elettorali, però la gente ci andò lo stesso. E quest'anno, prima delle elezioni, è stato escluso il partito, l'unico a schierarsi per la pace, il cessate il fuoco, che è Yabloko, vuol dire mela, ma il suo leader, Rybakov, si è presentato comunque al seggio scrivendo una frase sulla scheda che ha mostrato ai giornalisti dove c'era scritto Zamir, per la pace. Quindi c'è sempre questa partecipazione, una specie di, anche prima del voto, la vedova di Navalny, Giulia, e il dissidente Maxim Katz hanno diffuso questo appello su YouTube. Hanno invitato a votare lo stesso, hanno creato un sito sul quale indicavano in ogni circoscrizione il candidato meno vicino possibile a Putin. Quindi un po' con le armi della comunicazione, del simbolo, hanno detto anche non sarà perfetto, però sarà comunque un modo per esprimersi. Diciamo un voto storto, un voto obliquo, forse un voto per il futuro, ecco.
1: Che è che bisognerebbe contare. Professore, lei ha anticipato un po' i commenti sull'intelligenza artificiale. Stavolta il coro di ma perché lo fanno, si autoproclamano, vogliono i soldi. Cioè, un po' di scetticismo c'è stato nei commenti, no?
2: Sì,
1: l'intelligenza artificiale.
2: Parla in marketing, no? Il giochino mi sembra abbastanza scoperto, cioè, semplicemente servono montagne di denaro, soltanto diventando un affare di Stato riusciranno a cavarsela, perché altrimenti si potrebbe dire, vabbè, quello che hai creato è un pericolo, stacca la spina.
0: Esatto, sarebbe facile.
2: Stacca la spina. Invece loro insistono, la faccio un po' semplice, ma non è tanto lontano, invece loro insistono, i gran visir dell'intelligenza artificiale, insistono nel dire che è un problema tuo, è un problema nostro, è un problema di tutti, aiutateci. Cosa vuol dire? Vuol dire dateci fondola, dateci fondi. Perché l'ha già definito Mariana Mazzuccato quando ha scritto il suo Stato innovatore, uscito per la terza mi sembra, dove diceva che tutte le rivoluzioni digitali recenti hanno avuto all'origine la ricerca pura, finanziata dallo Stato. Cioè senza i soldi pubblici le mitiche big tech non esisterebbero. E anche l'intelligenza artificiale di questi anni ha guadagnato grande spazio nella società proprio grazie a questa strategia della paura. Una sorta di lavoro di pubbliche relazioni un po' spregiudicato. Però insomma, allora, il vento sta un po' cambiando. Quest'anno nelle università americane i docenti che parlavano di AI con il solito tono un po' incantato sono stati fischiatissimi da studenti e studentesse, In agosto il fondo speculativo che doveva aveva c'era il suo amministratore che diceva venderemo galassie, mi sembra una cosa del genere, compreremo galassie, venderemo galassie. Si chiama Situational Awareness, questo fondo speculativo che investiva sull'intelligenza artificiale è crollato, ha dovuto vendere tutte le sue azioni in borsa e c'è stata una startup di intelligenza artificiale un paio d'anni fa che si chiamava Artisan, racconto questa storia, che vendeva alle aziende degli impiegati bot, cioè non dei veri impiegati, degli human-like employees, cioè dei
0: lavoratori non umani, degli
1: avatar.
2: Sì, la campagna diceva smettila di assumere gli umani, perché questo mio impiegato robot non si lamenterà dell'equilibrio tra vita e lavoro.
1: Ah, carino.
2: Sostituite, molto carino. Sostituite i lavori veri con i lavoratori veri con i nostri, che sono docili, non hanno nessuna pretesa. Una specie di sogno turbocapitalistico. E 3 mesi dopo il lancio, Artisan aveva 120 clienti. Questo 2 anni fa.
0: Non tantissimo.
2: Dopodiché, dopodiché un mese fa, Artisan, un po' con le orecchie basse, ha sostituito il suo slogan con un altro abbastanza riparatorio, che diceva AI and humans, not AI or humans.
0: Ah,
2: o cioè,
0: cambiato strategia.
2: Hai capito? Sì, intelligenza artificiale è umani, non o umani, non come alternative. Ha presentato i propri software come strumenti che permetterebbero ai dipendenti reali di eliminare i propri compiti ripetitivi. Diciamo un approccio collaborativo. Il bello è che per rilanciarsi cosa hanno dovuto fare quelli di Artisan? Che cosa hanno dovuto fare? Hanno dovuto assumere
0: umani.
2: Assumere,
1: ma guarda un po',
2: gli umani, esatto, perché gli ingegneri se lo scordano spesso, la cultura ingegneristica, diciamo, non tralascia un po' spesso questo elemento, però le persone esistono.
1: Allora, tra gli slogan di D-Link c'era anche si lotta per il vero amore, ma noi, professore, noi lottiamo per la vera comunicazione, quindi diciamo che è uscito il suo libro Pubblicità oltre l'Occidente, linguaggi, tendenze e figure della creatività globale, figure, perché ci vogliono le immagini anche per raccontare le cose. Franco Angeli, editore, non perdetelo.
0: Giuseppe Mazza, autore, grazie per essere stato
1: ci sentiamo
0: noi.
1: Lunedì.
0: Guarda a che lunedì, ciao.
2: A lunedì.
0: Non ci stanno le rimaste, Claudio.
1: Sì, una ci sta sempre.
0: E vediamo. Allora, il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sabato dal palco di Itaca ha azzardato un paragone tra il voto al centrodestra e la scelta di una moglie poco appariscente, con la gonna lunga e che si prende cura di casa e i figli rispetto a una ragazza, diciamo, più affascinante che magari ti tradisce. E questo è il colpo finale al partito di Berlusconi. Lui
1: ma
0: non
1: davvero?
0: L'avrebbe mai detto una cosa del genere, dai. Figuriamoci. A causa del caldo, secondo un sondaggio, su 400 insegnanti, 8 su 10 sarebbero favorevoli a fare iniziare le lezioni il 1° ottobre. Secondo un altro sondaggio, 8 genitori su 10 donerebbero alla scuola i loro ventilatori se tenesse i loro figli in classe anche a luglio. Perché fa caldo ancora, siamo sopra la media.
1: Ma noi adesso andiamo a testare fuori che temperatura c'è, perché liberiamo lo studio, in arrivo Massimo Bacchetta, tutto scorre.
0: Sì.
1: Ci vediamo domani mattina.
0: Domani mattina alle 6, buona giornata Claudio Iampaglia. A tutti e a tutti, ciao.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Mi senti?
5: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
4: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
5: No.
4: Mi senti?
5: Niente. Ti vedo frizzato.
6: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
7: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
8: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. dal 23 al 27 settembre.
9: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
8: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
9: ma imparano a sopravvivere insieme.
8: Informazioni su www.oies.it.
10: Un'immagine, una voce, un gesto. Lo senti? È l'inizio di una storia. Impara a scriverla con arte del narrare. 3 mesi di lezioni alla libreria Feltrinelli con gli scrittori docenti Mauro Novelli, Sara Sullam, Gianni Turchetta. artedelnarrare.com 349-3206-832.
11: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
12: Regia di Marta Marangoni.
11: Con le canzoni originali dei Depardieu.
12: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
13: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
11: E con Raja Bezzaz.
12: Ginestra Paladino.
11: Elio De Capitani.
12: Cristina Crippa.
11: E Loris Fabiani.
14: Coro Ipazia.
15: Piccola Accademia.
16: Collettivo Clown.
12: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
11: Ore 19.30, ingresso libero.
17: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
18: Tutto scorre.
19: Un minuto dopo le 9, buongiorno, buongiorno da Massimo Bacchetta, da Tutto Scorre, 11ª puntata, inizia la 3ª settimana in questa stagione di Tutto Scorre. Titolo della trasmissione di oggi, 15 anni di parola. Perché? Perché oggi compie 15 anni Giulia. Giulia è un acronimo, è una sigla, un acronimo, e sta per Giornaliste Unite Libere Autonome, cioè un gruppo di giornaliste donne che 15 anni fa si è organizzata in gruppo appunto per denunciare e rimediare a due cose. Uno, le donne del tutto sotto e mal rappresentate quando viene descritta la realtà. Due, le donne sotto e mal rappresentate nella platea di chi la realtà la racconta, la descrive, la commenta, cioè l'informazione. 15 anni per cambiare, cioè, la presenza delle donne nell'informazione, in chi la fa e poi nell'oggetto stesso delle cose su cui si informa. Non sono state le uniche, tante donne si sono mosse in tanti campi, 15 anni sono tanti e quindi una riflessione la permettono, sia lì, nel campo in cui Giulia si muove, cioè l'informazione, sia là, cioè fuori, cioè la realtà che viene descritta dall'informazione. E quindi benvenute e benvenute alla trasmissione di oggi, 15 anni di parola.
18: Tutto scorre.
19: Certo, celebrare 15 anni di parola, cioè 15 anni di esistenza di Giulia, proprio nei giorni in cui la politica ai massimi livelli rappresenta la realtà e se stessa nelle parole di uno come Tajani, che poi per l'occasione fa anche il capo di partito e fa il ministro degli esteri sulle gonne lunghe, eccetera. Negli stessi giorni e momenti in cui la politica ai massimi livelli, quella di governo, quella di maggioranza, dimostra di aver scelto in qualche modo di provare a seguire gli slogan da patriarcato mediterraneo, alla Vannacci. Però è vero che quello è un punto, cioè in cui il modo in cui la politica o comunque la realtà, pezzi di realtà, pretendono di rappresentarsi. Poi ci sono anche tutti gli effetti nella vita generale di tutti noi, eccetera eccetera. Di questo vorrei parlare con voi, 15 anni, fateci mente locale, le trasformazioni, i vantaggi, anche le contraddizioni che si sono sviluppate, e di questo parleremo con voi allo 02 33 001 001.
20: 15 anni fa, in riunioni quasi carbonare, un gruppo di giornaliste di tutta Italia si è ritrovata per una emergenza che durava da troppo tempo. Nei nostri giornali le donne, pur numerose, contavano troppo poco e i nostri giornali non davano voce alle donne e alle loro eccellenze. Non serviva a nulla strepitare, dovevamo studiare, documentare, denunciare. È così che è nata Giulia, per scalare la montagna dell'indifferenza. Abbiamo fatto corsi di formazione, manuali, liberi, opere teatrali, concorsi fotografici, con un faro, quello della Costituzione e delle norme di eguaglianza dettate dalle costituenti. Ora siamo arrivate in cima a una collina, la vetta si comincia a vedere fra le nubi, le più vecchie cedono il passo alle più giovani, ma la cordata di Giulia prosegue, sempre più numerosa.
19: Allora, la voce che avete sentito è la voce di Silvia Garambò, che è stata la fondatrice e presidente per moltissimi anni appunto di Giulia, Giornaliste Unite, Libere e Autonome, ed è, diciamo, l'esempio anche di una campagna social che, comunque, che adesso ci faremo anche spiegare, e lo faremo con la presidente attuale di Giulia, Serena Bersani. Benvenuta.
14: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
19: Buongiorno, buongiorno Serena, grazie di essere con noi. E perché ne volevamo approfittare di questo vostro compleanno, lo chiamiamo? Sì.
14: Sì. Ok. Chiamiamolo compleanno.
19: Di questo vostro compleanno per fare un po' il punto della situazione, sia nello specifico, cioè l'informazione, quindi quello che si muove o che si è smosso o che non si è smosso, ma gli sforzi che sono stati fatti, anche magari le contraddizioni che avete la possibilità di descrivere, che sono emerse in questi 15 anni, sia intorno, cioè in quella grande platea a cui l'informazione dovrebbe essere rivolta, cioè tutti noi, tutte noi, le persone e i fruitori. Però partivo dalla voce che ho fatto sentire di Silvia Garambò dicendo è una campagna che parte. Ci dici questa cosa qui e poi parliamo del merito? Cosa?
14: Sì, allora Silvia Garambò ha già detto tutto. La campagna che stiamo facendo è questa. Siccome siamo ormai centinaia e centinaia in tutta Italia, come Giulia, come giornaliste appartenenti a Giulia, stiamo mandando dei piccolissimi spot sui social in cui ciascuna di noi racconta il senso di questa appartenenza, perché stare in Giulia. Lo faremo andando avanti più o meno fino alla fine dell'anno, soprattutto in vista di un appuntamento importante che abbiamo in Senato lunedì prossimo.
19: Nel quale succederà cosa?
14: Nel quale...
19: No, perché mi interessava molto la parola Senato, capito? Cioè il luogo...
14: Il Senato, il luogo istituzionale ai massimi livelli in cui appunto faremo un po' il bilancio di questi 15 anni, di quello che è stato fatto e di quello che c'è ancora da fare, e quindi insomma verremo, come dire, ascoltate, non che non siamo state ascoltate finora dalle istituzioni, anzi, però ufficialmente ascoltate, e credo che insomma il nostro sia un punto di vista quantomeno interessante, proprio perché siamo giornaliste, quindi abbiamo un occhio, un faro acceso sulla realtà da 15 anni, e quindi insomma qualche cosa possiamo dire.
19: Sì, è di questo, e infatti di questo vorrei parlare, perché 15 anni fa vi siete organizzate sotto una constatazione, cioè le donne sono mal e poco rappresentate sia nella realtà che viene descritta sia nella platea di chi la descrive la realtà. Giulia è stato uno di quei soggetti che alle varie redazioni di tutti i giornali, insomma qualunque redazione giornalistica, è stata, volendolo fare, molto utile come sprone nel dire guardate che anche lì da voi si può fare, ci sono cose da fare, ci sono contatti da avere, c'è rappresentazione, eccetera. Che bilancio ne fate dopo 15 anni?
14: Ma guarda, tutto sommato un bilancio positivo, nel senso che da una parte ci siamo resi conto 15 anni fa che si rifletteva poco sulla nostra professione. Se ci si pensa, i corsi anche di formazione sono cominciati dopo, poco più di 10 anni che si fanno i corsi di formazione per i giornalisti. Eravamo un po', come dire, dei professionisti allo sbaraglio, ognuno faceva i conti con il proprio buon senso. Quindi insomma abbiamo capito che da una parte c'era una sottorappresentazione di una parte di mondo che poi sarebbe anche quella maggioritaria, che è quella delle donne, e dall'altra abbiamo capito quanto fosse importante il linguaggio per chi fa la nostra professione, perché il linguaggio ha un potere, come dire, performativo, un potere di costruire il mondo. Quello che non si dice non esiste, e viceversa. Di conseguenza, quello che si dice va detto con le parole giuste, e essere correttamente rappresentate vuol dire essere anche viste correttamente. Molto spesso le donne non venivano, e anche adesso non vengono viste, e quando vengono viste non sempre vengono viste correttamente. Quindi un po' le cose sono cambiate. Faccio un solo esempio e lo rivendico a Giulia Giornalista. La parola femminicidio, 15 anni fa, quando noi abbiamo cominciato a usarla negli articoli, ma soprattutto nei corsi per i colleghi, venivamo, come dire, prese a pomodori in faccia, perché ci contestavano quanto fosse brutta, cacofonica, che non stava nei titoli, eccetera, senza capire che era una parola macedonia in cui ci stavano dentro molte cose. Con una parola sola spiegavi cosa era successo, ma anche da parte di chi e per quale motivo. Quindi già tre delle W del giornalista, no? E poi invece pian piano la parola è entrata nel linguaggio comune, nel discorso quotidiano, purtroppo, devo dire, perché vuol dire che rappresenta una realtà pressoché quotidiana in Italia. Tant'è che 2 anni fa l'Enciclopedia Treccani l'ha definita la parola dell'anno, e nessuno oggi ha più niente da dire. Quindi dobbiamo renderci conto anche della responsabilità enorme che abbiamo noi giornaliste e giornalisti quando scriviamo, quando parliamo, perché appunto diamo una rappresentazione del mondo importante, darla corretta.
19: Senti Serena, a proposito delle contraddizioni, però già nelle cose che dici, una domanda mi sembra proprio necessaria. Cioè tu dicevi nessuno mette più in dubbio la questione, allora la cronaca immediata ci dice che qualcuno sì, perché Vannacci dice no, femminicidio via, se no che cavolo è un omicidio come il maschicidio, eccetera, nelle stesse ore in cui un Tajani che passa rappresenta, fa capire che c'è un pezzo d'Italia che evidentemente si riconoscerà anche in una rappresentazione dell'Italia di quel tipo, insomma da gonne lunghe eccetera. Però 15 anni sono stati anche 15 anni all'interno dei quali un giornale ha potuto titolare a prima pagina la patata bollente, parlando di una sindaca, della sindaca di Roma, di una vicenda che la riguardava.
14: Sì, è stata anche sanzionata.
19: Esatto, no. È stata anche sanzionata. E soprattutto c'è una questione, cioè 15 anni sono 15 anni in cui l'Italia, per stare all'Italia e quindi alla realtà rappresentata, non all'informazione, ma ha visto una donna diventare Presidente del Consiglio, una donna diventare segretaria del principale partito attuale di opposizione, ha visto anche maggiori forse presenze di donne nel raccontare la realtà dal punto di vista del giornalista, delle commentatrici, e però forse, è lì la domanda, ha dovuto fare i conti con una cosa, cioè che aleggiava nel tempo come un'idea, o forse anche un'illusione, non lo so, che una maggior presenza di numero di donne avrebbe inevitabilmente potuto soltanto significare poi un pensiero più orientato al femminismo. Forse in questi anni abbiamo dovuto anche fare i conti con il fatto che vista adesso può sembrare logica, cioè che la presenza di per sé non significa anche l'espressione di un pensiero altro, significa una sacrosanta rappresentazione della realtà, delle quote, insomma dell'esistenza appunto maggioritaria nel mondo delle donne, quindi però un pensiero altro, significa una sacrosanta rappresentazione della realtà, delle quote, insomma dell'esistenza appunto maggioritaria nel mondo

0: Avete la segretaria del principale partito di opposizione. Sì, però cioè, tutto il resto del mondo delle donne, questo empowerment non l'ha avuto. Lo stesso mondo del giornalismo, cioè, quante sono le donne che dirigono un quotidiano, una testata giornalistica? Pochissime in Italia, si contano sulle dita di una mano. Quindi, come dire, sono un po' specchietti per le allodole. Avere una presidente del Consiglio che rema per sé, francamente, non me ne faccio molto. Mi convince di più avere magari dei gruppi come il nostro, dove in 15 anni siamo arrivati a un numero di iscritte che sfiora le 600, che credo remino un po' tutte nella stessa direzione e non tanto per sé, ma come dire, per un'idea. Per far passare una cultura, che poi ci siano, continuiamo a camminare con il passo del gambero, purtroppo è vero. Io credo che la mia generazione, per esempio, sia un po' adagiata sulle conquiste fatte dalle loro madri negli anni 70. Davamo tutto per acquisito, purtroppo di acquisito al mondo non c'è mai niente, bisogna continuamente lavorare alla tela di Penelope perché si disfa di notte e bisogna ricostruire, ritesserla di giorno. Quindi non a caso, per esempio, il nostro appuntamento in Senato, questo convegno, è intitolato sui rigurgiti di machismo che ci preoccupano, ovviamente. Una cosa che pensavamo un po' di avere messo da parte e invece. Come tu dicevi poco fa, la cronaca e i personaggi che la popolano in questo momento, la politica, ci raccontano altro. Quindi qualcuno ci sarà ancora che dà credito a un certo tipo di, non so neanche come definirla, non cultura. Sottocultura che però evidentemente fa comodo, insomma.
1: Senti, l'ultima cosa, Presidente, che ti chiedo, perché
0: Sì.
1: appunto che un pezzo di Italia nella politica, eccetera, stia tentando quantomeno di proporre una reazione, cioè un ritorno appunto all'indietro, va bene, questo lo vediamo. Ti chiedo, nelle redazioni, invece, c'è cioè uno dei motivi per cui Giulia giornalista era nata, nelle redazioni, nel loro complesso, hai già detto, sì, però le direttrici di testata si contano sulla punta, sulle dita di una mano e quindi capisco già un primo bilancio. Ma sul resto, diciamo, ritenete che questi 15 anni abbiano prodotto cioè vi tornano indietro dei cambiamenti effettivi dalle varie redazioni, eccetera?
0: Beh, a livello culturale sì, sicuramente sì, a livello di, come dire,
1: Organizzativo poco.
0: di organizzativo poco, di carriera poco, nelle stanze dei bottoni, nei giornali, nelle redazioni purtroppo ci stanno ancora in grandissima maggioranza i maschi, è lì che bisogna andare. E ancora non ci siamo riuscite del tutto.
1: Una cosa molto interessante, adesso lo annuncio alle ascoltatrici e agli ascoltatori, poi è andare a vedere anche per chi si ritiene in buona fede, anche la fatica che uno sguardo di questo tipo che voi avete proposto alle varie redazioni ha comportato. Poi nella seconda parte ne parliamo anche un pezzettino direttamente coinvolgendo Radio Popolare, nel senso che anche metterci mano.

0: ha dato la possibilità a molte redazioni di constatare quanto fossimo lontani e quanto siamo lontani, e quindi quanto lavoro e difficoltà richieda anche materialmente cambiare le agende, cercare interlocutrici anziché l'abitudine degli interlocutori, eccetera, eccetera. Cioè, in alcuni casi significa anche confrontarsi con delle contraddizioni consistenti, insomma, non solo di dimenticanze, proprio di la fatica di cambiare una modalità di lavoro, di procedura, di sguardo anche.
1: Certo, anzi questa è una delle nostre battaglie, per così dire, non solo la battaglia a cui aderiamo fortissimamente del Numen Panel, e alla quale devo dire aderiscono anche molti ordini regionali dei giornalisti, i quali non fanno più corsi, per esempio, dove i relatori sono tutti maschi, ma insomma, un minimo di equità tra le voci in campo cercano di metterla. Ma anche quando si fanno interviste, si cercano i cosiddetti esperti nelle redazioni, solitamente si cade su nomi di maschi, soprattutto in certi settori. Se cerco un astrofisico, cerco un uomo, se cerco un pedagogista, magari cerco una donna. Allora, noi abbiamo lavorato anche su questo, abbiamo un sito e un elenco chiamato 100 esperti in vari settori della cultura, della scienza, dell'informazione, per cui nel dubbio, se si cerca un economista, un filosofo, eccetera, si può cercare anche una economista o una filosofa e trovarla senza problemi, con le stesse qualifiche, le stesse potenzialità, insomma, ecco.
0: Serena Bersani,
1: dare anche un punto di vista femminile,
0: beh,
1: che
0: certo,
1: è sempre importante.
0: Serena Bersani, presidente di Giulia Giornalista, allora, se è il compleanno, ci sta anche farvi gli auguri, e quindi auguri.
1: Grazie mille,
0: Grazie,
1: grazie.
0: grazie, ovviamente buon
1: Grazie a voi.
0: lavoro e buoni appuntamenti, quelli che abbiamo citato. Grazie ancora, Serena Bersani. È lo spunto questo, in questa chiacchierata con Serena Bersani, la presidente appunto di Giornaliste Unite Libere e Autonomo, lo spunto per fare il punto generale, perché 15 anni sono tanti, significa che anche forse è un testacoda in più ascoltare parole come quelle di Tajani nei giorni scorsi, parlando della donna meno carina, più affidabile, la gonna lunga, eccetera, se uno pensa che, cavoli, quantomeno è almeno 15 anni che, per esempio, un gruppo di giornaliste si è organizzato dicendo: guardate che ci siamo abituati a dare una rappresentazione della realtà che non corrisponde, non corrisponde alla realtà né per chi la fa né per chi la descrive. E allora la politica ci sta facendo vedere le sue capacità di tornare indietro. Vorrei capire se nel vostro sguardo intorno, nella vita abituale, come si dice, la società è più avanti o è allineata con quel mezzi disastri che la politica fa vedere, o è più indietro? Perché è un paragone che molto spesso si fa, e molto spesso lo si fa per dire: ma la società è sempre più avanti di quello che la politica riesce a rappresentare. In questo caso, invece, com'è? Se mi volete chiamare, voi ascoltatrici in primo luogo, allo 02 33 001 001 per telefonare in diretta. Serena Bersani citava una questione che credo sia molto rilevante, generazionale. Lei diceva: la nostra generazione, immagino parlasse come over qualcosa, si è adagiata, diceva, sulle conquiste fatte una volta, e ci siamo adagiate e non abbiamo visto, magari, o abbiamo prestato poca attenzione alle cose che cambiavano. Vale anche al contrario. Vorrei capire, se avete voglia, chi invece è sotto una certa età, poi magari invece non vede tutto questo problema, non vede il problema che non aveva l'illusione che una donna che diventa presidente del Consiglio potesse ugualmente parlare, guardare un orizzonte diverso, e quindi non se ne stupisce, non si stupisce di tante cose che magari alle persone più anziane possono stupire. Se volete 02 33 001 001, per mandare i messaggi invece c'è anche la possibilità al 331 62 14 013. E per esempio Saverio che dice: teniamo costantemente presente che nel mondo da una parte c'è una guerra a bassa intensità contro le donne, e dice, ed è un eufemismo, ma da un'altra parte la guerra contro le donne è proprio istituzionalizzata. E questo però è un ragionamento generale. A me interesserebbe un po' la vita quotidiana che vedete e che vivete. 15 anni, se fate mente locale su questi 15 anni, se mi dite se qualcosa è cambiato, sì, no, come? Aggiungo che è un tema che per vari fronti può confinare o essere confuso con le pacchianerie più o meno grosse che abbiamo visto in alcuni casi quest'estate, no? L'estate passata, quando veniva tirato fuori in maniera opportuna o del tutto sgangherata tutto il casino del wokismo, eccetera. Perché anche questo tema invece della presenza delle donne nella realtà da descrivere in molti casi può essere banalizzata in quel modo, no? Come se fosse qualcosa di artificiale. L'idea, la realtà è la realtà, poi insomma tutto il resto è banale. Pronto?
2: Pronto?
0: Ciao!
2: Ti
0: do 30 secondi perché siamo fuori tempo, e poi che sei un maschio, no, ma questa è una battuta. Dimmi, Giorgio.
2: Ok, al volo. Secondo me negli ultimi 15 anni le cose sono e stanno cambiando, c'è ancora molto da fare. Banalmente, io opero in un settore, la giustizia, che forse è l'unico settore dove esiste un'effettiva parità di genere. Andate in qualsiasi tribunale e vedrete un numero di magistrati e di avvocati di sesso femminile simile o addirittura superiore a quello dei maschi. Poi banalmente, se non sbaglio, le prossime politiche potrebbero vedere di fronte due candidati donne. E per finire, visto che stiamo parlando dell'informazione, chi è il direttore di questa emittente?
0: Una donna, ti ringrazio, ciao. Allora, c'è anche una risposta di numeri da dare a questa telefonata, ma innanzitutto allinea le notizie di Popolare Network. 5 minuti e torniamo noi, tutto scorre.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.

0: presto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
3: Chi ha dimenticato i maniscalchi?
2: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
4: Ha dimenticato i discount?
2: Giusti discount.
4: E ormai non vale più.
2: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.
5: Popolare Network.
6: Le 9:31, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Pechino conferma che il presidente Xi Jinping sarà negli Stati Uniti dal 23 al 25 settembre per un incontro con Donald Trump. Il vertice tra i due leader è previsto per giovedì 24 settembre a Washington. Sarà il loro secondo incontro quest'anno dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Ieri a New York il vice premier cinese e il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent hanno condotto dei colloqui preliminari che continueranno ancora oggi. Tra i temi sul tavolo, commercio e dazi, intelligenza artificiale e minerali critici, anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui.
7: E l'Iran minaccia di colpire nuovi obiettivi con nuove armi in caso di attacco statunitense, lo dichiarano le guardie rivoluzionarie in un comunicato. Ci saranno cambiamenti significativi nella nostra difesa e controffensiva, hanno scritto, riferendosi ad un cambiamento nella geografia della guerra. Non è il primo avvertimento di questo tipo lanciato dai Pasdaran. Il risultato per ora è quello di allontanare l'ipotesi di una ripresa del dialogo, anche a causa delle ambigue posizioni di Trump, che nelle scorse ore ha aperto ad un incontro con Teheran da un lato e ha minacciato contemporaneamente un massiccio attacco dall'altro.
6: Ancora in crescita i prezzi dei carburanti in Italia. Secondo i dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina, mentre è a 2,335 euro al litro per il gasolio. Leggermente più alti entrambi i prezzi sulle autostrade.
7: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria in provincia di Napoli. I carabinieri, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, hanno arrestato 34 persone affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
6: Ancora proteste ai campi Flegrei, i comitati di Bagnoli, degli sfollati per il brasisismo, hanno bloccato stamattina i camion del cantiere della Coppa America. Mentre si spendono centinaia di milioni per un inutile evento sportivo e si saccheggia un intero territorio, denunciano i manifestanti, non si riescono a dare risposte concrete agli sfrattati. Dopo i terremoti dei mesi scorsi ai campi Flegrei, sono ancora 5.000 le persone sfollate dalle proprie case ritenute inagibili.
7: In Germania le amministrative in Mecklenburg-Pomerania anteriore e nella città-stato di Berlino certificano il crollo del partito di governo CDU, che perde voti nella capitale e resta sotto la soglia di sbarramento in Pomerania. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi.
6: Il Giappone alle prese con il tifone Dujuan, che si sta per abbattere sulla costa orientale del paese. L'agenzia meteorologica ha lanciato un'allerta per l'arrivo di forti piogge, venti e frane, previste raffiche di vento fino a 198 km orari, cancellati 275 voli e 4.000 famiglie di un distretto vicino a Tokyo sono rimaste senza elettricità. Gli operatori ferroviari della capitale e delle regioni limitrofe hanno sospeso il servizio su alcune tratte. 9:34 minuti e tutte le notizie di Popolare Network tornano alle 10:30. Buon ascolto.
5: Popolare Network.
8: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
9: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
10: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
7: Tutto scorre.
11: 6 minuti dopo le 9:30 inizia la seconda parte della trasmissione di oggi, 15 anni di parola, cioè... Nell'occasione del 15° compleanno di Giulia Giornaliste, cioè un gruppo di giornaliste unite, libere, autonome, che da 15 anni lavorano nelle redazioni giornalistiche, per le redazioni giornalistiche, con le redazioni giornalistiche, per modificare un po' il modo in cui viene descritta la realtà che riguarda le donne e anche il modo in cui le redazioni si organizzano per descrivere la realtà, tradotto quantità di donne presenti, eccetera. Però nell'occasione di questo compleanno ne starei approfittando per vedere con voi invece se questi stessi cambiamenti con luci e ombre, come ci diceva la presidente di Giulia, Serena Bersani, nella prima parte, succedono anche nella nostra vita quotidiana, nella vostra vita quotidiana, cioè loro, le giornaliste, parlano per il pezzo che loro frequentano, no? L'informazione, le redazioni, eccetera. Voi che bilancio fate di questi 15 anni, volendolo fare, stando su questo tema e con questo angolo di visuale? Dovevo una risposta a un ascoltatore che ha telefonato prima parlando appunto, per esempio lui dice: io frequento il mondo della giustizia, quindi guardate magistratura e avvocati eccetera, la quantità rilevante di donne. Sì, la magistratura è uno di quei campi in cui, dati alla mano, la presenza, diciamo, del personale, come si dice, femminile, è maggioritaria anche in quel caso, è oltre il 55%. Purtroppo va detto, cioè va constatato che anche lì, come in tutti i settori, la rappresentazione alla base non corrisponde alla rappresentazione al vertice, cioè che come sempre, salendo nella piramide degli incarichi, quella percentuale diminuisce progressivamente. E questo non è una novità neanche per quello. Detto quello, un'ascoltatrice dice: beh, anche i libri di scuola dovrebbero contenere più di prima artiste, eccetera, tutte persone, figure poco studiate, ma così il campo si allarga. Ma se stessimo tra di noi, cioè vedere invece se nella nostra vita, nella vita che voi frequentate, qualche cambiamento l'avete visto o no.
7: Tutto scorre.
11: Detto questo, visto che un ascoltatore prima lo citava, Lorenza, ti introduco così. Puoi decidere che dito della mano essere. Cioè, se pollice... No, perché, diceva la presidente di Giulia Giornalista, beh, anche le direttrici di donne nelle testate si contano sulle dita di una mano. Se è una mano, tu puoi decidere quale dito essere, se ti interessa. Ma insomma, invece, la questione...
12: Se dicessi una cosa un po' volgare,
11: ma dilla.
12: Il medio da mostrare al ministro Tajani.
11: In effetti, non pensavo a quello, ma Però per vederlo anche con te, tra di noi, eccetera, cioè, diceva prima Serena Bersani, beh, insomma, gli sforzi sono 15 anni che ci sono, i risultati sono tutti un po' da guardare,
12: sì.
11: Un po' sì, un po' no. Allora, facciamo così, seguiamo il patto della trasmissione, Lorenzo. C'è una telefonata in attesa, la prendiamo e poi vediamo con te. Pronto?
13: Pronto?
11: Ciao, chi sei?
13: Ciao, sono Marco.
11: Benvenuto.
13: Io volevo segnalare una importante eccezione a quello che è stato detto, e cioè io ho vissuto gran parte della mia, sono ormai in pensione, ma ho vissuto gran parte della mia vita professionale in un ambiente dove la presenza femminile è sempre stata molto importante, ma anche ai vertici. Vorrei ricordare che in tutte le università di Milano fino a poco tempo fa tutti i rettori erano donne.
11: Quindi erano rettrici, per esempio.
13: Ed erano rettrici, scusa la... e questo è un segnale importante. E cioè, in una città come Milano, le più importanti istituzioni culturali avevano a capo delle donne. Adesso è un po' cambiato, però c'è un avvicendamento, un normale avvicendamento. Però in certi campi della ricerca... non tutti, ma in certi campi della ricerca, io lavoravo soprattutto in campo biologico ambientale e la prevalenza femminile era sicuramente importante, però questo si è verificato anche ai vertici, è una cosa che 20 anni fa non sarebbe stata assolutamente pensabile, una cosa di questo genere, quindi qualche cosa sta cambiando anche in questo.
11: Ti ringrazio, Marco. Ti fermo, mi interesserebbe moltissimo sapere come le ascoltatrici donne hanno reagito ascoltando una telefonata del genere, perché Lorenza, a proposito, a fagiolo, ha ragione Marco, per esempio, a fare il calcolo dicendo, beh, incarichi di vertice negli Atenei milanesi ci sono stati.
12: Ci sono tuttora, in maggioranza adesso, sono,
11: esatto,
12: donne le rettrici.
11: Sono tre, erano addirittura quattro, e poi, dicevo prima a Bersani, donna Presidente del Consiglio, donna segretaria del principale partito d'opposizione, e forse allora viene anche il momento di chiedersi al contrario. Per anni ovviamente si è detto, però se la piramide salendo si restringe troppo è un guaio. Adesso qualche rappresentazione di presenza di vertice ce l'abbiamo, forse sarà anche opportuno cominciare a guardare gli effetti a cascata, a ricaduta all'ingiù, cioè forse di mettersi anche un pochino più umili collettivamente nel dire, aspetta, condizione necessaria e forse non di per sé esclusivamente sufficiente, insomma.
12: Assolutamente, anche perché io credo che questa cosa delle donne ai vertici in qualsiasi campo si tratti non sia tanto consolidata e che sia un niente fare dei passi indietro. Una volta parlavo con la ex direttrice dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, che è una statistica ed è una pioniera degli studi di genere, e mi chiedeva come andasse, insomma, l'esperienza di direttrice della radio, e mi diceva, guarda, se ti posso dare un consiglio, essendo stata direttrice dell'Istat e poi successivamente, diciamo, nell'avvicendamento l'Istat ha avuto un direttore maschio, bisogna lavorare per consolidare quello che diciamo l'approccio femminile a questi ruoli dirigenziali comporta e porta, e consolidarlo in maniera da metterlo in sicurezza anche quando poi eventualmente l'incarico tornasse ricoperto da un maschio, come anche fisiologicamente, cioè non è che adesso per forza devono, però ecco, diciamo che certe condizioni che la guida femminile di un certo come dire, di un certo luogo, di un certo ente, di una testata, eccetera, vanno consolidate. E questa è una cosa che secondo me ancora non è tanto così, a parte il fatto che la prima Presidente del Consiglio donna è una che non si sta distinguendo per politiche, diciamo, in favore delle donne, e questo è un fatto. Quindi poi arrivi al vertice per fare che cosa? Per fare esattamente come avrebbe fatto un tuo collega maschio? Quindi bisogna domandarsi poi l'efficacia del fatto che a ricoprire un incarico sia una donna e quanto la situazione si è consolidata. Io non la vedo tanto consolidata. Dopodiché ci portiamo anche dietro decenni di una certa cultura per cui, per venire a noi, proprio nel senso di noi di Radio Popolare, esattamente come gli altri, abbiamo delle agende che sono proprio per stratificazione decennale al maschile. Cioè, quando prima si diceva con la presidente di Giulia Giornaliste di parlare delle cose e far parlare le donne dei fatti, degli eventi che succedono, degli avvenimenti che succedono, è probabilmente una delle sfide più improbe del mondo del giornalismo in questo momento, perché il mondo del giornalismo, soprattutto dei quotidiani, della radio, delle televisioni, è un mondo veloce, è un mondo che, se non ha molti soldi, comporta un lavoro molto rapido e, come dire, che va subito alla ricerca del risultato, a meno appunto di non avere una redazione molto ampia dove un giornalista, una giornalista si può dedicare con pensiero e tranquillità e ragionamento a un argomento.
11: Tradotto nella pratica, abbiamo bisogno di un commento e l'abbiamo bisogno nei prossimi 20 minuti.
12: Sì, e tradotto ancora più nella pratica, abbiamo bisogno di abbonamenti, caro il mio bacchetto. Ma no, ci pensavo, perché è vero, cioè se tu hai a fare un giornale radio tre persone, ciascuna si occuperà di un terzo del giornale radio. Tre notizie? Quattro notizie? Ok, quelle notizie comportano un'intervista. Se noi abbiamo delle agende che da decenni sono piene di interlocutori maschi, perché non c'era neanche solo 10 anni fa, 15 anni fa, quando sono nate le Giulie, le chiamiamo così amichevolmente, la sensibilità per capire che tu non puoi mandare il messaggio che di economia sono in grado di parlare solo i maschi, di politica sono in grado di parlare solo i maschi. Non si è trovata una donna che sapesse commentare un fatto di politica internazionale? Però guarda un po', quando si parla di scuola, di cura dei figli, di genitorialità, allora salta fuori di colpo la commentatrice donna. Perché? Perché quelli sono i campi su cui le donne sanno ragionare, argomentare e spiegare, no, come vanno le cose a chi ci ascolta. Ecco, questo è un meccanismo molto classico, difficilissimo da scardinare, su cui devo dire anche con un grande grazie a Chiara Ronzani, che adesso non lavora più qui, è andata a lavorare in una scuola, insomma ha cambiato completamente vita, però diciamo è stata la persona che più di ogni altro qui a Radio Popolare ha lottato, anche sì, perché non è che poi a sinistra siamo necessariamente tanto più, come dire, capaci di razzolare bene oltre al predicare bene, no? Ecco, allora la sensibilità Radio Popolare di capire che era importante avere interlocutrici donne regolarmente in onda e, come dire, lavorare giorno per giorno per arrivare alla parità anche da questo punto di vista, è qualcosa su cui Chiara ha spinto moltissimo e non gli saremmo, credo, mai abbastanza grate. Detto questo, l'altro versante su cui nelle redazioni bisogna lavorare è quello delle voci femminili da noi in onda o delle firme femminili sulla prima pagina. Le Giulie fanno questa rassegna stampa, adesso non ho seguito interamente l'intervento di Bersani, ma non so se ne ha parlato, fanno una rassegna stampa periodica proprio per vedere la situazione sui giornali, non solo come si parla dei femminicidi, se ancora si casca nella vittimizzazione secondaria, appunto si intervistano solo commentatori maschi sulla qualunque,
11: ma tranne quante firme ci sono,
12: ma anche quante nelle prime pagine. Guardateci, ascoltatori, ascoltatrici, se vi capita, quando vi capita, io so che a voi capita abbastanza spesso rispetto alla media, di comprare un giornale cartaceo, ma anche banalmente di guardare online, no? gli online dei principali giornali. Quante firme femminili ci sono nella prima pagina? Poi la prima pagina dell'online cambia rapidamente. Il cartaceo è interessante, eh? Sono sempre pochissime, certi giorni non ce n'è neanche una. Allora, pochi giorni fa io ho incrociato la vicepresidente di Giulia, Paola Rizzi, e le chiedevo: ma nella vostra rassegna stampa periodica a che punto dite che siamo? E lei dice, mi diceva, guarda, si va un po' avanti e un po' indietro, le cose sono migliorate, ma è un niente fare un passo indietro, e anche un po' l'arietta politica che tira, no? Se tu hai ai vertici una situazione di una maggioranza che toglie l'alternanza di genere nei capilista delle liste elettorali per le prossime politiche, ti toglie l'educazione, ti vieta l'educazione sesso-affettiva alle scuole elementari, dandoti proprio la misura di quanto gli interessa lavorare per un cambiamento culturale, un ministro della Repubblica che dice che una donna è più affidabile se ha la gonna lunga invece che la gonna corta. Allora, non so se sia proprio direttamente collegato, però è chiaro che uno dice, vabbè, ma se non è motivato, come magari diversamente che a Radio Popolare in altre redazioni non sono tanto motivati, chi te lo fa fare di scapicollarti per cercare l'economista donna che ti può dire il commento su una certa notizia? Se la politica stessa, e cioè il legislatore, cioè chi deve fare le leggi per garantire certe cose, per garantire il cambiamento, per lavorare al cambiamento, dimostra così poca sensibilità.
11: No, ma infatti questo è uno dei campi in cui, nell'eterna questione, la società è più avanti della politica oppure la politica è più avanti della società, in alcuni casi vale l'una, in alcuni casi vale l'altra, insomma, la politica, vediamo l'esempio che sta dando di sé, la rappresentazione che sta dando di sé. Il punto poi con l'ascoltatrice e gli ascoltatori è capire se anche la vita, cioè la società, è in linea con questa analisi, cioè con questa rappresentazione automacchettistica che la politica sta dando, oppure no. C'è una riflessione secondo me da fare, però vale sempre la cosa. Tengo una telefonata e la mandiamo in onda, Lorenzo, e poi continuiamo.
12: Sì.
11: Pronto?
14: Pronto?
11: Ciao!
14: Ciao, sono Giovanna.
11: Benvenuta Giovanna.
14: Saluto Lorenza.
12: Già riconosciuto dalla voce. Ciao Giovanna.
14: Io
11: grazie anche da parte mia.
12: No, vabbè, l'avvocata Giovanna Fantini.
11: Prego, prego Giovanna.
14: Bravo.
12: Ascoltatrice fedele. Avvocata, naturalmente. Non so tu, quanto ci hai messo a farti chiamare avvocata? Perché tante volte anche noi donne sul linguaggio abbiamo fatto fatica. Poi adesso...
14: No, ci ho messo parecchio e non sono nemmeno tanto convinta. Comunque, ne parliamo diversamente. No, volevo parlare dell'appunto questione avvocatura.
11: Sì.
14: Nel nostro ambito, è stato detto prima, ci sono tante donne, quindi siamo quasi al 50%. Però questo non corrisponde a una parità, quantomeno sotto il profilo reddituale. I numeri del nostro ente previdenziale, la Cassa Forense, dicono che le donne guadagnano il 50% degli uomini, svolgendo e esercitando la stessa professione in qualunque parte d'Italia. Anzi, a Milano, dove il reddito medio degli avvocati, sia uomini che donne, è più alto, la forbice aumenta e il gap reddituale è del 72%.
12: Ma perché ci avete meno clienti? Non è che le persone in cerca di un avvocato si fidano più di un maschio che di una femmina?
14: Sì, su una serie di materie quelle che valgono di più, e questo è il punto, nel senso che le donne sono prescelte per seguire pratiche di diritto di famiglia, questioni bagatellari, pratiche condominiali, non lo so, cose di questo genere, mentre nei fusioni, partecipazioni eccetera sono tutte seguite dagli uomini, quindi le pratiche che valgono tanto non sono nelle mani delle donne, tranne poche, diciamo così, perché qualche eccezione c'è, però comunque a livello nazionale la situazione è questa. E questa, sebbene la Cassa Forense, appunto l'ente previdenziale da cui traggo i numeri, sia in questo momento presieduta da una donna per la prima volta dopo 80 anni, questo è vero, ma nel Comitato dei Delegati, che è l'ente che lei presiede, che è costituito da 80 delegati a livello nazionale, ci sono 16 donne e il resto uomini, quindi 64 uomini. E quindi tutti dei numeri che però ci dicono che le donne sono aumentate, ma il loro diritto di parola, nel vero senso della parola, non è migliorato granché.
15: Giovanna, però lo chiedo anche a te, una cosa che chiedevo anche prima, cioè questi anni, anche tu facevi riferimento ai numeri di vertice, no? Che si assottigliano progressivamente, però questi anni poi in alcuni casi ci hanno dovuto anche fare scontrare con il fatto che alcune invece nomine di vertice, che di per sé uno accoglie dicendo beh, bene, cioè meno male che quella cosa è, poi ci siamo dovuti confrontare con il fatto che è una condizione necessaria ma non sufficiente, evidentemente. Questa cosa qua è ugualmente, cioè rischia di essere un boomerang nella cultura del quotidiano o no, secondo te?
14: Assolutamente sì, perché come abbiamo sentito l'ascoltatore precedente ha detto, ormai sono tutte donne ed è convinto che questo sia sufficiente, invece non lo è. Quindi in questo senso non è che la presenza femminile di per sé porta un pensiero diciamo di genere articolato e ragionato. Certo, porta l'esperienza delle donne, perché quell'esperienza lì ce l'hanno tutte, però abbiamo visto il Presidente del Consiglio, perché non si vuol far chiamare la Presidente, che pur essendo donna dice delle cose non sempre condivisibili, insomma.
15: Grazie
14: anche
15: mille.
14: Da questo punto di vista, perché da altri.
15: Grazie della telefonata.
12: Ciao Giovanna.
14: Ciao.
12: Grazie, hai visto l'ultimo messaggio, Massimo? Ci lancia un po' un guanto di sfida.
15: Sì.
12: Tutto giusto quel che dite, eppure non possiamo negare che solo l'arrivo di Meloni a Palazzo Chigi ha permesso di cambiare qualcosa anche a sinistra, PD ma anche Radio Popolare. Allora, il fatto che Elly Schlein abbia vinto le primarie del Partito Democratico, prima donna a diventare segretaria del partito, a pochi mesi dalla vittoria di Meloni, poi vabbè, io pure sono stata eletta qui direttrice, è scattato.
15: Oddio,
12: forse
15: dopo Meloni o prima?
12: Dopo,
15: Meloni?
12: Dopo.
15: Ah cazzo, anche tu sei. Dopo, quindi dopo. Dobbiamo Meloni.
12: Guarda che
15: anche
12: è una provocazione.
15: Sì, sì, certo.
12: Perché
15: certo.
12: Forse a un certo punto, adesso diciamo a sinistra, ci siamo un po' chiesti, oh ma siamo rimasti solo noi?
15: Mm-hmm.
12: O no? Che ci sia del vero? No,
15: no, no, ma
12: beh, infatti allora, lo scorno di avere la prima Presidente del Consiglio della storia della Repubblica di destra, cavolo, è stato pesante.
15: Diciamo che ha avuto una capacità forte, secondo me, di far sentire un po' di settori fuori dalla storia,
12: ecco.
15: Cioè dicendo, ecco, ecco, quando perdi le occasioni. Però c'è anche su questo una riflessione, faccio da maschio e da giornalista e redattore, cioè allora, a me la presenza di Giulia giornaliste, lo dico in senso generale, mi ha aiutato a vedere che, guarda che se segui l'abitudine, l'abitudine va che 98% maschi. E quindi grande utilità, proprio anche a livello professionale, del dire, tra le tante cose devi vedere che uno sia competente, eccetera, e poi però devi anche vedere. Devo dire che, paradossalmente, e lì mi espongo, mi ha fatto anche piacere un'altra cosa, cioè che però la presenza maggiore di redattrici ha fatto vedere anche a loro quanto la buona intenzione a volte non basta,
12: certo.
15: perché contemporaneamente mi sembra di poter dire che anche a Radio Popolare abbiamo redattori e redattrici che poi molto spesso si scornano col fatto del dire, cioè ci ho girato tutto il pomeriggio, ho tirato su 30 interviste di maschi e non sono riuscita. Allora questa cosa qua probabilmente un pezzettino involontario di passo avanti collettivo forse permette di farlo, cioè gli sguardi incrociati su quali sono le, cioè che non è il bianco e il nero soltanto, non so cosa ne pensi.
12: Sì, però. Sì, sì, sono d'accordo e poi alla fine bisogna anche valorizzare qualsiasi piccolo passo, perché anche solo il rammaricarsi a fine giornata, esatto, di aver avuto troppi interlocutori maschi, troppe poche donne in un giornale radio, in una trasmissione, è qualcosa che fino a non molti anni fa,
15: non guardavi
12: dire 10,
15: nemmeno, proprio.
12: Non guardavi nemmeno, pure noi donne, perché poi gira e rigira quando si parla di patriarcato, almeno alcune, sicuramente quelle della mia generazione, ci sono dentro fino al collo in quella mentalità. Hai sentito la Giovanna Fantini? Io non per niente l'ho stuzzicata dicendo quanto ci hai messo a farti chiamare avvocata. Io sono una che se 15 anni fa sentiva la parola sindaca le faceva strano. E invece era una battaglia sacrosanta, sacrosanta. E adesso dire sindaco, come dire il presidente del Consiglio, fa quasi ridere, se non fosse tragico, rispetto a Meloni. Fa ridere, ma dove stai? Ma torna nel mondo, torna nel 2026.
15: Sì, lì c'è sotto una questione un po' culturale, secondo me, che addirittura in alcuni maschi il riconoscerti l'incarico di direttore e non di direttrice sembra paradossalmente, perversamente, quasi un di più. Cioè, ti riconosco che tu sei la vera persona al comando e quindi
12: sei direttore.
15: Cioè, è il passaggio... E quindi sono perversioni che ci portiamo dietro. Devo dire che c'è un'ascoltatrice che dice: ma grazie a tutti questi ascoltatori maschi che sottolineano le eccezioni, la magistratura, l'avvocatura, eccetera, in ambiti ristretti, autosconfessandosi. Il fatto è che questa cosa però non è strutturale e quindi poi lo sappiamo che in momenti di crisi le donne sono più sacrificabili, per questo vengono lasciate arrivare ai vertici. Cioè, quando la cosa si fa difficile, dice lei, poi non... non possiamo vederla come un passo così in avanti, insomma c'è qualcosa di spiegabile.
12: Sì.
15: Allora ci fermiamo 30 secondi, poi noi proseguiamo. Lorenza, vedi tu se uscire.
12: Ho una riunione con quelli di Presto Presto.
15: Hai capito? È così. Quelli.
12: Porca miseria.
15: Lo so, i plurali sono ancora una questione da...
12: E c'è anche una maggioranza femminile, perché dietro le quinte,
15: esatto,
12: come per la tua trasmissione, c'è Luisa Nannipieri, quindi non solo uno e una in onda.
15: Quindi sarete tre. E uno, ma quelli resta al maschile.
12: Dovevi proprio sottolineare.
15: Se non si vive di...
12: Guarda, perché è appena arrivato un messaggio che dice: provocazione, perché a Radio Popolare non decidete di usare il femminile sovraesteso?
15: Ecco.
12: Adesso però c'è la pubblicità, dobbiamo...
15: Vedi che ti salva, 30 secondi. Ciao.
16: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi, consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
17: Tutto scorre.
15: 2 minuti dopo le 10, tutto scorre, proseguiamo ancora una ventina di minuti. Stavo guardandomi un po' di messaggi, ma vi rinnovo un invito che stiamo pressantemente facendo dall'inizio di questa nuova stagione, quindi ormai da 11 puntate. Affidare l'ascolto e la partecipazione collettiva a questa trasmissione alla parola, e quindi alla parola telefonica, potendo, perché sì, perché il dialogo è diverso dal mandare dei messaggi, ci piaccia o non ci piaccia, insomma la parte dialogata delle cose è differente, non perché soltanto suona meglio in radio la voce piuttosto che lo scritto, no, è proprio differente come concetto e anche come risultati, ed è, se ci pensate bene, una delle cose invece di cui piano piano ci stiamo privando, affidando la comunicazione e illudendoci che sia la stessa cosa ai messaggi, ai vocali, eccetera eccetera, il che è stralegittimo, ci mancherebbe. Però in questo caso invece, in una trasmissione radiofonica, la proposta anche un po' politica che facciamo è quella, cioè animiamola, se vi interessa animatela, e quindi memorizzatevi sul telefono il nostro numero della diretta, 0233 001 001, e a quel punto poi, quando volete intervenire, basta cliccare e vi mettete in attesa, perché messaggi poi sono anche nel merito molto interessanti, ovviamente c'è chi sta commentando uno il quanto sia diffuso o meno la crescita di luoghi, di ruoli di responsabilità per le donne, sia anche di quanto possa essere strumentale, insomma, specchietto per le allodole. Però la cosa che mi interessava con voi capire era 15 anni di parola, cioè in questi 15 anni gli effetti di questi sforzi nell'informazione di gruppi di donne, di giornaliste, eccetera, si sono cominciati a far vedere, hanno cominciato a farsi vedere oppure no nei loro risultati? Pronto?
17: Pronto, sono io?
15: Sì, ciao, chi sei?
17: Ciao, sono Martina.
15: Martina,
17: ciao.
15: Benvenuta.
17: Sì, grazie. Io volevo dire che lavoro dal 99 la cooperativa sociale, cooperativa lotta contro l'emarginazione, che ha fatto anche alcune cose con la nostra radio, e che da sempre, grazie ad alcune colleghe illuminate, abbiamo portato avanti il parlare al maschile e al femminile. E in alcuni casi abbiamo usato il femminile sovraesteso proprio per far capire ai colleghi quanto il linguaggio sia importante.
15: E questa pratica qua è riuscita, diciamo, siete riusciti col tempo, è riuscite a trasformarla in una pratica reale o continua a suonare come una stranezza?
17: Se all'inizio era una stranezza, ora è una pratica reale rivendicata dalla cooperativa, nel senso proprio da quelli che sono i principi di cooperativa, e trovo che questa cosa sia molto bella. Sicuramente ci sono ancora persone all'interno di cooperativa, ma mi pare che anche in radio ci sia qualcuno che non usa ancora questa pratica. C'è ancora qualche singola persona che fa fatica, però la cosa è stata da subito rivendicata e portata avanti, e adesso anche nei documenti ufficiali si parla al maschile e al femminile sempre.
15: E di questa cosa tu vedi degli effetti positivi, al di là del fatto che stia succedendo o meno?
17: Sì, perché a parte tra di noi lavoratori e lavoratrici, e tra tutti utenti e utentesse, com'è che si dirà? Utenti al femminile.
15: Temo che in italiano si dica gli utenti e le utenti, utente
17: le
15: non
17: utenti,
15: si dice,
17: le utenti, fa tutto.
15: Le utenti.
17: Vabbè, comunque, e comunque sicuramente è nei loro confronti questa cosa funziona, no? Perché ci troviamo di fronte a persone disabili, adolescenti, insomma vari tipi di persone che si trovano di fronte a un linguaggio così, che viene...
15: Ti ringrazio.
17: Sì, credo che sia molto interessante.
15: Ti ringrazio, grazie mille.
17: Va a partire dal linguaggio, può essere una di queste cose che cambia la... Ecco.
15: Grazie mille di aver chiamato. Maria Grazia scrive che dice, vi leggo testuale, sono un medico e puntualmente vengo chiamata signora e il collega al mio fianco viene chiamato dottore. E poi vi chiede, quante primarie donne conoscete? Pronto? Pronto?
18: Pronto?
15: Eccoti, chi sei?
18: Buongiorno, mi chiamo Rosalba e chiamo da Bergamo.
15: Benvenuta.
18: Allora, io sono abbastanza datata, nel senso che ho 61 anni, quindi diciamo che sarei dovuta crescere in un mondo in cui la donna aveva, come dire, un ruolo ben definito, moglie, madre, eccetera.
15: Quello che ti chiedo è, questi 15 anni di sforzo, di lavoro, per esempio di Giulia, giornalista, eccetera, questi 15 anni, delle trasformazioni le hai viste intorno
18: allora,
15: a te o no?
18: Posso dire, per la mia esperienza, e poi arrivo anche a quello che mi credeva a condividere, che ho forse un po' controcorrente, è che io ho visto, come dire, una involuzione rispetto a certe posizioni, nel senso che molte donne, molti movimenti che partivano dal femminismo si sono battute, non sto a dire se giusto o sbagliato, per una vocale, però non si rendevano conto che invece avvenivano avanti dei movimenti che hanno un po' ribaltato quella che era la logica.
15: Il dito e la luna. E l'altra cosa che volevi dire?
18: L'altra cosa che ci tenevo a dire, per quanto possa essere impopolare, è che io sono cresciuta in una famiglia di persone nate nel dopoguerra che avevano due figli, anzi tre figli, due femmine e un maschio, e ci hanno cresciuto nella totale parità. Dopodiché io non ho mai pensato di essere inferiore in quanto donna e non ho mai pensato di essere superiore in quanto donna.
15: No, perché,
18: cioè, mi sembra che stiamo arrivando ad un punto in cui si dice sì, però è donna, come se una valesse l'altra, come un uomo, nel senso. Ci sono uomini idioti e ci sono donne idiote, mi perdoni il francesismo. No,
15: mediamente. Ti ringrazio molto, ciao.
18: Buona giornata
15: Rosalba, grazie mille. Intanto saluto e qui andiamo nel delicato. Valeria Valente, benvenuta, grazie di essere con noi.
19: Salve, bentrovati.
15: Parlamentare, senatrice del PD, femminista, è stata già presidente della commissione parlamentare sulle violenze di genere. Dico andiamo nel delicato, Valente, perché vado dritto. Cioè, l'eterna questione della politica è più avanti della società o la società è più avanti della politica, se la guardo in questi giorni, e quindi in questi giorni io dalla politica nella sua banale così totalità devo mettere insieme delle gonne lunghe che sono preferibili magari alle altre perché sono più affidabili, devo mettere insieme il patriarcato mediterraneo che si comincia a intravedere, devo mettere insieme una legge elettorale che sulle questioni di alternanza di genere dice vabbè dai, sono cose più importanti. Cioè, se devo mettere insieme queste cose qua, devo solo sperare di poter dire che la politica è più indietro della società, perché se dovessi dire che la politica è più avanti della società mi viene paura, ma forse anche se dovessi dire che è alla pari mi viene paura. Cosa ne pensa? Sono andato un po' troppo cattivo, me ne rendo conto.
19: No, assolutamente no. Direi che la società fa fatica ad andare avanti, ma la politica in questa fase dà la prova peggiore di sé. In genere la società ha trainato la politica, è stato così per i movimenti femministi negli anni 70, la politica era resistente, è stato così se ricordiamo legge divorzio, aborto, di solito la società, i movimenti nella società hanno trainato la politica e la politica poi è arrivata un po' tardi. In questa fase mi pare che la società faccia un po' fatica, a dir la verità, anche la società, perché anche il tema per esempio della violenza maschile contro le donne, la società fatica a riconoscere la violenza per quello che è, continuano a vivere tanti stereotipi e pregiudizi, non solo nelle aule di giustizia, nel modo in cui si racconta la violenza, nel modo in cui un'intera società giudica, tende a giudicare le donne, ma la politica sta, come dire, ancora peggio e quindi ancora una volta due passi indietro. E faceva benissimo lei a ricordare, insomma, io mi soffermo sulla legge elettorale, che è l'ultima cosa che abbiamo, anche se verrebbe ovviamente da commentare innanzitutto Tajani, che però è una cosa così veramente vergognosa e fuori dal tempo, direi anacronistica, fuori dalla storia.
15: Sì, poi quelle sono frasi, la legge elettorale invece è stata votata.
19: La legge elettorale resta, ma soprattutto resta e disegna il modello di istituzioni che avremo domani. Quando noi abbiamo detto non basta una donna che arriva al vertice, no? Noi abbiamo una presidente del Consiglio donna, ma non basta una se si omologa al modello maschile. Giorgia Meloni continua a raccontare che lei ha vinto giocando alle regole degli uomini, senza vedere che quelle regole non solo sono scritte dagli uomini, ma sono anche a misura di uomini. La politica, nel modo in cui è organizzata, nel modo in cui riconosce leadership, autorevolezza, criteri, no, per i quali, per esempio, con i quali si costruisce il consenso, le preferenze, sono cose costruite molto su modalità maschili. Molto spesso, per esempio, si confonde l'autorevolezza con la forza, no? Con una forza l'autorità, perché questo governo in questo è veramente maestro. Giorgia Meloni tutto questo non lo vede, pensa che quel modello, che è la politica oggi, sia una politica costruita a misura di donne e di uomini, e ognuno gioca le migliori carte che ha. E non è così, perché invece non si spiegherebbe perché le donne, tutto sommato, nella società, quando vale il merito, i concorsi pubblici, le grandi aziende, quando investono sulle donne, dicono sempre che trovano maggiore affidabilità, maggiore concretezza, maggiore capacità analitica, maggiore, e quindi investono e si fidano. Ma quando poi si tratta di arrivare ai vertici, anche nella società, ma ancora di più nella politica, si fatica. Perché? Questo ce lo dovremmo chiedere. Perché quei modelli di organizzazione del lavoro, ma vale anche per la politica, sono costruiti a misura di uomini. Innanzitutto il tema della maternità, che dal mondo del lavoro è totalmente rimosso, no? Come se fosse una cosa, si dice valore sociale della maternità, ma alla fine farsi carico della maternità sono solo le donne, a dovere ancora parliamo di conciliazione e non di condivisione delle responsabilità familiari, quindi a dovere interrompere il percorso di carriera, per questo il Partito Democratico in questa direzione per esempio dice congedo paritario, così un datore di lavoro quando ti assume deve pensare che si prendono gli stessi mesi gli uomini e le donne e quindi il problema non si pone. Però noi dovremmo costruire un intero mondo e vale anche per la politica. Allora perché la legge elettorale è così importante? Perché nel momento in cui noi togliamo le quote, dice ma no, ma le donne oggi si fanno valere indipendentemente dalle quote. E non è così, perché il sistema politico, così come per esempio la magistratura, le donne accedono per concorso e accedono in tante, ma quando poi si tratta di arrivare ai vertici degli uffici giudiziari, faticano. Le donne ce l'hanno il merito, in politica sono bravissime consiglieri comunali, bravissime, ma quando poi i criteri per selezionare sono costruiti a misura di uomini, fanno fatica, hanno solo due strade davanti a loro, o si omologano, come ha fatto Giorgia Meloni, e come in questo momento, mi dispiace dirlo, hanno fatto tutte le donne del centrodestra, piegandosi a una cosa costruita a misura di uomini, oppure si ribellano, pagando spesso prezzi di isolamento, prezzi alti, oppure semplicemente si fanno carico e fanno le Wonder Woman, le famose equilibriste, rovinando la loro qualità della vita. E questo non funziona, e non tutte ce la fanno, non tutte vogliono essere delle Wonder Woman. Le donne vogliono poter competere a pari degli uomini, giocando e, come dire, concedendosi un'ora di palestra, concedendosi un caffè con le amiche. Questo non può valere per gli uomini e per le donne. Invece se la donna vuole stare in politica, vuole fare carriera al lavoro, ma vuole anche fare figli, no, allora dovrà rinunciare all'ora di palestra, dovrà rinunciare al caffè con le amiche, dovrà rinunciare al tempo e probabilmente andrà incontro a una vita così faticosa e stressante che a un certo punto mollerà. E questo è il tema. Allora la legge elettorale dice più donne dentro, perché? Perché se siamo di più dentro le istituzioni, forse abbiamo la forza di non omologarci e insieme trasversalmente di costruire e di cambiare quelle regole per fare in modo che tante altre... Questo è il tema. Allora la legge elettorale dice più donne dentro, perché? Perché se siamo di più dentro le istituzioni, forse abbiamo la forza di non omologarci e insieme trasversalmente...

0: che comunque e Meloni ci è arrivata parlando o comunque presentandosi con un armamentario culturale maschile, adesso spero si sia capito la cosa. E contemporaneamente anche lei dice le mie colleghe della destra che hanno tenuto la testa bassa, eccetera, allora uno potrebbe dire, vabbè, ma appunto per questo uno dice, beh, se anche aumentassero le donne in Parlamento, ma che nella loro libertà ragionano in questo modo, non è che cambi poi tanto. E la seconda cosa che però le devo prospettare è questo, uno può dire... E vabbè, certo, così, senza rispettare l'alternanza di genere, la questione è che i vari capilista li decidono le segreterie e anche lì uno potrebbe dire, appunto, allora andate dalla vostra segreteria e dire, a dirgli tutte le nostre tutti i capilista devono essere donne o devono... Cioè, agite,
1: Allora,
0: agite, nel
1: benissimo,
0: senso la
1: benissimo.
0: politica può agire, non ci si può nascondere soltanto dietro a delle
1: Assolutamente.
0: vincoli.
1: Allora le rispondo ad entrambe. Allora, la prima è evidente che se siamo di più dentro abbiamo più possibilità di fare fronte comune, più possibilità, non ho detto che è automatico, ma sicuramente se ne siamo di più abbiamo più possibilità di fare fronte comune e in questo dovremmo ritrovare uno spirito che purtroppo nel tempo si è perso e si è perso anche perché qualche donna si è adagiata sul fatto che la Presidente del Consiglio era donna e che probabilmente a volte le regole formali sembrano proteggere le donne e quindi un po' si molla, alcune donne mollano. Però sicuramente se siamo di più c'è più possibilità di fare alleanze, ok? Bisogna mantenere un rapporto anche molto vivo col pensiero femminista, con l'elaborazione femminista e tentare di... E questo forse oggi ha veramente conosciuto una battuta d'arresto, la capacità di alleanza trasversale tra donne. Ma se saremo in più, se potessimo essere un po' di più, noi oggi siamo il 33% in Parlamento, è la prima volta che siamo peraltro andati indietro rispetto all'anno precedente, ma diciamo alla legislatura precedente, ma di solito siamo sempre salite, sempre grazie alle quote. La storia del 60-40, le segreterie politiche, parlo per me, per il Partito Democratico, io ci metto la mano sul fuoco, a prova di smentita mi potete reinvitare, che per il Partito Democratico non sarà un problema, noi metteremo il 60-40, quindi il problema con Elly Schlein, segretaria, non si pone, noi metteremo il 60-40, ma io credo che nella maggioranza in modo particolare e comunque nei partiti più piccoli, dove si eleggono pochi capilista e dove ci sono pressioni forti, penso per esempio nella maggioranza è stata la Lega a porre la questione di non avere questo vincolo. Ricordiamo che noi avevamo il vincolo ad oggi con la legge con Rosatellum, la legge vigente del 60-40 nei capilista e la prima donna premier
0: L'ha
1: lo ha
0: tolto.
1: cancellato questo vincolo, quindi adesso noi potremmo avere, non dico il 100%, ma l'80% di capilista uomini e con questa modalità eleggere molte molto meno donne. Io su questo ci metto anche qui, faccio una scommessa con voi e dico che nel prossimo Parlamento avremo molte meno donne elette. Quindi è un passo indietro, qua lo voglio dire, proprio per la cosa da dove siamo partiti, la politica indietro avanti alla società. Io credo che più donne in politica, guardi, non è una questione di diritti delle donne, ok? Che c'è pure, ci sta, ma che è proprio la qualità della buona politica della e la qualità della democrazia. E più donne nella politica, nelle istituzioni del mondo, significa avere una politica più a misura, più vicina, più capace di empatizzare, più capace di emozionarsi. Io credo che la politica oggi, per esempio, abbia questo grande limite. Le persone la sentono distante, incapace di emozionarsi, di indignarsi di fronte alle giustizie, come se tutti quanti fossimo uguali, non ci tocca più niente, siamo tutti quanti lì a fare un mestiere come un altro, ma come dire, appunto, al massimo badiamo al nostro interesse, non all'interesse. Invece le donne portano questo carico, se vuole, anche di emotività, di capacità di sentire, di empatizzare, secondo me molto più forte, rendono la politica più umana, versare una lacrima di fronte a un'ingiustizia, di fronte a un bambino che muore in guerra, di fronte a una anche semplicemente come dire, emozionarsi di fronte a una condizione di disagio, di sofferenza, di difficoltà. Io credo che faccia bene alla politica, per questo ci vogliono più donne in politica, anche per risolvere la crisi democratica nella quale la politica e il tema della rappresentanza purtroppo si è infilato in questi ultimi, diciamo, anni, non solo in Italia, ma nel mondo.
0: Un maschio potrebbe chiederle perché sei così sicura che io non sappia empatizzare
1: Io
0: o
1: non ho detto che tutti i maschi
0: piangere.
1: non sanno, perché generalizzare non va mai bene, ha
0: Certo.
1: ragione, insomma, non tutti i maschi non empatizzano e non tutte le donne empatizzano, ma sicuramente le donne portano un quid pluris su questo fronte. Io ci credo nella differenza cioè nella differenza tra uomini e donne, la differenza che, come dire, in qualche modo determinata certo da fattori biologici, ma anche da fattori sociali e culturali, anche dal grande tema della maternità. Le donne stanno al mondo in maniera come dire, diversa rispetto agli uomini, con sensibilità diverse. Poi tutte le donne sono diverse tra loro, però questa è una banalità, tutti gli uomini sono diversi tra loro, ma sicuramente le donne portano un altro sguardo e possono portare

0: supportarlo ancora di più se ne sono consapevoli, lo elaborano e fanno alleanze. E questo potrebbe essere un fattore dirompente e positivo per la buona politica.
1: Sa Valente, la saluto su questo, con due messaggi che secondo me danno l'idea che poi quando si tengono i piedi piantati per terra si capisce quanto le cose sono sul più profonde. Un messaggio che dice: scusate il francesismo, ma a me questa polarizzazione sul genere mi ha rotto le scatole, diciamo così. E un altro che fa notare a lei che lei ha detto le donne vogliono poter competere e dice mai frase fu più antifemminista. Allora, il gioco che potrei farle è, secondo lei, le hanno scritto i maschi? Ecco,
0: Competere con le stesse regole degli uomini, questa era la frase, però non competere in generale.
1: no, ma perché mi sembrava interessante la reattività che su temi del genere continuiamo ad avere,
0: Beh,
1: appunto,
0: certo, sono
1: anche,
0: sempre stati
1: no?
0: temi polarizzanti, questo è vero, assolutamente. Io so benissimo che dire già, per esempio, femminista, come dire, determina nel maschio che sente una reazione di chiusura. Però purtroppo io credo nel valore positivo del conflitto quando agito senza armi. In questo caso è un conflitto tra i generi, di potere, è una lotta di potere ancora tra gli uomini e le donne. Il tema della violenza si inquadra lì dentro. È ancora una lotta di potere. Gli uomini ci sono arrivati, lo detengono e fanno fatica a mollarlo. Io in questo senso, nel conflitto positivo, pacifico, ripeto, senza armi, ci credo. Credo nella capacità che questo conflitto possa generare un cambiamento generale dei criteri di accesso, dei criteri del modo di stare al mondo, dell'organizzazione del lavoro. Un mondo, per esempio, un'organizzazione del mondo del lavoro più a misura di donne e di uomini è un'organizzazione del mondo del lavoro più giusta per tutti, più umana.
1: Valente, grazie mille, buon lavoro.
0: Grazie a lei.
1: Grazie, grazie Valeria Valente e buon compleanno, come si dice a Giulia, giornalista. Valente, senatrice del Partito Democratico, già presidente commissione parlamentare sulle violenze di genere. Allora, per quanto mi riguarda, questa volta mi scuso con alcune telefonate che sono rimaste in attesa e che poi hanno deciso anche legittimamente di soprassedere. Speriamo di rimediare al più presto.
2: Tutto scorre.
1: Grazie per l'ascolto, grazie per la partecipazione, grazie per l'intenzione nel seguirci chi lo sta facendo, a maggior ragione generazionalmente, chi non appartiene più alla generazione che dava per scontato prendere il telefono e telefonare, prendere proprio sull'orecchio o fare una telefonata, ma appartiene alle generazioni in cui anche ci si fidanza e ci si lascia tramite messaggio, WhatsApp e vocali, ecco. Grazie invece se aderite a questa proposta, teniamo vivi gli spazi di dialogo tra le persone, particolarmente su una radio come Radio Popolare. E quindi grazie delle telefonate, ci sentiamo domani mattina se volete, a partire dalle 9, tutto scorre.

0: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
1: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde. E mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità, per farmi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini, e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento, per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online, senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni, ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni, non riesco a definire neanche quelle degli altri, e c'è una sorta di processo di dematerializzazione del corpo attraverso appunto l'immersione sempre più costante nell'on-life, per cui i ragazzi che io ho incontrato sembrano non rendersi conto delle conseguenze anche dei loro atti violenti, aver perso proprio il senso di quella che è la parola empatia.
0: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
11: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
12: Popolare Network.
13: È 10:30, buongiorno, le notizie di Popolare Network. A Rafah, nel sud della striscia di Gaza, un bambino è morto dopo essere stato colpito da militari israeliani. Si contano anche 9 feriti. L'esercito israeliano ad ora non ha rilasciato dichiarazioni. L'aviazione è tornata a colpire anche il distretto di Tiro, in Libano, mentre truppe di terra proseguono nella loro avanzata facendosi strada con colpi d'artiglieria in profondità in territorio libanese. Intanto la Turchia annuncia che domani, nel suo discorso all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il presidente turco Erdogan chiederà alla comunità internazionale il riconoscimento dello Stato palestinese e misure contro Israele.
14: In Siria si sono registrate potenti esplosioni in un deposito di armi dell'esercito regolare vicino alla città di Al-Eis, a sud di Aleppo. Si contano almeno 4 feriti. Non ci sono rivendicazioni e le autorità finora non hanno rivelato le possibili cause. È solo l'ultimo di una serie di episodi di questo tipo avvenuti nell'ultimo mese nel paese. Venerdì un'esplosione in una struttura militare nella provincia orientale di Deir ez-Zor ha causato la morte di 11 persone. A inizio settembre un'altra esplosione ha provocato 14 vittime nella provincia nord-occidentale di Idlib e a fine agosto nella stessa zona 5 persone hanno perso la vita per l'esplosione di un veicolo.
13: Pechino conferma che il presidente cinese Xi Jinping sarà negli Stati Uniti da mercoledì a venerdì per un incontro con Donald Trump. Il vertice tra i due leader è previsto per giovedì a Washington. Sarà il loro secondo incontro quest'anno dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Ieri a New York il vice premier cinese e il segretario al tesoro statunitense Scott Bessent hanno condotto colloqui preliminari che continueranno anche oggi. Tra i temi sul tavolo: commercio e dazi, intelligenza artificiale, minerali critici, anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui.
14: Ancora in crescita i prezzi dei carburanti in Italia. In base agli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155 euro al litro per la benzina, mentre è a 2,335 euro al litro per il gasolio. Leggermente più alti entrambi i prezzi sulle autostrade.
13: Ancora proteste ai campi Flegrei. I comitati di Bagnoli degli sfollati per il brasilismo hanno bloccato stamattina i camion del cantiere della Coppa America, mentre si spendono centinaia di milioni per l'evento sportivo e si saccheggia un territorio. Denunciano i manifestanti, non si danno risposte concrete alle oltre 5.000 famiglie sfrattate dopo i terremoti ai campi Flegrei.
14: Operazione contro la camorra all'alba tra Caivano e Casoria. 34 le persone arrestate dai carabinieri affiliate al clan Angelino. L'accusa è associazione armata di tipo camorristico finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione con l'aggravante del metodo mafioso.
13: Usava i social mentre era ai domiciliari, per questo ora Mario Adinolfi andrà in carcere. E quanto ha deciso la Guardia di Finanza, che oggi ha inasprito la misura detentiva per il giornalista e leader del Popolo della Famiglia. Adinolfi si trovava ai domiciliari da luglio per una maxi truffa. L'indagine era nata da denunce presentate da soggetti che gli avevano affidato ingenti somme di denaro nella convinzione di partecipare a un gruppo di scommesse senza ottenere però la restituzione delle somme né la remunerazione prospettata. Per la Guardia di Finanza però negli ultimi mesi Adinolfi avrebbe violato con cadenza quotidiana il divieto di utilizzare dispositivi telefonici e telematici, pubblicando sul proprio blog 49 articoli e 23 post. Per questo ora andrà in carcere. La notizia l'ha annunciata lui stesso pubblicando l'ordinanza su Facebook. 10:34 minuti e tutto, le notizie di Popolare Network tornano alle 12:30, buon ascolto.
12: Popolare Network.
15: Chi Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
16: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
17: Mi senti?
18: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
17: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
18: No,
17: mi senti?
18: Niente. Ti vedo frizzato.
19: Saremo scontrati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
20: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
21: A come Atlante, geopolitica e materie prime.
22: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare. A come America Latina, in collegamento Alfredo Somoza. Buongiorno Alfredo.
23: Buongiorno Sciocchi, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare.
22: Allora, partiamo dall'Argentina, che comunque c'è una doppia lettura, c'è una rivendicazione dall'Argentina, non da oggi, sulle isole Malvinas Falkland, ma il secondo punto è che il Malvinas un po' conferma il freddo che in questo momento che c'è tra due strettissimi storici alleati, che è la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.
23: Infatti, proprio incredibilmente, perché nessuno se lo aspettava, si è riaperto la vicenda Falkland-Malvina, cioè il discorso che riguarda la sovranità di queste isole, che ricordiamo che molto velocemente sono state colonizzate per primo nel Settecento dai francesi, da lì il nome Malvinas deriva da Malouin, perché erano di San Malo i primi abitanti, poi passati alla Spagna in base agli accordi di fine guerra tra Francia e Spagna, ereditati dall'Argentina, diventati indipendenti nel 1810 della Spagna, e nel 1816 addirittura c'era un governatore argentino, e poi nel 1833 sono stati conquistati dalle navi da guerra britanniche. Questo è un caso di, secondo Nazioni Unite, di colonialismo, anche se non ci sono i colonizzati, nel senso che la popolazione che c'era nel 1833 fu espulsa verso il continente e fu popolata da coloni arrivati dalla Gran Bretagna, soprattutto dalla Scozia. Ma nel 1965 le Nazioni Unite ha deciso appunto che era una forma di colonialismo, e aveva invitato il governo argentino e britannico a stabilire negoziati per trovare una soluzione pacifica. Sappiamo che la soluzione pacifica non si trovò mai e che nel 1982 ci fu una guerra tra Inghilterra e Argentina per queste isole, con 650 morti argentini e 255 morti inglesi. La vicenda sembrava chiusa dopo questo conflitto vinto dalla Gran Bretagna e Margaret Thatcher. Addirittura nel 2013 viene fatto un referendum e i cittadini, gli abitanti delle Malvine, che sono poco più di 3.000 persone, al 99,8% decisero di restare cittadini, anche se di seconda categoria, diciamo, della Gran Bretagna. Ecco, lì un po' era morto questa vicenda. Addirittura Javier Milei era, diciamo, favorevole a normalizzare le relazioni con la Gran Bretagna, che non sono stati mai regolari dopo il conflitto dell'82, anche se ormai in Argentina c'è un ambasciatore britannico, per molto tempo non c'è stata l'ambasciata d'Inghilterra, e il tutto si riapre pochi mesi fa perché all'interno della ruggine tra il governo di Donald Trump e i governi laburisti della Gran Bretagna Trump dichiara pubblicamente che gli Stati Uniti possono rivedere il loro storico sostegno a Londra. A cosa si riferisce? Si riferisce semplicemente al fatto che gli Stati Uniti all'epoca furono decisivi per boicottare qualsiasi risoluzione dell'ONU che riguardasse le Malvine, parlo dei tempi di conflitti, ma soprattutto che la Gran Bretagna nel 1982 vinse quel conflitto grazie all'appoggio logistico degli Stati Uniti, nel senso che la Gran Bretagna non aveva una copertura satellitare per combattere una guerra a 15.000 km di distanza, e quel problema non da poco fu risolto dagli Stati Uniti. Ecco, a questo punto Javier Milei prende la palla al balzo e riapre questa vicenda che in Argentina è molto sensibile, e tra l'altro è tipica dei governi in difficoltà utilizzare il caso Malvina, un po' come fece la dittatura all'inizio degli anni 80 con l'invasione. Per Milei invece si tratta di un'opportunità, e ha fatto una misura che ha fatto molto parlare, perché ha sanzionato tutte le imprese petrolifere che partecipano al progetto Sea Lion. Il progetto Sea Lion, cioè Leone Marino, è un progetto di estrazione di petrolio a 200 km a nord delle isole Malvinas, di proprietà di una compagnia israeliana, la Navitas Petroleum, e una britannica, la Rockhopper Exploration. Quindi Milei ha fatto un decreto presidenziale che dice così: chi collabora con quel progetto non può partecipare a Vaca Muerta, che in questo momento è il faro mondiale per quello che riguarda l'energia. Parliamo della Patagonia. Vaca Muerta è il secondo giacimento mondiale di shale gas e il quarto giacimento mondiale di shale oil. Il progetto Sea Lion delle Malvinas equivale all'1% di Vaca Muerta per quello che riguarda le riserve. Ovviamente tutte le imprese hanno cominciato subito a dire: noi ovviamente non ci sogniamo di collaborare con le altre, Tenaris che tra l'altro è presente anche in Italia, Halliburton, cioè diverse compagnie subito hanno preso le distanze. E nel frattempo la Gran Bretagna, però, siccome non si fida del fatto che Milei sia il presidente più amico che ne ha avuto negli ultimi tempi, ha spostato nuovi caccia e ha soprattutto spostato tecnologia di molto moderna utilizzata dalla NATO per quello che riguarda l'intercettazione, aumentando la dotazione. Attualmente nel Malvinas, che ha 3.400 abitanti, ci sono 1.200 soldati inglesi, cioè un soldato ogni 3 abitanti, deve essere la percentuale più grande al mondo. Però in realtà le Malvinas sono anche un forziere per chi abita lì, perché le Malvinas è uno dei posti al mondo col PIL pro capite più alto, 86.000 sterline, l'Argentina ne ha 14.000 dollari. Questo perché, da dove arriva questa ricchezza? Il 60% di questo PIL sono i diritti di pesca che la Gran Bretagna vende alle navi cinesi e coreane per saccheggiare e devastare l'Atlantico Sud sulle acque che loro considerano territoriali, cioè a partire dal possesso delle isole Malvine. Quindi i temi sono tanti, che riguardano sia l'energia, sia il tema dei mari, lo sfruttamento dei mari, ma anche quello dei passaggi, gli stretti, che in questo momento è diventato vitale, perché le Malvine sono lì a custodire uno dei pochi passaggi naturali, l'unico passaggio naturale tra il Pacifico e l'Atlantico, che è il Capo Horn e lo stretto di Magellano.
22: Andiamo in Brasile, Alfredo, dove in questo momento è in corso una campagna elettorale, perché si vota tra poco, però su questa campagna, su questo appuntamento delle elezioni presidenziali e non solo, in questo momento alleggia la minaccia del Banco Master. Questa settimana è uscito allo scoperto il presidente Lula, perché comunque i sondaggi in questo momento non lo premiano, e quindi deve essere molto, come si può dire, molto energico nei suoi interventi, dando un segnale sia alla Corte Suprema e da una parte, e attaccando dall'altra parte Bolsonaro, perché comunque è dentro questo scandalo, fino al collo.
23: Ma sì, Lula, come abbiamo detto, che non è molto, non è messo tanto bene a livello di sondaggi, nel senso che 2 mesi fa la differenza con Flavio Bolsonaro era di 7-8 punti, attualmente gli ultimi sondaggi li sta andando più o meno testa a testa, e quindi lui ha reagito da un lato con, diciamo, una classica mossa che si fa in questi casi, cioè aumentando, indicizzando la Bolsa Famiglia. La Bolsa Famiglia è un welfare brasiliano che è stato creato dallo stesso Lula nelle precedenti presidenze, che va a sostenere le famiglie più povere, soprattutto quelle del nord-est, che è un po' il serbatoio elettorale più importante del partito di Lula. E la seconda è quello di utilizzare questo scandalo che riguarda questo Banco Master, che è stato chiuso dalla giustizia per scandali di frode e riciclaggio, eccetera, una banca di questo faccendiere Daniel Vorcaro, che ha coinvolto il Tribunale Supremo brasiliano. E questa la notizia un po' è questa: c'è il caos che si è creato all'interno del Tribunale Supremo, perché va a colpire un po' tutti, nel senso che il primo colpito è Alexandre de Moraes. De Moraes è, un giudice considerato più vicino alla sinistra, è stato quello che ha guidato l'inchiesta contro Jair Bolsonaro, che ha portato alla condanna dell'ex presidente. Però è stato accertato che questo Vorcaro utilizzava i servizi dello studio di avvocati della moglie di Alexandre de Moraes, pagando delle cifre che erano superiori alle parcelle che normalmente prendono gli avvocati. E quindi Lula ha aperto questo fronte denunciando questo Daniel Vorcaro come organizzatore di orge e di incontri sessuali per relazionarsi con figure influenti della politica e del potere giudiziario, quindi lasciando intendere che c'è una questione che riguarda una specie di caso come quello degli Stati Uniti, che riguarda un ex faccendiere che comprava favori utilizzando prestazioni sessuali. Il tutto ovviamente avviene in un momento in cui non è verificabile se queste cose siano fondate o no. Comunque un'intervista alla radio è stata quella che ha detto Lula, che ha sostenuto che i cinque membri del Supremo Tribunale Federale, quindi tutti, sembrano vincolati diretto o indirettamente con lo scandalo finanziario. Quindi sostanzialmente Lula prende le distanze in blocco del Supremo brasiliano, lasciandoli un po' da soli davanti a questa tempesta che per ora è mediatica, ma ricordiamo che all'interno di questo scandalo c'è anche la figura del suo principale candidato oppositore, che è Flavio Bolsonaro, che è dentro l'inchiesta e che ufficialmente dall'altro ieri è indagato. Quindi abbiamo un candidato alla presidenza che è indagato perché avrebbe pagato decine di milioni di reais per finanziare il film Dark Horse. Film Dark Horse è un film che racconta la storia di suo padre, e utilizzando appunto l'intermediazione di questa banca. Quindi c'è un po' per tutti questi fondi di Bolsonaro Junior, per parlare di Bolsonaro Senior, non si capisce bene quale sia la provenienza. Quindi Lula in questo momento sta tentando da un lato di rinforzare la sua base di partenza, che sono i più poveri, soprattutto il nord-est. Ricordiamo che al nord-est del Brasile il partito di Lula riesce a raggiungere anche il 65-70%, e la seconda quella di far capire che il suo rivale Flavio Bolsonaro sarebbe un presidente molto a rischio, perché già addirittura in campagna elettorale, già in questo momento, è già indagato per uno degli scandali più grandi degli ultimi anni in Brasile.
22: Ecco Alfredo, in poche parole, un paese normale dove la stampa è al servizio della verità e non al servizio dei grandi gruppi che di solito sono schierati con la destra o l'estrema destra, Lula è quello che in questo momento esce pulito da questa storia. Quindi, nonostante questo, i sondaggi non lo premiano, perché comunque quello che stai raccontando i giornali brasiliani non lo raccontano ai lettori, ai cittadini brasiliani, nel senso che tutto quello che esce da queste confessioni di Vorcaro vengono, come si può dire, setacciati dalla stampa e danno in pasto solo quello che va contro Lula.
23: Sì, è proprio così. Infatti, lui ha una radio, ha fatto queste dichiarazioni. La grande stampa brasiliana, cosiddetta grande stampa brasiliana, emanazione diretta della grande capitale brasiliana, pensiamo al gruppo Globo, uno dei più grandi al mondo di informazione, di Marino, al servizio anche ai tempi della dittatura. E, lo slogan di Lula è: la banca master è stata creata con Bolsonaro e io sono stato quello che l'ha fatta chiudere. Però effettivamente questo non sta andando al momento, non sta andando a modificare i sondaggi. Negli ultimi tempi ciò che aveva di più favorito Lula erano state le dichiarazioni contro il Brasile del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma probabilmente qualcuno le ha fatto capire che è meglio non apra bocca su quell'argomento, perché non fa appunto che rinforzare Lula.
0: Andiamo in Messico.
1: En los que aparecen amenazas a nuestra soberanía nacional, en los que el espíritu intervencionista asoma las puertas de nuestra patria, es momento de recordar la historia y nuestra grandeza. México es un país libre, soberano, independiente. No somos colonia de nadie ni protectorado de nadie. Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás permitiremos que viole nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestro pueblo y de nuestra patria. Cooperación, sí. Subordinación, no. Colaboración, sí. Sometimiento, no. Nada de injerencismo.
0: Ecco, Alfredo, ci tenevo a fare sentire questo pezzettino che mi avevi segnalato per far capire quanto è difficile in questo momento la trattativa commerciale tra Messico e Stati Uniti, con gli Stati Uniti che ovviamente a ogni tavolo vogliono dettare loro punto di vista, la loro legge, e dall'altra parte c'è, nonostante la grande diplomazia di Sheinbaum, però è ferma su dei principi saldi, quello della sovranità. Così quindi questo accordo sull'acciaio, l'alluminio, sulle auto, che sembrava dietro l'angolo, con queste premesse diventa abbastanza difficile arrivare subito a una firma.
23: Ma parallelamente c'è la trattativa tra Stati Uniti e Canada che si è insabbiata, sì, come sappiamo, sì, praticamente sì. Sono due paesi che quasi hanno rotto. Poi quella idea di associare il Canada all'Unione Europea per gli Stati Uniti è stata proprio una, per Trump è stata proprio una sberla in pieno negoziato, e questo favorisce il Messico, diciamo. Tra l'altro c'è da dire che per gli Stati Uniti è più strategico dal punto di vista commerciale il rapporto col Messico che quello col Canada. Perché dal Canada gli Stati Uniti importano soprattutto energia, ma adesso l'energia possono portarla da altre parti. Ricordiamo il fatto che ad esempio gli Stati Uniti controllano il petrolio venezuelano, questo prima non era così, mentre invece i rapporti commerciali col Messico sono diversi, perché il Messico è un compratore di prodotti agricoli statunitensi, ma un venditore di tecnologia, computer, auto, macchinari, eccetera, che sono strategici per gli Stati Uniti, soprattutto perché le imprese che lo producono in Messico sono imprese statunitensi. Detto questo, il discorso di Claudia Sheinbaum molto netto, anche perché l'occasione lo obbligava ad essere molto netto. 16 settembre, il giorno dell'indipendenza del Messico, e la tradizione vuole che il presidente del Messico in carica dia il grito de Dolores, cioè il grido, Dolores è per Dolores Hidalgo, che è una città del Messico, quando un parroco, Miguel Hidalgo y Costilla, fece il primo appello, siamo nel 16 settembre 1810, per l'indipendenza del Messico, che fu un periodo lungo, perché il Messico diventerà effettivamente indipendente nel 1821. Quindi ogni 16 settembre il presidente del Messico deve fare questo appello, ricordando quello del 1810, che fu l'inizio dell'indipendenza di questo grande paese del Nord America. E Sheinbaum dismesse i panni della presidente che deve scenare questo ricordo dell'indipendenza, ha ricordato tra l'altro che telefonicamente si è sentito con Trump, si era sentito il giorno prima, e che avevano raggiunto verbalmente alcuni accordi. Tra l'altro ha sottolineato che era la telefonata numero 22 tra i due presidenti dall'ottobre del 2024, che vuol dire che c'è una comunicazione molto fluida tra i loro. Trump ha un rapporto strano con Claudia Sheinbaum, ovviamente sono le antipodi per quello che riguarda le loro idee politiche, ma in qualche modo come se fosse una specie di soggezione rispetto a questa donna che dall'inizio lo ha trattato con fermezza, quindi che non ha abbassato la testa e lo ha trattato con fermezza, tra l'altro sapendo che il Messico ha una posizione di forza rispetto agli Stati Uniti per le cose che dicevo prima. Per concludere, il Messico, l'85% dell'export messicano verso gli Stati Uniti è già tutelato per quello che riguarda, cioè non ha i dazi perché riguarda il trattato ancora in vigore. Sul 15% restante, dove ci sono i dazi che è stato imposto da Trump, settore dell'acciaio, dell'alluminio, soprattutto dell'automotive, ma è questo su quello che si sta negoziando. Il mio pronostico è che col Messico l'accordo si chiuderà, perché le imprese che producono questi beni sono statunitensi, mentre invece col Canada sarà un po' più difficile, perché gli Stati Uniti possono prendersi con calma i tempi di chiudere un accordo col Canada, visto che il rifornimento energetico in questo momento non manca al paese.
22: Ecco Alfredo, abbiamo pochissimo tempo, 2 minuti per parlare dell'ennesima mossa degli Stati Uniti per rafforzare la sua presenza in America Latina, questo spostamento dei droni dalle basi africane all'America Latina.
23: Sì, è una notizia piccolissima, io l'ho trovata quasi per caso, non si è parlato, ma è una notizia molto importante, perché il Pentagono ha deciso di spostare i droni militari, MQ-9, sono i cosiddetti Reaper, cioè i mietitori, che sono quelli che da un lato fanno controllo, ma dall'altro lato fanno le uccisioni di precisione, no? Cioè quelli che vediamo nei film che puntano anche una macchina, una singola casa, eccetera. E su queste sono in diverse basi africane, erano schierate questo tipo di droni, la fonte è la CNN tra l'altro, e questo va a confermare invece come stia andando avanti questo progetto dello scudo delle Americhe, cioè questo allineamento degli Stati Uniti, o meglio dei paesi latinoamericani con gli Stati Uniti, con l'autorizzazione degli Stati Uniti perché possano operare all'interno dei propri territori. Infatti questi droni dovrebbero essere utilizzati per controllare la rotta del narcotraffico e per eseguire esecuzioni. Tra l'altro qualche giorno fa c'è stata un'altra esecuzione nel mare dei Caraibi. Qui invece si sta cominciando a parlare di farli operare all'interno di alcuni paesi. Quindi questa è una grandissima novità geopolitica, che da un lato conferma il cambio di priorità degli Stati Uniti, cioè il Medio Oriente è sempre, per non parlare dell'Africa, è sempre meno priorità. Adesso da un lato c'è lo scenario dello scontro con la Cina e dall'altro lato c'è la ricostruzione di un'entità insieme all'America Latina. E la seconda è che i governi, soprattutto i governi di estrema destra dell'America Latina, stanno cedendo su uno dei punti storici di rifiuto nei confronti degli Stati Uniti, cioè quello di rilasciare il permesso perché possono operare forze statunitense all'interno dei propri territori. Seguiremo sicuramente questa notizia, perché effettivamente è un cambio epocale.
22: Grazie Alfredo, a lunedì prossimo.
23: Grazie a voi, buona settimana.
22: Anche a te.

Acomi America Latina torna lunedì prossimo, quindi a tutti un caro saluto da Sciauchi, buon proseguimento con i programmi di Radio Popolare.

Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalles Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex Reggiane. iteatri.re.it.

Sono le 11 di lunedì 21 settembre. Benvenute e benvenuti a Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Vi ricordo che Pubblica va in onda tutti i giorni, dal lunedì al giovedì, tra le 11 e le 11 e mezza, e sul sito radiopopolare.it, così come sui social, trovate i riferimenti alla trasmissione, o meglio, alle puntate andate in onda nelle passate giornate, settimane, mesi e direi adesso anche anni.

0: Cominciamo la trasmissione di questa mattina andando a spulciare da un articolo pubblicato su Domani. Un articolo firmato dal politologo Mario Giro, più volte ospite anche sulle frequenze di Radio Popolare, che ha scritto un commento alle ultime vicende che hanno riguardato l'Unione Europea, a partire dal discorso della settimana scorsa della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen e a quel suo annuncio di voler associare all'Unione Europea il Canada. E allora vediamo che cosa scrive Mario Giro, ne citiamo soltanto una parte, la parte in cui si concentra l'attenzione sull'Europa. Potenze grandi e medie sono alle prese con un mondo sconvolto in cui le regole non valgono e le guerre appaiono sempre più come strumenti inutili e nocivi. In tale difficile intreccio, mentre Cina e USA si studiano per il controllo globale, che cosa fa l'Europa? Si chiede Mario Giro. Da soli si può fare poco. Le ambizioni dei paesi più spregiudicati, come la Francia in Africa, ad esempio, si stanno spegnendo e anche la Gran Bretagna non ha più la forza di un tempo. E non a caso il presidente argentino Milei ci riprova con le isole Falkland. Per quanto riguarda la Germania, ci metterà un decennio invece a riarmarsi con la storia che va molto più veloce. Polonia e nordici guardano solo alla guerra con la Russia, Italia e Spagna non hanno ancora deciso cosa fare e come evitarla. Così Mario Giro, vedete, fa un volo d'uccello, un'analisi di quella che è la situazione dei paesi principali dell'Europa. Ma aggiunge, resta urgente in questo quadro elaborare una traiettoria europea in cui la diplomazia, la deterrenza e la capacità di proiezione rapida siano in linea con i rischi e le opportunità. Essere pronti a rimettere in gioco la politica, questa è la grande assente. Dall'attuale quadro internazionale, ecco quello che ci vuole, rimettere al centro la politica. Buongiorno e benvenuta la professoressa Eugenia Baroncelli, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Professoressa di Scienza Politica all'Università di Bologna, esperta di relazioni internazionali. Allora, è la politica la grande assente in Europa? Partiamo da qui.
1: Ma io direi di no. Anzi, a giudicare dall'affermazione della Presidente von der Leyen nel discorso sullo Stato dell'Unione che lei ha ripreso con l'articolo di Giro, direi che l'UE ha fatto un salto di qualità, almeno in termini simbolici. La dichiarazione di von der Leyen, l'apertura, direi singolare al Canada, con addirittura la creazione di un nuovo ruolo non previsto dai trattati, membro associato e addirittura primo membro associato, è una novità che infatti ha trovato anche accoglienze.
0: E quindi qui è dove lei, professoressa Baroncelli, ritrova la dimensione politica che invece Giro dice essere in qualche modo assente.
1: Assolutamente.
0: E questo è il punto. Il Canada è la proposta, l'offerta, ancora, diciamo così, che ha bisogno ancora di molti passaggi, no, per essere definita, ma comunque una prima offerta al Canada di diventare paese associato all'Unione Europea.
1: Il punto è che von der Leyen non si è consultata con nessuna cancelleria europea, non ha fatto nessun genere di sondaggio preliminare, non lo deve fare, nel senso che non è previsto, però è un'apertura di questo tipo, è un'apertura che preannuncia o preannuncerebbe una consultazione collettiva, no? I nuovi membri che accedono all'Unione debbono essere approvati all'unanimità. L'aver fatto questo passo senza consultarsi e tra l'altro anche facendo alzare più di un sopracciglio nelle cancellerie europee, senza parlare poi di quelle britanniche, segnala a mio avviso una dichiarazione di actorness, di personalità politica nuova, che se vogliamo manifesta un passaggio ulteriore rispetto a quell'abitudine che abbiamo di considerare l'Unione come un mercato comune, un luogo di grandi contrattazioni burocratico-amministrative, economiche. Qui c'è stata un'affermazione politica molto forte, che è in linea con quello che von der Leyen ha detto a Davos e che risponde anche a quanto Carney, premier canadese.
0: Comunque la sua opinione chiarissima è che la dimensione politica dell'Unione Europea oggi c'è ed è evidente. E allora facciamo un passo in avanti, perché a proposito di dimensioni politiche, non l'Unione in quanto tale, ma alcuni paesi europei, l'anno prossimo sarà un anno importante, se non addirittura decisivo dal punto di vista politico, perché si vota in Francia, si vota in Italia, si vota in Spagna, si vota in Polonia. Le chiedo, con queste quattro elezioni importanti, qual è la posta in gioco? Cioè, che cosa è in palio con l'esito di quelle elezioni quando, beh, dovremmo aspettare ancora qualche mese, ma comunque entro la fine dell'anno si saranno compiute le elezioni in tutti e quattro questi paesi. Qual è la posta in gioco di queste quattro elezioni?
1: Allora, la domanda è complessa e ampia e io mi limito a qualche riflessione che può riguardare da vicino il tema di oggi, il futuro dell'Europa e l'impatto di queste elezioni sulla direzione che l'Europa prenderà. Allora, mi permetta una premessa. C'è in gioco anche il futuro del rapporto tra democrazia e guerra, democrazie politiche di sicurezza. Quello che stiamo vedendo già da tempo non è una novità, anche se le recenti elezioni sia in Sassonia che recentissime in Mecklenburg-Pomerania e anche a Berlino ci fanno vedere un'avanzata delle ali estreme, soprattutto a destra, ma anche a sinistra. E questo fa parte, no, delle fisiologiche alternanze democratiche. Il punto è che nelle democrazie, anche ancor più nelle grandi democrazie, non è popolare da un punto di vista politico, mettere al centro del dibattito il problema della difesa, della sicurezza, dell'uso della forza, e questo è fisiologico, ed è un elemento che, per esempio, è assente o comunque declinato in modo completamente diverso nei rapporti tra cittadini e decisori di regimi illiberali, non democratici. C'è un ulteriore elemento che riguarda, gli stati membri dell'Unione Europea, in particolare il nostro. Meno sicuramente la Francia e meno la Spagna, per la Polonia è un discorso differente, ed è cioè l'abitudine pluridecennale ad una postura di minorità politica e militare in ragione della guerra fredda e del tutelaggio statunitense che è venuto meno. Si fa fatica a coinvolgere le opinioni pubbliche di questi stati disabituati. Già fisiologicamente perché democrazie, ma ancora di più rispetto a Francia e Gran Bretagna, a parlare di difesa e di sicurezza, e ancor più di difesa e sicurezza comune europea, anche per questo retaggio. Però la sfida è proprio questa, è la sfida dei candidati politici di riuscire a coinvolgere le opinioni pubbliche canalizzando informazioni precise. Allora,
0: Però,
1: la vittoria
0: prego, prego,
1: o
0: concluda.
1: l'avanzata delle ali estreme, in particolare delle destre, pone al centro una questione, secondo me, non più rinviabile, cioè da che
0: Ed è
1: parte
0: proprio su questo punto che
1: se
0: volevo chiederle, perché lei prima ha fatto
1: prego.
0: riferimento, no, ad una sorta di teorema degli opposti estremismi, destra e sinistra. È chiaro, se si parla della polarizzazione dell'elettorato, meno se parliamo dei partiti, no? Dal punto di vista di sinceri democratici, l'equivalenza tra la sinistra e questa destra, cioè la destra che abbiamo visto manifestarsi in Germania, quella che si manifesterà in Francia ancora nel corso della prossima primavera, e poi ancora l'esperienza che abbiamo qui in Italia di questi 4 anni di destra senza ulteriori aggettivazioni. Non crede che la questione, diciamo così, questo teorema degli opposti estremismi oggi difficilmente possa calzare con un bisogno di recuperare la democrazia ai suoi compiti primari, no? Senza farla senza farla cedere rispetto alle pressioni che arrivano da quella destra e che tendono a dire ma che problema c'è, no? Noi siamo stati eletti, quindi anche di fronte alle proposte più estreme come quelle che abbiamo sentito ad esempio qua in Italia in queste ultime ore. Che cosa ne pensa, professoressa Baroncelli?
1: Allora, la democrazia si nutre di espressione della volontà dei cittadini. Quello che noi rischiamo è di andare verso democrazie virate al populismo. È chiaro che c'è differenza tra l'AfD o il BSW, i populismi di destra e quelli di sinistra. Volevo chiamare l'attenzione su un punto importante. Conterà come ci si pone a fronte della minaccia esterna che al momento abbiamo in casa, e quindi non è tanto esterna, e quindi gli allineamenti pro o contro la Russia di Putin. Quindi gli estremismi filoputiniani sono sotto questo aspetto ugualmente pericolosi, a mio avviso. Perché quando c'è una condizione esterna di questo tipo non si può ignorarla, e in questo l'Europa può essere una camera di compensazione da un lato. Se riusciamo a buttare il cuore oltre l'ostacolo, come ha tentato di fare da una posizione di centro popolare, di centrodestra, von der Leyen, che comunque garantisce una tenuta di un disegno politico e anche sociale di lungo corso, dall'altro c'è il rischio della frammentazione, del caos, che a fronte di una minaccia esterna reale, presente, infiltrata anche a livello non tanto comunicato alle opinioni pubbliche, ma assolutamente presente al di là dei droni e di quello che vediamo in Ucraina, è un tema non più posponibile. Quindi la sfida grande è come sapranno i decisori degli stati membri, al di là anche dei partiti, mi permetta, perché può darsi anche che gli shock esterni, intendo internazionali, quindi parlo di dossier Ucraina, parlo di Medio Oriente, parlo di shock dalla Cina, anche di tipo economico e riallineamenti conseguenti all'erraticità trumpiana, comporteranno come reazione interna dentro gli stati membri dell'Unione e i loro partiti. Potrebbero esserci anche delle fuoriuscite e degli allineamenti diversi, soprattutto su questioni discriminanti, per esempio la linea pro o contro Putin in momenti di inasprimento della posizione di Putin e del suo espansionismo in Europa. Questo senza ovviamente voler minimizzare altri temi centrali, qui le do ragione nella distinzione destra-sinistra, ad esempio la posizione sulle sfide migratorie, oppure quella sul ruolo dello Stato nella conservazione di una identità di un'economia sociale, di mercato, ma sociale dell'Unione Europea. Qui sì, ecco, questi però sono dossier che a mio giudizio non possono oscurare completamente il rischio esterno in atto. Non ci deve essere un'eccessiva securitizzazione, ma non si può ignorarlo. Il timore che stiamo a guardarci, non dico l'ombelico, però insomma, a parlare di quelle cose che di solito sono centrali nei momenti normali di politica e che invece devono essere un attimo contemperate con la necessità di rispondere a una sfida esterna, non lo voglio dire, però lo dico nei momenti d'eccezione.
0: Certo. Allora, un'altra questione che voglio sottoporle riguarda una situazione di fatto su cui voglio chiederle se lei ha la sensazione che sia una coincidenza o invece se rappresenti o no lo spirito dei tempi. Ne abbiamo parlato anche noi, la questione del riarmo in Europa, in particolare il riarmo di un paese importantissimo come la Germania, dove gli investimenti sono nell'ordine delle centinaia di miliardi di euro. E in quel paese, la Germania, che appunto ha quella importanza storica, è anche presente, non è soltanto una cosa di archivio, ma riguarda anche l'oggi. Quel paese oggi ha, diciamo così, almeno due esponenti della propria politica e della propria anche cultura politica che sono stati alla guida, diciamo così, di posti di responsabilità che avevano storie intrecciate a quella del riarmo e della difesa. La Presidente della Commissione Europea, ad esempio Ursula von der Leyen, è stata per 6 anni Ministra della Difesa di un governo tedesco, e poi ancora Friedrich Merz, il Cancelliere, è stato 4 anni a capo di BlackRock in Germania, il più grande fondo speculativo al mondo e che in qualche modo è in grado di fornire il denaro laddove ce n'è bisogno anche per il riarmo. E poi invece c'è una figura, diciamo così, meno esposta dal punto di vista politico, che è quella di Manfred Weber, capogruppo del Partito Popolare Europeo all'Europarlamento, tedesco, ed è da 22 anni europarlamentare, quindi che ha maturato una conoscenza profondissima di quelle che sono le istituzioni europee. Ma fermiamoci soltanto all'ex ministra della difesa von der Leyen e all'ex capo di BlackRock Germania Friedrich Merz per chiederle: è una coincidenza oppure rappresenta lo spirito dei tempi? La politica, come dire, attinge a quel tipo di risorse?
1: Ah, allora, io la, diciamo, se cambierei proprio il contesto. In realtà von der Leyen e Merz erano in lizza, entrambi per la posizione che al momento occupa Ursula von der Leyen, e Merz era stato messo in secondo piano perché non gradito da Macron. Quindi, se vuole, diciamo una lizza, entrambi per la posizione che al momento occupa Ursula von der Leyen, e Merz era stato messo in secondo piano perché non gradito da Macron.

0: centralità, una continuità della centralità della Germania, che è uno dei maggiori stati membri per risorse economiche, popolazione, competenza, anche competenza diplomatica all'interno dell'Unione Europea, che vira verso una declinazione spostata, ecco, sui temi della difesa e degli investimenti privati, del capitale privato. Questi però sono spostamenti che rispondono, a mio avviso, sarà la mia formazione, però anche a degli incentivi di tipo sistemico, di politica internazionale, intendo. E cioè una crisi economica, parlo di quella del 2008, che mette l'Europa in ginocchio, e abbiamo visto bene come si sono comportati i tedeschi in quel momento, anche in maniera meno che virtuosa nei confronti di alcuni, tra cui il nostro Stato dell'Europa del Sud, e più recentemente una crisi, direi a partire dalla guerra in Ucraina, insomma dal 2022, lì è diventato chiaro lo spostamento sul tema difesa e investimenti comuni europei sulla difesa. Quindi io vedo delle dinamiche sistemiche che premiano questa parte di elite, di decisori tedeschi già presenti. C'è poi un tema di tipo invece schiettamente partitico, che è quello della centralità del Partito Popolare Europeo. Insomma, entrambi
1: Un minuto,
0: candidati alle.
1: abbiamo un minuto.
0: Ecco, va bene, io concludo così, quindi diciamo la risposta è complessa, quindi ci sono delle dinamiche preesistenti, non vedo una preeminenza della Germania come magari in epoche precedenti, e vedo anche che c'è il pericolo reale, insomma, che questa leadership attuale, che può anche essere, dire, non ritenuta all'altezza, ceda il passo invece a qualcosa di peggiore, proprio ricollegandoci agli
1: Al
0: esiti elettorali
1: discorso
0: di
1: che
0: cui.
1: abbiamo
0: Sì,
1: fatto prima.
0: sì, sì.
1: Professoressa Eugenia Baroncelli, grazie per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
0: Grazie a lei, arrivederci, buona giornata.
1: Eugenia Baroncelli, professoressa associata in scienza politica all'Università di Bologna, esperta di relazioni internazionali.

0: Giacomo Mariotto, buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, grazie di avermi ospite.
0: Analista geopolitico, collaboratore di Limes, studioso di geopolitica tedesca e questioni militari. Restiamo sulla parte conclusiva del ragionamento che stavamo facendo con Eugenia Baroncelli, e cioè dire la Germania, e cioè dire le questioni che sono collegate alla difesa. Ma un aspetto vorrei richiamare in generale, su cui voglio una sua prima opinione, Giacomo Mariotto. La Germania, per quello che abbiamo visto, sentito in questi ultimi mesi, è al centro di una trasformazione che molti non esitano a definire storica, no? Del suo sistema di produzione, un sistema che per decenni è stato centrato sulla produzione dell'automobile e che oggi invece vede crescere in modo straordinario la produzione di armamenti. C'è una svolta epocale, attesa, che comunque sta prendendo forma. Si dice che, ad esempio, da qui al 2039 l'esercito convenzionale tedesco possa diventare il più potente d'Europa, e poi ancora che il numero di soldati, oggi 230.000 soldati in Germania, possa raddoppiare a 460.000 soldati nel giro appunto di 13 anni, dal 26 al 39. Giacomo Mariotto, questa è una storia scritta ormai, nessuno più la potrà mettere in questione, giusto?
1: Sì, in
0: Esagero,
1: Germania intanto
0: esagero.
1: diciamo, le sfere di cristallo, soprattutto di questi tempi, non funzionano molto nell'analisi geopolitica, però io credo che siamo di fronte a un processo che è destinato a concretizzarsi sempre di più. Mi sembra difficile, diciamo, prevedere dei netti dietrofront. Poi ecco, diciamo, è tutta questione di sfumatura a quel punto. In ogni caso, in Germania, diciamo, è in atto una vera e propria rivoluzione strategica che si fonda su tre crisi che si alimentano a vicenda. La prima è una crisi, già tu la menzionavi, di carattere industriale, ovvero a Berlino si parla di

0: fallimento del Model Deutschland, ovvero di quel modello che aveva permesso a un paese che nei primi anni 2000 veniva definito grande malato di Europa, diventare, diciamo, la locomotiva dell'Europa, che era fondato semplicemente su tre fattori, ovvero l'importazione di idrocarburi a basso costo dalla Russia, in un sistema che era, diciamo, di garanzie di sicurezza americane, e la possibilità di esportare il surplus industriale verso la Cina. Ecco, tutti questi tre pilastri sono venuti meno, e oggi quindi la crisi che vive la Germania è triplice, nel senso che c'è una crisi politico-istituzionale che vediamo nel rischio di crollo della CDU e nell'ascesa dell'AfD, una crisi di sicurezza dettata dal ritiro, quantomeno dalla percezione del ritiro americano e dall'aggressività russa alle porte dell'Europa, e poi, diciamo, la crisi propriamente industriale. E tutti questi fattori portano Berlino a parlare di riconversione, ovvero convertire quei comparti dell'industria civile alla produzione di armamenti o di materiali affini diciamo, a fini militari.
1: Ci sono esempi
0: Ecco.
1: concreti, no, di trasformazione di impianti che erano destinati a produzioni civili, come quelle
0: Sì.
1: delle automobili, che sono diventate poi fabbriche, adesso ci metto le
0: È
1: mille virgolette, di
0: un processo in
1: cannoni.
0: corso. È un processo, sì, esatto, dall'auto al cannone, è un processo in corso in realtà, nel senso che uno dei veri problemi della riconversione industriale è il fatto che diciamo, non può seguire un ritmo, diciamo, accelerato. Non siamo più al tempo, per dire, dell'America pre-seconda guerra mondiale, in cui, diciamo, era possibile mobilitare una fabbrica della Ford e trasformarla in una fabbrica di carri armati o di velivoli con grande rapidità. Oggi c'è una specializzazione, soprattutto a livello degli impiegati, degli operai, che rende impossibile un cambio di produzione così repentino. C'è bisogno di formazione e quant'altro, e poi anche, appunto, di un cambio proprio nei sistemi produttivi. Detto questo, un esempio è Osnabrück, uno stabilimento che la Volkswagen da tempo preannuncia diciamo, in chiusura, e che, diciamo, ha portato diverse aziende, tra cui Rheinmetall, poi alla fine verrà diciamo, riconvertita da un'azienda israeliana per la produzione di strumenti di difesa aerea. Però, ecco, diciamo, questo è uno degli esempi più menzionati, ecco, nel panorama tedesco, lo stabilimento di Osnabrück.
1: Abbiamo cominciato la trasmissione citando il politologo Mario Giro sul Domani di questa mattina, che diceva: la grande assente in Europa è la politica. E poi, ospitando Eugenia Baroncelli, studiosa di relazioni internazionali, che dice: secondo me non è così, non c'è un'assenza della politica. A te, Giacomo Mariotto, ti chiedo se, sulla base di quello che tu hai studiato sulla Germania di questi ultimi anni, la politica europea, la Germania non la stia pensando come la politica tedesca, e cioè che l'Europa possa diventare quello che nessuno mai ha voluto che diventasse, cioè un'Europa tedesca. Tutti si auguravano sempre una Germania europea, no? E invece in questo caso sembra che ci si stia muovendo in un'altra direzione. Cosa ne pensi?
0: E io ho il grande vantaggio di intervenire per ultimo, quindi diciamo, questo mi rende, diciamo, estremamente avvantaggiato. In ogni caso sono d'accordo, nel senso che forse opero una sintesi, nel senso che esiste una politica in Europa, non mi pare però una politica europea nel nostro continente. Mi pare che la Germania dimostri come anche in questo processo di riarmo annunciato, diciamo, anche da Ursula von der Leyen, come un processo che avrebbe portato una maggiore coesione industriale, ma anche politica e militare dell'Europa, possa in realtà portare nel suo contrario, ovvero un'Europa più spaccata. Questo perché il riarmo in Europa non è europeo, nel senso che riarmano diversi paesi europei a gradi alterni, cioè con ritmi che sono totalmente diversi. I fondi messi sul piatto da Berlino non sono neanche lontanamente immaginabili, non solo dall'Italia, che comunque non è esattamente un paese di secondo ordine in Europa, ma neppure dalla Francia. Il capo di Stato Maggiore francese, in un'udienza di un paio di mesi fa, al Senato, parlava veramente con parole di grande timore nei confronti di quello che potrebbe essere un sorpasso militare tedesco della Francia nei prossimi 5 anni, cosa che per Parigi è semplicemente inimmaginabile. Ecco, il punto è quindi che ci si riarma a ritmi alterni e per finalità che sono in fondo spiccatamente nazionali, anche se diciamo spesso vengono mascherate, ma questo, a questo siamo abituati da europee.
1: Giacomo Mariotto, grazie, grazie per essere stato qui con me stamattina. Buona giornata.
0: Grazie mille, alla prossima, a presto.
1: Giacomo Mariotto, analista geopolitico, collaboratore di Limes e studioso in particolare di geopolitica tedesca e questioni che hanno a che fare con il militare. E 28 minuti, si chiude qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Dira Rubini per CALT. Noi ci risentiamo domani alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
0: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente, cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.

0: Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche questa settimana, la terza del palinsesto autunnale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Potete scriverci, come sempre, al 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, oppure con una mail diretta a chiocciolapopolarenetwork.it. Scriveteci anche su Facebook cercando Cult Radio Popolare, oppure un'altra mail, cult@radiopopolare.it, che ovviamente vale anche quando non siamo in diretta. Infine, ci ritroverete in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di oggi. Che sono la rubrica del lunedì, Giallo Crovi, a cura di Luca Crovi. In qualche modo restiamo nell'ambito del giallo con Andrea Carlo Cappi, che firma e ha portato in giro, sta portando in giro per presentazioni, il suo libro dedicato a Marilyn, che già a partire dalle immagini, non solo da ciò che ha scritto, rappresenta un unicum. Andremo a scoprire una mostra che inaugura la Gamma, dedicata all'artista indiana Shilpa Gupta, mentre Nicola Borghesi ci racconterà l'ultima parte, la coda, diciamo, del Festival Convergenze 2026, un festival che si svolge a Bologna, in Emilia-Romagna, nell'ambito anche di Emilia-Romagna Teatro, dell'ERT, e che è tutto dedicato al teatro documentario, insomma un genere di cui vi abbiamo parlato spesso e che, visti i tempi, è anche uno dei generi più sentiti, più attuali, più legati alla nostra contemporaneità. Ma sempre di spettacolo dal vivo vi parliamo, perché intanto è un modo per ritrovare un amico, fare anche degli annunci che ci riguardano in chiusura della nostra conversazione, ma parto dal motivo per cui ci sentiamo quest'oggi, perché oggi alle ore 21 al Teatro Out Off una serata speciale che si chiama Amazzoni versus Manate, stand-up comedy e roast dal vivo. Insomma, di cosa si tratta? Lo chiediamo a Dan Battista. Ciao Dan, ben ritrovato.
1: Ciao Ira, ben ritrovati a tutti.
0: Allora, raccontaci, spiegaci.
1: Allora, è una serata di stand-up comedy, di roast, come hai detto tu. Proviamo a portare questo nuovo strumento della stand-up comedy, che è il roast, quindi una sfida sostanzialmente di battute tra i vari comici. L'aspetto interessante, appunto, lo dice già il titolo, Amazzoni versus Manate. Ci sono due collettivi, Amazzoni un collettivo di comiche, e Manate un collettivo di comici
0: maschi.
1: Quindi,
0: vabbè, diciamo che l'idea è quella storica di donne versus uomini, no? Cioè,
1: che... un periodo in cui
0: no? E quindi abbiamo perso proprio nel... è andata via la linea proprio nel momento in cui descrivevi il periodo. Saranno i vannacciani che tolgono la linea.
1: Esatto, mi stanno parlando.
0: Allora, cosa stavi dicendo?
1: Un periodo storico in cui è tornata la preistoria, no? A livello politico e situazionale, internazionale. E quindi, insomma, noi cercando di proviamo a far ridere...
0: Dan, ti sentiamo veramente molto male, perdonaci, cioè nel senso che, ripeto,
1: sto provando a spostarmi. Aspetta,
0: prova a spostarti un attimo, intanto chiacchiero io e aggiungo poi delle cose.
1: Per cui, dirmi se mi senti meglio.
0: Adesso ti sento meglio, proviamo così. Allora, Amazzoni versus Manate, stand-up comedy e roast dal vivo, quindi roast, come peraltro abbiamo imparato anche da trasmissioni televisive di successo recenti e così via, è un termine che viene dal mondo anglosassone dove la stand-up comedy nasce, e che appunto rappresenta una sfida, una specie di duello, diciamo così, fra comici, giusto?
1: Esattamente, esattamente, battute tra i vari comici, ovviamente cattive, cercando ovviamente di far ridere, cogliendo i lati, i vari aspetti, no, di ogni comico, i vari aspetti positivi e negativi.
0: Ecco, io vedo una locandina divertente in cui riconosco, insomma, parecchi volti, tra cui quello della nostra Giulia Pacchioli, che è, insomma, da sempre amica della radio e tua sodale nelle serate di stand-up comedy che facciamo al lunedì. L'ambientazione la vedo molto gladiatoresca o biblica, oppure dimmi tu.
1: Sì, come dicevo prima, abbiamo provato a riportare un po' quel clima di antico, di preistoria, ecco, di uomini contro donne, e a portarlo nella stand-up sostanzialmente, per fare anche una sorta di, tra virgolette, satira, no? Politica.
0: Certo. Allora, noi non vediamo l'ora, tra l'altro, se vuoi, di pensaci, visto che sei tu l'MC, diciamo, delle serate di stand-up comedy, anche se io ti disturbo sempre, e come sai ormai è diventato anche quello un format, tutto diventa in qualche maniera, no? Cioè tutto viene in qualche modo codificato, perché noi abbiamo un annuncio da fare, oltre a invitare tutti ad andare all'Out of questa sera alle 21 per queste Amazzoni versus Manate. Noi dobbiamo dire che da ottobre riprendono gli appuntamenti di stand-up comedy legati al Suggeritore Night Live. Il lunedì sera, apertura porte ore 21, l'aperitivo di Basilio e Tiziana sarà un must, cioè un appuntamento fisso, quindi insomma vi aspettiamo alle 21 come sempre per una mezz'ora in cui si beve, si mangia, e poi alle 21.30 comincia la diretta e lo spettacolo sul palco, che ogni volta è insomma coordinato, gestito, curato da Dan Battista, giusto?
1: Esattamente, esattamente. 26 ottobre è la prima data in cui ci vediamo, e quindi
0: 26.
1: Vi aspettiamo numerosi.
0: Vi aspettiamo numerosi, soprattutto vi aspettiamo per riprendere, insomma, in questo momento ridere su tutta una serie di cose sembra impossibile, eppure bisogna farlo, è una delle cose che servono di più. Sto pensando per esempio a così tanti stand-up comedians americani che rischiano di venire, no, cancellati, censurati, sì, ma proprio anche sono stati censurati, cancellati dai palinsesti televisivi, dai palcoscenici più importanti, proprio per la loro satira sull'attuale presidenza, sull'attuale situazione, diciamo, degli Stati Uniti, no? Cioè, quindi è importante anche parlare, come sempre la stand-up comedy fa, dell'oggi, cosa che faremo anche noi a partire dal 26 di ottobre. Quindi Dan, grazie per come sempre la vostra
1: grazie
0: presenza. Ci sarà come sempre anche Giulia Pacchioli a fare la rassegna stampa acida delle notizie di attualità, e poi ci saranno tanti e tante stand-up comedians che si alterneranno. Questa cosa comunque del roast potremmo provarla anche noi prima o poi.
1: Assolutamente, perché no? La possiamo portare anche lì.
0: Esatto, cioè perché possiamo insomma vedere e ascoltare insomma, tra l'altro per i comici la sfida è una delle caratteristiche proprio che in qualche modo li stimola di più, nella mia esperienza, insomma, è sempre la battuta, e tra l'altro ovviamente tutto questo ha anche un grado di improvvisazione che rappresenta a sua volta una sfida. Allora, esatto. Amazzoni versus Manate, Teatro Out Of questa sera alle ore 21, Dan Battista grazie, invece noi ci vediamo in ottobre al Suggeritore Night Live, esattamente il 26, poi ve lo ricorderemo nei luoghi opportuni, con l'appuntamento di fine mese con la stand-up comedy. Grazie. Ciao Dan.
1: Vi aspettiamo.
0: Buona serata stasera. Ciao ciao ciao ciao.

0: Marianne Fontaine's DC, uno dei gruppi che qui a Cult, in generale a Radio Popolare, sono sempre presenti. Noi li teniamo in sottofondo perché adesso, come vi dicevo, parliamo dell'ultima parte di un importante festival. Dico che è importante non solo perché lo è veramente per la qualità degli spettacoli e il livello degli artisti che vi partecipano, ma proprio per il suo concept. Si tratta di un festival che si chiama Convergenze Festival e che si tiene a Bologna, dove tra l'altro andiamo spesso, ovviamente, anche perché la scena bolognese, che sia insomma per ERT o per altre iniziative, è sempre molto interessante, molto attuale. Però vorrei parlare adesso di questo festival anche attraverso le parole di Nicola Borghesi, che abbiamo imparato a conoscere bene negli anni, anche perché è un cofondatore della compagnia che per 452 che ci ha dato già spettacoli che resteranno nella memoria e di cui Radio Popolare talvolta è addirittura stata media partner. Nicola Borghesi, buongiorno, eccoci qua.
1: Buongiorno Ira, grazie dell'invito e grazie di queste belle parole che ci rivolgi.
0: Beh, insomma, diciamo, ve le rivolgo sempre, come si sa io sono parca di belle parole, perché insomma non amo tanto la retorica, e quindi in questo caso sono proprio sentite. Il vostro è un lavoro complicato, quello del teatro documentario, per dirla in sintesi, no? Che voi fate sempre partire sia come compagnia che nei progetti che avviate da una profonda ricerca che spesso passa attraverso anche una compresenza, una vera e propria residenza nelle situazioni che vengono descritte. Il festival che avete promosso e che è già molto avanti, adesso ci sono ancora credo 3 appuntamenti, che concept ha, appunto, perché ne parlavo prima?
1: Guarda, l'idea è proprio, cioè, la cosa che ci siamo domandati è: noi facevamo già un festival un po' di anni fa, si chiamava Festival 2030, indagava le giovani generazioni, che abbiamo smesso per un po' perché non avevamo più particolare slancio di fare un festival. Quindi adesso l'anno scorso ci è tornata voglia, siamo anche interrogati sul perché ci andasse così tanto di fare un festival, e forse la domanda che ci stava nel cuore è: che festival di teatro si può fare in un tempo di catastrofe incombente? C'è tutto questo, no, questo oscuro che ci si addensa intorno, che penso sia chiaro a tutti, agli ascoltatori di Radio Popolare penso in particolare, e quindi ci siamo domandati: ma che festival si può fare in un tempo così? E ci siamo detti che noi avevamo appreso un metodo quando abbiamo frequentato per lungo tempo la GKN in uno di quei periodi residenziali nella realtà di cui parlavi. Noi siamo stati a dormire per 2 mesi all'ex GKN nei primi mesi del presidio permanente della fabbrica, e lì abbiamo scoperto questo metodo che si sono inventati loro, che è il metodo della convergenza, che si sono inventati loro, in realtà è un lungo metodo che esisterà molto, a cui loro però hanno dato il nome di metodo della convergenza, cioè lotte apparentemente irrelate tra loro, come quella per esempio tra il cambiamento climatico e quella della crisi di una fabbrica che produce semiassi per automobili. Ecco, queste battaglie sembravano scollegate, e invece il collettivo di fabbrica ci invitava a guardarle come un unicum, e questo metodo si può estendere all'infinito. E noi abbiamo cercato di fare un festival nel quale appunto fare convergere diverse lotte che non solo potessero appunto raccontarsi in scena, ma che potessero in qualche modo anche incontrarsi dentro questo festival e parlarsi, quindi costituire un nuovo punto di una immaginaria mappa in cui le lotte possano incontrarsi, in questo caso attraverso lo strumento del racconto, attraverso lo strumento del teatro.
0: Eh sì, tra l'altro appunto è uno dei modi, mi viene in mente che per esempio ieri sera al premio Istrio Alice Sinigaglia, che è stata premiata con il premio Iceberg, che è quello che, come il nome dice, è dedicato agli emergenti, parlava del fatto che ci sono tante persone là fuori che non vanno o non sono mai andate a teatro e che in realtà non sanno che gli artisti, molti artisti, soprattutto quelli appunto di o di una certa generazione o che praticano un certo teatro, stanno parlando con loro. Questa è una verità, no?
1: Desidererebbero, cioè, parlare con loro. Sì, sì.
0: Stanno parlando a loro, solo che loro non lo sanno e quindi non cioè, bisogna entrare in contatto con le persone attraverso, senza le semplificazioni, non è questo il punto, no? Cioè, ma attraverso
1: certo.
0: Linguaggi e modalità che arrivino anche a chi magari si è sentito escluso fino a quel momento, no?
1: Sì, noi sono tanti anni che siamo ossessionati da questa domanda, ha fatto bene Alice Sinigaglia a parlarne. Diciamo, era proprio, forse tutto il nostro lavoro nasce proprio da quella cosa lì, cioè che soprattutto devo dire quando io ho cominciato a fare teatro ormai una ventina d'anni fa, le sale erano particolarmente vuote, credo anche più di adesso per la mia percezione, sì. E quindi la domanda per me era proprio come contatto il pubblico, come contatto le persone, soprattutto quelle che non fanno già parte del circolo di persone che vanno a teatro, e la nostra risposta è stata proprio andare nella realtà, cioè occuparci dei problemi delle persone nella speranza che le persone si interessino al teatro. Era già insomma un'idea di convergenza anche quella volta lì. Quindi, per noi è stato naturale cercare di andare proprio appunto nei luoghi più marginali, nelle periferie dove c'è la gente che sta male, quella che appunto tendenzialmente ci immaginiamo non vada a teatro, e provare a raccontarla in scena.
0: Che poi è quello insomma che si è fatto in decenni passati, quando appunto il teatro usciva dal teatro, no? Lo faceva addirittura Il Piccolo, lo faceva Claudio Abbado, lo faceva Maurizio Pollini,
1: già.
0: Lo facevano grandissimi artisti che insomma avevano proprio come obiettivo, no? Quello di parlare a chi normalmente certe cose, dalla musica classica contemporanea al teatro, forse ha pensato di non poterlo mai comprendere. Quindi, a parte questo discorso generale che secondo me era importante sottolineare, voi oltre a una serie di artisti che sono vostri ospiti e dei spettacoli selezionati, avete affidato a tre artisti una indagine artistica, appunto. Loro sono Davide Nia e Matilde Vigna, che hanno già proposto i loro lavori, e Marco D'Agostin, che lo deve ancora proporre. Qual è la modalità con cui avete chiesto loro di lavorare?
1: Sì, il cuore un po' di convergenza sono appunto questi tre inviti di cui parlavi. Non sono spettacoli preesistenti che abbiamo scelto e chiamato nel nostro festival, ma sono appunto tre artisti che noi amiamo molto, a cui abbiamo commissionato un breve, poverini, veramente breve tempo di lavoro su tre luoghi della nostra regione. Abbiamo chiesto a Matilde Vigna di farsi una residenza sulla Riviera Romagnola d'estate, e l'abbiamo affiancata a un esperto, Alex Giuzio, che è esperto appunto di erosione costiera e di overtourism, e ci ha restituito in scena quello che ha visto nella Riviera Romagnola quest'estate. A Marco D'Agostin, che andrà in scena la settimana prossima, il 25, abbiamo chiesto di fare una residenza nell'Appennino emiliano, con le sue dinamiche di spopolamento e ripopolamento, e l'abbiamo affiancato ad Andrea Chiloiro, che appartiene a un collettivo che si chiama Boschia, che sono dei camminatori ed esperti di Appennino. E infine Davide Nia, a cui abbiamo chiesto di esplorare la città di Bologna. Mi ha chiesto di farlo a un palermitano, quindi qualcuno che apparentemente era la persona meno indicata a raccontare una città così distante da Palermo, ma proprio per questo gliel'abbiamo chiesto, e ho deciso di farlo intervistando moltissimi bambine e bambini della città di Bologna, e ha chiesto loro come vedono la città e che cos'è per loro Bologna. Quindi questi tre inviti che consistono appunto in residenze e questo prova aperta che loro hanno pochissimo tempo per preparare, ma è proprio questo secondo me il bello, cioè che tu sai che vieni a teatro e vedi un racconto scritto apposta per te, scritto apposta per questo tempo e questo luogo, che è una cosa che mi sembra che valorizzi anche un po' questo aspetto effimero del teatro, no? Gli dà un'utilità.
0: Assolutamente. Dunque, i prossimi appuntamenti che chiudono il festival sono il 24 settembre, uno spettacolo di Sergio Casero Nieto, giusto? è il Patto dell'Olvido, che fa parte insomma di una parte della programmazione del festival, giusto?
1: Sì, queste sono, queste diciamo sono programmazioni di spettacoli preesistenti. Il Patto dell'Olvido è un bellissimo spettacolo, sì, in lingua spagnola o catalana, a seconda dei casi, in questo caso sono in spagnolo, di un artista catalano, Sergi Casero Nieto, che ripercorre una cosa che secondo me è molto utile ripercorrere adesso, che è la radicale dimenticanza del periodo franchista nella Spagna post-Franco, e lo fa attraverso una struggente ricostruzione della vita di sua nonna Saturnina.
0: Sì, e poi ci sono frammenti di Borges, di García Lorca, insomma ci sono,
1: esattamente,
0: no? Ovviamente. Sì. Poi dicevamo di Marco D'Agostino, Il Passo del Cervo, un reportage teatrale dell'Appennino bolognese che sarà il 25 settembre e... Il 26 si chiude con no, si chiude con quello.
1: Il 26 sì, sì, il 26 no, il 26 c'è un momento
0: Agnese Doria
1: finale, c'è Agnese Doria che ha affiancato Davide Niacchi Loiro, che ha affiancato Marco D'Agostin e Alex Duzio, che ha coordinato Lorenzo Donati e diciamo il momento finale, la parola pubblica passa agli esperti che hanno fatto appunto consulenza agli artisti che invece in quest'ultimo momento prendono parola. Poi una festa.
0: Bene, la festa è importante. I luoghi del festival sono stati in alcuni casi anche un bene confiscato alla mafia, Villa Celestina, poi quest'ultimo incontro si terrà alla casa di quartiere Ruozzi, che per chi è di Bologna ha un significato, quindi anche qui c'è stato un pensiero. Noi ringraziamo Nicola Borghesi e ovviamente tutta la compagnia per averci raccontato l'ultimo pezzo di Convergenze Festival. Buon lavoro a voi, a risentirci presto, spero.
1: Grazie tantissimo e una buona giornata.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao.

0: Shilpa Gupta, One Palm Closer to the Sky, è il titolo della mostra proposta da Fondazione Furla alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. È un'artista indiana molto apprezzata e Tiziana Ricci ne ha parlato con la curatrice della mostra, Bruna Roccasalva, e poi con l'artista stessa.
1: Shilpa Gupta, classe 76, nata a Bombay, dove vive e lavora, è tra le voci più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale. Shilpa Gupta esplora temi come il linguaggio, la censura, la mobilità, le strutture di potere che modellano l'identità e la libertà degli individui, attraverso varie modalità espressive, dalla scultura alle installazioni luminose, video, suono, ma anche performance. La mostra è curata da Bruna Roccasalva e fa parte della serie proposta da Furla. È un'artista importante e attesa, devo dire, che ci faceva notare. Fa coincidere l'arte con la vita.
2: Sì, questo è uno degli aspetti più, diciamo, a mio avviso più importanti e più forti del lavoro di Shilpa Gupta. E forse anche una delle ragioni per cui l'ho invitata e ho portato il suo lavoro qui alla Galleria d'Arte Moderna, perché questa collaborazione tra Fondazione Furla e la GAM nasce anche con l'obiettivo di avvicinare un pubblico più allargato all'arte di oggi, all'arte contemporanea.
1: Sebbene le sue opere non sono così immediate per la comprensione, bisogna conoscerle per capirle, per apprezzarle.
2: Possono non essere immediate, ma sono accessibili. Perché
1: infatti lei ce le ha spiegate bene.
2: Sì, perché lasciare che invitare il visitatore a fare un frottage sulla parete dove sta l'opera, quando ti si dice sempre che l'opera non va toccata, e invitarti a prendere un foglio, appoggiarlo sulla parete, a fare un frottage e portartelo via. Ecco, questo è un esempio di cosa vuol dire essere accessibile. Forse non capisci subito che cosa quell'immagine di cui stai facendo il frottage rappresenta, ma se ti metto nelle condizioni di saperlo, te lo racconto.
1: Ci vuole un po' di impegno.
2: Ci vuole un po' di impegno, ma l'impegno ci vuole, io credo sempre. Quello che è importante è, dopo aver messo l'impegno, che ci sia qualcosa da capire.
1: Senta, il tema è un po' costante, no? È l'oppressione delle regole a cui l'individuo viene sottoposto, ma da tutti i punti di vista, sociali,
2: sì,
1: religiosi.
2: Assolutamente, sì. Il macro tema, diciamo, su cui lei lavora da sempre è proprio il rapporto tra l'individuo e i sistemi di controllo che plasmano un po' la percezione che ha del mondo e di se stesso. A 360 gradi, quindi il modo in cui il linguaggio, i media, le istituzioni ci condizionano in qualche modo l'esistenza, la nostra visione del mondo e la visione di noi stessi.
1: Lei ci indica questa questione, dà anche una via d'uscita?
2: No, il suo lavoro, cioè, non pretende di dare delle risposte, assolutamente no, però vuole quasi ricordarci che l'arte non ti dà una risposta, però apre degli spazi
1: di riflessione.
2: Non solo di riflessione, apre anche degli spazi di confronto, degli spazi di ascolto e anche degli spazi di immaginazione. Questa mostra è una mostra che ci vuole anche invitare a immaginare. Il titolo One Palm Closer to the Sky, il cielo è proprio quello, è la possibilità di fare anche un piccolo passo, non bisogna fare uno spostamento radicale, ma basta anche poco per trovarsi altrove.
1: Lei ci faceva notare che sono lavori recenti quelli proposti.
2: Sono quasi tutte nuove produzioni che sono state realizzate appositamente per questa mostra.
1: Comunque il tema, diciamo, il filo rosso è sempre quello.
2: Il filo rosso è sempre quello, declinato in modi molto diversi, molto diversi. Si parte da una installazione nello spazio pubblico, nel cortile del museo, si passa poi a un'insegna, diciamo, al neon rovesciata, per entrare poi dentro un ambiente sonoro, dall'ambiente sonoro si passa a delle opere interattive. C'è quindi una ricchezza anche da questo punto di vista notevole, che ci dà una panoramica su quella che è la pratica di quest'artista e anche ci regala tante esperienze diverse, cioè tanti modi di fare esperienza dell'arte contemporanea.
1: Da che cosa le è nata questo interesse che poi ha improntato tutto il suo lavoro per le regole che opprimono l'individuo, per i confini, per tutto quello che limita? Da dove nasce? Dalla sua vicenda personale oppure sociale, insomma?
3: Of course, I think it is personal, and it's because, I mean, I've grown up in a very big family. If you're growing up as a woman in South Asia, it's impossible to not be aware about how always people are telling you what to do, what not to do, where to go, what not to go. It also has to do with my own journeys, like having spent time in the border areas where you sense like what it means to negotiate with authority, what it means to about how nation states are very young constructs, and then it's barely a few hundred years old, and then how people have to negotiate these new constructions, and then what they sort of carry with themselves in generations. So yes, it is both something one has grown up with, but also something that you learn as you move.
4: È qualche cosa che, essendo cresciuta in una famiglia del sud-est del mondo, ha sempre sentito, e poi la gente ti dice cosa devi fare, quindi nasce anche proprio da una sua esperienza personale di vita. Quindi è una doppia realtà, perché devi sempre negoziare che cosa vuoi con le autorità, devi il tuo stato nel mondo, e quindi appunto è una cosa che ti porti con te nelle generazioni.
1: La sua arte coincide con la vita praticamente.
3: Yes, of course, yeah. That was in fact the, you know, in my art school you have to write a dissertation in the end, and it was about the gap between art and life, and is art life, is life art, and it's about how these things blur. So it's been a thing that I'm thinking about since the very beginning. Yeah.
4: Durante gli studi per la sua tesi ha scritto proprio una tesi sul rapporto che c'è tra l'arte e la vita e cosa collega le due realtà.
0: E allora abbiamo parlato di Shilpa Gupta, One Palm Closer to the Sky, il titolo della mostra proposta da Fondazione Furla alla Galleria d'Arte Moderna di Milano. Avete sentito la voce della curatrice Bruna Roccasalva e della stessa Shilpa Gupta al microfono di Tiziana Ricci. Siamo arrivati al momento della pubblicità, una breve pausa e torniamo fra poco con la seconda parte del quotidiano culturale di Radio Popolare.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere. Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca.
7: Teoria del cinema e ideologia, diritto e Stato, teorie queer, femminismo e marxismo, ecologia politica, letteratura e resistenza, disability studies e tante altre discipline.
6: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Ed eccoci, questa è la seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12:30. Mentre stavamo ascoltando il servizio su Shilpa Gupta, stavo osservando le immagini del libro di cui vi parleremo fra un secondo con il suo autore, e forse proprio da quelle partirei, anche se ovviamente c'è molto da dire anche su tutto quello che nel libro c'è scritto, perché insomma anche la copertina ci ricorda, ci riporta insomma anche a un immaginario. Intanto saluto Andrea Carlo Cappi, bentornato a Radio Popolare, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Allora, Andrea, il libro si intitola Marilyn, la donna più bella del mondo, e fin qui penso che insomma molti ne comprenderanno il portato, insomma, di un sottotitolo del genere. L'immagine della, insomma, che ci saluta dalla copertina del libro è un'immagine che, come dicevo, rimanda a tante altre immagini che abbiamo, insomma, chi ha una certa età ha visto su altri libri, ma tantissimi, no? Vuoi dire tu?
1: Sì, la copertina viene da un dipinto di Carlo Iacono che molti ricorderanno soprattutto come copertinista del giallo Mondadori dagli anni 50 fino a tempi recentissimi, persino dopo la morte, perché i classici del giallo spesso sono ricomparse su illustrazioni storiche. E lui, oltre a essere copertinista per il giallo, era anche illustratore per la Domenica del Corriere, quindi molto vicino anche alla cronaca, e per diletto dipinse questo ritratto che poi si vede tra fronte e retro della copertina di Marilyn insieme ai fratelli Kennedy, che partecipò una volta a una mostra a tema Marilyn Monroe. Mm-hmm. Vidi praticamente nascere questo quadro e dissi a Carlo Iacono: un giorno lo voglio come mia copertina. E così è avvenuto dopo molto tempo. E
0: infatti la vediamo con tanti simboli, dalla bandiera americana ai riflettori di Hollywood, alla città, no? Cioè alle luci della città, e mentre appunto giocherella con i suoi diamonds al collo, no? E tra l'altro è una copertina interessante perché l'espressione di Marilyn è quella espressione enigmatica che lei spesso aveva e che molti fraintendevano, come tu hai spiegato anche in altre occasioni presentando il libro, come un'immagine da svampita, mentre era tutt'altro, no?
1: Era tutt'altro, era un intellettuale di sinistra, era una persona molto più colta di quanto lasciasse trasparire, era una donna che, pur essendo un po' stritolata dagli ingranaggi di Hollywood, aveva cercato di difendersi creando nuovi spazi di creatività, addirittura creando una propria casa di produzione per poter scegliere lei i propri film, arrivando con il marito Arthur Miller a farsi scrivere un film in cui avesse un ruolo completamente diverso da quello a cui il pubblico era abituata, ma c'erano dei traumi infantili che io cerco di analizzare nel libro che minavano la sua stabilità sentimentale ed esistenziale, per cui quel film segnò anche la fine del suo matrimonio con Arthur Miller, mi riferisco a Gli Spostati. Il titolo La donna più bella del mondo in realtà nasconde un'amara ironia, perché viene da una frase che la stessa Marilyn pronunciò l'ultimo giorno della sua vita: la donna più bella del mondo e non ho nessuno con cui uscire al sabato sera. Quindi forse tutto questo mito che lei
0: c'è. Anche la solitudine, no? dei grandi artisti, che poi è una cosa abbastanza comune, no?
1: Una solitudine, un tormento che in realtà risaliva fino ai tempi della nascita, l'identità del padre, certo, vero, biologico, si è scoperto.
0: Ha cambiato cognome mille volte, insomma.
1: Sì, portava a turno i cognomi dei due precedenti mariti della madre. Insomma, era la sua esistenza, la sua identità erano estremamente complicate. L'infanzia è stata segnata da abusi e instabilità anche domestica, perché passava da una casa all'altra. Quindi le basi per una vita tormentata c'erano tutte. Ma la cosa interessante, non tanto per lei quanto per chi studia la sua storia, è questa sua continua ricerca di figure paterne legate all'assenza del padre, che lei alla fine cercava sempre di sposare, cioè il più grande giocatore di baseball degli Stati Uniti, Joe DiMaggio, il più grande cantante, che non sposò Frank Sinatra, però fu suo amante e amico a seconda dei momenti.
0: Due fratelli Kennedy,
1: due figure politiche più in vista dell'epoca, in un momento storico terribile, perché il presidente Kennedy si era inimicato la CIA, i servizi segreti, perché aveva negato l'appoggio finale all'operazione della Baia dei Porci a Cuba. Il fratello Robert, ministro della giustizia, si era appena inimicato la mafia, perché erano andati al potere anche con il sostegno di voti pilotati, ma subito dopo Robert Kennedy comincia la crociata contro il crimine organizzato. La mafia e la CIA in quel momento erano oltretutto in collaborazione nel tentativo di riprendersi Cuba. I fratelli Kennedy erano su tutte le possibili liste nere e Marilyn era più o meno la fidanzata di entrambi, un giorno con uno, il giorno dopo con un altro, certo. Il che lascia pensare che la sua morte non sia stata casuale.
0: No,
1: io ho provato a ricostruire.
0: Infatti, scusami Andrea, ti interrompo brevemente solo per dire appunto che una delle peculiarità del libro, perché sulla morte, sui misteri, sulla vita, insomma, anche così tormentosa e tormentata di Marilyn e così in vista, diciamo, si sono sprecati fiumi di inchiostro. Tu però, che non sei, come dire, non è insolito che tu metta in fila gli elementi con un taglio investigativo vero e proprio, insomma, hai deciso di fare questo a proposito di quello che è uno dei misteri che forse non verranno mai risolti, no, del Novecento.
1: Sì, ma infatti io percorro la vita e la carriera di Marilyn per arrivare al punto nodale che è il mistero della morte, ed ero partito con il concetto di proviamo a vedere se è dimostrabile non tanto il suicidio, a cui è difficile credere, ma una morte accidentale da overdose, essendo lei molto distratta con il consumo di psicofarmaci. E in effetti ho trovato delle probabilità molto credibili su un possibile incidente di assunzione dei farmaci. Ma mentre ero soddisfatto, forse ho smentito il più grande complotto, uno dei più grandi negli Stati Uniti, sono inciampato in una figura che non ci doveva essere nella vita di Marilyn. A lieve distanza, un amico molto caro di uno dei suoi fidanzati più recenti, un intellettuale di sinistra messicano, un regista di nome José Bolaños, che lei frequentava. Questo personaggio, anche lui un intellettuale di sinistra, difficilmente poteva essere amico di un altro individuo, un certo Howard Hunt, che è il più famigerato agente della CIA che si sia conosciuto nel Novecento. Sospettato della morte di JF Kennedy, collegato alla morte di Ernesto Che Guevara, collegato a tutti i possibili golpe in America Latina, che aveva generalmente la sua base a Città del Messico, la stessa città di José Bolaños. Queste due persone non dovevano certo né conoscersi né essere amiche. Il fatto che invece uno di questi, un intellettuale come Bolaños, fosse suo amico è molto sospetto, specialmente in un momento in cui questo si fidanzava con Marilyn Monroe che era sotto sorveglianza da parte di FBI, CIA, detective privati e organizzazioni criminali. E a questo punto diventa ancora più difficile avere la certezza che sia stato un incidente. A questo punto ci sono forti probabilità che questo incidente sia stato provocato.
0: Sì, sfruttando tra l'altro con un'abilità tipica, no, dei servizi segreti in generale, di usare le debolezze, no, di un soggetto per farlo fuori sostanzialmente.
1: Quindi, quindi diciamo che il mistero rimane, però il pubblico ha la possibilità di
0: esaminare le carte,
1: e arrivare alla propria conclusione.
0: Allora, è proprio perché insomma il modo di scrivere e di restituire ciò che si nasconde dietro alcuni dei casi e dei misteri più complessi del secolo scorso di Andrea Carlo Cappi è particolarmente efficace, precisa, analitica e dunque appassionante. Noi vi suggeriamo di scoprirlo leggendo Marilyn, la donna più bella del mondo, come avete sentito, sottotitolo che è anche un elemento di amara ironia, l'editore è Excalibur. C'è stata una presentazione poco fa, qualche giorno fa, che non abbiamo potuto annunciare. Ce ne saranno altre?
1: Spero che ce ne siano altre. Tra l'altro il libro dovrebbe uscire presto anche in edizione spagnola, quindi li farò.
0: Eh già, perché
1: anche
0: tu sei sempre fra Italia e Spagna.
1: Sì, mi muovo sempre. Una cosa interessantissima del libro è che è molto illustrato, ci sono opere originali realizzate appositamente dalla pop artist Cristina Stefani.
0: Sì, giusto.
1: Ci sono illustrazioni che provengono da fumettisti di altissimo livello italiani, c'è Guido Crepax, Sergio Toppi.
0: Perché tanti, no, hanno preso Marilyn, sì, come comprensibile, sì, a soggetto per il loro lavoro.
1: Esatto, sì, c'è addirittura un'appendice scritta da Riccardo Mazzoni, che è l'editore, ma è un esperto di fumettologia, che ricostruisce il percorso di Marilyn come icona del fumetto, in particolare del fumetto italiano. Quindi è un volume da leggere, ma anche da guardare con attenzione, perché ci sono pagine di storia dell'illustrazione italiana dagli anni 50 a oggi.
0: Bene, allora noi ringraziamo come sempre Andrea Carlo Cappi, che è spesso nostro ospite, gli auguriamo buon lavoro e vi segnaleremo quando ci saranno possibilità di sentirlo parlare del suo Marilyn, la donna più bella del mondo. Grazie davvero e
1: grazie.
0: A risentirci spesso,
1: a presto,
0: se vorrai. Sì. Ciao, ciao, ciao, a presto.

E questo era proprio Frank Sinatra in una delle cover di Something Stupid, brano famosissimo che alcuni di voi ricorderanno anche in una delle versioni più recenti, quella di Robbie Williams insieme con Nicole Kidman, in un album appunto di cover del passato. In questo caso Frank Sinatra era con sua figlia Nancy Sinatra ed era il 67, perché il brano era stato composto da un celebre autore, C. Carson Parks, che lo aveva eseguito per la prima volta nel 66 insieme a sua moglie. È il brano che indica che era diventato un po' l'inno negli anni 60 delle coppie regolari americane, all American, insomma fedeli eccetera, che in qualche modo ripercorrevano i loro primi appuntamenti, quindi il contrario del mondo che Andrea Carlo Cappi ci ha descritto riferendosi al suo libro Marilyn, la donna più bella del mondo, e anche al mondo che ormai molti libri hanno svelato fosse quello di Frank Sinatra, che appunto rimase tecnicamente sempre sposato con sua moglie e dunque in qualche modo fedele a una visione tradizionale della famiglia. Rimase per tantissimi anni, poi a un certo punto divorziarono. Come sappiamo, insomma, fu protagonista di tantissime relazioni alatere, chiamiamole così, tra cui una molto famosa con Marilyn, di cui a giudicare, insomma, dalle testimonianze fu uno dei pochi veri amici, ma chi lo sa, insomma, quando si parla di Marilyn è difficile stabilire che le abbia voluto veramente bene. Questo era certamente uno degli argomenti, ed è uno degli argomenti che ritroverete nel libro di Cappi. Noi adesso abbiamo appuntamento con un altro specialista di investigazioni e di gialli, Luca Crovi, per il nostro Giallo Crovi, la rubrica del lunedì.

Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Mi piacerebbe chiedervi se vi ricordate dove eravate il 13 luglio del 1985 e che cosa avete fatto quel giorno. Io me lo ricordo precisamente. Ero al mare, a Diano Marina, in vacanza con i miei e passai tutta la giornata un po' attaccato alla radio e un po' alla televisione per seguire il più grande evento musicale di tutti i tempi, ovvero il Live Aid. Mi ricordo benissimo di quel giorno, con l'apertura a suon di rock degli Status Quo che elettrizzarono lo stadio di Wembley a Londra, ma mi ricordo anche le immortali esibizioni dei Queen e degli U2, il momento in cui Bono incendia lo stadio cantando Sunday Bloody Sunday, quello in cui lo commuove prendendo una ragazza dal pubblico e poi l'abbraccia. Nello stadio c'erano 72.000 persone e lo spettacolo venne visto da quasi 2 miliardi di spettatori. Per cui quando ho scoperto che era stata costruita una storia di suspense ambientata proprio in quel momento, in quel giorno, in quelle ore, mi sono avvicinato con curiosità a Barbecue al numero 9 di Jenny Godfrey, che è stato pubblicato in Italia.

0: Italia da bollati boringhieri. Gli abitanti di Delmont Close stanno preparando un barbecue di quartiere per guardare tutti insieme il più grande evento musicale della storia. Lydia Gordon, orgogliosa della sua casa al numero 9 e del suo giardino curatissimo, della sua televisione nuova di zecca e del suo affabile marito, nonché dei suoi figli splendidi Anna e David, ha come idoli la principessa Diana e Delia Smith ed è determinata a mettere in scena un ricevimento che lascerà il segno nella loro comunità, un ricevimento degno dell'Aivade. Ma mentre gli ospiti affollano il numero 9 e sullo schermo si avvicendano Paul McCartney, Madonna, David Bowie, i Queen e suonano tutti all'interno del Wembley Stadium, affiorano tutti i segreti che sono custoditi nel quartiere, in quella piccola comunità. Rita, appena arrivata dall'Australia, spera in un nuovo inizio, ma nasconde un evento scioccante del suo passato. Steve è un giovane veterano del Falkland che combatte contro i propri oscuri demoni. E il signor Wilson è sicuramente troppo bello per essere di certo affidabile. Mentre le ore scorrono verso l'ultima esibizione della serata, Lydia a dover affrontare una situazione per lei imprevista e scioccante. La sua casa immacolata e la sua famiglia perfetta potrebbero nascondere verità difficili da accettare e soprattutto pericolose da raccontare. E se ciascuno dei loro vicini è colpevole perché nasconde qualcosa, i Gordon al numero 9 non lo sono da meno. Dopo il successo ottenuto con la lista delle cose sospette, in barbecue al numero 9, Jennifer Godfrey torna a regalarci uno sguardo profondo e scevro da pregiudizi su una comunità dove le verità private possono sbocciare in drammi e possono creare crepe nella sicurezza di chiunque, perché nessuno può dirsi davvero immacolato e davvero innocente. Barbecue al numero 9 è un libro graffiante che al passo del thriller è il sound dell'Aivade e ci fa percepire che qualcosa ci è stato nascosto non solo dagli abitanti di Delmont Close, ma anche da coloro che parteciparono al grande concerto. Luci e ombre dello show business, e forse per riscoprire certe emozioni basta rivedere la scena in cui Howard Jones, con i capelli folti, lunghi, scomposti, di colore giallognolo, si mette al piano e interpreta Hide and Seek in chiave acustica. Lo fa in maniera sincera e naturale. Si è tolto l'elettronica, per la prima volta suona da solo al pianoforte. Quella canzone ricorda un gioco che facevamo tutti da piccoli, nascondino. Se i protagonisti del concerto dell'Aivade fecero di tutto per essere visti, quelli del romanzo Barbecue al numero 9 fanno di tutto per celare i loro segreti e non farli scoprire da nessuno.
1: E grazie come sempre a Luca Crovi per il suo Giallo Crovi di quest'oggi, come sempre molto interessante. Noi siamo arrivati all'ultimo minuto di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Vi ricordo che questa sera ci sarà il suggeritore Night Live in formato magazine che vi proporrà un focus su molte delle nuove stagioni teatrali che prendono il via proprio in questi giorni, oltre a una panoramica di quelle che non riusciremo ad approfondire con un'intervista. Vi ricordo invece che ci saranno una serie di appuntamenti in auditorium, oltre a quelli di Live Pop che è già cominciato naturalmente, che è tutti i giovedì, ma a partire da ottobre il suggeritore Night Live ritornerà in presenza con una serie di sorprese che vi racconterò un po' più avanti. Intanto, se volete, questa sera dalle 21.30 potete ascoltarmi. A risentirci, adesso ci sono le notizie di Radio Popolare delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini.

0: Gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.house.fileni.it.
1: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
2: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
3: Per la prima volta a Lecco.
2: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
3: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
2: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
3: assobvm.it.
4: Popolare Network.
5: Germania, Merz sotto assedio, le amministrative in Pomerania e a Berlino confermano l'avanzata dell'estrema destra, ma soprattutto registrano il crollo della CDU. È un disastro, ammette il cancelliere, che non vuole lasciare, dentro e fuori il partito crescono le pressioni perché si dimetta. Nel pomeriggio Matteo Salvini annuncerà data e modalità del congresso straordinario della Lega. La mossa ieri dal palco di Pontida ha spiazzato gli avversari interni, che però provano a tenere il punto. Bene il confronto, ma vengano tenute in considerazione le nostre idee. Sono attese già giovedì le nuove regole sulla scuola di Giorgia Meloni: tetto agli studenti stranieri, obbligo di imparare l'italiano per i genitori e divieto di indossare il burqa. L'annuncio per inseguire la propaganda di Vannacci, preoccupati però i presidi, le misure sono inapplicabili. L'inchiesta sui medici e CPR, nel pomeriggio il presidio di solidarietà per Nicola Cocco e gli altri sanitari coinvolti nell'indagine. Intanto continuano a far discutere i metodi della procura, tra le chat sequestrate anche quelle con due parlamentari, Ilaria Cucchi e Francesca Ghirra. 12:31 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Dunque apriamo ancora con la Germania, perché il giorno dopo le amministrative in Mecklenburg-Pomerania anteriore e nella città-stato di Berlino, il cancelliere Friedrich Merz è sotto assedio. I risultati delle elezioni certificano la crisi del suo partito e il crollo del consenso popolare nei suoi confronti. La CDU perde voti nella capitale e soprattutto non passa la soglia di sbarramento in Pomerania e resta fuori per la prima volta dal Parlamento del Land. L'estrema destra si consolida sia a Berlino sia in Pomerania, dove è il primo partito. AfD però è fuori da entrambi i governi. In Pomerania si va verso la conferma della coalizione uscente tra socialdemocratici, sinistra e verdi, e anche a Berlino vittoria delle sinistre trainate dal risultato clamoroso della Linke. Il cancelliere Friedrich Merz si è assunto le sue responsabilità e ha ammesso il disastro, ma nonostante le pressioni dentro e fuori il partito ha deciso di non dimettersi. Sentiamo il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
6: È un disastro, un disaster, come dice lui. E molti speculavano, aspettano i risultati, se poi va molto molto male magari si dimette il cancelliere, perché i suoi indici di popolarità sono bassissimi, mai così bassi per un cancelliere in carica. Invece così non è stato, aspettato davvero pochissimi minuti dopo la chiusura dei seggi, erano usciti solo gli exit poll, per comunicare: sì, è stato un disastro, però io in sostanza continuo a fare il mio lavoro di cancelliere, e questo per zittire in partenza i suoi possibili avversari, con troppo anticipo, perché appunto poi la notizia è arrivata poco dopo mezzanotte che in Mecklenburg appunto non hanno neanche superato i cristiano democratici la soglia del 5%, e questo non era mai successo. Veramente un disastro. La grande domanda è come riuscirà adesso a governare. Insomma, ricordo che è alla guida di una grossa coalizione insieme ai socialdemocratici, che però ieri se la sono abbastanza cavata, soprattutto in Mecklenburgo, con la loro leader molto molto popolare nella regione settentrionale, la Manuela Schwesig. Hanno perso qualche punto, però comunque hanno sempre ottenuto ben oltre il 30% e potranno continuare a governare. All'interno però del governo tutti e due i partiti adesso tentano un pochino di affilare il loro profilo, massimizzare le loro richieste, e sono veramente direzioni opposte quelle che devono prendere, perché la CDU è attanagliata a destra dalla AfD, i socialdemocratici sono seguiti a vista, insomma, invece dalla Linke.
5: La politica, a partire dalla resa dei conti interna alla Lega, tra poche ore in via Bellerio a Milano ci sarà il Consiglio federale del partito in cui Matteo Salvini fisserà data e modalità del congresso straordinario della Lega. L'annuncio ieri a Pontida per sfidare la fronda nordista e blindare il partito con i voti che al congresso dovrebbero essere ancora in maggioranza dalla sua parte. La mossa a sorpresa ha di fatto spiazzato gli avversari interni, che però provano lo stesso a tenere il punto, bene il confronto, ma al congresso continueremo a rappresentare le nostre idee, ha detto stamattina uno dei governatori, Attilio Fontana, presidente lombardo. Sentiamo invece un altro rappresentante della fronda interna, Massimiliano Romeo, intervistato ieri a Pontida da Alessandro Braga.
0: Ma penso che sia una buona notizia per potersi confrontare, visto che ci sono sensibilità diverse, ci sono anche visioni un po' differenti, sarà un modo per portare il dibattito che oggi è pubblico nella sede opportuna, e quindi ci sarà l'occasione per poter portare avanti quelle che sono le proposte costruttive che noi stiamo facendo da diverso tempo.
7: C'è la possibilità di una candidatura di Massimiliano Romeo?
0: Su cosa succederà, si farà, sono tutte cose e valutazioni che si faranno insieme, e ovviamente prima si capirà un po', come ho detto, quali sono le modalità e tutto, sono tutte valutazioni che faremo prossimamente.
7: Comunque le vostre idee, le vostre proposte che portate avanti ormai da tempo,
0: ma assolutamente,
7: io in un documento,
0: in io penso modo. Che alla fine quello che conti, visto che dal palco di Pontida ho detto che le idee sono più importanti e devono essere più importanti delle ambizioni personali o delle persone, che queste idee vengano portate nelle sedi opportune. La democrazia e il sano dibattito interno penso che siano la cosa più importante.
5: L'altro tema politico di queste ore sono le nuove misure sulla scuola di Giorgia Meloni, che dovrebbero arrivare già giovedì, tra giovedì e venerdì, in Consiglio dei Ministri. Ieri dal palco della festa dei giovani di Fratelli d'Italia la Presidente del Consiglio ha annunciato che è pronto un decreto che introduce un tetto massimo del 30% agli studenti stranieri per classe, obbliga i genitori degli studenti con gravi problemi di inserimento scolastico ad imparare l'italiano e vieta di indossare il burka o il niqab a scuola. Le nuove regole preoccupano i presidi perché sono in contrasto con il principio della prossimità, cioè il diritto a frequentare la scuola più vicina alla propria residenza. Le famiglie non possono essere mandate via dalla scuola del quartiere solo perché in quella zona c'è un'alta concentrazione di immigrati, ha protestato Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, ma in generale, secondo i presidi, le misure sono inapplicabili. Sentiamo perché con Domenico Squillace, ex preside del liceo Volta di Milano.
8: Questo è un po' clima di campagna elettorale a spararla sempre più grosse e a presentare delle minestre un po' scaldate. La norma sul 30% degli studenti stranieri per classe è una norma dell'allora ministro Gelmini, norma assolutamente inapplicabile e inapplicata, perché in tante scuole gli stranieri sono una minoranza assoluta, in altre scuole ci sono percentuali molto più grandi del 30%, però non c'è la soluzione, perché non si possono spostare forzatamente gli studenti da un quartiere all'altro o da una città all'altra. Non è così che si affronta un problema del genere, ma dando mezzi per affrontare questo tipo di problemi, cioè insegnanti specializzati nell'insegnamento dell'italiano delle due. L'altra questione posta dalla Premier, che è la questione del burka o del niqab. Ci sono persone in Italia che si immaginano le scuole piene di ragazze incappucciate nel burka. Non è così. Chi come me nella scuola da tanti anni, io non ho mai visto un'alunna col burka, io non ho mai visto un'alunna con la niqab.
5: L'inchiesta sui medici e i CPR nel pomeriggio a Milano, ci sarà un presidio di solidarietà della rete Mai Più Lager, no ai CPR, in solidarietà all'infettivologo Nicola Cocco e gli altri medici coinvolti nell'indagine. Secondo la procura di Ravenna farebbero parte di una struttura organizzata di medici che falsificherebbe i certificati di salute dei migranti per impedire i loro trasferimenti all'interno dei CPR. In questi giorni sono state disposte decine di perquisizioni anche di persone non indagate, con metodi che secondo gli avvocati sono andati oltre i limiti, persone svegliate all'alba dagli investigatori in cerca di prove, tenute bloccate per ore. Nel caso dell'infettivologo Nicola Cocco, secondo Repubblica, sarebbero state sequestrate anche chat con due parlamentari, Ilaria Cucchi e Francesca Ghirra di AWS. Sentiamo Fabio Anselmo, che è tra gli avvocati di alcuni dei medici perquisiti.
9: È un elemento grave e francamente si sconoscono del tutto le ragioni che ci viene detto da un comunicato della procura stessa che sono state del tutto casuali e automatiche. Ora può succedere che nelle intercettazioni orali venga di rimbalzo intercettato un parlamentare, ma qui si parla di un'estrazione forense di chat che arrecano l'intestazione della senatrice Ilaria Cucchi. È chiaro che non può essere considerato casuale, anche perché sono state acquisite le chat sue e quella dell'onorevole Ghirra di AWS, mentre ci risulta che vi siano state chat anche con altri parlamentari che viceversa sono state ignorate. Perquisire i miei assistiti come gli altri senza che nemmeno siano indagati con quelle modalità credo che non possa essere considerato normale. Non puoi entrare alle 5:30 del mattino, cioè se non vi sono elementi di sospetto tali da poter giustificare la loro iscrizione sul registro degli indagati, sono persone normali, terze, la cui dignità e la cui privacy deve essere rispettata. Quelle modalità non, diciamo, sono modalità che sono legittime laddove vi sia la paura fondata che le prove possono essere, diciamo, nascoste o si potessero disperdere. Ma se non sono indagati e non sono criminali, farlo con quella modalità, francamente, desta molte, molte, molte perplessità.
5: La crisi in Medio Oriente e in Yemen, le forze governative supportate dalla coalizione a guida saudita hanno lanciato una nuova offensiva contro le milizie Houthi. Gli scontri sono particolarmente intensi, soprattutto nell'ovest del paese, ma al momento nessuna delle due parti sta compiendo progressi significativi. L'Arabia Saudita chiede l'intervento degli Stati Uniti contro il gruppo yemenita sostenuto dall'Iran e Washington ha bisogno del sostegno saudita contro Teheran. Donald Trump ha deciso per ora di non ordinare attacchi contro gli Houthi, ma le pressioni di Riyadh crescono. Sentiamo Laura Silvia Battaglia, giornalista esperta della regione.
10: Importante capire cosa succede a Riyadh. In queste ore è in corso un vertice di 14 marine militari amiche di Riyadh. Naturalmente ci sono dei paesi NATO come la Turchia, ci sono paesi della Lega Araba, ci sono paesi che diciamo sono storicamente amici dei sauditi come appunto gli Stati Uniti. Si dice, queste sono le fonti saudite più accreditate, che tra poche ore verrà sferrato un attacco senza precedenti sugli Houthi, cui in un qualche modo gli Stati Uniti non daranno un diretto supporto, ma un indiretto supporto. Questo per il momento è il quadro generale, in un contesto in cui ovviamente l'Iran dice che se verrà attaccato anch'esso, naturalmente reagirà nei confronti dei siti statunitensi, della regione, dei paesi a Lega Araba e così via.
5: In Russia sono stati diffusi poco fa i dati ufficiali delle elezioni per il rinnovo del Parlamento. Il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi su 450. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Cresce l'affluenza che arriva al 59% in rialzo rispetto al 51,7% del 2021. Per l'alta rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera Kaya Kallas sono state elezioni farsa, il Cremlino ha soffocato il dissenso, ha escluso l'unico partito che si opponeva alla guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori internazionali. In Russia rimane solo la parvenza di democrazia, ha scritto Kallas sui social annunciando di aver proposto nuove misure contro Mosca. Il presidente cinese Xi Jinping arriverà negli Stati Uniti il 23 settembre per una visita ufficiale di 3 giorni. Il giorno dopo, giovedì, incontrerà Donald Trump a Washington. Sarà il loro secondo faccia a faccia quest'anno, dopo la visita del presidente statunitense in Cina a maggio. Tra i temi sul tavolo, commercio e dazi, intelligenza artificiale e minerali critici, ma anche Taiwan e Iran potrebbero entrare nell'agenda dei colloqui. A New York intanto arrivano oggi i primi leader stranieri in vista dell'Assemblea Generale dell'ONU che si apre domani. Oggi il primo vertice bilaterale a margine dell'Assemblea, Trump vedrà il presidente Macron che ha appena incontrato il primo ministro canadese Carney, in servizio da Parigi.
11: A fine mandato, dopo 10 anni all'Eliseo, senza la possibilità di ripresentarsi se non tra 5 anni per raggiunti limiti costituzionali, politicamente al tramonto, per non dire alla deriva sul piano nazionale, Emmanuel Macron vuole restare, resta malgrado tutto il leader europeo. europeo più emblematico e con più esperienza sulla scena internazionale, che sia di fronte alla Russia di Putin che all'America di Trump. Profeta dell'autonomia strategica europea, architetto della coalizione dei paesi cosiddetti volenterosi, oggi principale sostegno politico, economico e militare dell'Ucraina, e che in qualche modo disegna i contorni di un altro occidente possibile, orfano o emancipato della tutela americana. È in questa veste che il presidente francese si è recato ieri in visita, per così dire, sovrana nei territori d'oltremare francesi del microarcipelago di Saint-Pierre-et-Miquelon nel nord atlantico, a qualche chilometro dalle coste canadesi e americane, che il presidente Trump vedrebbe volentieri annesso agli Stati Uniti, così come la Groenlandia e il Canada, per ribadire la sovranità francese dunque di fronte agli appetiti trumpiani e incontrare il primo ministro canadese Mark Carney, da mesi alle prese con gli stessi appetiti. All'ordine del giorno appunto difesa delle reciproche sovranità e rafforzamento di un asse franco-canadese indipendente nel quadro della nuova relazione privilegiata tra Canada e Unione Europea. Non proprio un incontro e un'intesa anti-Trump, ma poco ci manca. Appena qualche ora prima di rendersi a New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite, in cui Macron incontrerà faccia a faccia il presidente americano per una riunione bilaterale che si annuncia sotto tensione questa sera alle 23:30, ora di Parigi. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
5: Era l'ultimo servizio di questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione Sara Milanese. Le notizie tornano più tardi alle 15:30. A tutti una buona giornata.
4: Popolare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
17: Subaru. I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
18: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
19: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
20: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.
21: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. È ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto
1: e da Federica Giordani, buongiorno.
0: Sì, no, che abbiamo delle questioni telefoniche che si stanno risolvendo, quindi ci siamo un attimo distratte, però possiamo dire una cosa importante. Se non l'avete visto, andate a recuperare con Rai Play la puntata di ieri dalle 20.30 alle 21.30 di Presa Diretta, perché c'è un ottimo servizio sulla questione della caccia, sul DDL, su tutto quello che c'è intorno. Insomma, vale veramente, veramente la pena di vederlo. Esatto. Ecco, bravo a Iacono e al suo team. Ecco, certo. Bravi. Ecco, Fede,
1: sì.
0: Senti, lunedì c'è una rubrica che sta iniziando a mietere anche i suoi successi, sicuramente.
1: Non possiamo dire di no, guarda, direi proprio di...
0: Esatto, e quindi, insomma... Io ti lascio al tuo DJ Dillo, intanto cerco la nostra ospite.
1: Evviva,
0: scusa, mi faccio un attimo così.
1: Mi sembra il minimo. Allora, intanto appunto la rubrica DJ Dillo viene sempre annunciata dal nostro amico usignolo, quindi lo facciamo partire. Eccolo, allora intanto quindi bentrovati in questo nuovo lunedì inizio settimana. DJ Dillo è la rubrica che appunto dall'inizio di questa stagione vi accompagna all'inizio, insomma, del percorso settimanale per raccontarvi un brano che tratta le tematiche alle quali siamo tanto affezionati. Nelle scorse settimane trovate anche come dire, l'archivio dei brani di cui abbiamo parlato sulla nostra pagina Instagram, e oggi vi portiamo però in Italia perché insomma facciamo un viaggio nel mondo del rap. Il brano che ascoltiamo oggi si chiama Eden, e l'autore è appunto Rancore.

solo un codice. Codice sentire rime solo un codice. Codice su queste linee solo un codice. L'11 settembre ti ho riconosciuto, tu quando dici grande mele è un codice muto, tu vuoi nemici, sempre se la strega è in Iraq, bianca neve con i sette nani e dormi in Siria, passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto, quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro, per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera, stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara, stacca, mordi, spacca, separa, amati. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo.
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno. Il rimedio più sicuro è togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto. Un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice senti alla fine è solo un codice. Codice senti le rime.

0: Eccola, abbiamo ballato
1: qui, DJ Dillo, sì, lo abbiamo fatto.
0: Abbiamo ballato, voi non ci vedete, ma l'abbiamo fatto. Siamo in un brano, torniamo al 2020, perché con questo brano Rancore ha partecipato al Festival di Sanremo, ma non solo, perché ha anche vinto il premio per il miglior testo. E in effetti questa canzone è in qualche modo una sorta di critica alla società umana. È un modo, come dire, per dire che gli esseri umani sono ospiti di questo pianeta, che appunto ha rappresentato in questo caso dall'Eden, ma che non riusciamo mai a fare le scelte migliori, nonostante siamo dotati di libero arbitrio. E quindi è una canzone molto bella, molto potente, e ci piace iniziare appunto così questa settimana. Nel frattempo ci ha anche portato fortuna, perché siamo riusciti a recuperare la nostra
1: certo, siamo felicissime. Bello. Siamo felicissime di dare il benvenuto a Mary Shelley Masi, che è una primatologa. Buongiorno Shelley.
2: Buongiorno.
1: Grazie,
0: buongiorno, benvenuta.
1: Grazie per essere con noi. Senta, lei sarà ospite della 24esima edizione di Bergamo Scienza, che inizia il primo di ottobre, naturalmente in quel di Bergamo. Si tratta di un evento importante, perché è stato anche, diciamo, il primo evento dedicato alla divulgazione scientifica sotto la direzione di Telmo Pievani, e quindi noi siamo molto felici di ospitarla. Poi parleremo dello specifico del suo appuntamento, che è quello del 3 ottobre, ma intanto, primatologa Shelley Masi, lei però si è concentrata in particolare su una specie di primato.
2: Sì, esattamente. Allora, intanto grazie per avermi invitato, mi fa molto piacere, perché sono un cervello in fuga all'estero, quindi mi fa molto piacere parlare del mio lavoro in italiano, che non sono abituata a farlo in italiano, quindi mi scuso per l'inglesismo e il francesismo.
1: Ci mancherebbe. Non abbiamo detto che lei lavora al Museo di Storia Naturale di Parigi, giusto?
2: Sì, sono professore associato al Museo di Storia Naturale, che è stato come universitario, diciamo.
1: Perfetto.
2: E ha detto bene, mi sono concentrata su una specie in particolare, che sono i gorilla dell'Ovest, i gorilla di pianura dell'Ovest, che sono i gorilla un pochino meno conosciuti, diciamo, sono i gorilla che non ci immaginiamo, perché quando immaginiamo un gorilla, immaginiamo i gorilla della famosa Bianfosse, il gorilla nella nebbia,
1: sì,
2: che qualcuno conosca, che sono i gorilla di montagna, che sono stati studiati da tantissimi anni, dagli anni 70, mentre questi gorilla sono dei gorilla un pochino più difficili da avvicinare, vivono nelle foreste di pianura dell'Africa centrale, quindi dei paesi un pochino più complicati anche da raggiungere, con instabilità politica. Però sono, da quando sono piccola, diciamo, quando ho 23 anni che vado in Repubblica Centrafricana a studiarli, e sono proprio una passione che ho avuto da quando sono piccola.
1: Senta, professoressa Masi, le chiedo una cortesia, provi a spezzarsi leggermente, perché la linea non è bellissima, però a questo proposito, considera l'armadillo, tende un po' a farsi i fatti dei suoi ospiti. Ci racconti un po', lei ha vissuto lunghi periodi in Africa proprio a studiare questi primati.
0: Tra l'altro fin da piccolissima leggevo.
2: Sì, esatto. Allora, da quando mi sono innamorata di gorilla, quando avevo 8 anni, perché avevo visto un documentario che mi aveva fatto innamorare di gorilla, perché dei gorilla stavano accarezzando un camaleonte, e vedere un animale così sensibile che si interessasse a un altro animale mi ha fatto veramente impressionato, e volevo studiarli. Era il mio sogno nel cassetto, diciamo, che non pensavo di poter realizzare nella mia vita. E invece a 23 anni, per la mia tesi di laurea all'epoca, che è l'equivalente della specialistica penso di oggi, sono partita per un anno in Repubblica Centrafricana grazie al professor Poitani dell'Università La Sapienza, dove ho studiato, e sono rimasta un anno a studiarli, ad abituarli anche alla presenza dell'osservatore umano, e poi da lì non ho potuto più fare a meno di ritornarci. Ho passato altri anni per i vari studi, per il dottorato, per il postdottorato, tante altre specializzazioni, ho passato tanti anni a osservarli, e E ormai sono 26 anni che studio i gerillai.
0: È una lunga storia d'amore, mi sembra.
1: Sì, decisamente. Esatto. Senta, professoressa Masi, ma chi è il gorilla occidentale? Cioè, quali sono le principali differenze con quell'altro più famoso, diciamo così, quello di
2: Dan
1: Fossey?
0: Il cugino ricco, esatto.
1: Anche se sta inguaiato parecchio, il cugino ricco, giusto?
2: Neanche tanto, perché la principale differenza è che, siccome sono stati protetti dai tempi di Dian Fossey, loro sono le uniche grandi scimmie, che sono gorilla, scimpanzé, oranghi, la cui popolazione è in aumento, mentre tutte le altre popolazioni di grandi scimmie in Africa e in Asia sono in diminuzione, quindi sono tutti minacciati di estinzione. E il gorilla di montagna, essendo iperprotetto, ha un grado di minaccia inferiore. Però sono comunque completamente diversi. Uno, perché i gorilla di montagna vivono in montagna, quindi sono lievemente più grandi, con il pelo più lungo, un pochino più scuri, e soprattutto camminano poco, perché mangiano tante erbe, non mangiano frutta. Mentre i gorilla che studio io sono più interessanti, perché vivono in pianura e sono più colorati, intanto hanno la testa rossa, la schiena argentata fino ai piedi, mentre gli altri hanno più una pelle argentata e il pelo un pochino più corto, però sono intanto meno conosciuti, quindi tutto quello che osserviamo è interessantissimo. E l'altra cosa, la cosa che li cambia completamente lo stile di vita, è che mangiano la frutta, perché in montagna non c'è la frutta, in pianura c'è la frutta, e la frutta li rende molto più interessanti, perché possono litigare per la frutta. Arriva il maschio di 200 kg, prende tutta la frutta, se la mangia per 2 ore, gli altri devono farla mangiare.
0: Non stanno a guardare,
2: quindi litigano tra di loro, ecco. Ci sono le gerarchie sociali, bisogna andare a trovare, ricordarsi gli alberi che stanno a 8 km di distanza, quindi hanno una dinamica, diciamo, di gruppo sociale molto più interessante dei gorilla di montagna, e si possono spostare per 10 km al giorno, mentre i gorilla di montagna magari si spostano per 200 metri.
1: Senta, professoressa Masi, la sua linea è sempre piuttosto brutta, devo dirle. Non so se possiamo riuscire a migliorarla. Lei sta parlando in viva voce, cuffiette, che cosa?
2: Con le cuffie.
1: Forse può provare a toglierle, magari vediamo se funziona.
2: Vediamo,
1: meglio.
2: Meglio così?
1: No, direi che è decisamente meglio.
0: Dalle cuffie.
2: Ok. Nemmeno a dire che vi chiami dalla foresta.
1: Esatto.
2: Anche in foresta con i gorilla, dove la comunicazione è molto complessa.
0: Sarebbe stato uno scoop meraviglioso.
1: Fantastico. Senta, professoressa Masi, ci dica una cosa. Io leggevo che praticamente... Io sono sempre curiosa delle situazioni riproduttive degli animali. Leggevo che la gestazione del gorilla occidentale è di 9 mesi, giusto?
2: Esatto, come la nostra, perché stiamo comunque parlando di animali che sono piuttosto umani, diciamo, perché apparteniamo alla stessa famiglia, alla famiglia degli ominidi. Gli ominide, i gorilla, scimpanzé e oranghi. Per una primatologa come me, anche l'uomo è una grande scimmia.
1: Certo.
2: Gli antropologi dicono che l'uomo è l'uomo e le scimmie sono le scimmie, ma per un primatologo siamo tutti grandi scimmie. Quindi bisogna capire anche che i gorilla abbiamo il 98% del DNA, del patrimonio genetico, uguale al gorilla.
1: Esatto.
2: Il 98,8% uguale allo scimpanzé, quindi praticamente siamo quasi... Siamo cugini.
1: Molto parenti, come si dice.
2: Molto parenti, sì. Quindi sono animali molto simili a noi per queste cose, la gestazione, ma anche per l'intelligenza. Ragiono molto di più sulla loro intelligenza, perché da poco sono diventata mamma di una bambina di 2 anni, e una bambina di 2 anni è intelligentissima, e mi dico ogni giorno: uno scimpanzé e un gorilla hanno le capacità intellettive di un bambino di 3 anni, quindi sono estremamente intelligenti.
1: Certo.
2: Sono molto più intelligenti di mia figlia, di un bambino di 2 anni. Sono veramente degli animali molto molto simili a noi.
0: Tra l'altro loro hanno anche leggevo tutto un sistema di comunicazione fra di loro, con dei vocalizzi, cioè un mondo anche sì. da questo punto di vista.
1: Ecco, professoressa Masi, io mi costituisco, lei ci ha mandato dei sonori ma purtroppo non li abbiamo, quindi casomai se può aiutarci lei.
2: Certo, ve li faccio io. Allora sì, i gorilla hanno una comunicazione molto complessa e sottile, possono darti delle informazioni molto precise come ci sono tanti frutti qui e gli altri arrivano perché l'hanno sentito. E praticamente in pratica che succede? Le femmine trovano gli alberi con tanti frutti e cominciano a fare questa vocalizzazione che alimentare la chiamiamo, che però è esattamente come quando noi mangiamo una cosa buona, fanno proprio così e va, può arrivare, è molto più elevata di come la faccio io perché la prolungano, la fanno per tanto tempo e la possono sentire i loro, diciamo quelli che appartengono allo stesso gruppo, a anche quasi un chilometro di distanza, quindi ha una funzione di richiamare gli altri, di farli venire all'albero dove ci sono tanti frutti. Poi delle volte queste femmine però si arrabbiano perché gli altri sono arrivati, e infatti ho fatto degli studi che mostro che soprattutto vogliono il maschio, che è il doppio della dimensione della corporea della femmina, il maschio è 200 kg più o meno, 180 in questa specie, e le femmine sono sui 60 kg. E quindi vogliono che il maschio arrivi per proteggerle e poi chiamano i piccoli, i loro piccoli, per farli mangiare.
1: Ecco, ma come le chiamano?
2: E li chiamano con questa vocalizzazione che è una vocalizzazione che va fino lontano. Poi ci sono altre vocalizzazioni, per esempio la cosa interessante pure che abbiamo osservato è che si mettono a riposare tutti insieme e poi a un certo punto c'è una specie di voto e iniziano le femmine soprattutto iniziano a fare e gli altri rispondono o non rispondono. Quando c'è un numero sufficiente di
1: sì.
2: vuol dire che si è raggiunto il quorum per poter partire e riprendere la marcia per andare a cercare i siti alimentari.
0: Vabbè, quindi, fantastici.
1: Quindi è proprio una società, insomma, cioè è davvero complessa, insomma, non è tutt'altro che insomma molto regolata. Senta, e Roberto ci dice: nel Gabon di 38 anni fa i gorilla si potevano trovare al mercato pronti da mangiare, speriamo non sia più così. Ecco, com'è la situazione dei gorilla occidentali?
2: Allora, purtroppo effettivamente sono in estinzione, molto minacciati di estinzione, quindi livello più alto di minaccia, e purtroppo si trovano ancora nei paesi del Centrafrica, dell'Africa centrale come Gabon, Camerun, Repubblica Centrafricana, Congo, si possono trovare degli esemplari sul mercato, nei mercati delle grandi città, perché sono consumati. Una grande differenza con i gorilla di montagna è che i gorilla di montagna non sono consumati a livello alimentare, mentre nell'Africa centrale li mangiano ma come carne speciale.
1: Sì.
2: Quindi possono essere effettivamente uccisi dai bracconieri per inviare grandi quantità di carne, soprattutto nella capitale, ma sono carni speciali.
1: Sì.
0: È un mercato particolare, diciamo, specifico.
2: Sì, però è vietato ovviamente,
1: certo,
2: perché
1: certo.
2: sono animali completamente protetti a livello internazionale.
1: Certo.
2: Poi ci sono anche, possono essere anche uccisi per prendere dei piccoli, che sono, purtroppo questo si chiama il traffico illegale a livello internazionale e delle specie, e ancora oggi purtroppo ci sono dei casi, anche se è stato molto ridotto negli ultimi anni, però ci sono soprattutto verso l'est, verso diciamo la Cina, verso i paesi dell'est, perché li usano per degli zoo privati. Però oltre al bracconaggio, anche la grande minaccia per i gorilla e anche gli altri, gli scimpanzé e gli oranghi, sono la deforestazione, il fatto che le foreste stanno scomparendo e diminuendo sempre di più.
0: Immagino che in questi anni di ricerche, insomma, lei è stata tanto sul territorio, si sarà visto, cioè lo vedrà anche a occhio nudo, immagino, questo problema. Che impressione le fa?
2: È una bella domanda, perché non avrei mai pensato di poter vedere nella vita di una persona dei cambiamenti così grossi. Effettivamente mi fa impressione, perché quando arrivai nel 2000 vedevo le antilopi anche camminare, cioè ogni giorno vedevo tante antilopi di foresta, sono piccole antilopi, e i miei studenti mi dicono che non ne vedono più, perché il bracconaggio è aumentato drasticamente, ma Non solo perché purtroppo i tempi hanno aumentato il bracconaggio, ma anche perché la Repubblica Centrafricana, dove lavoro, è in guerra civile dal 2013. Quando c'è una guerra civile purtroppo aumenta di conseguenza anche il bracconaggio, perché certo, c'è un riciclaggio di cartucce, anche di armi, più importante. E quindi purtroppo è successo anche che mi hanno ucciso un gorilla a 40 metri di distanza da me, dei bracconieri che si sono inoltrati nel parco nazionale, dove di solito non c'erano bracconieri. Ecco, all'inizio, agli albori, se vedevamo un'impronta di un uomo che non era la nostra, perché magari non metteva le scarpe, eravamo iper preoccupati e sapevamo che era un bracconiere. Oggi purtroppo siamo più abituati a vedere impronte perché si permettono di entrare più facilmente nel parco nazionale. Prima il fatto che ci fossero i ricercatori era un deterrente, diciamo, negativo per non farli entrare nel parco.
1: Senta, professoressa Masi, il Bergamo Scienza 2026 ha come tema convergenze. Ecco, lei con i suoi studi che cosa ci può dire? Quale sarà il clou del suo intervento?
2: Allora, intanto mi hanno invitato perché ho scritto un libro che è uscito in Francia un anno fa e sì, probabilmente uscirà in Italia tra poco. Si spera che parla appunto delle mie esperienze con i gorilla ed è focalizzato sulla parte femminile, diciamo, dei gorilla, che è sempre stata un po' considerata meno importante perché il gorilla è una società macista, si dice all'estero,
1: sì,
2: in italiano sì, patriarcale.
1: Sì, sì, va bene.
0: Anche macista va bene, la capiamo.
2: Macista. Anche perché dicono che in Italia l'Italia è una società macista di solito. Quindi
0: ci sta, giusto.
2: Diciamo, il gorilla è la società patriarcale per eccellenza, dove c'è il grande silverback, lo chiamiamo, la schiena argentata, che è due volte la dimensione della femmina, e che quindi è lui il capo indiscusso di tutto. In realtà ero andata sul campo con quest'idea, ma negli anni mi sono resa conto che invece le femmine hanno dei ruoli fondamentali e possono anche prendere molte decisioni anche contro il silverback e contro anche quello che uno si attendesse. Anzi, ho visto anche femmine poter guidare gruppi senza il silverback perché era morto e rimanere per molti mesi a essere loro i capi indiscussi, perché sono loro che sanno dove si va a mangiare. Anzi, spesso il silverback alla fine è molto meno interessante, mangia e dorme tutto il tempo,
1: sì,
2: mentre sono le femmine che fanno tutto il loro lavoro e sanno dove andare a cercare gli alberi, sanno dove portare da mangiare. E inoltre un'altra cosa, appunto, tramite la comunicazione complessa riescono a coordinare il gruppo, sono spesso loro molto più fondamentali del silverback nella coordinazione giornaliera del gruppo.
0: Certo.
2: E quindi mostrano come anche in una società patriarcale possiamo avere un ruolo femminile molto importante e di spicco, insomma, che è fondamentale.
1: Mi sembra un bellissimo messaggio che ci dovrebbe guidare
0: fortemente. A proposito di convergenze,
1: esatto,
0: vero? Ecco.
1: Senta, c'è Daniela che dice: mi sono emozionata ascoltando la professoressa ricordando la mia visita ai gorilla di montagna in Ruanda, visita durata un'ora, ma indimenticabile, oltre che molto molto emozionante. E invece Nicola dice: pur parenti siamo noi di quella gente che c'è là, che in fondo è come noi selvatica, citando una bellissima canzone di Paolo Conte. Noi siamo arrivati, ahimè, alla fine.
0: Sì, purtroppo chiacchierando, come al solito, non basta mai il tempo per chiacchierare di animali,
1: però,
0: è troppo breve.
1: Però, professoressa Masi, noi la possiamo disturbare in futuro? Possiamo tornarci un po' su questi temi che ci interessano molto?
2: Certo, sono molto contenta proprio perché appunto sono sempre alla radio francese e mi dispiace dare poco alla mia nazione.
0: Vedremo di farci perdonare allora.
1: Senta, ricordiamo l'appuntamento il 3 di ottobre a Bergamo Scienza e mi scusi, ma il gioco di considera l'armadillo io glielo faccio, ma lei avesse potuto scegliere di essere un animale, che animale avrebbe voluto essere?
2: Vabbè,
0: facile.
2: È abbastanza scontato. Il gorilla libero nella foresta, il re della giungla, vero? Questo, non il leone che non c'è neanche nella giungla.
1: Certo, ok. Professoressa, grazie veramente tantissimo di questa sua partecipazione alla nostra trasmissione. Buona conferenza e allora ci teniamo vicine vicine, come si dice.
2: Perfetto, grazie a voi.
0: Arrivederci,
2: buon
0: grazie.
2: Procedimento. Grazie, arrivederci.
0: Siamo sempre un po'
1: Senti,
0: in ritardo.
1: Sì, siamo in ritardo. Claudio dice, ma perché non fate una trasmissione di un'ora? Che dobbiamo fare,
0: chiedete,
1: Claudio?
0: Con noi, protestate via mail.
1: Quello che possiamo fare facciamo. Sentite, non abbiamo detto una cosa, che proprio ieri ricorrevano i 3 anni di quell'orribile storia che ha visto coinvolto Serano e il rifugio Cuori Liberi. Ecco, c'è stato un momento di ricordo dei maiali che sono stati uccisi in quell'occasione, mi piaceva insomma, certo, che ce lo ricordassimo. Federico, dobbiamo scappare.
0: Ah, per forza, noi direi che ci sentiamo domani.
1: Ah, esattamente, domani come sempre dopo le notizie delle 12.30. Ciao da Cecilia Di Lieto.
0: E da Federica Giordani, a presto, buon pomeriggio.
1: Ciao.
3: Considera l'armadillo.
4: Luce, gas, Fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
6: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto, per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
9: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio, Davide Facchini.

Allora, io avevo voluto, volutamente, tenuto le aspettative basse per il weekend che è appena trascorso. Purtroppo, dopo 14 mesi di attesa per la crisi interna alla Lega, non solo non è successo niente, ma quello là ha rilanciato, ha rilanciato. Noi che aspettavamo Pontida con ansia, no, non esageriamo, con curiosità e un po' di sadismo. Sì, è un po' di sadismo politico. Neanche quella è la nobile arte di è un po' di sadismo. Sì, è un po' di sadismo politico.

ipocrita, l'autogufata ipocrita. No, ma sto compito in classe prenderò 3 9. Ma figurati se vinciamo il campionato quest'anno. A ottobre hanno già vinto il campionato. Scrive Cosimo: purtroppo non ci puoi fare nulla, ma è una gioia. Arriverà anche quel momento lì. Arriverà anche quel momento lì. Non dimentichiamoci mai delle foto al papete. Perché per cui arriverà anche quel momento lì. O da una parte o dall'altra. Spero solo che il Red Razione, ma all'interno di Via Bellerio, non porti ulteriormente alle praterie da cavalcare. Per la destra. C'era la destra di Berlusconi, la destra di Salvini, la destra di Meloni e la destra di Vannacci. A questo proposito, collegando anche un po', se vogliamo, alcuni degli argomenti toccati in questi primi 50 secondi di cagate che ho cominciato a dire, in questa settimana c'è calcio, stop al campionato di calcio, partono 3 settimane, credo addirittura, di partite dell'Italia, dove si comincia per l'ennesima volta con un nuovo corso. Vecchio allenatore, nuovo corso. Finalmente ci siamo resi conto di cominciare a convocare i giovani. Preparatevi, e qui si arriva alla parte vannacciana, ma non solo. Preparatevi perché arriveranno un sacco di giocatori non naturalizzati, di colore, di seconda generazione, gente nata a Catanzaro da genitori provenienti da tutte le parti del mondo, ma gente anche nata in Svizzera o in Germania, genitori italiani. Finalmente si sono messi a fare un po' di ricerca per i campi di tutta Europa, andando a trovare dei calciatori degni, come dire, di vestire i panni, sto parlando calcisticamente, della nazionale italiana, perché per il resto non c'è bisogno di essere degni, sei italiano. Cominceranno, preparatevi che cominciano. Io li ignorerei, i Bargigia, quelli lì, quello che diceva che teneva la Croazia perché erano tutti bianchi, non come la Francia, che erano tutti naturalizzati. Ma dove? Questa è una vecchia finale di campionato del mondo. Prepariamoci, cominceranno a dire diventeremo come la Francia, ma questi sono italiani, ma che vergogna, non li tifo, e chi se ne frega aggiungerei io. Al limite, se vogliamo, potete come dire, evidenziare che l'ultima volta che abbiamo vinto un campionato del mondo a centrocampo c'era il perno Camoranesi, che non era proprio, voglio dire, nato in Italia, essendo di nazionalità argentina originariamente, no? Si sente che lunedì, e che voglio farvi contenti con poco. Lo so, poco per me, per voi tantissimo questo.

come dire, mi aspettavo. Saremmo partiti come segue, in questo modo. Come mai? Mia moglie è sconvolta dal boss, era Springsteen, nell'ora di Facchini. Partenza lenta da lunedì mattina, quindi. Deciso cambio di passo con il boss. Che dire, evviva le partenze lente. Sì, anche da insonnia della domenica notte, condita da una sveglia molto presto perché si doveva fare per le abluzioni mattutine. Ma mica le mie, che durano circa 7 secondi. Quelle del bambino, che durano delle ore. Infatti non si fa mai di mattino, solo che a sto giro. Grazie per Bruce. Ma guarda che in questa confusione musicale, che risponde al nome di musica leggerissima, si provano ad accontentare i gusti di tutti, dove per tutti si intende principalmente i miei, però di tutti. È che quelli della Lega non sono molto inclini alle contestazioni, vero? Tra di loro no. Bella questa sulla Lega. È solo questione di tempo, certi piaceri vanno assaporati lentamente. Sì, ma non troppo lentamente. Ben trovati ascoltatori, ben trovati ascoltatrici. Questa è musica leggerissima. Siamo in diretta nella prima puntata della settimana. Oggi avete sentito non più di 37 minuti abbondanti di musica per coloro cui piace tenere le aspettative basse e al limite gioire da underdog. (331) 6214013, sms, telegram e whatsapp. La mail è diretta at popolarenetwork.it. Il muro di Facebook di musica leggerissima, con i commenti alle rubriche che hanno preso vita la settimana scorsa in questa nuova annata della trasmissione. Dopo ne parliamo con calma. Vi ricordo anche il podcast www.radiopopolare.it. Dicevamo dei gusti?

Ne leggo due. Questa è veramente orrenda. Non si firma. Invece Caterina, ieri mi sono ascoltata bene bene madame, veramente brava. Già. Soprattutto se pensi alla strada che ha fatto, le cose che ha già fatto e l'età che ha. Ciao Davide, bella combinazione. Il mio riferimento musicale numero uno a Il Boss e Madame. Quando mia figlia era piccola ho pensato di indulgere alla violenza casalinga, ma no! Era troppo lenta. Come ti capisco, capito? Ci mettono troppo a fare la doccia. No, ma aspetta, ma stamattina? Ho dovuto praticamente caricarlo in doccia di peso, perché figurati, lunedì mattina, t'assicuro che non poteva andare a scuola. Era inscuolabile stamattina il bambino in quelle condizioni. Cioè, 3 giorni di seguito senza lavarsi, e ieri tutto il giorno al parco a piedi nudi, figure. In più il concerto, il backstage al concerto di Pancras venerdì. Come facevo a non lavarlo? Vabbè, l'ho buttato dentro. Dopo i primi minuti in cui non capiva dove era, a un certo punto ci ha preso gusto e ha detto: beh, però io andrei a questo punto. No, no, mi piace qua. Poi esco e va. E cosa stai facendo, Diego? E sto mettendo l'olietto sui capelli per pettinarmeli bene. Diego, andiamo a scuola, per favore. No, la doccia si fa prima. Ciao Davide, come stai? Quando sento Madame, le endorfine salgono al massimo. Ciao Facco, ieri ero in A4 direzione Bergamo. I cartelli autostradali dicevano: causa raduno Pontida, possibili disagi. A parte che da un raduno di disagiati non puoi che aspettarti disagi, dice questo Paolo al 331-621-4013. A parte che da un raduno di disagiati abbiamo letta, ma Pontida è ben lontana dalla A4. Possibile che il ministro dei trasporti abbia usato questo mezzo pur di pubblicizzare l'evento? Mi sembra non solo possibile, ma anche probabile. Ma molto probabile, Tra l'altro, tornando proprio dal live di Trezzo, venerdì sera sono riuscito a metterci 2 ore da Trezzo ad Ergano per un incidente. Io non ci potevo credere. Ovviamente, se c'è un incidente, poi non so, però sicuramente non belle cose. Va bene, l'eroina del weekend calcistico. Guarda come torniamo a lambire l'oppio dei popoli. Ma solo per curiosità varie. L'eroina è Helen Mirren, l'attrice e vincitrice dell'Oscar, di varie cose. Icona. Intoccabile della cinematografia mondiale nella storia. È andata da Jimmy Fallon, uno dei uno dei show serali più famosi del mondo, lo show di Jimmy Fallon, appunto. E ha gridato Forza Lecce più volte. Cioè, all'interno di uno dei programmi televisivi più seguiti della TV americana, della storia della TV americana, l'attrice ha interrotto il monologo iniziale del conduttore per difendere a modo suo la reputazione dei tifosi di calcio. Cioè, stava parlando di tutt'altro e ha detto: ma no, ma io però vorrei dire la mia. Perché si parlava di football americano, di tifosi dei New York Giants e delle volgarità da curva. E le ha detto: sì, però Forza Lecce! Forza Lecce! Brava Helen Mirren. La prossima cosa che arriva è figlia del weekend con un sacco di ore di insonnia. Preparatevi, sarà una settimana pesante da questo punto di vista per voi. Assaggi e poi mi dici. Questa è nuova, mi fate sapere cosa ne pensate.

Allora, non vale scrivere più bella la base rispetto alla canzone. Questa sarebbe una cattiveria non da voi. Sono i Flame Parade. Arrivano dalla Toscana, pensa. Questa è una roba nuova uscita quest'estate, un doppio singolo, Need a Car Television Home. E niente, io ho sentito il ritornarlo, I love too much, I drink too much, ho detto... Vabbè, questa è mia, cioè, fammela cercare questa qua. Poi dopo ho scoperto la storia della Toscana, si sono... hanno registrato le prime robe in un cascinale, ma sa Dio. Ha proprio un bel tiro la canzone, mi sei quasi... bravo come la Cecilia Pesante, no? Difficile, impossibile. E poi ancora, questa è una canzone tipo da volume, o Niccolò Vecchia, quando mettono quelle belle, un po' meno da parte tua, va bene. Io l'ho shazammata. Facendo un passo indietro, Ellen Mirren ci ricordano la collaborazione con Checco Zalone, è vero. Tu hai presente la canzone di Ellen Mirren con Checco Zalone? Sì. La Vasinada, era boh, un anno fa, due anni fa. Due passi indietro, grande rispetto per Madame, ma mi ha sempre ricordato qualcosa. Ora ci sono arrivato, parla come Kattivik, il personaggio di Silver, e adesso mi piace ancora di più, Franco. Allora, no, non facciamo oggi la rubrica della canzone pesantissima, la faremo un altro giorno della settimana. Perché? Perché ho deciso che è lunedì e la canzone pesantissima, bellissima, ma pesantissima, il lunedì mi risulta ulteriormente indigesta. Domani invece saremo in versione registrata, registreremo a un certo punto di questa giornata, per cui potete fare la vostra richiesta a musicaleggerissima@radiopopolare.it per la rubrica Oh, mi metti quella bella? E poi, a chiusura così della riunione redazionale che faccio con voi in diretta in questo momento, domani torna la nuova rubrica, quella del collega, il collega leggerissimo. Infine vi ricordo, giovedì Radio Popolare ospita in auditorium un evento, come tutti i giovedì. Podcast in circolo, ogni mese l'Associazione Italiana Podcasting in collaborazione con Radio Popolare. Si precede con tutto questo preceduto dal DJ set, credo questo giovedì, di Andrea Cegna. Questi sono i Temi Impala, questa trasmissione sta volando via anche oggi.

mamma che pezzo. Allora, così, i temi in pala spesso non sono il mio, ma tradiscono praticamente mai. Non solo, ma se avete notato, questo pezzo è come certi rapporti che nascono di me male. All'inizio sto pezzo dice: ma che cosa hanno fatto? Sembra addirittura un MP3 scaricato male. Poi dopo parte, proprio come certi rapporti, che dici: ma no, ma fa schifo questa. Invece, boom! Il rapporto diventa una bomba, bellissimo. E oltretutto, se vedi, è pure molto lungo sto pezzo, ma va. Sempre per la questione di partire con le aspettative basse. Pezzone, sì, apre piano. L'ho shazammata, e siamo a due oggi, Già due shazammate, A tre record, Ma scusa l'ignoranza, perché sarebbe una cosa così particolare? Cosa? Sì, no, però Pierpaolo, non lo so che cosa ho detto poco fa. Non me lo ricordo, mi ricordo un cazzo. Non me lo ricordo. Quell'altro che mi ha detto non si infila, parlando del bambino che ha fatto la doccia stamattina, non si infila il bambino con i piedi sporchi nel letto. No, ma infatti non ha dormito nel letto. L'ho appoggiato lì, perché dormiva quando siamo rientrati. Portato su, di peso, e l'ho appoggiato dove l'ho trovato, lì a casa. L'ho appoggiato lì, ha dormito lì. Una volta l'ho appoggiato nella fioriera. Forse sta parte non gliela faccio sentire. Boh, io come l'impressione che gli Oasis abbiano fatto due conti, abbiano deciso che vogliono mantenere il loro tenore di vita elevato, e il docufilm presentato a Venezia e i biglietti a 14 milioni di euro per i concerti in luoghi piuttosto, come dire, capienti, adesso vendono tutta una parte del loro repertorio con anche registrazioni inedite di studio e svariati live a vari milioni di copie, milioni di euro, chiedo scusa. Io come l'impressione, perché quella roba lì che ti ha fatto fare anche pace, non parlavi col fratello da 100 anni, ci avevi scazzato pesante. Ok, Pierpaolo si è spiegato. Scusa l'ignoranza, perché shazammare sarebbe una cosa così particolare? No, non è particolare. È bello sapere che vi propongo delle cose che non conoscete e che vi incuriosiscono, vi piacciono al punto di dover utilizzare l'applicazione. È un po' un altro modo per tirarmela, no? E poi soprattutto mi esime dal dire titoli delle canzoni, autori, il più delle volte.

3316214013, siamo gli sgoccioli. Sai che secondo me a suo tempo gli Oasis litigavano per poi fare tutto quello che succede ora? Tutto business. Messaggio successivo, scusa l'italiano. No, si sono mandati a cagare veramente a suo tempo, non si sopportavano, si insultavano pesantemente. Va bene, ci sta un'ultimissima cosa che ho scoperto all'interno della rete di Radio Popolare. Non so come l'abbia trovata, a caso, proprio stavo cercando un'altra roba, mi è scappata in mano questa e poi sono andato a chiedere delucidazioni. E sì, è chiaramente opera del genio creativo, musicale, di ricerca di Claudio Agostoni, sicuro proprio.

0: E con la radio popolarata andiamo a chiudere questa puntata di Musica Leggerissima, che torna domani a partire dalle 2:15 circa, in, come diciamo, in versione registrata, ma tanto sarà più o meno quella roba qui di oggi. Allora, tra poco nell'ordine lascio l'onda a persone competenti, musicalmente quantomeno. Poi cerco di ricordarmi dove ho lasciato io il mezzo di trasporto per verificare che ci sia ancora tutto dentro. E poi vado a mangiare. Questo è il mio programma. Bello, eh? Vi lascio a Radio Popolare. A domani.
1: Mi senti?
2: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
1: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
2: No.
1: Mi senti?
2: Niente. Ti vedo frizzato.
3: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
4: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
5: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
6: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
7: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

9:01, pronti a cominciare con volume lunedì 21 settembre. Buon lunedì a tutti. 21 settembre, ma sì, vuol dire che è l'ultimo giorno di estate, o forse è già scattato l'autunno, non lo so, fatemelo sapere. Oggi sono qui con voi fino alle 16, come sempre, però sono da solo, sono Dario Grande, e esatto, Elisa Gracci non è qui con me oggi, per cui fatemi compagnia, potete scrivermi al 331-6214013, rendiamo queste due ore di volume super interattive, ma comunque in ogni caso c'è un sacco di roba da ascoltare, un sacco di cose di cui parlare anche oggi in questo magazine di musica e cultura pop di Radio Popolare, che prende il nome appunto di volume, quindi così per darvi giusto un'idea di quelle che saranno un po' le cose di cui parliamo, che ascolteremo oggi. Vabbè, ovviamente le novità musicali della prima mezz'ora, che presto andrete a scoprire, e poi il disco della settimana, che è stato come al solito oggetto di discussione, di dibattito nella riunione del lunedì mattina della redazione di volume, e poi ovviamente anche altre cose. Dopo il disco della settimana, che vi presenteremo ufficialmente verso le 14:30, un bel mini live che andiamo questa volta a recuperare dall'archivio estivo di Almendra, la trasmissione che mi è capitato di condurre per tutto il mese di luglio, nella quale abbiamo ospitato diversi artisti che quest'estate erano in giro a portare dal vivo la loro nuova musica. Oggi andiamo a riascoltare un artista che appunto ci era venuto a trovare, di nome Sandri, e che ci presenta un bel disco di cantautorato alternativo indie, uscito ad aprile. Lui appunto si chiama Sandri, come vi dicevo, invece il disco Animalerie, ma si può dire anche alla francese, Animalerie. Ma non è tutto, perché poi ovviamente ci sarà anche l'ultima parte di volume, quella solitamente un pochino più giocosa, un pochino più ludica, quella in cui vi abbiamo abituato insomma ormai al consueto quiz sul cinema, che non mancherà, e poi ad altri contenuti, altra musica e altro riguardante un po' la cultura pop, quindi si sfocia anche in terreni così extra musicali, ma non solo. Quindi cominciamo, vi ricordo appunto che siamo in diretta, quindi potete scrivermi, sms, WhatsApp, Telegram, vi ricordo ancora una volta il 331 6214013. Fatemi sapere anche come avete trascorso il weekend, se è stato un buon fine settimana, se avete visto della musica dal vivo che vi ha gasati così e vi sta facendo ripartire come si deve, con la marcia giusta, questo lunedì 21 settembre. Noi cominciamo con una delle uscite che devo dire era attesa per questo per lo scorso venerdì, perché poi il disco che stiamo per ascoltare è uscito lo scorso venerdì, è quello di Beba Dubi, un artista filippino-britannica. Lei è nata a Londra in realtà, ma appunto di origini filippine, e già insomma nei nostri radar da un po' di tempo per i suoi dischi precedenti, ma si parlava tanto dell'arrivo di questo nuovo album che si intitola Pylon, per cui ci ascoltiamo per cominciare uno dei singoli che tuttora rimane forse uno dei miei brani preferiti del disco. Questa si intitola Sun Has Set, Beba Dubi.

Sun as Set, uno dei brani del nuovo disco di Biba Dubi, questa musicista ormai nota, direi a livello anche abbastanza mainstream da qualche anno. Appunto il suo la sua particolarità rimane questo sound che adesso si sta facendo in realtà sempre più tendente al chitarroso, al chitarristico, in particolare a quello delle di un certo sound chitarristico degli anni 90. Lei si era fatta notare inizialmente facendo diciamo pop, indie pop molto da cameretta, fin da subito dichiarando influenze come Pavement, Sonic Youth, Smashing Pumpkins. Ha avuto alcuni momenti diciamo di grandissima esposizione soprattutto tramite i social, diventando virale per esempio con un brano, Coffee, che è uno di quei brani che probabilmente pensate di non conoscere ma in realtà conoscete, perché nel 2017 e negli anni successivi poi quando Biba Dubi nel frattempo pubblicava nuova musica era assolutamente virale, e quindi sicuramente vi è capitato di ascoltarlo anche se non lo sapete. Adesso nel 2024 aveva pubblicato un nuovo album prodotto da un produttore sicuramente molto noto, ovvero Rick Rubin, ed erano due anni che non si faceva viva con nuova musica. Lo ha fatto adesso con questo nuovo disco dal titolo Pylon, che andremo probabilmente ad ascoltare ancora in altri brani nei prossimi giorni qui a Volume. Tra gli ospiti vi dico solo per il momento che ci sono nomi interessanti, da Hayley Williams dei Paramore a Brendan Yates dei Turnstile, Cino Moreno dei Deftones e altri, quindi questo giusto per farvi così cogliere un pochino anche quella che è la direzione sicuramente anche di sound che ha preso Biba Dubi in questo nuovo album Pylon. Nel frattempo mi scriveva subito un messaggio Diego, che salutiamo. Dice: ciao Dario, l'autunno arriva dal 23 di settembre, siete super sul pezzo. Effettivamente, andando a vedere, per essere precisi, visto che prima all'inizio di Volume dicevo 21 settembre, vuol dire che è già scattato l'autunno. No, in realtà ha ragione Diego, scatta il 23 settembre alle 2 di notte, quindi esatto, non saremo in onda come era successo forse l'anno scorso. Cioè quest'anno, quando era scattata la primavera, mi ricordo eravamo qui a Volume, io e Elisa Graci in diretta a Volume, quando appunto c'era si passava insomma dall'inverno alla primavera. Non saremo qui per testimoniare in diretta il passaggio decisamente più triste tra l'estate e l'autunno, ma tant'è, quindi possiamo godere del fatto che abbiamo ancora tutto domani, ancora insomma è estate. E andiamo avanti con un'altra novità musicale che sicuramente ci piace molto, ovvero un nuovo album degli Slow Pulp. Loro arrivano dal Wisconsin, anche loro restano su sonorità un pochino indie rock. Il disco che è uscito venerdì si intitola Melody e lo andiamo ad ascoltare con questa traccia dal titolo Spill.

Feel, uno dei nuovissimi brani degli Slow Pulp, questa band adesso di base a Chicago. Andate ad ascoltare il nuovo disco che è uscito venerdì, si intitola Melody ed è secondo me molto, molto interessante, molto carino. Mi è capitato di ascoltarlo appunto già durante questo weekend appena trascorso, e sicuramente anche questo è uno dei titoli così che andremo un po' ad approfondire nelle prossime giornate, nelle prossime settimane anche di volume. Avevamo ascoltato in precedenza i singoli che loro avevano così snocciolato un po' nel corso degli ultimi mesi. Ora finalmente ci siamo, speriamo anche che arrivino presto in Italia per suonarci questi brani dal vivo. Continuate a scrivermi intanto. Per esempio Giovanni dice: se volete togliervi dall'impiccio, parlando sempre del fatto che l'estate non inizia oggi 21 settembre ma in realtà astronomicamente il 23 settembre, Giovanni dice: se volete togliervi dall'impiccio usate il calendario meteorologico per il quale l'autunno è già iniziato il 1 settembre. Facile in realtà, in effetti, così. Però non ci piace, dai Giovanni, non ci piace. A volume ci piace pensare che così l'estate duri più a lungo, almeno fino a fine settembre. Poi adesso col riscaldamento climatico ce la rendono anche molto, molto più facile. Però abbiamo ancora queste meno di 48 ore di estate da goderci e cercheremo di farlo. Andiamo avanti parlando adesso di una delle news in ambito musicale, ma non solo, più chiacchierate decisamente degli ultimi giorni. Torniamo a parlare della vicenda che riguarda Macklemore e Ed Sheeran, da quando il primo si è esposto riguardo a quanto sta accadendo in Palestina, in apertura appunto ai concerti di Ed Sheeran, facendo dei discorsi ovviamente in sostegno della Palestina prima dei live di Ed Sheeran. Macklemore appunto è stato definitivamente rimosso dal tour, e a catena, come probabilmente avete sentito dire, raccontare in questi giorni, praticamente tutti i musicisti che erano programmati in apertura di Ed Sheeran durante il suo tour americano si sono uno dopo l'altro tolti, cancellati dalla tournée. Tutti gli opening act sono ormai ritirati. C'è anche un effetto, diciamo, curioso, misurabile, che riguarda gli streaming. Per esempio, dopo questi episodi, dopo l'accaduto, negli Stati Uniti gli stream del catalogo di Macklemore sono aumentati addirittura del 97%, mentre per esempio il suo brano Ince Hall, che abbiamo ascoltato anche nei giorni scorsi, che tra l'altro parla appunto anche, fa riferimento a quanto sta accadendo in Palestina, è passata da circa 5.000 a quasi 80.000 ascolti giornalieri proprio appunto nell'arco degli ultimi giorni. Sabato 19 c'è stato il primo concerto dopo tutto questo caso scoppiato nei giorni precedenti. Ed Sheeran ha suonato a Filadelfia facendo un lungo discorso in cui praticamente ha chiesto scusa per come ha gestito la vicenda. Ha detto: sto commettendo degli errori. Ha definito gli attacchi del 7 ottobre di Hamas orribili, e anche ciò che accade a Gaza, lo ha commentato dicendo catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato. Ha parlato, diciamo, di ingiustizia sistemica in Cisgiordania. Ha detto inoltre di essere, insomma, preoccupato dell'idea che le venue che ospitano i concerti possano, come è effettivamente accaduto, preapprovare gli artisti e i contenuti dei concerti, esattamente quello che è successo, diciamo, quando dal Gillette Stadium appunto del New Jersey era arrivata la comunicazione che il set di Macklemore non si sarebbe potuto tenere proprio per i discorsi che Macklemore stava facendo in apertura ai concerti di Ed Sheeran. Quindi altre cose che sono successe in questo weekend riguardano appunto l'eliminazione del palco, in particolare appunto a partire dal concerto di questo weekend che ha visto Ed Sheeran salire sul palco senza opening act e con, diciamo, dei musicisti turnisti a supportare appunto il suo set come backing band, perché anche la band di supporto di Ed Sheeran si era totalmente ritirata. Il palco che era posto in mezzo al pubblico
è stato rimosso perché Ed Sheeran a quanto pare temeva la reazione degli spettatori e ha raccontato anche che appunto la settimana appena vissuto gli aveva fatto addirittura mettere in discussione, diciamo, la voglia di continuare a fare l'artista. Nel corso delle ore successive, quindi diciamo di questo weekend, si sono susseguiti un sacco di voci di un sacco di artisti che hanno, diciamo, sono entrati a far parte del dibattito, tra questi spicca a fare l'artista. Nel corso delle ore successive, quindi diciamo di questo weekend, si sono susseguiti un sacco di voci di un sacco di artisti che hanno, diciamo, sono entrati

appunto la band di supporto di Ed Sheeran e un opening act dei suoi concerti nella playlist appunto prima dei suoi show, quindi un gesto chiaramente interpretato come solidarietà agli artisti usciti dal tour. E poi forse l'ultima di queste novità è che nelle ultime ore c'è Boy George, appunto Boy George dei Culture Club, che si è schierato invece dalla parte di Sheeran, criticando invece Macklemore, quindi diciamo una delle prime prese di posizioni musicali invece che va a rompere il fronte di solidarietà visto nei giorni scorsi totalmente a favore, per fortuna, di Macklemore. Tra questi ci sono anche altri musicisti minori, per esempio i Maruja, una band che arriva da Manchester, che abbiamo ascoltato spesso a Volume. Loro, anche loro, diciamo, durante un'intervista, in particolare Joe Carroll, gli è stato chiesto come vedeva, come avrebbe agito durante, appunto, se si fosse trovato nei panni di Ed Sheeran, e lui ha detto, citando praticamente uno dei brani appunto della band, Money Over Morals, lui ha detto: c'è stata una mancanza di coraggio alla base di tutto questo da parte di Ed Sheeran. Se hai enorme potere economico, devi usarlo per dire no. E poi ha fatto dei riferimenti, diciamo, su ciò che significa essere punk, e quindi non vendersi ma prendere posizione. Quindi andiamo proprio ad ascoltare un brano dei Maruja. Loro sono molto potenti, quindi preparatevi, arriva uno dei pezzi tratti dal loro nuovo ultimo disco, che si intitola Bloodsport.

Mario Già con Bloodspritz qui a volume su Radio Popolare, band veramente veramente potente, sicuramente anche da vedere dal vivo. Non sono riuscito a vederli quella volta che passarono la scorsa primavera qui a Milano, ma parlavamo di loro sia perché si sono chiaramente esposti in una recente intervista per NME riguardo a quanto sta accadendo sul caso Macklemore Ed Sheeran, che in questi giorni sta decisamente dilagando, è decisamente esploso, ma anche perché c'è una, diciamo, una piccola ricorrenza, ovvero il 21 settembre di 50 anni fa, il 21 settembre 1976, succedeva qualcosa al 100 Club di Londra, che in un certo senso può essere visto come il momento in cui il punk rock diventava davvero una scena. In particolare tra il 20 e il 21 settembre 76, appunto in questo club, 100 Club, si teneva l'evento Punk Special. Suonavano Sex Pistols, Clash, Damned, Buzzcocks, e c'era tra l'altro il debutto dal vivo di una band diventata poi estremamente influente, Siouxsie and the Banshees. Nel pubblico c'erano personaggi, per esempio Paul Weller, per esempio Shane McGowan, Vivi Albertine, Vivienne Westwood, insomma personaggi che sono poi decisamente entrati nei libri di storia. Molte delle band all'epoca non avevano nemmeno un contratto discografico, e adesso, appunto, 50 anni dopo, lo stesso club, il 100 Club, sta rifacendo l'evento nelle stesse date e allo stesso prezzo. Quindi costava una sterlina, un pound e 50 nel 1976, costa lo stesso nel 2026, quindi nell'evento che si sta tenendo tra ieri e oggi proprio nello stesso club. Ieri hanno suonato appunto Marugia e suoneranno tante altre band, tra cui gli Sprints, anche loro una delle band sicuramente molto molto forti uscite dalla scena inglese degli ultimi anni. Quindi adesso ascoltiamo proprio loro con un brano dal titolo Little Fix.

0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
0: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
4: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: 14:31 minuti, siete sempre all'ascolto di Volume, qui su Radio Popolare. Abbiamo dedicato un po' la prima mezz'ora, come al solito, all'ascolto di un bel po' di novità musicali, un pochino anche a commentare ancora le vicende, come sta evolvendo la vicenda intorno al caso Ed Sheeran e Macklemore. Continuate a scrivermi, anche fateci sapere cosa ne pensate al 3316214013. Andiamo avanti ancora con qualche ascolto nuovissimo. Si parla di dischi nuovi usciti lo scorso venerdì, e quindi adesso andiamo a presentarvi il nuovo disco della settimana di Volume. Dico andiamo perché in studio mi ha raggiunto Nicola Vecchia. Ciao Nicola, benvenuto.
1: Ciao Dario, ciao da ascoltatori e ascoltatrici, ben ritrovati, buon lunedì.
0: Buon lunedì a tutti. Allora, come al solito, insomma, ci piace raccontare un po' di backstage su quando la redazione di Volume si riunisce un po' il lunedì mattina per decretare il disco della settimana. È stato effettivamente un venerdì con diverse uscite così, che ci hanno fatto drizzare un po' le antenne, ma abbiamo deciso così di decretare alla fine come vincitore un artista decisamente che ha lasciato il segno nel panorama alternativo internazionale, e che non si faceva così vivo con novità da un po' di anni. Stiamo parlando di Beck.
1: Sì, diciamo che almeno per questa settimana è stato abbastanza un plebiscito la nostra scelta per un quindicesimo album per Beck, che con Ride Lonesome ritorna in qualche modo a frequentare dei sentieri musicali che già gli avevano portato molta fortuna con dischi come Mutations e come Sea Change. Beck nel corso della sua carriera ci ha abituato a avere una serie di tavolozze con cui affronta progetti musicali e discografici diversi. È parte del suo eclettismo, è parte anche proprio della sua curiosità musicale, e quindi non è certamente una sorpresa che quelle atmosfere un po' folk, cantautorali, anche un po' elegiache orchestrali che avevano fatto parte dei lavori come appunto Mutations e Sea Change ritornino nella sua carriera. Credo sia interessante il fatto che in questo caso ci sia anche uno stimolo che ha a che fare con le difficoltà della vita. È un disco che è nato in isolamento, in un isolamento che ritorna addirittura fino ai tempi della pandemia, di quei lockdown, ma anche alla solitudine dopo la separazione dalla moglie Marissa Ribisi, che in qualche modo ha portato Beck a riflettere su una serie di cose, come insomma succede agli esseri umani, soprattutto magari quando hanno una certa età e alcune relazioni in qualche modo hanno segnato la loro esistenza. Un disco che quindi diventa una riflessione sull'invecchiamento, sul senso di perdita, sulla solitudine esistenziale, così come anche la traccia che dà il titolo al disco, Ride Lonesome, esemplifica in maniera molto chiara questa vulnerabilità, questa introspezione attraversa un po' tutto il disco, e racconta Beck di averci messo un po' a trovare l'equilibrio giusto e anche proprio il coraggio per affrontare l'idea di raccontare delle parti di sé che potrebbero sembrare imbarazzanti o comunque difficili da condividere. E invece è quello che poi è riuscito a Beck in questo album, e lo ha fatto anche ricongiungendosi con un produttore che aveva proprio firmato sia Sea Change nel 2002 che Mutations nel 1998. Mutations fu in particolare proprio l'inizio della collaborazione con Nigel Godric, che ovviamente molti di noi conoscono come architetto del suono dei Radiohead, ma la collaborazione con Beck è altrettanto importante, o comunque si avvicina anche per lunghezza durata di questa collaborazione a quella con i Radiohead. È un ritrovarsi che quindi riporta anche in maniera credo abbastanza naturale quel tipo di sonorità. Lo stesso Beck dice che questa volta ha avuto la sensazione che il modo di suonare della band coinvolta, la chimica tra i musicisti fossero cresciute e quindi che il proseguio di questa collaborazione che poi ha dato vita a Ride Lonesome sia sempre più intensa da un punto di vista di confidenza, di complicità tra i musicisti. Quindi ci sono queste sonorità un po' introverse, ci sono questi arrangiamenti orchestrali molto belli, molto raffinati, molto anche sottili se vogliamo, non in primissimo piano, che sono stati curati da David Campbell, che è il papà di Beck. E ci sono i musicisti che in buona parte, come Joey Waronker, come Smokey Orml, avevano già lavorato con lui sui dischi che citavo precedentemente. È un album che mi sembra stia piacendo un po' a tutta la critica internazionale. Ci sono ovviamente anche delle eccezioni, visto che Pitchfork invece è stato proprio molto severo, gli ha dato un 6.0 che è praticamente un'insufficienza, o poco ci manca, insomma, sufficienza stiracchiatissima, ma al di là di questo io credo che sia uno dei dischi più belli di Beck. Ho visto un titolo da qualche parte, credo fosse Rolling Stone italiano, che diceva che per fare dischi belli Beck deve essere triste. Io non penso che sia così, non vogliamo che egli sia triste, no. Dopodiché se poi invece ci racconta della sua voglia di scappare via, come in questa canzone, lo fa così bene, sopporteremo anche la sua tristezza. Cosa vogliamo farci?
0: E allora la andiamo ad ascoltare proprio con questa traccia, Run Away.

Runaway, il titolo del primo brano che andiamo ad ascoltare da questo nuovo disco di Backride Lonesome, che è anche il nuovo disco della settimana di Volume. Ringraziamo Nicolo Vecchia per avercelo presentato, come spesso accade, di lunedì, e ovviamente torneremo da domani fino a venerdì, ogni giorno con un brano nuovo tratto da questo disco, tutto da ascoltare e tutto da raccontare. Quindi non perdetevi l'appuntamento con il disco della settimana, che oggi è stato verso le 14:30, ma ultimamente stiamo anticipando, diciamo, e quindi l'ascolto proprio da questo Ride Lonesome nei prossimi giorni. Dovrebbe essere intorno alla prima, diciamo, all'interno della prima mezz'ora di Volume. Tra le novità musicali uscite lo scorso venerdì, come si diceva prima, ci sono tante cose da andare a ascoltare, e tra queste anche un altro grande, grandissimo ritorno. Questa volta veramente si parla di un gigante, ovvero un nuovo disco da parte di Neil Young insieme alla sua band. Ormai appunto è la seconda registrazione, la seconda incisione che lui pubblica insieme alla band di nome Chrome Hearts. Si tratta del addirittura 50° album in studio per Neil Young, che ormai, insomma, ottantenne, è andato su, diciamo, sonorità più decisamente contemplative, più lente. Si parla del tempo, si parla della vecchiaia, si parla della famiglia, della memoria, ma anche ovviamente di attualità, di politica, di ambiente. Un disco che è stato registrato su un astro, allo Shangri-La, uno studio di registrazione molto molto noto, che si trova in California, a Malibu, con il solito metodo, diciamo, tipico metodo Young, quindi pochissime prove e una ricerca della prima esecuzione più spontanea quindi possibile. Sono sette brani, spesso anche particolarmente lunghi. È andato a recuperare anche un paio di composizioni che risalgono addirittura agli anni 60, risuonandole oggi, e andiamo ad ascoltare il brano che in questo caso apre il disco. Guarda un po' alle scelte che hanno cambiato la vita dell'autore, e in un momento, diciamo, in particolare in cui decise di darci un taglio, ecco, e voltare pagina. Il brano che andiamo ad ascoltare, tratto dal nuovo album di Neil Young, si intitola The Foggy Edge of Time.

The Foggy Edge of Time, il brano che apre questo nuovo album di Neil Young insieme ai Chrome Hearts. Il titolo del disco è Second Song, 7 brani nuovi tutti da ascoltare per... Anche per quello, esatto, qualcuno di voi mi stava scrivendo che aveva i biglietti per Neil Young proprio per la scorsa estate. In particolare Neil aveva due date programmate, il 14 luglio a Lucca e il 16 luglio invece in provincia di Udine, quindi due live che erano poi stati cancellati. Vedremo se annuncerà delle nuove date Neil Young, in cui magari potrebbe andare anche a suonare qualcuna di queste nuove canzoni tratte da questo nuovo disco Second Song. Tra poco, verso le 15, quindi ancora una decina di minuti circa, il momento tanto atteso del mini live. Oggi viene a trovarci un bravo nuovo cantautore originario di Cesena, che ha pubblicato un nuovo album dal titolo Animalerie, e verrà appunto a raccontarci un po' il suo progetto, questo disco, e a suonarci qualche brano tratto proprio da lì. Prima il tempo ancora per uno, forse due brani, un altro disco in questo caso che è uscito pochissime settimane fa. Si intitola Still Coming Down ed è il nuovo album dei Wild Pink, un progetto indie rock originario di New York, attivi loro circa da una decina d'anni, tra un sound appunto alternative un po' tendente al country, a volte allo shoegaze, perché usano delle chitarre che suonano gigantesche, spesso molto distorte, un pochino a volte War on Drugs, un pochino a volte appunto tendono a un sound che ricorda anche Bruce Springsteen, con sfumature che sono anche molto spesso un po' dream pop. Andiamo ad ascoltare quindi il brano che dà proprio il nome a questo nuovo disco. Loro sono Wild Pink e questa è Still Coming Down.

Still Coming Down, il brano che dà il titolo al nuovo album di Wild Pink, un disco che appunto suona, come avete sentito, con queste chitarre gigantesche e tante le influenze che ci si possono riascoltare e ritrovare all'interno, un buon disco, diciamo, direi da viaggio. Cambiamo un pochino genere adesso, nel tempo che ci rimane più o meno da qui al momento del mini live delle 15, e un altro disco che è uscito sempre da pochissimo, provenienti dalla scena sperimentale di Bristol. Sto parlando di Tara Clerkin Trio. Loro appunto uniscono un po' questo tipico Bristol Sound, direi, anche se ad altre cose appunto sono difficili da incasellare. Lavorano decisamente tanto con loop, campionamenti, anche field recording e improvvisazione, perché chiaramente arrivano anche un pochino da un ambiente jazz. E il nuovo album si intitola Somewhere Good, atmosfere molto sospese, voci sussurrate, cose un pochino elettroniche, un buon disco sicuramente anche da ascoltare nelle, diciamo, a tarda notte, perfetto per concentrarsi anche se state lavorando, state studiando, state facendo qualcosa che così richiede un pochino di entrare un pochino in un flusso. Questo diciamo ha un ottimo flow e non vi distrae. Tara Clerkin Trio, li ascoltiamo, questa è Lazy Daisy.

0: Lazy Daisy, Tara Clarkin Trio, super sound, super atmosfere, direttamente da Bristol, provenienza geografica che insomma non stupisce. Loro raccontano anche in questi brani un po' della loro vita, diciamo, quanto sia difficile sopravvivere per esempio come musicisti working class proprio nel Regno Unito, tra tutto ciò che comporta, quindi lavori paralleli, problemi lavorativi, problemi abitativi, costi degli affitti, tour economicamente, insomma, spesso complicati e difficili da portare avanti proprio a livello economico. Questo è altro in questo nuovo disco dei Tara Clarkin Trio, Somewhere Good, che se vi è piaciuto potete decisamente approfondire perché è uscito già da un po' di giorni. E adesso finalmente l'attesissimo momento, direi, del mini live. Con grande piacere, come già annunciato, sono finalmente pronto qui dal basement di Radio Popolare a dare il benvenuto al nostro ospite di oggi, Michele Alessandri, in arte Sandri. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
1: Ciao,
0: come stai?
1: Bene, bene. Voi tutto a posto?
0: Benissimo, benissimo, grazie. Da dove arrivi tu?
1: Diciamo che arrivo da Salò.
0: Salò.
1: Ieri sera ero a suonare a Salò,
0: ecco.
1: E poi sono venuto direttamente da Milano, però vengo da Cesena.
0: Sei in tour, sì, ok, esatto, sei originario di Cesena, però in questi giorni
1: esatto,
0: sei...
1: Esatto, sì, sono un po'
0: in
1: giro.
0: Quando è partito il tour per questo disco che sei qui oggi a presentarci?
1: Sì, è partito, diciamo, in primavera. Ho fatto un primo giro di anteprima disco in solo, chitarra e voce appunto, e ho portato, quindi diciamo, fine marzo, inizio aprile. Ho fatto 5-6 date in giro e
0: sì.
1: Poi dopo, esatto, e poi dopo, da quando è uscito poi il disco ad aprile, diciamo che il primo live è stato a maggio.
0: Okay,
1: e poi dopo, okay. Dopo abbiamo fatto Miami e poi adesso abbiamo un po' di date belle adesso a luglio anche.
0: Certo, esatto. Adesso avremo modo di parlare un po' di anche tutte le date che arrivano. Purtroppo mi sono perso il tuo concerto al Miami perché ero lì, ma tra una cosa e l'altra non sono riuscito a vedere com'era stato quello.
1: Cose.
0: Un bel palco, immagino.
1: Molto bello, molto bello. Ci siamo divertiti tanto, è stata una gran bella esperienza.
0: Bella
1: sì,
0: situazione.
1: Sì, assolutamente.
0: Allora, invece la data di uscita del disco che sei qui oggi a presentarci è il 17 aprile, l'album
1: yes.
0: Si intitola Animalerie, lo dico alla francese, corretto? Ma si può dire in entrambi?
1: Secondo me, allora, è una cosa simpatica perché effettivamente io lo penso in italiano, quindi Animalerie, però effettivamente ci sono alcune persone che lo pronunciano,
0: lo francesizzano.
1: E in realtà non è male, secondo me è giusto anche che ognuno ci dia la propria interpretazione. Ecco.
0: Esatto, allora, è un disco che arriva a circa un anno dal tuo lavoro precedente, che era Divertimenti, uscito nel 2025.
1: Sì.
0: Che anno è stato questo di passaggio, diciamo, tra un album e questo nuovo?
1: Ma è stato un passaggio, direi, anche abbastanza piuttosto veloce, perché comunque già alla fine delle date di presentazione di Divertimenti già eravamo in studio per registrare qualche brano nuovo e poi altri brani sono arrivati in corsa, quindi effettivamente è stato anche tutto molto ravvicinato, non volendo. In realtà è stata una cosa abbastanza anche casuale, nel
0: è
1: senso
0: capitato.
1: Che è capitato che sono nate delle canzoni che io comunque stavo andando avanti a scrivere, si accumulavano e allora abbiamo cominciato anche a registrare, però non c'erano scadenze, però effettivamente... E dopo un anno da Divertimenti abbiamo fatto uscire questo disco qua.
0: Già un nuovo disco.
1: Quindi effettivamente mi sono lasciato. Sono anni, sono momenti questi che mi lascio trasportare da queste cose qui. Se c'è, vado.
0: Giusto. Non era previsto, ma è successo. Evidentemente sì. C'era dell'ispirazione.
1: Sì, esatto. 100% quella cosa lì, e poi può essere anche. Sì, come una sorta d'urgenza. Non,
0: certo.
1: Non so, per varie cose, sicuramente. Però,
0: certo,
1: ecco.
0: Certo. Mi sembra anche che è un lavoro. Che sta attirando diverse attenzioni, diciamo, nel panorama un po' alternativo italiano. Come la stai vivendo questa cosa?
1: Ma guarda, sono contento, nel senso che ecco, mi sembra che questo lavoro, dai, stia comunque girando, muovendosi dove vuole, ecco, dove io sono contento se gira in un modo o nell'altro, che passa da orecchie ad altre orecchie, insomma, non è semplice al giorno d'oggi, quindi Poi io sono piuttosto negativo e quindi e quindi sono felice, dai. Diciamo che sta viaggiando come si deve,
0: come si deve. Benvenga assolutamente. Direi che, visto che sei qui anche per suonare, ti vedo dall'altra parte, sì, del vetro con una chitarra acustica, sì, iniziamo ad ascoltare qualcosa. Che pezzo ci suoni, come si intitola?
1: In questo momento vi suono Bye Bye Samurai / Vite, che è uno dei primi, il primo singolo che è uscito del nuovo disco, e niente, quindi lo faccio in formato acustico e niente, quindi la cosa che mi piace è che ritorna un po' all'origine, nel senso che i brani li scrivo sempre a chitarra e voce, quindi sì, quando sono in solo, bene o male, ritorna sempre quella roba lì,
0: quella dimensione, esatto, quella dimensione un po' più privata. Molto bene, allora ti ascoltiamo, Sandri, dal vivo a Radio Popolare.

0: Sandri, rigorosamente dal vivo qui a Radio Popolare con Bye Bye Samurai slash Vite, intensissimo anche con questa formazione, con questa formula, con questo set acustico, chitarra e voce. Ascolta, ma la stai portando in giro il disco anche qualche volta con appunto in questo, con questo set super ridotto?
1: Ok,
0: perché poi c'è la band, chiaramente.
1: Esatto, sì, assolutamente. Diciamo che si fanno anche date, anche infatti ieri sera ad esempio ero da solo, quindi insomma.
0: Ah ok, ieri sì. Ti sei scaldato ieri sera già.
1: No, diciamo che è una formazione che comunque io tendo a portare avanti, perché comunque funziona anche in situazioni più ridotte, effettivamente.
0: Certo.
1: È una cosa che serve, che aiuta, e poi mi fa bene anche a me, capisco sempre di più le canzoni quando le vado a suonare da solo.
0: Esatto, ridotte proprio all'osso.
1: Esatto, anche se è un altro sentimento, però poi dopo c'è anche la band, quindi poi ci sfoghiamo anche lì.
0: Immagino la dimensione della band, anche quella regala emozioni, ma esatto, diverse. Ascolta, Bye Bye Samurai slash Vite, raccontaci un po' questo brano che poi intendi forse come praticamente due brani.
2: Sì,
0: un doppio brano.
1: Sì. Ah, è stato, in realtà è stato uno dei primi brani, un'idea, diciamo, una piccola cellula di un giro di chitarra con un po' di testo e poi un'altra parte che gli ho incollato quasi senza pensarci, ed è stato bello perché non riuscivo mai a dargli uno svolgimento al brano, no? A tutta la prima parte in effetti è slash beat, perché effettivamente sono due brani in uno, e non sono mai riuscito a dargli uno svolgimento vero e proprio, quindi la prima parte ce l'avevo e poi dopo dicevo cazzo, non mi viene la seconda, così, no? E poi una volta mi sono messo lì e gli ho incollato sta cosa in presa diretta, così, che sta cosa un po' sussurrata, un po' cupa, un po' terrosa, così.
0: Sì.
1: E tra l'altro l'abbiamo lasciata cioè nel disco è la demo che ho fatto io in casa, e quindi è anche una cosa un po' particolare, e naturalmente aveva senso dargli un doppio nome, non so, poi dopo.
0: Beh, bella storia.
1: Sì,
0: bella storia anche di brani, insomma, che hanno avuto un processo un po' sofferto dietro.
1: Sì. Però poi dopo si è un brano a due teste.
0: Sì.
1: Un mostro strano.
0: Tutto è andato alla fine al suo posto. Invece, appunto, sei qui a presentarci questo disco che si intitola Animalerie o Animalerie. Sì. Ci hai detto che si può pronunciare un po' in entrambe le lingue. Raccontaci un po', appunto, l'idea di questo titolo, che poi è un po' il concept poi del lavoro.
1: Il titolo in realtà è una parola che mi è capitato di vedere, di leggere qualche anno fa, e mi era rimasta impressa. L'ho letta in francese, ma poi ho detto cavolo, se la penso in italiano è una parola nuova quasi, no?
0: Sì? L'hai letta, scusami, su qualche libro particolare, su qualcosa?
1: No, l'ho letto, stavo lavorando su internet, facendo cose su internet, okay. E l'ho letta. E ho detto cavolo, questo qui potrebbe essere, mi piacerebbe tantissimo, un po' come me la sono un po' salvata, mi è entrata in testa. E ho detto potrebbe essere insomma bellissimo come nome per un brano, e poi ho detto cavolo, ma anche il disco, cavolo, è interessante, potrebbe essere effettivamente. Poi ragionandoci a distinto è venuto fuori più una cosa istintiva, quindi mi sono sentito di chiamarlo così il disco. E la cosa che ragionandoci col tempo è che tutti i brani che ne fanno parte, per me anche la questione di questa parola, no? Animalerie, la vedo anche come una cosa al plurale, quindi come se fosse una raccolta di brani, una raccolta di animalerie.
0: Sì.
1: come se fossero una raccolta di pezzi popolari, in un,
0: certo. Insomma,
1: e invece mi piace attribuire, diciamo, ad ogni brano che c'è all'interno, come se fosse un'animaleria, come se fosse una cosa che sta dentro a questo grande contenitore che poi è il disco. E quindi ecco, col tempo sono riuscito a capire che effettivamente ci sta proprio bene anche con quello che racconta un po' il disco.
0: Certo, ogni brano quindi è un po' un'animaleria.
1: Esattamente,
0: a sé.
1: Esatto, sì, esatto.
0: Bellissimo, bellissimo concetto. C'è un elemento che hai approcciato diversamente rispetto al passato, parlando della proprio costruzione di questi brani?
1: Allora, in realtà potrebbe essere che ho lavorato molto diciamo in casa, nel mio studiettino in casa, che okay. Poi non è nient'altro che un PC aperto sopra il tavolo da pranzo, niente, è un microfono. E quindi ho lavorato molto in casa e poi ho lavorato alle demo, e quindi in studio, man mano io poi con i ragazzi, appunto con gli altri ragazzi che poi sono i ragazzi della band, noi suoniamo, diciamo, gran parte del disco è suonato in presa diretta, insomma ci piace, sì, anche dare l'ambiente sonoro, è molto, ci piace dare, insomma, questa verità del suono, ecco. E quindi poi dopo sono solito a portare le demo e poi ci facciamo un po' di ascolti e vediamo dove le cose vanno, dove vanno a finire in studio poi effettivamente. Però ecco, ho lavorato molto questa volta qua a casa, provando a portare più a termine possibile i pezzi
0: prima di portarli in studio. Certo.
1: Anche se poi magari in studio possono succedere sempre cose, perché comunque a me poi piace anche lavorare appunto a più teste, quindi ecco, il lavoro in studio per me è sempre molto, insomma, significativo, insomma, all'interno del suono, certo, del disco, e quindi questo è un po' la cosa. Molto istintivo di getto anche questo disco qui, nel senso che le cose, 4-5 pezzi mi sono venuti fuori mentre stavamo registrando addirittura, quindi,
0: ah ok, sì, strada facendo,
1: esatto, quindi poi li abbiamo inseriti senza troppe paranoie del dire, quindi no,
0: aggiunti strada facendo ed è venuto fuori tutto il disco. Bellissimo, direi che siamo pronti a sì, goderci un altro brano. Cosa ci suoni?
1: Sì, farò Boy Resta Qui, che è un altro brano. Un altro brano, niente, che poi magari parliamo dopo, insomma.
0: Di cui poi parliamo, sì, sì, volentieri. Allora, Boy Resta Qui, Sandri dal vivo, Radio Popolare.

0: è l'unica cosa che dico, fa parte di un filone di brani che avevo scritto prima ancora prima di iniziare a pensare al disco, che li avevo lì in una cartella un po' all'interno del CD, e che dicevo: questi qui prima o poi li voglio utilizzare, li tengo qui un po' a macerare.
1: Prima o poi.
0: Prima o poi. Quindi questo è uno dei tanti brani che hanno 2 o 3 anni e al quale sono affezionatissimo in realtà, e che hanno avuto sfogo poi in questo disco qui. E quindi ci sono diciamo 3-4 brani di questa cartellone che nascono 3-4 anni fa, che ho deciso di inserire appunto in questo disco. E niente, ci sono molto affezionato perché vengono da un periodo della mia vita dove vivevo, insomma, da solo, in un borghetto, insomma, vicino a Cesena, e quindi praticamente un po' mi riportano a quella cosa lì, e a quel momento lì, ed è anche un momento dove poi ho scritto molto, e che effettivamente ci sono queste, c'è questa duplicità all'interno anche del disco, di pezzi che sono nati lì e pezzi invece che sono nati l'anno scorso, ecco. Quindi
1: più recentemente,
0: per la prima volta convivono insieme, insomma, delle cose che sono nate in momenti diversi
1: della tua vita, del tuo percorso. Siamo verso la fine, il tempo purtroppo è volato anche oggi. So che hai un sacco di date dal vivo, sul palco come band quanti siete?
0: Siamo in cinque.
1: Sì. Quanti altri strumenti?
0: Siamo in cinque, siamo Andrea alle chitarre, e Jacopo al basso, e Dino alla chitarra e alla tastiera, e Simone alla batteria, e quindi siamo noi cinque.
1: Già super potente così, chitarra e voce, quindi posso solo immaginare la potenza, diciamo, l'impatto della full band. Siamo in ritardissimo, ma abbiamo giusto il tempo per un tuo ultimo brano suonato ovviamente live.
0: Ok, farò allora neanche il tempo di una reclame.
1: Sandri, è stato un vero piacere averti qui
0: Grazie
1: a Radio
0: a voi.
1: Popolare,
0: Grazie.
1: Speriamo di averti presto anche dal vivo
0: Grazie mille.
1: In un altro posto. Grazie a te, alla prossima.

15:27 minuti, ringraziamo ancora l'ospite del mini live di volume di oggi, ovvero Sandri, che ci ha suonato alcuni brani tratti dal nuovo disco Animale Rie, che potete andare a riascoltare, che trovate un po' ovunque. Tra poco una breve pausa pubblicitaria, subito dopo il GR, come sempre delle 15:30, rimanete lì perché poi volume va avanti ancora fino alle 16. A tra poco!

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
7: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Popolare Network.
10: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
11: Il cancelliere tedesco Merz ha ribadito che non farà un passo indietro dopo la sconfitta della CDU nell'ultima tornata elettorale. Domenica si è votato nei Länder di Berlino e del Mecklenburg-Pomerania anteriore. A Berlino il suo partito ha perso contro la Linke. In Pomerania non ha conquistato nemmeno un seggio, rimanendo per la prima volta nella storia fuori da un parlamento regionale con l'AfD, primo partito. Merz ha parlato di una cesura profonda per la CDU, ma ha anche detto che il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Il cancelliere ha sottolineato che il voto va oltre la sua persona. Restano però le pressioni su Merz. A Berlino ci sono i numeri per una maggioranza rosso-rosso-verde, Linke, SPD e Verdi, ma sono in corso le trattative. In Mecklenburgo, Pomerania anteriore, nonostante i numeri, AfD non ha la coalizione per governare.
10: Ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto a Polesine Parmense in una cava di sabbia, è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni, l'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza per cause da accertare.
11: Le acque continuano a restare agitate nel campo largo dopo il fine settimana di 5 Stelle con le mosse di Conte. Il leader dei Verdi Bonelli oggi chiede un passo indietro ad entrambi, Schlein e Conte. Non servono le primarie, serve trovare una terza figura con un'intesa politica, ha detto Bonelli, ammettendo che non sarà comunque possibile perché sia Schlein che Conte hanno un'altra idea.
10: A destra la Lega, essere in agitazione, il segretario Matteo Salvini è da poco arrivato in via Bellerio a Milano per il Consiglio federale del partito che, come annunciato ieri a sorpresa a Pontida, dovrà dare indicazioni sul congresso straordinario di ottobre. Nella riunione dovrebbero essere decise le modalità del congresso, la data e il luogo.
11: Non ho il potere di fondare un partito o organizzarlo, non ho le facoltà, posso dare degli input a delle idee. Lo ha detto Beppe Grillo a Pulp Podcast, chiudendo così alle speculazioni sulla possibile fondazione di un suo nuovo movimento.
10: Nel periodo preelettorale la carta dedicata a te per la prima volta raddoppia. 500 euro saranno caricati a novembre, altri 500 in aprile. Le elezioni sono a ottobre, se saranno prima lo decide Mattarella, ha detto il ministro Lollobrigida presentando la carta e negando un legame con il voto. La platea però viene ridotta e indebolita. La misura raggiungerà solo 1.170.000 nuclei con ISEE sotto 15.000 euro su quasi 3 milioni, lasciando così fuori 6 famiglie su 10 con ISEE basso. Domani intanto è il giorno in cui l'Istat diffonderà i nuovi dati sul deficit e il governo potrebbe centrare l'obiettivo fallito all'aprile di stare sotto il 3% e uscire così dalla procedura di infrazione europea.
11: A causa del conflitto con l'Ucraina, la Russia ha perso il controllo della sua industria del diesel. questa assurda e interminabile guerra deve finire. Lo ha scritto Donald Trump su Truth Social alla vigilia dell'Assemblea Generale dell'ONU. Domani, al margine del summit, il presidente statunitense incontrerà l'omologo ucraino Zelensky. E Zelensky ha detto che cercherà di portare avanti gli sforzi diplomatici verso una pace giusta. Sul campo nella notte i raid russi sull'Ucraina sono stati massicci in almeno 10 regioni, dopo che in occasione delle elezioni della Duma di domenica Kiev ha preso di mira Mosca. Un voto in cui Russia Unita, il partito di Vladimir Putin, ha vinto come da previsioni, ottenendo il 58% dei voti.
10: Ci risentiamo alle 17.30 con le notizie di Popolare Network. A più tardi, buon ascolto.
9: Popolare Network.
12: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
13: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.

0: 15:37 minuti, sempre volume, sempre Radio Popolare. Rientriamo con Once di Liam Gallagher, non a caso, perché oggi 21 settembre 1972 nasceva Liam Gallagher a Manchester, quindi questo significa che è il suo 54esimo compleanno, ed era un ottimo pretesto per ascoltare un brano, per una volta magari non degli Oasis, di cui si parla tanto in questi giorni, ma proprio invece di Liam Gallagher da solista. Così abbiamo festeggiato anche il suo compleanno. In questi giorni, tra l'altro, un pochino di limbo tra l'iscrizione per accedere alle vendite dei biglietti per gli Oasis, quindi da qui a venerdì bisognerà capire se avete tentato appunto di registrarvi, riceverete, e mi ci metto anch'io in questo caso, appunto la possibilità di accedere effettivamente alla vendita dei biglietti. Bisognerà aspettare il giorno venerdì, quindi questa settimana, venerdì 25, poi sarà possibile acquistare i biglietti degli Oasis tra il 25 e il 27, quindi tra venerdì e la domenica prossima. Ne continueremo chiaramente a parlare, in particolare ve lo ricorderemo, insomma, venerdì. E adesso, come al solito, l'ultima parte di volume è dedicata decisamente al quiz sul cinema e anche un po' di cose che riguardano la cultura pop, per cui iniziate a prepararvi. È il momento di scrivere al 3316214013. Sto per farvi ascoltare una clip audio misteriosa e voi dovrete ovviamente scrivermi al 3316214013 di che titolo, di che film si tratta. Credo sia abbastanza facile, e quindi eccola che arriva.
1: Ora dipingo, disegno, scrivo. Voglio fare lo scrittore o il pittore, o magari tutte e due. Forse scriverò un libro e disegnerò le illustrazioni. Così la gente mi capirà. Sai, si cambia.
2: Donnie Darko. Che razza di nome è? È strano, sembra il nome di un supereroe.
1: Chi ti dice che non lo sia?
2: Ora ti devo salutare. Il prof di fisica, Monitoff, mi ha assegnato un saggio scritto. L'invenzione che può dare maggiori benefici all'umanità.
1: Sì, lo so, Monitoff è fatto così, ma è facile. Gli antisettici e tutte le misure igieniche. Joseph Lister, 1895. Prima degli antisettici non c'era igiene, specie in medicina.
2: Cioè il sapone?
1: Sono contento che la scuola si sia allagata oggi.
2: E perché?
1: Non avremmo mai avuto questa conversazione.
2: Sei strano.
1: Scusa.
2: No, era un complimento.

Under the Milky Way, storico brano dei The Church, famoso anche per essere entrato nella colonna sonora del film che molti di voi hanno indovinato, e grazie, era facilissimo, anche perché anche oggi ci siamo cascati a un certo punto della clip. In effetti veniva nominato proprio il nome del protagonista del film, nonché del film, quindi sì, Donnie Darko. Ma c'è chi di voi è riuscito a indovinare in realtà prima che il tutto, quindi la soluzione, venisse svelata più o meno a metà della clip audio che vi abbiamo fatto ascoltare. Quindi Aldo, comunque sei il vincitore, sei stato il primo a scriverlo e sei il vincitore del pacco di volume di oggi. Ebbene sì, Donnie Darko, vabbè, insomma, il film d'esordio di questo regista che totalmente sconosciuto, Richard Kelly, uscì nel 2001 con un, tra l'altro, giovanissimo Jay Gyllenhaal nei panni appunto del protagonista adolescente tormentato che una notte viene attirato fuori casa da questo, il famoso Frank, no? Questa inquietante figura che porta un costume da coniglio, e poco dopo il motore di un aereo praticamente precipita proprio nella camera da letto di Donnie, e da lì parte, diciamo, un film veramente difficile così da incasellare, un po' teen movie, un po' fantascienza, un po' thriller psicologico, più viaggi nel tempo, quindi tosto, ambientato alla fine degli anni 80, uscì nel 2001, diventando non subito un successo commerciale. All'inizio era stato in realtà abbastanza un flop al botteghino, diventò un cult poi quando uscì lentamente, quando uscì l'edizione in VHS, famosissimo anche appunto per la colonna sonora, da ovviamente i The Church che abbiamo ascoltato adesso con Under the Milky Way, ma c'erano i Joy Division, c'erano i Tears for Fears, soprattutto c'era anche la cover di Mad World dei Tears for Fears fatta da Gary Jules, diventato un vero e proprio successo gigantesco, e poi anche The Killing Moon degli Echo and the Bunnymen. Tra l'altro, vabbè, c'era stato una sorta di sequel decisamente poco fortunato, S. Darko, ma sta arrivando a quanto pare un altro sequel, se sempre così si può chiamare. Il regista, quindi Richard Kelly, torna ufficialmente, sta tornando con non con un film ma con un romanzo che si intitola The Philosophy of Time Travel, come appunto il misterioso libro di Roberta Sparrow presente proprio all'interno del film, e è considerato appunto a quanto dice Richard Kelly un sequel ufficiale. La premessa è che dopo la morte di Donnie i genitori praticamente cercano di capire cosa sia realmente accaduto, quindi la storia va ad ampliare, approfondire tutta la mitologia degli universi tangenti, dei viaggi nel tempo, e appunto approfondendo sicuramente anche la storia di Roberta Sparrow. Sicuramente non sarà facile, non sarà facilmente comprensibile, come del resto non lo era anche l'originale Donnie Darko, ma a quanto pare sarà anche un librone particolarmente voluminoso, quindi vedremo se varrà la pena di leggerlo. Vedremo anche cosa se ne dirà a riguardo. Andiamo avanti con una notizia sempre fresca invece delle ultime ore di questo weekend passato. Si parla invece, per entrare un pochino così nel territorio anche più dei videogiochi, non succede spesso a volume, la Rockstar, grande casa appunto di produzione videoludica, ha annunciato che ormai già da qualche tempo finalmente uscirà GTA 6, uscirà il 19 novembre. Si parla di uno dei videogiochi di diciamo forse più attesi della storia. Il capitolo precedente, GTA 5, era uscito nel 2014, e da allora la Rockstar non ha fatto che lavorare per migliorare sempre di più appunto quello che sarebbe stato il nuovo capitolo, che è stato rimandato innumerevoli volte, finalmente arriva. Insieme però al videogioco, questa è la vera notizia di questi ultimi giorni, sta uscendo anche una colonna sonora, conterrà 34 brani originali, quindi non ci saranno semplicemente vecchie canzoni licenziate, diciamo, come nelle storiche radio di GTA. Per chi non sapesse, appunto, chiaramente all'interno del gioco tu puoi guidare praticamente in giro per un mondo immaginario, che però si rifà alla realtà. Per esempio
nel GTA che arriverà, il mondo ricalcherà principalmente la città di Miami, così come succedeva un po' in uno dei capitoli più amati della saga, quindi Vice City, e guidando appunto per la città era possibile, ed è possibile insomma, ascoltare la radio, però la novità questa volta è che ci saranno brani realizzati apposta da artisti proprio per il gioco, quindi non solo brani storici, brani famosi appunto che sotto licenza vengono inseriti all'interno del gioco. Sono già usciti alcuni dei brani che entreranno nel nuovo gioco, quindi un brano di Young Lean insieme a Future and Metro Boomin, un brano forse il più folle di tutte, Catrelle Paco Amoroso insieme a Pink Panthers, Fred Again ed Essien The Cressy, quindi insomma una serie di collab in questo unico brano pazzesca, un altro brano di Morgan Wallen, un brano di Keith Richards in cui va a reinterpretare una sorta di vecchio brano blues. Tra tutti quello che così mi ha incuriosito particolarmente è quello di Travis Scott, prodotto tra l'altro da Guy Manuel dei Daft Punk, quindi un brano che potrete già ascoltare anche direttamente quando giocherete proprio a GTA 6 a partire dal 19 novembre. Andiamo ad ascoltare Travis Scott, questo è Rhino.

Rhino, il titolo del nuovo brano di Travis Scott prodotto da Guy Manuel dei Daft Punk, che entrerà ed è già sicuramente in un certo senso entrato a far parte della colonna sonora di questo GTA 6 che uscirà il 19 novembre. Terremo decisamente d'occhio adesso appunto questo disco, vedremo se ora del 19 novembre verranno aggiunti piano piano nuovi brani, nell'attesa appunto dell'uscita poi della colonna sonora completa che uscirà insomma insieme al gioco, quindi appunto il 19 novembre. Sicuramente un'operazione super interessante da seguire, anche perché ben nota, diciamo, l'influenza che il gioco nei suoi capitoli precedenti ha avuto a livello musicale, così nel far conoscere nuova musica ai bambini, ragazzini e anche adulti che hanno nel corso degli anni giocato appunto alla serie di GTA. Quindi era possibile semplicemente giocando scoprire musica di generi musicali che magari non si aveva mai così particolarmente approfondito, non si aveva mai ascoltato, così come band, artisti del passato, ma anche più recenti che appunto non si conoscevano e sono invece appunto grazie al gioco diventati magari artisti preferiti o artisti super apprezzati. Nel mio caso è successo in un sacco di occasioni con un sacco di artisti, per esempio dai Depeche Mode, ai Faith No More, ai Primal Scream, ai Soundgarden, ai Rage Against the Machine, ai Jane Addiction, agli Alice in Chains, a un sacco di cose anche più anni 80, soprattutto nel videogioco di GTA Vice City, che avevo in realtà poi giocato successivamente, ma era stato, diciamo, anche quello una vera e propria miniera di scoperte che ancora oggi, insomma, quando ascolto un brano che avevo scoperto tramite un GTA, in particolare tramite Vice City o San Andreas, è sempre, insomma, sono sempre bei ricordi. Sono le 15:57, la puntata di volume per oggi finisce qui. Grazie a tutti voi che avete scritto al 3316214013. Tra pochissimo arriva Vieni con me con Giulia Strippoli e noi ci risentiamo domani per un'altra puntata di volume, sempre qui, sempre dalle 14:30, anzi sempre dalle 14 alle 16. Buon pomeriggio da Dario Grande, a domani!

Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

16:02, buon pomeriggio ascoltatori, buon pomeriggio ascoltatrici. Ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio, dalle 16 alle 17. Questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale ci siete anche voi, con le vostre segnalazioni, con le email, gli sms, i messaggini che ci raccontano e che invitano tutte le persone all'ascolto a partecipare, a prendere parte, a segnalare, ad invitare a loro volta agli appuntamenti, alle cose che fate, agli eventi a cui partecipate, a quelli a cui volete invitare tutti e tutte, soprattutto se indipendenti, locali, che salgono dal basso, che hanno una forza mediatica che effettivamente non le rendono proprio così, come dire, mainstream, ecco, così diffusi, e che hanno bisogno di un canale di comunicazione come ad esempio può essere Radio Popolare, proprio perché la logica è: la comunità la costruiamo noi, le iniziative a cui vogliamo la partecipazione delle persone con cui ci vogliamo confrontare, appunto, si fa così, facendo rete, nel caso specifico attraverso la radio, chiamando lo 02 33 001 001, considerando che magari chi è all'ascolto non lo sa che proprio vicino a casa sua, casa vostra, c'è quella proiezione, quell'incontro, quel talk, quel momento di scambio, dibattito, incontro o quel laboratorio creativo che sai che se non l'avessi sentito su Radio Popolare me lo sarei perso. Poi io oggi vi racconto più di, come dire, progetti formativi, quindi facciamo riferimento alle persone ancora in età scolare e soprattutto con prospettive magari di grandi viaggi, parliamo di formazione soprattutto all'estero, internazionale. A voi un po' l'onere, se volete anche l'onore, come dire, di andare un po' più sul local, sì. Se riuscite possibilmente meno milanocentrici possibili, lo sapete che vi chiedo sempre di essere occhi e orecchie mie e delle persone che sono all'ascolto. Per cui, pronti a digitare lo 02 33 001 001? Ciao Giulia, giorno X alle ore Y succede che... Poi timidoni, timidone, lo so. Che no, guarda, lo faccio dopo, ti scrivo con calma, poi ci penso. E vabbè, allora il 331-6214-013 o anche via email a diretta@popolarenetwork.it, vi leggo lì. Intanto, lo sapete, come sempre, ci alterniamo a tanta tanta musica. Oggi riapre la nostra playlist una cantautrice che devo dire recentemente è spesso protagonista delle nostre playlist. Si chiama Gioia Lucia, il brano è una nuova uscita e si chiama Una canzone allegra.

Gioia Lucia apre la playlist di oggi alle 16.09 su Radio Popolare. Questa è Vieni con me, siamo insieme fino alle 17 con i vostri messaggi, le segnalazioni e anche tutto ciò di cui avete voglia, come dire, di raccontare per solleticare la voglia delle persone all'ascolto a partecipare alle iniziative di cui prendete parte, a cui date una mano, a quegli appuntamenti che appunto dedicate tempo ed energia. Come si fa ad invitare tutti e tutte? Chiamandolo 02 33 001 001. Colgo l'occasione anche per ricordarvi che questa trasmissione ha uno spazio di atterraggio, diciamo, più ampio, anche più calmo, perché effettivamente qui in onda, in diretta, vi si chiede di essere anche un po' più sintetici. Ovviamente per poter dare spazio a tutti e a tutte, la logica è di chiamare appunto lo 02 33 001 001, raccontare velocemente di che cosa si tratta, dare un appuntamento e poi ovviamente dare le informazioni base. Mentre invece, se avete voglia di essere un po' più, come dire, dettagliati, potete anche scrivere una mail a vienicomme@radiopopolare.it, ricordandovi oltretutto che c'è anche poi la pagina Facebook, e lì allora potete invitare scrivendo un post o quel che volete sul muro di Facebook. La pagina, il gruppo anzi, è Vieni con me trattino Radio Popolare, la trovate ovviamente su Facebook. Vi dicevo, oggi io vi porto a ricordare un progetto del quale in realtà avevamo già parlato tempo fa, e si chiama un progetto appunto dedicato alle persone più giovani, quindi in età ancora scolastica, e si chiama Semester C, ovvero tutte quelle possibilità rivolte a persone, ragazzi e ragazze che stanno finendo gli studi e che hanno la possibilità di passare un semestre all'estero. Questo progetto nel caso specifico riguarda un semestre appunto su una nave che adesso Viviana Premazzi, che è parte delle persone fondatrici di questo prestissimo progetto, vi racconterà, e da quella che è stata la sua esperienza e le esperienze di tanti e tante ragazzi e ragazze, ne è nato un libro che tra poco ci racconta un po' più nei dettagli. Si chiama Coming Home e tra poco abbiamo il piacere di chiedere, di raccontare insieme a Viviana Premazzi di che cosa si tratta.

0: Viviana Premazzi, buongiorno, buon pomeriggio, ciao, ben arrivata.
1: Ciao, ciao, grazie, buon pomeriggio.
0: Ben ritornata, perché noi ci siamo sentite già qualche, poco più di un semestre forse, o poco meno.
1: Esatto, esatto, qualche mese fa, sì, esatto, un ritorno.
0: Qualche mese fa, parlavamo sempre, ci aggiorniamo di semestre in semestre, perché parlavamo già di Semester at Sea, questo progetto che appunto io accennavo proprio così per sommi capi, ma che ti richiederei di rinverdire nella memoria dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici, se non fosse perché magari quando l'abbiamo raccontato magari c'erano delle persone appunto in età ancora da liceo, da superiori, che erano lì all'ascolto dicendo ma magari l'anno prossimo lo faccio anch'io, e questa potrebbe essere l'occasione. Ricordiamo che cos'è Semester at Sea e poi arriviamo a Coming Home.
1: Assolutamente, e grazie, infatti c'è l'opportunità è per promuovere un'esperienza che davvero, insomma, magari a tanti può cambiare la vita e aprire delle porte, un'esperienza che anche a me in certo senso è capitata un po' per caso, come poi succede con queste esperienze. Semester at Sea è un progetto che c'è dagli anni 60 e che è nato negli Stati Uniti e tuttora viene coordinato da un organismo che sta negli Stati Uniti, che si chiama Institute for Seaboard Education, affiliato a un'università americana, ma si chiama Semester at Sea perché fondamentalmente per un semestre, e quindi due volte all'anno, con partenza a settembre, semestre fall autunnale, e con partenza a gennaio, semestre spring primaverile, 500 studenti e studentesse da tutto il mondo, anche se ancora soprattutto dagli Stati Uniti, però volendo appunto anche studenti e studentesse italiane possono applicare, così come residenti in altri paesi, e vivono su una nave da crociera che attraversa 10 paesi appunto e vari oceani. E quindi nel mio caso io ho insegnato, perché poi essendo è un campus fondamentalmente universitario trasferito su una nave da crociera, quindi ci sono insegnanti, ci sono tutta la parte che invece riguarda più lo staff, e quindi ci sono counselor, dottori, dottoresse, la parte sportiva, e gli studenti appunto fanno lezione, fanno le loro attività, e poi quando la nave si ferma in uno di questi 10 paesi hanno l'opportunità di visitarli sia autonomamente sia magari perché è parte del corso che stanno seguendo sulla nave. E quindi anche adesso la nave è appena partita una decina di giorni fa, come il mio viaggio è partita dalla Germania e farà Olanda, Portogallo, Ghana, Sudafrica, India, Vietnam, Hong Kong, Thailandia, e quindi fa Europa, Africa e Asia in questo
0: giro. Mamma mia, tutto questo in 6 mesi, che diventano, oltre che 6 mesi di un'esperienza internazionale incredibile, forse anche molto difficile da dover riassumere. Poi ci dirai come hai fatto a farlo, a mettere giù quindi Coming Home, che è un po' anche il resoconto, no? di questa esperienza tua e delle persone che hai incontrato. Mi sembra anche sia una possibilità di attraversare proprio letteralmente culture, confini, mondi, vederli fluire sotto di sé, da un punto di vista stra super interessante, un'occasione più unica che rara.
1: Esatto,
0: Viviana.
1: Esatto. Sì, nasce proprio anzi nell'idea dei fondatori e delle fondatrici come un'idea di diplomazia culturale, che di fatto lo è, perché porta 500 giovani in 10 paesi o a volte anche di più a incontrare, quindi proprio a sviluppare una mentalità globale, aperta, curiosa, e a creare nuove traiettorie, nuove collaborazioni.
0: Allora, raccontaci adesso invece Coming Home, che è appunto il risultato dopo la tua esperienza. Tu, insomma, collabori e sei

0: appunto ti cambiano, ti stravolgono e a volte non riesci più a rientrare negli ambienti in cui stavi prima e nelle relazioni in cui stavi prima. E quindi Coming Home, che ho scritto con due counselor, quindi figure che fanno appunto assistenza e sostegno psicologico, lo facevano con noi sulla nave e lo fanno nelle università, è stato un po' raccogliere interviste e testimonianze di studenti, studentesse, docenti che erano con noi sulla nave e raccontare cosa succede quando si torna a casa, normalizzare lo shock del rientro e dire ok, come posso usare adesso tutto quello che ho imparato o cosa mi serve per far fruttare quello che ho imparato, e quindi non perdersi d'animo ma anzi appunto usare quello che si è imparato e cercare anche di vivere l'esperienza avendo in mente il futuro senza paura ma anzi come una risorsa.
1: Senti Viviana, lo chiederò anche alle persone che ci racconteranno più tardi i collegi del Mondo Unito con Isabella Fusillo, Elisa e Giuseppe, che sono due, un ragazzo e una ragazza che studiano appunto, è un'altra esperienza internazionale che mi dicevi si incrocia spesso con Semester at Sea, e sì, ti chiederei quanto un'esperienza, così come chiederò a loro, quanto un'esperienza come questa può come dire, aiutare ad affrontare la paura del futuro, proprio perché ecco, non biasimiamo le persone più giovani che oggi guardano al futuro anche con un po' di insofferenza, con un po' di timore, no? Mi sembra più che legittimo.
0: Assolutamente, e sì, infatti come ti dicevo cade proprio un po' a pennello questa puntata, perché alcuni studenti e studentesse mie erano dei colleghi del Mondo Unito, perché loro hanno delle borse appunto anche un po' riservate, un programma a cui si viene invitati a partecipare, e secondo me aiuta, perché aiuta tanto anche a uscire dalla propria prospettiva e quindi a vedere anche altri mondi, altre difficoltà, a volte anche molto più concrete, e a vedere come le persone magari risolvono queste difficoltà in Ghana, in Sudafrica, in Vietnam, ma apre anche prospettive diverse proprio di professioni, di lavori, persone che si erano pensate fino a quel momento nella loro cittadina in Colorado, che improvvisamente dicono ma aspetta, potrei avere un futuro a Hong Kong, potrei avere, e magari possono, perché appunto ci sono delle borse, ci sono delle opportunità, e anche l'aspetto economico, per quanto ovviamente sia importante, non deve essere una dimensione che scoraggia, anche perché ancora di più in Italia insomma abbiamo l'opportunità dell'Unione Europea, di fondi europei eccetera, quindi le opportunità ci sono, ma anche vedere come le persone appunto affrontano i problemi quotidiani aiuta anche a cambiare prospettiva, a relativizzare magari alcuni problemi che ti sembrano insormontabili e invece magari c'è un altro modo, e non sono sola. Anche dico l'altra cosa, secondo me, che le mie studentesse e i miei studenti hanno visto è che non erano da sole nel mondo, nelle fatiche, ma anche nel potersi aiutare a vicenda.
1: Bene, ad avere uno sguardo un po' più completo, no? Un po' più anche globale di quello che è il mondo, le prospettive e anche le possibilità. Va bene, Viviana, vogliamo ricordare un po' intanto dove possiamo trovare, dove si può leggere le esperienze che hai raccolto in Coming Home, in modo che così io so che cosa significa avere il blu del rientro, quindi la tristezza, quel mood, perché effettivamente anch'io ho avuto un'esperienza da expat dopo 6 anni in Inghilterra. Terra, quando sono tornata in Italia mi sembrava come se tutto fosse diverso, e quindi so bene che cosa significa questo del caso per ecco, esprimere solidarietà e dare uno strumento di supporto anche magari alle persone non necessariamente più giovani, ma qualora voi foste appena rientrati o appena partite, magari Coming Home potrebbe essere una buona lettura. Dove si trova? E poi se ci saranno anche delle presentazioni fisiche da qualche parte, degli appuntamenti a cui invitarci.
0: Assolutamente, grazie. No, infatti noi l'abbiamo pensata anche come una guida che non vale solo appunto per i giovani o per chi torna dal semestre sì, ma per tante transizioni. E ieri una mia amica mi diceva, mi ha fatto venire in mente quando studente fuori sede, finisco l'università e devo tornare a Bari, sul treno del ritorno continuo a piangere perché non so cosa ne sarà del mio futuro, che vale per i giovani ma vale anche per magari non più giovani,
1: a qualsiasi età,
0: eccetera, a qualsiasi età, esatto. Allora, il libro è un ebook in inglese per il momento, magari lavoreremo una traduzione in italiano, che trovate sul sito, che è il sito della mia organizzazione, gmd-global.com, c'è una sezione risorse e lì sotto c'è il nostro ebook che si chiama Coming Home, Life After Semester at Sea, quindi Coming Home, la vita dopo il semestre at Sea. E presentazioni spero presto, adesso magari questa è anche l'occasione per dire, se qualcuno vuole parlare di questi temi, di transizioni, di ritorni, di rientri, chiamatemi, insomma volentieri ci sono.
1: E soprattutto se ci fossero invece all'ascolto delle persone

0: figli, figlie di ascoltatori che in questo momento spesso ci raccontano, no? Magari le persone proprio più giovani, cresciute a pane e radio popolare, dicono: i miei genitori accendono la radio al mattino e la lasciano così e così andiamo avanti. Ecco, se in questo momento state ascoltando e siete curiosi, curiose di voler scoprire e approfondire Semester C, diamo una pagina e poi ci salutiamo.
1: Assolutamente. Sì, anche quella è, cioè, googolate e trovate mille cose, ma è semestrec.org, quindi semestre at sea, semestre in mare, e molte risorse. Poi anche se mi cercate un po' su tutti i social mi trovate volentieri, insomma faccio delle chiacchierate con voi o con i vostri genitori e chissà che non sia la vostra opportunità.
0: Dai, dai, dai, anche perché anche qui, appunto, lo dicevamo nella scorsa volta, ci sono sempre delle occasioni poi per poter partecipare, borse, bandi, insomma,
1: Esatto.
0: la barriera economica non deve essere la prima che salta all'occhio, che ci viene in mente, perché talvolta, ecco, questi sono progetti che sì, è vero, non si hanno posti infiniti, ma nel limite dei posti ci sono magari tante possibilità che spesso non conosciamo, quindi approfondite. Viviana,
1: Esatto.
0: ti ringrazio molto.
1: Grazie a voi, come sempre, grazie a te.
0: Ciao, a
1: Ciao, alla
0: presto.
1: prossima, ciao ciao.
0: The Magic, Joan as Police Woman.

Vieni con me è in onda fino alle 17 ed è il luogo dove siete invitati, invitate a condividere esperienze, a raccontarne delle altre. Vi dicevo di Semester at Sea, tra poco invece un altro progetto super interessante rivolto alle persone più piccole, ragazzi, ragazze, studenti, studentesse, si chiamano i collegi del mondo unito. Avremo con noi Isabella Fusillo, che ne è parte dell'esperienza, e due studenti, una studentessa e uno studente, Lisa e Giuseppe, che ci racconteranno la loro esperienza attualmente in Armenia. Rimanete sintonizzati e sintonizzate, perché c'è anche una scadenza proprio per poter accedere a delle borse. Rimanete lì.

San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: www.radiocompany.it.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: E ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
10: Vieni con me, seconda parte.

16:37 minuti. Dall'ascolto di Radio Popolare, vieni con me, io sono Giulia Strippoli, vi faccio compagnia fino alle 17. Tra nuove uscite, brani già ampiamente conosciuti, tuttavia però anche questo nuovo pezzo, cioè anche questo pezzo di Lucio Dalla viene considerato tra le novità, quantomeno nelle piattaforme di streaming. Appunto, è stato rilasciato proprio questo scorso venerdì questo album, che in realtà è ovviamente una raccolta, si chiama Sono Lucio, sono 31 tracce rimasterizzate per Benino, ma insomma sono diciamo, come dire, gli imprescindibili di Lucio Dalla. Nel caso specifico questo pezzo si chiama Liam, l'abbiamo condiviso qui insieme, e è un'opera ovviamente per far conoscere, così dicono quelli di Sony, per far conoscere Lucio a tutte proprio le persone, anche a chi ancora dovesse ignorarne l'esistenza. E al che mi dico io, ma chi? Chi ne ignora l'esistenza di Lucio Dalla? Ad ogni modo, noi ci ha dato la scusa per poter invece anche oggi riascoltare un brano di Lucio Dalla, che è appunto come il sorriso, un giorno senza sorriso è un giorno perso, allo stesso modo un giorno anche senza Lucio Dalla è un giorno perso. Poi però ci viene da dire, un giorno anche senza i Rolling Stones, un giorno senza i Pink Floyd e così via discorrendo. Un giorno senza musica nuova, ecco, la portiamo a casa. Continuiamo con i brani appunto che sono da poco usciti. Tra le novità c'è anche Malika Ayane.

0: Oppure quel che ancora non è cambiato si può cambiare magari prendendo delle decisioni, oppure non so, lanciandosi verso un nuovo progetto. Vi dicevo, vi avevo raccontato i collegi del mondo unito, che possono essere effettivamente una svolta gigante, enorme, forse un turning point per tanti e tante. Ciao Isabella Fusillo, ben arrivata, benvenuta, e ciao Elisa Lacu e Giuseppe Andrea Fusco, ci siete?
1: Sì,
2: ecco,
0: sì.
2: Ciao.
0: Oh, ciao, ecco, tutti e tre, Isabella, Elisa e Giuseppe, sebbene parliamo poi della stessa, dello stesso progetto, raccontiamo i collegi del Mondo Unito. Isabella, darei a te la parola così un po' per raccontare che cos'è questo progetto, e poi Elisa e Giuseppe, voi al momento vi trovate in Armenia, corretto?
2: Esatto.
3: Esattamente, sì.
0: Adesso
3: sì.
0: Arriviamo anche da voi e ci raccontate come sta andando. Isabella, allora, che cosa sono i collegi del Mondo Unito?
4: Allora, i collegi del Mondo Unito sono un movimento che fa dell'educazione, quindi della scuola, un principio fondante e si spera migliorativo della vita non solo delle persone che vi partecipano, dei ragazzi e delle ragazze, ma che fa dell'educazione uno strumento per migliorare il mondo, per raggiungere gli obiettivi altissimi della pace e della sostenibilità. Sono scuole, sono 18 scuole, quindi è un movimento che riunisce 18 scuole in tutto il pianeta, una di queste è anche in Italia e un'altra per esempio in Armenia, da cui oggi sentiremo le testimonianze. È una scuola internazionale nella quale si vanno a frequentare gli ultimi due anni di scuola superiore. Uh-huh. Ci sono studenti e studentesse che arrivano da tutto il mondo nei 18 collegi e si accede molto, quasi sempre attraverso borse di studio totali e parziali. Quindi questo vuol dire che non sono scuole accessibili soltanto a chi economicamente ha delle disponibilità, ma al contrario vorremmo offrire questa possibilità a ragazzi e ragazze tendenzialmente molto curiosi e che hanno voglia di mettersi in gioco. Quindi due anni alla fine dei quali si consegue un diploma che si chiama Bacciolierato Internazionale, che è un diploma riconosciuto sia in Italia automaticamente sia in praticamente il 99% delle università e delle istituzioni nel mondo. È un'esperienza trasformativa per partecipare attraverso la selezione italiana, già un po' di dati, c'è un bando pubblico che si trova su online, se si mette bando di concorso collegi del Mondo Unito viene subito fuori il link, la scadenza è il 18 ottobre, ma magari poi diciamo anche meglio chi può partecipare eccetera. È veramente, come dicevi tu, un turning point, può essere, è stato per moltissime persone un elemento di svolta della propria vita, vuol dire appunto anche trasferirsi non necessariamente in Italia o in Armenia, ma ci sono altri 16 collegi che vanno dagli Stati Uniti al Giappone e dalla Tanzania fino alla Norvegia, quindi un po' in tutto il pianeta, con un modello scolastico estremamente stimolante e interessante.
0: E soprattutto, ecco, passo subito alla domanda successiva, perché non mi hai dato nemmeno, cioè hai giustamente anticipato quella che avrei fatto facendo l'avvocata del diavolo. Ah, ma solo chi se lo può permettere, sarà costosissimo questo programma. Tu hai giustamente già anticipato questo punto, perché oltre l'80% delle candidature e degli accessi sono su borse di studio totale, e quindi vado subito a chiederti un po' più nei dettagli quelli che sono i programmi relativi a questo baccellierato, perché si studia ovviamente quello che si studierebbe a scuola, ma ho visto che avete una particolare attenzione ai programmi di cooperazione, alle attività di volontariato, tutto quello che è il cosiddetto sviluppo di capacità e attitudini collaterali.
4: Sì, allora il programma di studio di due anni, si tratta di un programma appunto che, come dicevo, porta al baccellierato internazionale, che è un diploma molto prestigioso, molto apprezzato da tutte le università. Il metodo di studio, le lezioni che si seguono sono diverse da quelle italiane, Le materie sono meno, ma diciamo più impegnative, se vogliamo più approfondite, ma soprattutto fatto con un altro metodo. Si svolgono in lingua inglese, ma pensa quanto è particolare questo processo di selezione. Non, quando noi riceviamo le candidature, per darti dei numeri, l'anno scorso sono arrivate circa 300 candidature e sono partiti 31 tra ragazzi e ragazze italiane nei 18 collegi del Mondo Unito, non testiamo l'inglese, perché anche se moltissimi studenti già lo conoscono, perché in realtà sappiamo che è una realtà talmente immersiva quella dei collegi, ci sono persone che arrivano da tutto il mondo, che dopo poche settimane i ragazzi cominciano naturalmente a parlare, ragionare e studiare l'inglese. Le materie che si scelgono sono, si viene guidati e sono scelte su dei percorsi molto ben strutturati, attraverso ai quali si arriva anche attraverso dei counselor, eccetera. Materie abbastanza complesse, quindi si studia la matematica, la storia, le scienze sociali, le scienze in senso proprio biologia, chimica, eccetera, ma la grande differenza rispetto alla scuola italiana è che sia è uno studio molto più autonomo, sia e quindi molto, che sviluppa molto il pensiero critico, quindi se vuoi anche un po' preuniversitario, ma si è molto guidati e accompagnati dai professori, che hanno un rapporto completamente diverso da quello che c'è nelle scuole italiane. E chiudo dicendo che è un po' lo studente si prefigura, fa il suo percorso di studi con dei paletti ben precisi, ma un po' adattando a quali sono le proprie passioni, quindi sviluppando molto di più le materie e le passioni più forti per gli studenti e le studentesse.
0: Andiamo da Elisa e Giuseppe. Intanto, ecco, vi anticipo, purtroppo siamo in chiusura, il tempo scorre velocissimamente, che per accedere ai collegi del Mondo Unito ci sono le borse di studio che scadono il 18 di ottobre, quindi bisogna accedere, andate sui siti, andate a cercare i collegi del Mondo Unito, trovate tutte le informazioni. Elisa, Giuseppe, raccontateci invece un po' la vostra esperienza. Voi siete in Armenia al momento e state completando questa esperienza, Elisa?
1: No, sono qui al secondo anno ormai, siamo a Dilijan, che è un paesino qui in Armenia, e è un'esperienza veramente veramente formativa, sia a livello personale che a livello veramente sociale umano. E umano, sì. E viviamo con ragazzi di tutto il mondo e impariamo a capirci, impariamo anche ad apprezzare le differenze, e anche a livello scolastico e accademico è molto molto formativo, e penso che anche Giuseppe solo negli ultimi due mesi, un mese anzi, penso che anche lui si sia reso conto della crescita di cui abbiamo avuto la possibilità di vivere qua dentro.
0: Elisa, di dove sei?
1: Io sono di Roma.
0: Di Roma. E Giuseppe?
2: Io sono di Napoli.
0: Ok, com'è stata, Giuseppe? Te invece, tuo punto di vista su questa esperienza, la consiglieresti?
2: Assolutamente sì. Devo dire che mi sono approcciato all'idea di fare questa esperienza perché volevo appunto provare a fare un'esperienza all'estero, però poi ho conosciuto tramite amici di famiglia appunto queste organizzazioni, i collegi del Mondo Unito, e ho pensato che fosse il modo migliore per non solo provare a vivere secondo i miei principi, secondo i miei valori, ma anche provare a capire quelli degli altri, a convivere con i valori degli altri. Penso sia, come ha detto Elisa, molto formativo, perché ti aiuta a capire il quantitativo di differenze che ci possono essere tra persone, magari anche di posti molto vicini, anche di posti che vengono spesso associati. Ti fa capire di quanto effettivamente sia un mondo piccolo e diverso al tempo stesso, perché vengono sottolineate sia le differenze ma anche le somiglianze tra tutti noi, perché alla fine siamo tutti quanti ragazzi che hanno più o meno gli stessi obiettivi.
0: Benissimo. Bene, ragazzi, io ascolterei tanto altro tempo le vostre esperienze. Ai noi, però, il tempo purtroppo scorre e mi piacerebbe sicuramente magari riapprofondire quello che posso adesso dire per brevità a chi ci sta ascoltando. Andate sui siti, cercate i collegi del Mondo Unito, ci sono tutte le informazioni, trovate anche tutti nei dettagli ciò che appunto si può capire per l'accesso alle borse di studio. Come vi dicevo, non è un progetto effetto, come dire, escludente, proprio perché si tende, giusto Isabella, mi confermi che tantissime persone, anche in questo caso come SMSRC, sono proprio progetti anche costruiti nell'ottica di permettere alle persone che magari non hanno possibilità di pagare la retta di partecipare ai borsi di studio, proprio perché sono spesso progetti insomma che vengono finanziati da, da borse che sono a disposizione delle, delle persone che ne hanno possibilità di parteciparne. Ecco, leggevo che banalmente sopra un tot, giustamente sotto un ISE di un tot di migliaia di euro, non si può ovviamente accedere alla borsa di studio, e questo mi sembra insomma, no, un criterio banalmente democratico e giustissimo, per cui più lo studio, esatto, è un diritto, ma è anche un diritto di tutti e tutti, ma lì dove c'è una, uno sbarramento economico è giusto che chi ha meno possa avere un vantaggio da questo punto di vista. Bene, Giuseppe, Elisa, io vi ringrazio della vostra esperienza. Isabella, ricordiamo le pagine e poi ci salutiamo.
4: Le pagine, cercate Collegi del Mondo Unito, borse di studio o bando o application, vi verrà fuori il... soltanto una cosa al volissimo, giusto per dire chi può partecipare: tutti al prossimo bando, tutti coloro che sono nati tra il 1 settembre 2009 e il 31 agosto 2011. Questo è l'unico criterio che per noi è un po' uno sbarramento, e se siete ancora troppo piccoli andate sull'anno prossimo.
0: E dai, pazientate un pochino!
4: Sì, potete pazientare e arrivarci lo stesso.
0: Ciao Isabella, grazie mille.
4: Grazie mille.
0: Ciao. Ciao Elise, ciao Giuseppe. Vi salutano dall'Armenia, ve lo dico. C'è una ascoltatrice, Liana, che dice: io sono di Dilian dall'Armenia. Vi saluto e vi abbraccio. Ciao ragazzi.
4: Ciao.
3: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi poteva.

0: Crisscross and Tara, L'ultimo coccodrillo, anche questa nuova uscita che ci accompagna alla fine di questa puntata di Vieni con me. Sono le 16:56, oggi diversi progetti e poche segnalazioni. Ne approfitto io per dirvene un paio. Da L'Om dopo lavoro, sabato 26 di settembre, mi scrive Fabien, serata tarocchi per chi fosse interessato, dalle 18:30 alle 21:30, un po' di tarologia. Mentre invece Circasi, il St. Ambrose, lo sapete, la squadra di calcio popolare, cerca, che trova la propria sede alla Fair Play Arena di Gorla in via Giulio Becchi 2, cerca compagna e compass di squadra. Andate sulle pagine del Sant'Ambrose, trovate tutte le informazioni. Poi ancora Paola, che invece vi invita il 25 di settembre alla Casa delle Donne, via Lampugnani di Desio, in via Lampugnani 80 di Desio, un incontro, un talk su donne, conflitti e diritto alla salute, la difficile gestione delle risorse per interventi umanitari nelle zone più calde del pianeta. Grazie ovviamente a tutti e a tutte per i messaggi, per le segnalazioni. Noi ci risentiamo domani. Vieni con me, finisce qua. Un buon proseguimento di giornata, sempre all'ascolto di Radio Popolare. Ciao a tutti e a tutte da Giulia. A domani.
1: I PFAS sono sostanze chimiche usate ovunque, nei tessuti impermeabili, nelle pentole antiaderenti, negli imballaggi. Sono sostanze così persistenti che vengono chiamate inquinanti eterni.
2: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
3: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
4: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dall'Esamazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.
5: Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
6: Regia di Marta Marangoni.
5: Con le canzoni originali dei The Perdu.
6: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
7: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
5: E con Raja Bezzaz.
6: Ginestra Paladino.
5: Elio De Capitani.
6: Cristina Crippa.
5: E Loris Fabiani.
8: Coro Ipazia.
9: Piccola Accademia.
10: Creative Clown.
6: Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
5: Ore 19:30, ingresso libero.
11: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
4: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
12: Teoria critica della società è un corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, è diretto da Vittorio Morfino e vede fra i docenti Maria Turchetto, Sandro Mezzadra, Clara Mattei, Leopoldina Fortunati, Andrea Fumagalli, Lorenzo Bernini e Alvaro Garcia Linera, l'ex vicepresidente boliviano.
4: Le lezioni si tengono alla Fondazione Corrente in via Carlo Porta 5, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.

0: Buonasera, buonasera, le 5 qualche minuto, le 5-3 minuti Radio Popolare.
1: Ma perché adesso, ok che c'era Pontida ieri, ma in Scile
0: che cosa?
1: O troppo.
0: No, perché?
1: Allora, buonasera, due, faccio duetti, lascio. C'hai la matita sull'uregia?
0: Sono arrivate le foto di Braga, le foto di Braga con la bandiera indipendentista friulana a Pontida. Allora sono
1: il mio cuore.
0: No, ma va.
1: Hanno portato in trionfo?
0: Un fratello, credo. Non so,
1: un trionfo separatista?
0: Un trionfo separatista del grande Alessandro Braga, che salutiamo e ringraziamo.
1: Ciao. Grazie di essere con noi, grazie di condividere con noi questa voglia di Padania
0: libera!
1: Padania
0: libera!
1: Allora, basta con Stinegger, Terun e Tuch e Scos del Brute lì, che invece il nord operoso,
0: Roma,
1: che è l'aura,
0: Roma.
1: Il nord dei pastori, dei contadini, degli operari e quelli che non c'è sabato, non c'è domenica.
0: Bravo.
1: Non c'è religion.
0: Anche
1: solo
0: religion.
1: Il Laura.
0: Ma c'è anche il nuovo Laura, Laura 2.0, c'è cioè il Wix.
1: Ah, beh.
0: Cioè Wix della cucchiai,
1: ma
0: cioè Wix del
1: delle sedie, quella più famosa di tutte.
0: Il gelato.
1: Sedie ovunque.
0: A Wix del sessolone.
1: Quella c'era una volta e tu andavi anche come inviato di mente locale alla Wix del sessolone.
0: Non dimenticherò mai quella frase della Wix del sessolone. Che non si può dire, purtroppo.
1: Beh, non si può dire. Dici cose ben peggiori,
0: no,
1: dai.
0: No, no.
1: Com'era?
0: No,
1: qual era?
0: Guarda.
1: La vuoi dire fuori onda? Vuoi mettere
0: ma
1: uno stacco e dirmela?
0: Non te la ricordi?
1: No, non me la ricordo.
0: Quella che dice, aspetta, te la dico
1: metti uno
0: fuori
1: stacco
0: onda.
1: E dici.

0: Hai capito?
1: No, Disma, non me la ricordo. Sì. Effettivamente è abbastanza orripilante.
0: È scolpita come... nella mia memoria.
1: Anche per dei patriarchi padani, o io più direi più patriarchi cisalpini, perché padani, sì. Mediterranei, perché Mediterraneo ci sarai tu, caro il mio generale.
0: Allora, ti ricordo che
1: patriarchi cisalpini.
0: Tu sei, hai delle origini ferraresi.
1: Beh, e cisalpini comunque.
0: Che ti conducono quasi quasi sull'Adriatico, e tu mi insegni l'Adriatico.
1: Che ci sono i goti, ci sono in Adriatico.
0: Ahia, mi fa male un dente. È parte del Mediterraneo.
1: La Terunia.
0: È un submare del Mediterraneo.
1: Vabbè, e anche per gente come noi, quella frase detta al Wix del Sessone era un po' troppo.
0: È un po' troppo. Però siamo tornati in una delle Wix che inizia domani, a dire il vero, ma i motori si scaldano. Sì. Oggi c'è il warm up di aperitivi.
1: Fantastico.
0: Il warm up di social, di passerelle
1: e di sgambettamenti in tachiaspio.
0: Esatto, stiamo parlando della più mitica Wix, quella della fashion.
1: Fashion Wix Malano.
0: Fashion
1: Wiccasa.

0: Ed è proprio nella cornice della Fashion Weeks. Il suolo metropolitano smette di essere asfalto per farsi passerella d'avanguardia emotiva ed è qui che Dismeloni irrompono nel panorama visivo come due autentici galli di Dio, due dei, non due semplici passanti ma un'epifania di stile, un'affermazione ontologica di presenza e di distacco che ridefinisce le coordinate dello streetwear metafisico.
1: Disma indossa l'assenza, un po' anche l'essenza, anche l'essenza, ma in particolare in questo Weeks Disma indossa l'assenza, il suo outfit declina una ormai classica giacca oversized in lana rigenerata da cappotti di archivio di maestri degli anni 70, deliberatamente priva di asole per denunciare la gabbia delle convenzioni. No, non ci sottomettiamo, sembra gridare, sotto un dolce vita in filo di ferro battuto a mano che dialoga in modo spietato con i suoi capezzolini turgidi. Un pantalone sartoriale dal cavallo così basso da toccare il concetto stesso di gravità. Ai piedi, calzature in latex biodegradabile nel solco del fetish più glam.
0: E Alone risponde in questa Fashion Weeks con una silhouette che è un manifesto di pura decostruzione, un puffer jacket in nylon riflettente imbottito esclusivamente di pigne, una confessione sfrontata, come dire, io sto con la natura. Il tutto abbinato a un bermuda in pelle di cactus tagliato a vivo e a calze in spugna tecnica che elevano il concetto di palestra a vera e propria liturgia urbana, urban.
1: Ai, il cactus. Il loro mood è una miscela letale di inappetenza intellettuale ed egocentrismo sartoriale. Attraversano via Montenapo con lo sguardo fisso sull'orizzonte del nulla, praticando uno staring concettuale che paralizza i fotografi di street style. Non camminano, scivolano sopra la massa, dispensando un'aura di irraggiungibile superiorità che profuma di vanità e kombucha.
0: E Disma infine sfoggia un monocolo in vetro da saldatore montato su una montatura in titanio spazzolato, un accessorio che non serve a vedere ma impedire al mondo di essere visto. Alone risponde con una borsa tracolla ricavata da un vecchio sedile della linea 95 contenente esclusivamente l'eco delle proprie convinzioni e un lip balm al gusto di cenere vulcano organica.
1: È un'eruzione di stile, vestire il futile per esaltare l'essenziale, apparire per scomparire, dominare la strada chiedendosi dove sia il senso, ma soprattutto dove sia l'after party. Disma e Alone non seguono il trend, lo intimidiscono, sono i nuovi profeti di un'eleganza che non chiede permesso, non offre spiegazioni e soprattutto non si piega. Un inno alla vanità divina di chi ha capito tutto ma ha preferito mettersi in posa.

0: è arrivata un'email, è arrivata l'email di Giorgio, Giorgione che chiede se facciamo una collabo perché vorrebbe remixare.
1: Che, cos'è che vuole fare?
0: E poi una bassata paura, tutto un giro incredibile.
1: Grande Giorgione, grande sì. Giorgione. Ai.
0: Cosa succede, Disma?
1: No, c'è solo sto dente.
0: Ma sei tutti i giorni dal dentista? È possibile? Secondo me ti sabotano la bocca per farti tornare e spendere i soldi.
1: Non lo so, tanto paga la casaggio.
0: Appunto.
1: Vabbè, allora, caro Alone, a fare male sul serio non è solo il dente, ma anche i prezzi dell'energia elettrica. Qualche giorno fa avevamo messo sul gruppo Facebook di questa trasmissione, Poveri ma belli, un piccolo sondaggio per capire quanto hanno speso i nostri ascoltatori quest'estate in elettricità. Renata ha speso 200 euro.
0: In quanto tempo?
1: Spero due mesi, non l'ha detto, spero due mesi. Alex 90 euro. Pispa 98 euro solo per luglio.
0: Quella.
1: E poi
0: ci sono aria condizionate che volano,
1: mi sa di sì. Beatrice luglio 120 euro. E via. E queste sono alcuni esempi e vi diciamo solo che nei prossimi mesi sarà molto peggio.
0: Sarà peggio, sì, perché è aumentato tutto, sì. E però tanto il bollo, non pagate il bollo, quindi che cazzo volete, italiani, non lamentatevi sempre a lamentarsi sti italiani.
1: Sempre a dare addosso alla povera Georgia che
0: cavolo,
1: fa quello
0: allora.
1: Che può, e, insomma, adesso avete anche le classi di razza pura, cioè che cosa volete?
0: Infatti, piano di remigrazione quasi pronto. E basta, ci siamo. Abbiamo il grande ritorno del Barone Elettrico.
1: È lui, Mister Tripla, il Barone Elettrico, Gianluca Ruggeri. Buonasera.
0: Ciao.
2: Miei eroi personali.
1: Ma sei tu il nostro eroe.
2: Ma mi chiedevo, potreste farmi anche, diciamo, in amicizia...
0: Una sigla?
2: Vuoi
0: una sigla?
2: Personal stylist.
0: Sì, possiamo.
2: Okay.
1: Possiamo decostruire il tuo look, perché effettivamente forse chi ci ascolta non tutti ti conoscono, ma insomma, diciamocelo, vesti un po' da vecchio.
0: Vabbè, un prof, un barone.
1: È un barone, con quelle toppe sui gomiti, la pipa, insomma,
0: certo.
1: Le solite cose.
0: Le Clarks, Lise.
1: Lise.
0: Sì.
2: Poi così.
1: Barone Elettrico, parliamo del suo lavoro in quanto presidente di una... compagnia che si chiama E Nostra e che lei sa tutto di elettricità. Qualche giorno fa diceva: i prezzi sono alti, ma quest'inverno ci sarà da piangere.
2: Allora, noi in questo momento viviamo in quella finestra di tempo in cui non stiamo per lo più utilizzando impianti di condizionamento come siamo stati costretti a fare chi ce l'ha per lunghi mesi, e non abbiamo ancora acceso gli impianti di riscaldamento. Tecnicamente tra tre settimane noi potremmo accendere l'impianto di riscaldamento, quindi è una stagione in cui i consumi energetici complessivi di casa o delle aziende per quanto riguarda appunto il riscaldamento sono o il raffrescamento sono limitati. Ma è un momento in cui i prezzi all'ingrosso sia del gas che dell'elettricità, che poi sono, come sapete, legati, sono molto alti. E se guardiamo il gas, l'anno scorso di questi tempi eravamo sui 30-35, adesso siamo oltre gli 80 euro a megawattora. Se guardiamo l'elettricità, l'anno scorso di questi tempi eravamo attorno agli 80-100 e adesso siamo dalle parti dei 200-220. E questo per darvi un'idea, che impatto può avere questo su una bolletta di una abitazione media? Sono qualche centinaio di euro l'anno, se questi prezzi durassero a lungo. Come sapete, esattamente come succede per... benzina e gasolio, questi sono esiti delle scelte scellerate del Presidente degli Stati Uniti d'America, vinto dall'altro presidente di Israele o presidente del Consiglio di Israele, che hanno portato a un conflitto, come l'esito di questo conflitto armato ha portato alla chiusura dello stretto di Hormuz, e poi nelle ultime settimane ci sono stati ulteriori interventi militari che hanno danneggiato anche altre vie che venivano utilizzate per il trasporto, soprattutto in quel caso di petrolio, fuori dal Golfo. E tutto questo sta portando veramente a una situazione molto complicata sui mercati e poi di conseguenza sulle nostre bollette. Ovviamente questo è l'impatto diretto, e poi l'impatto indiretto è per esempio sulla produzione alimentare, perché ovviamente questi costi poi si ribaltano, così come i produttori pagheranno di più e faranno pagare di più a noi, quindi diciamo è una tempesta abbastanza perfetta, per certi versi analoga a quella che abbiamo vissuto nel 2022.
1: E guardi, lei parlava di cibo.
2: Poi nei prossimi mesi.
1: Lei parlava di cibo, abbiamo qua sotto mano dei prezzi, per esempio, che ovviamente abbiamo ricavato da inchieste giornalistiche di altri, non fatte da noi, prezzi dei fagiolini freschi al mercato di via Fauché. Fino a 33 euro al chilo. Carote, prezzo quadruplicato, sempre siamo in via Fauché, fino a 4 euro al chilo.
0: Ma è mica per l'elettricità.
1: Probabilmente c'entra anche l'energia.
0: Ma sicuro, per i trasporti probabilmente.
2: Sì, nel caso delle coltivazioni ovviamente c'è anche il tema della crisi climatica, che è stata fatto molto caldo e quindi questo ha un impatto, le due cose poi si sommano purtroppo.
0: E i fertilizzanti
2: legati tra di loro, perché l'utilizzo delle fonti fossili contribuisce alla crisi climatica e quindi tutti questi segnali ci fanno capire che siamo arrivati sostanzialmente alle soglie di sostenibilità, ma non le soglie di sostenibilità diciamo delle dimensioni naturali che sicuramente ci preoccupano, ma dei sistemi economici e sociali, cioè non siamo più in grado di sostenere, ma non le soglie di sostenibilità diciamo delle dimensioni naturali che sicuramente ci preoccupano, ma dei sistemi economici e sociali, cioè

0: ai soci che hanno investito nella cooperativa,
1: quindi per loro, quindi anche io,
0: sulla bolletta è nullo. No, perché tu non hai investito nella cooperativa, tu non hai messo i soldi.
1: E io pago la bolletta tutti i mesi.
2: Tu sei un cliente, tu vuoi avere i privilegi senza oneri. Sei veramente il peggiore.
1: Mi scusi, cosa vuol dire investire? Io quel
2: dovevi dare dei soldi, Disma. Io il grano, dovevi uscire i soldi, il grano.
1: Ogni mese pago la bolletta.
2: Ma non di più no, dovevi darne.
0: Non volevo fare lo spot, però noi abbiamo questo sistema per cui se tu metti, poi dipende dai consumi che hai a casa, tra i 1.000 e i 2.000 euro, normalmente sono un paio di migliaia di euro, nei nostri fondi di investimento, quei soldi rimangono vincolati per una decina d'anni e durante quei 10 anni hai l'energia elettrica a prezzo fisso. Questo lo fanno circa il 15% dei nostri soci, tutti
1: ecco,
0: gli altri ovviamente pagano un prezzo variabile e quindi quando aumenta l'energia aumentano anche loro, perché l'energia che compriamo a prezzo di mercato e vendiamo a prezzo di mercato.
1: Ma in virtù di questo spazio radiofonico non ci potremmo mettere d'accordo, insomma, visto che ha fatto un'autopromozione?
0: Non vorrei, ma noi siamo d'accordo da anni, Disma, non è che introduciamo qualcosa di nuovo, diciamo.
1: Vabbè, ma qua ci chiedono, ma non si possono spostare a novembre le autorizzazioni ad accendere il riscaldamento? O devono lucrare?
0: No, no, allora l'autorizzazione non è un obbligo, quindi ogni condominio. O per chi ha l'impianto centralizzato o ogni famiglia per chi ha l'impianto autonomo decide quando accenderlo. Mi ricordo che, e ricordo a tutti, che nel 2022... a fronte della crisi energetica determinata dalla guerra, dall'invasione dell'Ucraina, ci fu esattamente questa iniziativa di ritardare il periodo di accensione, anticipare il periodo di spegnimento e tenere una temperatura più bassa, e quello fu fatto dal ministro Cingolani, bisogna riconoscerglielo, l'attuale ministro non sta facendo da questo punto di vista assolutamente nulla.
1: Vabbè.
0: Lo stesso sindaco può decidere di fare un'iniziativa in cui stimola questo tipo di approccio di ritardo nell'accensione. È assolutamente possibile, dal mio punto di vista è assolutamente auspicabile,
1: anche perché in questo momento è
0: risolutivo in termini assoluti, però sicuramente aiuta.
1: In questo momento ci sono 29 gradi. Di solito si possono accendere intorno al 10 ottobre, se non vado errato.
2: 15, mi sembra.
0: 15.
1: Sì. Vabbè.
0: Fa ridere che tra 3 settimane possiamo accendere il riscaldamento e ci sono 29 gradi. Però appunto è il combinato disposto anche della crisi climatica che ci porta anche un settembre molto caldo rispetto alla media. Ovviamente non abbiamo ancora i dati consolidati, ma sappiamo che agosto è stato il mese più caldo da quando si misura la temperatura, cioè di tutti i tempi, ripeto, da quando si misura la temperatura.
1: Ci scrivono alcune persone provando a farci invidia, dicendo delle cose del tipo: io ho la tariffa fissa a 36 euro al mese e prezzo bloccato per 10 anni, e poi ancora io con Enercoop, che non so cos'è, socio super master, non mi aumenta una cippa e pago già molto meno della media. Insomma, poi ci saluta dicendo buon Natale.
2: Grazie.
1: Grazie mille. E insomma, ci sono...
0: Assolutamente, ecco, se avete prezzo fisso, in questo momento non cambiatelo per nessuna ragione al mondo, perché andrete solo a perderci.
1: E questi fissi, tipo quello che paga 36 euro al mese, cioè significa che ci sono delle opportunità, dei vantaggi da sfruttare?
0: Sì, in quel caso, adesso non conosco la tariffa nello specifico, di solito quando hai una bolletta fissa mensile, è una bolletta fissa mensile con un tetto di consumo, per cui se tu non superi quel tetto di consumo va bene, se superi ovviamente tutti i kilowattora in più che paghi, li paghi caro.
1: Vabbè, intanto in Cina hanno inaugurato in questi giorni
2: una mega centralona.
1: Una mega centrale solare.

0: Cina, come dire, ne inaugurano, credo, su base quotidiana. Quella a cui credo tu faccia riferimento è quella solare a concentrazione.
1: Sì, che dicono va anche di notte, dicono, sì, può andare anche di notte.
2: Abbiamo letto il titolo.
1: Sì, e basta, ovvio.
0: Sì, sì, diciamo che fino a qualche anno fa era una tecnologia molto promettente, perché l'idea è concentrare la radiazione solare in un punto, diciamo così, riscaldare un fluido, tenerlo lì caldo e poi la sera, quando non c'è più la radiazione solare, usare il calore immagazzinato per alimentare un ciclo di produzione elettrica, come fosse una combustione, diciamo così, quindi produrre vapore, con quel vapore far girare una turbina, eccetera, eccetera. Oggi probabilmente fare un impianto fotovoltaico con le batterie accoppiate alla fine costa di meno, quindi in questo momento è un po' meno attrattiva rispetto a quello che poteva sembrare qualche anno fa. Dopodiché in Cina fanno di tutto a una scala infinitamente superiore a quella che ci capita in Italia e in altri paesi d'Europa, quindi fanno anche quello, assolutamente ci sta.
2: Vabbè, cercheremo di vivere, insomma, senza
1: al caldo,
2: energia.
1: Perché tanto e ci riusciremo, perché c'è il global warming. Ultima domanda, che poi c'è il GR. Ma qua in Italia, proprio il nostro suolo, il paese del futurismo, con tutte quelle idee e progetti che ci sono di rinnovabili, che però non hanno avuto ancora l'autorizzazione, ma qualcosa si sblocca o no? Dobbiamo andare avanti a gas, gli unici al mondo per l'eternità?
0: Questa è una bellissima domanda, non solo a gas, ma a gas, a benzina e a gasolio.
1: Sì.
0: Metterei in fila tutte e tre. Ci siamo quasi liberati del carbone, per il resto siamo ancora schiavi. E diciamo così, il dibattito politico purtroppo continua a essere un dibattito fermo a 20-30 anni fa, come se le rinnovabili fossero le energie alternative, quando in realtà oramai in molti casi, soprattutto nel mercato elettrico, sta succedendo esattamente il contrario, cioè sono le altre che diventano marginali, e quando tu hai una produzione molto incentrata sulle rinnovabili, in questo momento hai sicuramente dei costi di produzione molto più bassi e di conseguenza, se il sistema è opportunamente disegnato, anche bollette più basse.
1: Grazie Barone. A presto.
0: Si vede in questi giorni, guardando i risultati dei mercati elettrici dei vari paesi, sono completamente disaccoppiati rispetto a quello che succede da noi.
2: Ciao Barone, buona trasmissione, ricordiamolo, mercoledì col giusto clima.
1: Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao, torniamo dopo il GR, Alone.
1: E vai.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale, ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
6: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
7: Ci ha dimenticato i maniscalchi.
6: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
7: Ha dimenticato i discount.
6: Giusti discount.
7: Ormai non vale più.
6: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: www.fileni.it.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
6: Popolare Network.
7: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. La vicenda giudiziaria dei rider, il GIP di Milano, Roberto Crepaldi, ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari che chiedeva l'assunzione dei ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato sotto controllo giudiziario Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. PM Storari si appellava alla giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata dei rapporti di lavoro e dal decreto con cui il governo recepiva la direttiva europea che riconosceva appunto la subordinazione. Nonostante ciò, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione a eventuali cause, caso per caso, davanti al Tribunale del Lavoro, aggrappandosi al fatto che non tutti i rider lo fanno come lavoro principale, non tutti hanno un solo committente. Resta comunque l'amministrazione giudiziaria delle due società. Il PM Storari ha fatto sapere che impugnerà il provvedimento davanti al riesame.
8: Prosegue il braccio di ferro tra Donald Trump e la stampa. Dopo il divieto del presidente statunitense a CNN, MS Now e Politico di accedere alla Casa Bianca, le tre testate hanno annunciato di essere ricorse alle vie legali, una causa intentata per violazione del primo emendamento con l'obiettivo di far riammettere i propri giornalisti e che ha ottenuto anche il sostegno delle principali emittenti televisive che coprono gli eventi della Casa Bianca. Il pool di testate che segue in maniera congiunta la presidenza statunitense, ABC, CBS, Fox News e NBC, di cui anche CNN è parte, ha detto che a sua volta non trasmetterà più dalla Casa Bianca in solidarietà. Trump ha detto finora che si tratta di un attacco alla stampa, che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news.
7: In corso scontri nello Yemen, lo riportano Reuters, Al Jazeera, secondo cui gli Houthi starebbero cercando di conquistare alture strategiche che separano la costa del Mar Rosso dal suo controllato, dal sud controllato dalle forze governative yemenite. L'obiettivo del gruppo filo-iraniano è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguite in risposta raid aerei sauditi.
8: In Giappone cancellati centinaia di voli, mentre da almeno 1 milione di persone è stato detto di evacuare dopo un nuovo allarme tifone. Dopo essersi indebolito a tempesta tropicale, il tifone Dujuan tornerà tale domattina mentre si avvicina a Tokyo, con rischio di precipitazioni record. Per il momento circa 9.000 case nei pressi della capitale sono rimaste senza elettricità. Secondo l'Agenzia Nazionale per la Gestione degli Incendi e dei Disastri, a più di 1,5 milioni di residenti della capitale e delle aree limitrofe è stato raccomandato di andarsene.
7: È stato chiesto il patteggiamento per 6 dei 9 indagati, tutti dipendenti di Eni, per l'esplosione al deposito di Calenzano del 9 dicembre 2024 che provocò la morte di 5 lavoratori. D'accordo alla procura, spetterà ora al GIP decidere. Per gli altri 3 indagati è stato chiesto rinvio a giudizio.
8: È stato fermato l'ex compagno 44enne della donna di 29 anni ferita con 2 coltellate all'addome in Val d'Ossola. La donna è stata ricoverata in ospedale a Novara in prognosi riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. La relazione era terminata di recente, l'uomo aveva chiesto un ultimo incontro per un chiarimento. È stato fermato nella notte nel novarese dopo aver tentato la fuga. Nei giorni precedenti la donna aveva avvertito i carabinieri.
7: 17.35 è tutto, alle 18.30 gli aggiornamenti dalla redazione, alle 19.30 il giornale di Popolare Network. A più tardi.
6: Popolare Network.
9: Mi senti?
10: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
9: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
10: No,
9: mi senti?
10: Niente. Ti vedo frizzato.
11: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
12: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
0: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un dedalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto. Per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026. Nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni terramadresalonedelgusto.com. L'ingresso è libero.

0: 5:39 minuti, Radio Popolare, qua il Alone Diegoli con naso chiuso e tosse, di Zona Pestalozza con mal di denti.
1: E quindi vorremmo far parlare voi e le interviste di Disma Pestalozza allo studentato, quello olimpico, diciamo, post-olimpico.
0: Sì, perché l'altro giorno con il collega Luca Parena, non ho capito perché siamo andati in due, comunque ci siamo trovati davanti allo studentato dove c'era il villaggio olimpico a fare un po', a buttare l'occhio, a vedere ma com'è, un bel posto, un brutto posto,
1: a Fabalalec.
0: Sì. Sì. Io mi sono anche introdotto in modo credo abusivo e ho parlato con questi giovanotti, io insomma cercavo più che altro di approcciare le pupe, ma appena mi vedevano cambiavano marciapiede e quindi più che altro sono maschi e vabbè, e quindi gli abbiamo chiesto un pochino come si trovano, perché poi volevamo chiederlo anche a voi, insomma, sulle vostre prime esperienze fuori di casa, quanto spendevate, come eravate organizzati, condivisione, no, insomma, perché adesso è un po' un disastro per i giovani. E vabbè, ci ascoltiamo le interviste.
1: Ah, vai con le interviste eseguite da un grandissimo reporters, Luca Parena.
0: No, sono mie, queste sono mie.
1: Disma Pestalozza per Poveri Ma Belli.
2: Ciao, scusate, sono un giornalista di Radio Popolare. Posso chiedervi come si sta qua?
3: Lezione, scusa.
2: Ah, dov'è la lezione? Lontano.
3: In boccone.
2: Vi seguo, faccio qualche passo con voi. Come si vive qua?
3: Si vive bene.
2: Ma tipo la stanza, come sei, singola?
3: Io sono doppia con lui, che conosco da tre anni.
2: Insieme,
3: esatto.
2: Come vi chiamate?
3: Andrew. Io Geraldo.
2: E come si vive? Quanto spendete?
3: Spendiamo circa 700 euro al mese.
2: A testa?
3: Sì, a testa.
2: Compreso di elettricità?
3: Compreso di tutti i servizi.
2: E tipo, e una volta che siete lì cosa fa? Cioè, al di là di dormire cosa si fa?
4: Guarda, ci sono diverse attività, c'è per esempio c'è il gioco dove c'è per esempio la PlayStation, c'è la palestra, ci sono due palestre, ci sono anche varie attività, c'è per esempio il biliardo, se vuoi giocare con i tuoi amici, eccetera.
2: E le attività amorose?
4: No comment. No.
3: Niente, poi ci sono le aule studio per ogni piano, aule studio per ogni piano che sono molto comode, dunque tutti hanno un posto a sedere per studiare.
2: Ma voi
3: l'obiettivo principale.
2: È la prima esperienza milanese in appartamento per i fatti vostri?
3: No, noi è il terzo anno a Milano. E il terzo anno in residenza. E questa è la nostra nuova residenza, diciamo.
2: Ah, è la vostra, non eravate in affitto a casa di qualcuno?
3: No.
2: Ah, ok. E come prezzi, cosa ne pensate?
3: Come prezzi giusti.
2: Giusti?
3: Giusti, sì.
2: Tu?
4: È giusto.
2: Pagano i papà e mamma o pagate voi?
4: Un po'.
2: Che lavoro fate, se posso dire?
4: Non arriviamo noi, arrivano loro.
2: Che lavoro fate?
3: No, nessuno.
2: Nessuno?
3: Sì.
2: Quindi
3: sì.
2: Diciamo la parte vostra è fatta dalle mance dei genitori.
3: Esatto.
4: 90%.
5: Bellissimo.
2: Bello?
5: 3 settimane, la migliore residenza di Milano.
2: E quanto spendi?
5: Poco.
2: Tipo?
5: Poco per Milano.
2: Ma hai una singola, hai una doppia? Cioè condividi? Doppia. 700 euro?
5: Meno.
2: Con tutto compreso?
5: Tutto compreso.
2: Senti, e prima dove abitavi? Sei per il primo anno che sei per i fatti tuoi o...?
5: Sì, qua è il primo anno a Milano.
2: Ah.
5: E primo mese, primo anno di università. Quindi ci stiamo trovando bene.
2: Quindi è proprio la tua prima esperienza.
5: Esatto.
2: E lavori o pagano i tuoi genitori?
5: Allora, io sicuramente ho lavorato per conto mio e ho messo su un po' di soldi, però sicuramente i genitori contribuiscono.
2: Devono dare una mano.
5: Esatto.
2: Dove sei? Alla Bocconi?
5: Alla Bocconi.
2: Ma sono tutti alla Bocconi qua dentro o sono anche
5: la maggior parte?
2: La maggior parte. Senti, cos'è la cosa che ti piace di più? La socialità e la casa in sé?
5: La socialità.
2: La socialità. Hai già trovato un amore?
5: Un amore? È un bel ambiente.
2: È un bel ambiente.
5: C'è un bel gruppo, c'è famiglia. Quindi si sta bene qua al villaggio.
2: E da quanto sei qua?
5: 3 settimane.
2: E hai già conosciuto un po' di amici nuovi?
5: Sì, tutti i ragazzi del piano, insomma. Alla fine ogni piano, di ogni edificio ci si trova bene.
2: Ma tipo di notte è un gran casino,
5: no.
2: Tipo gita scolastica?
5: No, non è così.
2: Non è così?
5: No.
2: Tutti molto seri?
5: Esatto.
2: Va bene, ti lascio andare a studiare.
5: Buona giornata.
2: Grazie, anche a te. Ciao, come ti chiami?
5: Ishu.
2: Grazie, Ishu. Buona giornata.
5: Ciao.
2: Ciao.
0: Vabbè, a questi qua gli piaceva di brutto.
1: Certo, chiede Petra, ma chi, di chi sono figli questi qua che pensano che 700 euro per un posto letto sia poco? Dell'Aga Khan?
0: Ma infatti è quello che...
1: I Rockefellers?
0: Quello che mi chiedevo anch'io. No, perché allora, sinceramente, io se avessi avuto la loro età e ovviamente avessi avuto dei genitori che potevano permettersi di mandarmi lì, ci sarei andato di corsa, perché immaginati di vivere in un posto comunque nuovo, con campi di basket, padel, aree studio, aree divertimento, tutti della tua età, cioè, ciao.
1: Sì, poi ci sono poi non so se sono, se sono simpatici, eh.
0: Vabbè, qua figa, su migliaia di persone qualcuno simpatico ci sarà.
1: Non tutti ricchi, però,
0: Non tutti ricchi. C'è una piccola porzione anche, adesso poveri. Mi ricordo... di borse, di contributi, diciamo, di sia una convenzione col Comune di Milano, sia un'altra convenzione, sia adesso non vorrei dire una cifra, anzi paleso il fatto che sto dicendo una cifra a caso, mi pare intorno al 25%, una roba del genere.
1: Cioè il 75% di sconto?
0: No, il 25% di persone hanno delle borse.
1: E quanto valgono?
0: Spendono dai 250 euro intorno ai 500, diciamo.
1: Per una camera condivisa?
0: Camere condivise. Per lo più erano quasi tutti quelli che ho intervistato io in camere condivise. Poi ce n'era uno, uno straniero, un bulgaro, poi magari lo sentiamo, che era in stanza singola.
1: No, ma io in camera condivisa posso dire che non ci andrei neanche gratis.
0: Tu non hai mai condiviso la casa?
1: No,
0: io sì.
1: Non è fattibile.
0: Io al servizio civile.
1: Vabbè, perché ero obbligato.
0: Obbligato, sì. No, anch'io tendenzialmente non lo farei mai. Però, insomma, cioè, per esempio, io quando andavo all'università, ma anche tu, i miei non avrebbero potuto permettersi di pagarmi, non dico 700 euro di allora, ma neanche 400, secondo me.
1: Ma no, non lo so, dovrei fare i conti. Dovrei fare i conti, però allora forse quando andavamo noi all'università le stanze costavano molto di meno, soprattutto in certe zone di Milano, potevano essere più accessibili.
0: Sì.
1: Alcune zone non gentrificate, diciamo, perché stiamo parlando di anni 90, sì. Stiamo parlando di 30 anni fa, ma siamo dei vecchi bacucchi.
0: Comunque un appartamento, un affitto di un appartamento era... intorno al milione di lire.
1: No, si trovava di meno.
0: Si trovava di meno, beh certo.
1: Allora, allo 0233 001 001 voi soprattutto, va benissimo anche più giovani, ma tanto più giovani non ci ascoltano perché siete delle merde. Ascoltate Radio Popolare invece di andare a cercare il mofo Top Dry, e potete trovarlo lo stesso mentre ascoltate Radio Pop in cuffia. Gli X Generation vogliamo sapere un po' i coetanei nostri, quindi gente di 50 più o meno, quando è uscito di casa e dove è andato. Milanesi meglio, perché costava di più, però va bene anche altre città. Dove siete andati e quanto pagavate, in che condizioni? Quindi una casa in condivisione, magari andavate a convivere col fidanzato o la fidanzata, come si faceva una volta, no? Che uscivi fuori, comunque mettevi su famiglia o cercavi di farlo, oppure se avevate una casa da soli. Io la mia prima casa da solo, però, era già negli anni 2000 inoltrati, avevo 30 anni, quasi 31, 700 euro al mese.
0: Io ne avevo
1: solo
0: 28 e pagavo, secondo me, 600 euro al mese.
1: Quindi tre anni prima, due o tre anni prima, tre, sì.
0: 28. Pronto?
6: Sì, pronto?
0: Ciao.
6: Sì, buonasera, sono l'avvocato Mugheroni.
0: Buonasera, sì,
1: buonasera, Mugheroni.
6: Buonasera, no, allora io ricordo che da ragazzino... si dormiva nei pronto soccorsi. Allora, dopo... quando tu entri a pronto soccorso col codice verde, è chiaro che stai tutta notte, no? E poi quando tocca a te dici, guarda, non è niente, mi è passato, lo sentivo come un R moscia e adesso non la sento più.
0: Mi pare una soluzione geniale. Vabbè, ma tra l'altro credo che si faccia ancora
6: così. No, qualcuno ancora lo fa, però insomma bisogna, c'è anche una certa faccia di tolla, ecco.
0: Vabbè, ma avvocato, ma è la prima casa invece pagata? Cioè,
6: no,
0: da solo e condiviso?
6: No, ho avuto la fortuna di avere degli appartamenti, ho avuto degli appartamenti a Milano e quindi ero a posto.
0: Certo,
6: diciamo nei primi mesi, ecco, certo. Mi sono arrangiato così, va bene.
0: Grazie, grazie. Avvocato, buona serata.
1: Ottimo, grazie.
0: Arrivederci, avvocato. Presto. Buona serata. Pronto?
7: Pronto.
1: Ciao.
0: Ciao.
7: Ciao, ciao, ciao,
0: ciao.
7: Allora, anch'io universitario, anni 90, vabbè, Alone mi conosce bene, sono il Treffi.
1: Ciao, Treffi.
7: Ciao, Ale. niente, la prima volta ero convivenza con un amico anche di Alone, e pagavamo un milione secco.
0: Un milione in due?
7: Un milione in due, certo, sì, un milione di lire in due. E poi dopo passò l'euro... E incredibilmente ci fecero il cambio esatto. Cioè,
0: 1000 euro?
7: Tipo, no, 550.
1: Ah, 520, sì.
0: Che culo!
7: Una bella botta. Quasi. Poi, più che altro per la zona in cui eravamo, perché era una zona molto, diciamo, borghese, cioè, attualmente è impossibile assolutamente trovare qualcosa di bello. Ah, eravamo 22 marzo, Piazza Grandi. Quindi una signora zona, insomma, devo dire la verità. Sì, sì. E siamo stati lì, boh, io personalmente sono lì una decina d'anni, chiaramente ho approfittato finché ho potuto, vabbè, poi ho cambiato vita, però comunque in generale quella era la cifra. In effetti ha ragione, allora ci trovavano appartamenti anche a meno.
0: Ma sai cos'è la cosa? Che adesso noi stiamo parlando di universitari, ma la cosa è che spesso senti, parli con persone anche di 30 anni e più, che lavorano, che non vanno all'università, che lavorano e che condividono la casa.
7: Vabbè, per forza, perché se questi pensano che alla dove hai fatto le interviste, 700 euro al turno doppia, c'è una roba normale, vuol dire che il mercato è quello.
0: Il mercato è quello, il mercato è quello, cioè è un disastro, i prezzi di mercato più o meno sono quelli lì. Poi vabbè, nello studentato, non l'ho detto prima, ci sono comprese anche le spese, insomma, l'elettricità, quelle robe lì, però il prezzo è quello.
7: Una persona ci dormi di fianco, sei lì, cioè non lo so, io adesso ho 52 anni, obiettivamente no, certo. Però è chiaro che trovarla da sola diventa comunque un impegno sicuramente, perché il mercato è fuori controllo, senza ombra di dubbio. Però all'epoca ci stava bene, dai, c'era potenzialità, si poteva fare.
0: Sì, vabbè.
1: E poi comunque si poteva cercare di arrotondare per pagare l'affitto spennando i propri amici a poker.
7: Esattamente, come facciamo con Alone sempre ogni lunedì sera.
1: Grazie, ciao.
0: Tu spennavi o eri
1: spennato? No, io ero spennato completamente.
0: Eri spennato. Sì. C'è quel film australiano bellissimo che ho già citato tipo qualche anno fa, poi ero belli. Che si chiama E morì con un falafel in mano.
1: È australiano quel film.
0: È australiano, sì. Che racconta proprio le vicende di continui cambi di casa e di coinquilini, eccetera, eccetera.
1: Ci scrivono dei messaggi, ma preferiamo lo 0233 001 001 per le telefonate.
0: Sì,
1: arrivano?
0: Sì,
1: qualcosa
0: sì.
1: C'è?
0: Di messaggi, sì, di telefonate al momento no. Allora, se vuoi leggere un messaggio,
1: vado io. Roberto, nel 90 pagavamo 900.000 lire in 6. Tre stanze condivise, 150 euro a testa, ma due bagni e grande terrazza all'ultimo piano. Ultimo piano tutto abusivo a Forcella, Napoli. Bello, Roberto.
0: E poi sono andato via di casa del tutto a 24 anni e ho comprato subito la casa con i soldi. Questo è uno che ci capisce. Ah no, però poi dice con i soldi in nero del lavaggio auto con cui ho preso il box per affittarlo. In nero mentre studiavo, oltre al test in mano, ho capito.
1: È tutto andato in prescrizione nel frattempo.
0: Eccolo là, ho capito chi è questo.
1: Chi è?
0: Beh, sarà andato in prescrizione, sì. Vabbè. comunque, 0233 001 001, Moffo Top Super Quiz Dry, sempre con me. Grazie.
1: Chi è questo?
0: Non lo so chi è. È un messaggio. Poi c'è chi parla di odio di classe. Io oggi... 33enne, sono andata a vivere a Bologna a 18 anni e i miei pagavano 350 per una doppia e 300 euro per una singola. Oggi sarebbe stato impossibile per i miei mantenermi in triennale più magistrale con stanze che costano in medio 600 euro. Io anch'io ero iscritto a Bologna, però facevo il pendolare da Milano. Vabbè che ho dato 4 esami.
1: Ma ne sono sempre di più sti esami, ma non hai dato 4 esami a Bologna?
0: 4 esami.
1: Non sei sicuro?
0: Forse 4...
1: Hai dato 4 esami tra Milano, Bologna e Venezia, secondo me. in tutto
0: Milano, Brescia, Bologna e Piazza Fontana.
1: Sì, mano fascista, regia di Smacchiana. Sì.
0: No, dato quattro esami forse tra scienze politiche e DAMS, tutti insieme.
1: Sì.
0: Mettendoli insieme. Avevo dato sociologia, storia del teatro.
1: Al DAMS. Non certo a scienze politiche.
0: Storia contemporanea.
1: A scienze politiche. Scienze politiche. Duro quello,
0: E?
1: È qualcosa di registico.
0: Sì, una roba.
1: Chi è che ci telefona su WhatsApp? Non chiamateci su WhatsApp, grazie, perché no, non rispondiamo, da lì.
0: Possiamo rispondere.
1: Ennio ci chiamano. Ennio, non chiamarci. Chiama lo 0233001001 via telefono, che facciamo prima.
0: Torino nel 2003, camera singola in pieno centro, 280 euro al mese. È arrivato a Milano 2006, singola in Viale Tunisia, 400 euro al mese. Beh, cazzo, Viale Tunisia in centro comunque. Prima casa da solo, bilocale, Piazzale Piola, 620 euro al mese. E poi casa che era quella dell'ex custode di una fabbrica dismessa, insieme ad un amico, 300 euro di affitto, praticamente viveva in una fabbrica abbandonata, 300 euro di affitto al mese, 150 a testa e 30 euro di bolletta e nel riscaldamento a legna. Anche tu avevi riscaldamento a legna?
1: Ma no, io avevo riscaldamento vero, ma c'era un camino funzionante.
0: Ah, ecco.
1: Che per le regole lombarde non avrei potuto usare. Devo dire che ho trasgredito qualche volta, ma tenevo il riscaldamento spento, però perché ero molto povero.
0: Sì.
1: E si schiattava di freddo d'inverno e di caldo d'estate in quella casa.
0: Quindi sia l'uno che l'altro non andavano bene, però.
1: Niente, no, niente. No, era un disastro assoluto.
0: Vabbè, allora 0233 001 001, se volete telefonare, abbiamo ancora delle interviste in realtà che potremmo ascoltare, andiamo avanti un pochino a ascoltare.
8: L'ingresso è normale, nel senso che ci sono delle transenne che sono al momento spostate, c'è una guardiola dove ci sono dentro delle persone che credo debbano fermare la gente, boh. Ma non mi stanno fermando, quindi vado avanti. E poi dentro c'è questo grande piazzale di porfido, devo dire ben tenuto, hanno appena inaugurato, sulla sinistra dei luoghi comuni per gli incontri, immagino, per questo tipo di evenienze. E poi all'interno varie palazzine nominate tipo Oceania, Europa, Africa, America, insomma, con questo tipo di nomi.
0: Vabbè, questa era la descrizione del posto, dello studentato di Scalo Romana. Pronto?
9: Pronto.
0: Ciao.
9: Ciao.
1: Ciao.
9: Sono Ennio.
0: Ciao Ennio.
9: Volevo raccontare una cosa che riguarda Radio Popolare.
1: Sì.
9: Io ero alla casa dello studente negli anni 70 come studente.
0: Sì.
9: Poi abbiamo fatto l'occupazione, una serie di cose, è arrivata la polizia e ci ha cacciato tutti.
1: Maledetti.
9: E allora non avevo posto dove dormire e avevo una fidanzata che stava al pensionato universitario femminile, PUF, che aveva la camera libera, aveva due letti liberi nella sua camera, e quindi io andavo clandestino da mezzanotte alle 7 del mattino e dovevo uscire perché arrivava la direttrice, e quindi ero lì abusivo. Un giorno arriva l'amica, un'amica della mia compagna di camera, lei gli dice: qui c'è Ennio, siamo qui in tre, eccetera. Lei mi guarda malissimo. E dopo due giorni sono dovuto andare via. E era la Bruna Miorelli,
0: la dire...
1: E vai, grande aneddoto. Che anno, scusi, in che anno questo?
9: Dunque, io mi sono laureato nel 76, quindi sarà stato 3-4 anni prima.
0: Ma scusa, la Bruna Miorelli era l'amica, non la direttrice?
1: Sì.
0: Era l'amica.
9: L'amica era la mia fidanzata.
1: Sì, sì.
9: Di allora, la Bruna Miorelli era una sua amica che non stava lì, ma poi ho deciso che veniva lei al PUF, c'era ancora un netto, ma lei mi guardava malissimo.
0: Senti, beh, lo capisco un po'. Senti, ma invece la prima casa da solo, a che età?
9: No,
0: e quanto?
9: Una casa da solo, sempre in quattro, in due locali.
0: No, ma sarei a un certo punto andato a vivere per i fatti tuoi o vivi ancora adesso in quattro?
9: No, no, no. sono andato, no, non ho mai vissuto per i fatti miei perché non avevo i soldi.
0: Ah, vabbè, e poi con la fidanzata o la moglie, insomma, dopo.
9: E poi con la moglie, e poi dopo mi sono separato e allora finalmente sono andato a vivere da solo.
0: Ah, che bellezza.
9: Ecco, se... però voi siete un po' fighetti, che non volete stare in camera in due.
0: No,
1: no, ma va, siamo veramente proprio ormai dei vecchi bacuchi. No. Che non vogliono più avere rotture di base.
0: Io ho condiviso l'appartamento, ma avevo la camera singola per un anno. Vabbè, grazie.
1: Grazie Ennio, ciao.
0: Ciao Ennio.
9: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Vi diamo appuntamento a domani, sempre alle 17. E... ah, guarda che c'ha scritto la Rina, però non facciamo in tempo a leggere il suo messaggio. Ciao Rina. E domani alle 17, sempre poveri ma bellissimi.
1: Sì, vi annunciamo che invece giovedì siamo in onda dalla città della Juven e anche del Toro, a Torino.
0: Dove? Non ci ricordiamo, anzi non lo sappiamo.
1: Beh,
0: ma ve lo
1: diremo. Diciamo, dai. Ciao.
10: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
11: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.

18 e un minuto, Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte. Sono successe un po' di cose nel fine settimana e oggi le riprendiamo, così nella scaletta sia la politica italiana che la politica europea. Per quanto riguarda quest'ultima, torniamo a Berlino con chi ci è stato, con Paolo Utter alle 18.35, però non subito, perché insomma la Linke è andata benissimo, quindi la sinistra a Berlino. Ma se poi andiamo a analizzare un po' il risultato del voto, oggi tutti naturalmente fanno il titolo sulla AfD che vince ancora nel Mecklenburg-Pomerania anteriore con quasi il 40%, fanno il titolo soprattutto tutti quanti sul cancelliere Merz che è in grave difficoltà perché il suo partito, la CDU, rischia di scomparire addirittura. Però se guardiamo bene il dato vediamo che ci sono altri elementi interessanti, ad esempio non è che poi la SPD sia andata così male nel famoso Mecklenburg-Pomerania anteriore, allora qualche speranza la vogliamo dare? Occuperemo invece di un'altra città europea importante, la conoscete, si chiama Milano, dove invece il centro-sinistra è ancora in stallo sulla scelta della candidata o del candidato sindaco per il 2027. Vabbè, non parliamo del campo largo, mamma mia che guerra che c'è tra Schlein e Conte, e questo è il tema delle 20. Ci sarà anche chi ci dirà ma forse è il caso di non farle queste primarie, e non sto parlando di osservatori, non sto parlando di retroscenisti, ma di leader politici del campo largo che cominciano a dirlo.

0: la destra di governo e non solo di governo, pensiamo a Vannacci, Pontida, e avremo Alessandro Braga stasera perché oggi c'è il Consiglio federale, e Giorgia Meloni con questa uscita che ha fatto alla festa dei giovani del suo partito per bruciare alleati e avversari di destra e di centrodestra, l'annuncio di questo decreto del governo giovedì per porre dei limiti alla presenza degli studenti stranieri nelle classi, e poi altre cose tipo no al burka, no al niqab, insomma proprio campagna elettorale, anzi prima ancora proprio propaganda. E noi da qui cominciamo, lo facciamo con Emanuela Bonini della Fondazione ISMU. Buonasera Bonini.
1: Buon pomeriggio.
0: No,
1: salve.
0: Per lei è ancora pomeriggio questo, da sì, in effetti c'è ancora. No, è giusto perché c'è la luce, vedo fuori. Quindi diciamo ancora pomeriggio. Senta, io ho letto prima una statistica secondo cui in Italia sono tra il 12 e il 13% gli studenti di origine straniera nelle classi. Naturalmente questo è il dato italiano generale, poi sappiamo che nelle regioni, in alcune regioni del nord come la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna, invece il dato è più alto. Ma insomma, quali sono le situazioni da questo punto di vista più problematiche, se di problema si può parlare?
1: Allora, esatto, forse è importante anche dirsi questo, se di problema si può o si deve parlare. Le alunne e gli alunni che hanno una cittadinanza non italiana, come stava dicendo lei adesso, sono l'11,6% in tutte le scuole, quindi dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado. La maggior parte di questi alunni e alunne, cioè quasi il 36% di loro, sta nel ciclo della primaria, quindi stiamo parlando di bambine, di bambini. Se aggiungiamo anche il 17% dell'infanzia, parliamo di un'età che va dai 3 ai 10 anni, quindi la maggior parte di loro. Questo è anche un dato che ci dice come poi fanno fatica a proseguire gli studi e a ritrovarsi anche alle secondarie di secondo grado, per non parlare dell'università. Ovviamente la distribuzione è diversa nelle regioni degli alunni, così come è diversa degli adulti, delle persone che non hanno la cittadinanza italiana. I bambini seguono ovviamente le famiglie, per cui al nord e in Lombardia abbiamo una concentrazione più alta, il 37,6% delle alunne e degli alunni con cittadinanza non italiana nel nord-ovest, il 27% nel nord-est, e a scendere 21% al centro e così via, sud e isole che vanno dal 9 al 3,8%, e questo è un dato che rispecchia la presenza sul territorio e, come dire, una maggiore concentrazione nelle zone dove appunto le famiglie e i genitori di queste alunne e di questi alunni possono evidentemente avere maggiori opportunità di lavoro. Quindi, come dire,
0: sono numeri sì, che rischiano di fare saltare o mettere in difficoltà la didattica, questi?
1: Ma allora, esiste già una normativa, come probabilmente nei vari approfondimenti avrete anche già citato, che fissa il tetto massimo nella singola classe al 30%, per una questione di, diciamo così, bisogno educativo specifico sull'apprendimento della lingua italiana, laddove questi alunni e queste alunne non ne abbiano una piena competenza. A volte è così, a volte ovviamente non è così. Chiaramente rispettare questo 30% è sempre una questione, come dire, di possibilità e di opportunità. Le scuole hanno innanzitutto il dovere di garantire il diritto d'accesso all'istruzione, e anche per le alunne e gli alunni minori che arrivano, poniamo in Italia, anche durante l'anno scolastico, hanno il diritto di essere inseriti nella classe di prossimità, cioè nella classe appartenente alla loro età anagrafica.
0: E anche a quartiere, la zona dove vivono.
1: Ovviamente al bacino di utenza, assolutamente. Questo è un tema che riguarda soprattutto le scuole primarie dell'infanzia, perché il bacino d'utenza diventa, come dire, un criterio preponderante, ma volendo anche negli ordini successivi, perché le scuole non possono, come dire, in toto rifiutare l'accesso a scuola ai minori, ovviamente, che sono nell'obbligo scolastico, quindi il diritto dell'obbligo scolastico al di sotto dei 16 anni. Per questa ragione, come dire, insistere non si è sbilanciata, almeno per quanto abbiamo visto noi, su dati su altri tipi di, come dire, tetti di soglie diverse da quelle della normativa già esistente.
0: Eh no, perché se esiste una normativa che fissa il 30% la presenza massima, questo vuol dire che se il governo annuncia un decreto per limitare la presenza di studenti di origine straniera, vuol dire che la vuole abbassare, altrimenti stiamo veramente parlando di aria fritta.
1: Noi, ma questo non possiamo
0: lo
1: dirlo,
0: vediamo lo vediamo,
1: lo
0: giovedì, naturalmente, quando giovedì, perché ci sarà il famoso consiglio dei ministri. Però lei citava il tema della competenza linguistica, e questo è fondamentale, perché parlare di numeri in questi termini ha poco senso, visto che il problema viene dato non, come dire, dal colore della pelle, dall'etnia, dal paese di provenienza, ma dal fatto magari che uno o una studentessa o studente fanno fatica con la lingua italiana, ma molti chi nasce qui l'italiano lo impara, insomma, tendenzialmente già dalla scuola materna, dalla scuola d'infanzia.
1: Questo sicuramente sì, perché per quanto possano esistere una lingua, diciamo così, a casa e una lingua della scuola, l'apprendimento avviene anche attraverso la socializzazione, soprattutto attraverso la socializzazione, quindi sicuramente per le alunne e gli alunni che hanno frequentato anche la scuola dell'infanzia, chiaramente l'accesso alla scuola primaria è più facile da questo punto di vista. Dopodiché sono previste anche delle risorse, una classe, diciamo, di insegnamento specifica per l'italiano, le due, e sono risorse che dovrebbero, come dire, essere messe a disposizione delle scuole che ne hanno bisogno. Da poco, recentemente, negli ultimi anni, è stata definita proprio una classe di concorso specifica, insegnamento delle L2, quindi, come dire, sembrerebbe che gli elementi sul piatto ci siano, ecco, probabilmente è anche una questione di facilità di organizzazione, facilità di accesso per le scuole a queste risorse, alle risorse appunto degli insegnanti specializzati, piuttosto che di fondi ad hoc per rinforzare al proprio interno, laddove ce n'è bisogno, la presenza di insegnanti qualificati che possano sostenere le alunne e gli alunni che hanno questo bisogno specifico.
0: Poi noi, dottoressa Bonini, rimaniamo naturalmente alle parole della Presidente del Consiglio di ieri, visto che, ricordiamolo, il testo del decreto lo vediamo giovedì, e da qui a giovedì possiamo immaginare, da prassi proprio, no? quanti tratti di penna, quante aggiunte, quante correzioni. Però lei ieri, sempre in quel comizio, ha detto una cosa che vorrei che capire meglio, insomma, con lei. Ha detto: e poi dovremo istituire l'obbligo di studiare l'italiano per i genitori dei bambini con difficoltà di inserimento. Perché?
1: Sì.
0: Cosa vuol dire? Non mi aiuti a capire questa cosa.
1: Questa però è una domanda un
0: lei
1: po' difficile.
0: Lei dice, chiedetelo a Meloni, no? Lo so.
1: Esatto, da un lato sì, dall'altro lato, come dire, potrebbe esserci, se voglio, interpretando dal sì. punto di vista, diciamo così, della ricerca e quindi di ciò che conosciamo sul mondo della scuola, possiamo dire che sicuramente, come dire, trovare delle forme per agevolare la comunicazione scuola-famiglia, penso che sia un tema, come dire, che non riguarda peraltro soltanto i genitori con un'altra cittadinanza, ma è sempre un tema all'ordine del giorno per le scuole, no? Perché ovviamente mondo scuola e mondo famiglia sono poi due parti che faticano anche a stare, anche per questioni molto, molto concrete di disponibilità di tempi, di visioni, eccetera, in contatto. Per questo ci sono, ad esempio, tutti i vari progetti o fondi che supportano e finanziano non so, la mediazione linguistico-culturale, che non è soltanto una mera questione di lingua, ma è anche uno, come dire, uno strumento attraverso le persone che conoscono bene la cultura del paese di provenienza, anche spiegare le differenze del sistema scolastico, che cosa significa, no, il valore di alcuni aspetti della scuola, che la scuola ha in Italia e che ovviamente possono sembrare, come dire, non immediatamente comprensibili per chi viene da un altro contesto geografico e culturale, l'importanza di certe aree disciplinari, piuttosto che non poter supportare, non lo so, nell'insegnamento e l'apprendimento della storia e della geografia il proprio figlio, perché ovviamente non si conosce la storia e la geografia dell'Italia. Questo non vuol dire che tutti i genitori debbano rifare le scuole con i figli, diciamo così, ma forse magari, ecco, trovare delle altre risorse che possono mettere in comunicazione e facilitare i genitori nel seguire il percorso scolastico dei figli.
0: Ha detto bene, risorse, ci vogliono le risorse anche finanziarie, economiche e gli investimenti da parte dello Stato, e sappiamo che è un tasto, diciamo, complicato. Grazie per essere stata con noi, Emanuela Bonini della Fondazione ISMU. Buona serata.
1: Grazie a voi, buona serata.

0: Sì, perché insomma è un decreto che ha proprio il sapore della campagna elettorale che è cominciato. Anna, buonasera. Dovrebbe essere con noi. Eccoti qua. Ci sei?
1: Sì, sono qui. Sì, ci sono, eccoci. Sì.
0: Sì, è proprio campagna elettorale questa.
1: Sì, direi proprio di sì. E quindi, come dire, se mettiamo insieme il bollo auto, la sospensione del bollo auto solamente per l'anno prossimo, che è quello delle elezioni, e l'annuncio di ieri, possiamo dire che le elezioni si avvicinano e insomma possiamo anche dire che sono molto prima della scadenza prevista a ottobre, perché altrimenti non si spiegherebbe questa velocità, questa ansia di annunci da parte di Giorgia Meloni, ansia di annunci ma anche di scavalcare un po' tutti quanti, no? Come era accaduto con il bollo auto, cioè che prima del Consiglio dei Ministri, dove c'erano tutti e tre gli alleati, lei mezz'ora prima ha fatto un post sui social per annunciare la sospensione del bollo auto a suo nome e quindi come fosse cosa sua, così anche ieri ha fatto questo annuncio dal raduno dei giovani del suo partito nel giorno in cui da una parte c'era Vannacci in Umbria e dall'altra Salvini a Pontida. Ecco, quindi c'è questa corsa soprattutto da parte dei tre a rincorrere Vannacci, il quale è ben contento, diciamo, di dimostrare che tutti lo stanno rincorrendo. Ecco, questo è
0: sì.
1: Un po' l'immagine.
0: Non c'è niente di meglio per un politico di questo, insomma, di avere questo genere di ruolo nel gioco da tavola che sembra ogni tanto la politica italiana. Vannacci, che continua a crescere nei sondaggi, ieri ha detto: io col centrodestra mai, non scherziamo. Ma insomma, Anna, forse mai dire mai in realtà.
1: No, certo, ma Vannacci non dirà mai che vuole allearsi con Meloni, perché altrimenti perderebbe tutto il favore di chi fa una campagna di opposizione, di chi cerca di attrarre tutti i voti scontenti, di chi è scontento anche dell'attuale governo. Quindi lui sta facendo questo, capitalizzando, diciamo, tutti gli errori, tutte le come dire, la cautela a cui è costretta Meloni in ambito europeo. Insomma, Vannacci sta cercando di capitalizzarlo, per cui lui dice: ah, ma Meloni non mi vuole parlare, ma in realtà, insomma, lui per ora non vuole nessuna alleanza. E la stessa cosa Meloni, cioè dal punto di vista della tattica, nessuno dei due vuole allearsi in questo momento. Poi si vedrà, diciamo, quali saranno i sondaggi la settimana prima, diciamo, del voto e soprattutto della legge elettorale, perché ricordiamoci che adesso, insomma, settimana prossima si dovrà approvare questa legge elettorale pensata quando Giorgia Meloni volava con i suoi sondaggi, adesso molto molto in difficoltà. Gli ultimi sondaggi, insomma, danno favorito il campo largo, quindi forse si legge anche così questo nervosismo di Meloni, che ieri si è visto nel modo in cui arringava, faceva questo comizio con come dire, questo accento molto calcato nel romanesco. Quando fa questo è come segno, diciamo, di un comizio elettorale anche molto nervoso, insomma,
0: da
1: Presidente del Consiglio.
0: Sull'allerta. Anna,
1: sì.
0: Ma in tutto questo che fine ha fatto Forza Italia? Perché io mi ricordavo che avevano addirittura cominciato a parlare anche loro di ius scholae, di integrazione, di seconde generazioni, ma se ne stanno zitti, pensano ad altro. Tajani pensa alla misura delle gonne delle ragazze per il figlio, però allineati assolutamente e coperti, come si dice.
1: Beh, sì, perché da tutti i lati, da dovunque si gira Tajani, cioè trova alleati che invece dicono le cose contrarie, per cui in questo momento veramente in difficoltà, cioè, quindi gli conviene veramente parlare delle nuore che si vuole, le nuore preferite per i figli con le gonne lunghe, cioè per cercare un po' di stare al passo probabilmente con gli alleati. stati, perché di Jus Scholae e di altro, e soprattutto cioè del modello diciamo Marina Berlusconi, ecco, questo in questo momento forse è meglio non parlarne, perché se quello è la Forza Italia che si vuole, in questo momento nessuno lo può seguire, tantomeno Tajani è in difficoltà, perché un'alleanza così deve decidere di stare alleato con forze che invece stanno guardando solamente alla destra estrema, cioè andando sempre più a destra, e nel centro in questo momento non si capisce che cosa può avvenire, tanto da poter, come dire, creare un terremoto tale che Tajani possa staccarsi dalla destra attuale. Quindi
0: Assolutamente, anche perché poi quando si tratta,
1: è veramente molto difficile.
0: Quando si tratta di poltrone, poi naturalmente gli idealismi cadono. Grazie Anna Bredice, buon lavoro.
1: Grazie a voi.

0: manifestazione a Milano della rete No CPR c'è per noi. Luca Parena, buonasera Luca.
1: Buonasera Luigi, buonasera a tutti e tutte. Sì, mi trovo qui in Piazza San Babila, in questo angolo, in questo spicchio di Piazza San Babila, dove sono radunate un po' di persone che questa sera hanno appunto raccolto l'appello, l'invito della rete Mai più Lager Noi CPR di Milano a trovarsi insieme per questo appuntamento pubblico di risposta a quello che è accaduto pochi giorni fa, ossia questa indagine in particolare della Procura di Ravenna che ha portato alle perquisizioni e anche alle accuse nei confronti di alcuni medici. Uno in particolare è un medico che fa parte della rete Noi CPR di Milano, Nicola Cocco, medici accusati di aver falsificato, di aver istigato alla falsificazione di certificati medici per fare in modo che persone migranti non in regola con il permesso di soggiorno non venissero rinchiuse, non venissero trattenute nei CPR, nei centri di permanenza per il rimpatrio. Un CPR, come è noto, è aperto anche ormai da alcuni anni qui a Milano, e qui in Piazza San Babila appunto sono radunate queste persone. Decine di associazioni hanno aderito sulla carta alla manifestazione di stasera. Ci sono striscioni, ci sono cartelli, quelli che ho avuto modo di vedere finora dicono: nessuna persona è idonea, ma riferimento specifico da aggiungere,
0: sì, va un po' spiegata, va un po' spiegata perché...
1: Esatto, perché il cuore di quello che viene detto stasera in questa manifestazione, in questo appuntamento, è che i CPR sono nei fatti luoghi di violenza psicologica, di violenza che attentano alla salute proprio delle persone che vi vengono rinchiuse, in molti casi anche praticamente a tempo indeterminato. La cura non è un reato, anche c'è scritto in alcuni cartelli che vengono mostrati. Alcune persone ho visto che hanno stampato su un foglio e tengono in mano il giuramento di Ippocrate, tengono questo articolo del codice di deontologia medica, questo articolo che riporta i doveri del medico nei confronti dei soggetti fragili. E poco fa è stato anche letto è stata anche letta al microfono questa lettera appunto di Nicola Cocco, come dicevamo, infettivologo della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni, che fa parte della rete Noi CPR di Milano. Questa lettera in cui si è difeso pubblicamente dalle accuse che gli vengono mosse. Nicola Cocco, che comunque abbiamo anche sentito ad esempio sulle frequenze di Radio Popolare in questi giorni, questa lettera Nicola Cocco ha scritto che il vero scandalo non sono i medici indagati, ma sono i CPR, da lui definiti dei lager. E questa indagine, ha detto in questa lettera che è stata letta poco fa al microfono, è un tentativo di intimidire i medici laddove provano a portare chiarezza in mezzo al massimo dell'opacità, quella che grava appunto attorno a questi luoghi di detenzione amministrativa fin da quando esistono. E conosciamo bene da tempo le denunce che fa la rete Noi CPR, le associazioni che si occupano di diritti dei migranti, a proposito dei frequenti casi di autolesionismo che ci sono tra i migranti trattenuti in questi centri, di quanto si faccia ricorso anche senza regolari prescrizioni a sedativi, a psicofarmaci, fino ad arrivare poi ai casi.

0: casi che ci sono stati, circa 40 in quasi 30 anni da quando esistono i CPR, 40 persone che sono morte all'interno di questi luoghi.
1: Luca, Luigi, grazie. Sì, ci fermiamo, però non del tutto, perché con te ci risentiamo in chiusura dell'Orizzonte, poco prima delle 7, d'accordo? Così magari arriva più gente, facciamo anche delle interviste.
0: È possibile che ci sarà un piccolo corteo, dicevano, adesso dipende anche da quanto si ingrandirà l'adesione, se è possibile sì, volentieri.
1: Lo raccontiamo
0: Portiamo
1: dopo.
0: Qualcuno ai microfoni dopo.
1: Anche perché adesso ci fermiamo, c'è il GR, ciao.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
7: Popolare Network.
8: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30. Per la prima volta nella storia la Casa Bianca priva di copertura da parte della stampa. Dopo il divieto di Trump contro CNN, MS Now e Politico, si schierano anche le emittenti che seguono il presidente. Non lo trasmetteremo più, le tre testate ricorrono alle vie legali. In corso scontri nello Yemen, gli Houthi premono per conquistare alture strategiche e rafforzare il controllo sullo stretto di Bab el-Mandeb. In risposta, raid aerei sauditi. Trump domani vedrà i leader dei paesi del Golfo all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra resta però in uno stallo da cui non sa uscire. Auguriamo alle nostre scuole di essere il luogo in cui nessuno si sente escluso. È il richiamo della presidente della CEI nel mezzo del dibattito sulla proposta del governo di tetto agli alunni stranieri, che non sarà un decreto ma un disegno di legge. Nella Lega è iniziata la battaglia sul Congresso, dopo la sfida lanciata ieri a Pontida da Salvini e suoi oppositori interni. Oggi il primo scontro al Consiglio federale. Rider, il GIP del Tribunale di Milano, respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Milano, tra poco alle 18, il presidio insambabile in solidarietà con i medici indagati per i certificati dei CPR. Nessuna persona idonea a essere torturata, la cura non è reato. Le parole d'ordine della manifestazione, iniziative oggi anche a Firenze e Bari. Queste le principali notizie della giornata, ci risentiamo alle 19.30, tra meno di un'ora, nel giornale di Popolare Network.
7: Popolare Network.
9: Chiediamo tutto all'intelligenza artificiale. Facciamo una domanda e arriva una risposta. E sembra tutto leggerissimo, ma dietro ogni risposta ci sono degli enormi data center che consumano energia e soprattutto acqua.
10: L'acqua che beviamo ogni giorno, quanto la conosciamo davvero? Come Acqua Comanda, il podcast di Alfa Varese condotto da Giovanni Storti. Per capire l'acqua, rispettarla e guardare al futuro. Ascolta i primi episodi su Spotify e sul sito Alfa Notizie.
11: Quali connessioni tra umanità e ambiente? Dal 18 al 20 e dal 25 al 27 settembre torna il Festival del Parco di Monza. Incontri con autori, mostre, spettacoli, laboratori, lo Junior Fest e le visite culturali alla scoperta del parco. www.festivaldelparcodimonza.it.
12: L'orizzonte delle
13: 18 e 33.

0: Rientriamo alle 18:37 minuti. La città di cui parliamo non è New York, è Berlino. Ieri ci sono state elezioni importanti in Germania. Si è votato nella Pomerania anteriore, Mecklenburgo, ma si è votato anche a Berlino per le elezioni, diciamo, comunali. Ecco, la capitale tedesca ha visto una importante affermazione della sinistra, della Linke, che potrebbe governare la città per la prima volta, insomma, da quando Berlino è unita, naturalmente, dalla riunificazione della Germania. Abbiamo Paolo Utter con noi. Buonasera, Paolo.
1: Buonasera. Allora, io ho fatto il weekend di osservatore politico.
0: Eri lì, eri ieri nella sede della Linke. La prima suggestione che a me viene in mente, poi magari è sbagliata, però insomma, New York, Mamdani, Berlino, adesso l'affermazione della Linke. Insomma, le grandi città del mondo occidentale si muovono forse in una certa direzione?
1: Beh, quello è ovvio.
0: E non dire che è ovvio, perché poi parliamo di Milano e vediamo come butta da queste parti.
1: No, è abbastanza, diciamo, è molto frequente, ecco, però Berlino c'ha le sue specificità, la sua storia, questa situazione un po' paradossale che quasi tutti sono inquilini, sono in affitto, infatti il tema della casa è stato molto forte, e poi c'è la tradizione così un po' giovanile, artistica, culturale, libertaria, una volta si diceva alternativa di Berlino, che nonostante tutto resiste, insomma. Berlino ha un suo perché, diciamo, una sua identità, anche il posto dove eravamo a aspettare gli exit poll su un canale ai confini tra l'ex Berlino Ovest, l'ex Berlino Est, la Sprea, è suggestivo.
0: Senti,
1: e comunque tu cosa vuoi cosa ti interessa?
0: A me interessa da te sapere, visto che eri lì alla sede della Linke, al comitato elettorale, come si dice in italiano, insomma, chi c'era lì? Che tipo di persone erano lì presenti ieri? Insomma, un ritratto estetico, ma anche politico loro.
1: Allora, estetico, c'era una quantità di giovani che in percentuale, diciamo, a dei raduni politici, in particolare politico-elettorali, ma non so se l'ho mai vista, ecco, forse devo andare un po' indietro veramente con la memoria, cioè c'era quasi una prevalenza, direi, giovani e giovanissimi. Due cose mi hanno stupito, che mi sarei aspettato di vedere più facce, però qua andiamo veramente sul pregiudizio, più facce, diciamo, extraeuropee, che mi sembra invece di aver viste pochissime, nonostante si dica che la Linke non solo ha portato alla vittoria una sindaca figlia di turchi, cioè insomma di origine turca, ma abbia ricevuto molti voti dai turco-tedeschi. E ci credo, insomma, anche altri con la doppia cittadinanza tedesca avranno sicuramente votato Linke o Verdi di fronte al pericolo rappresentato dalla AfD. Però lì questi non c'erano, così come non c'era l'ombra di una bandiera palestinese. Poi, se vuoi, tematizziamo questa cosa perché è molto particolare della Germania, ma rischia di essere ancora un problema. Visto che la destra, non solo la destra, accusa la Linke di covare dei sentimenti antisemiti, perché la Linke comunque sostiene la Palestina, ma la sostiene tenendo conto del contesto culturale tedesco, quindi ieri non c'erano bandiere della Palestina. Per il resto era gente, come dire, normale, vestita normale, sembrava davvero di essere un raduno della sinistra.
0: Sì, beh, era un raduno della sinistra. Senti, la sinistra ha vinto a Berlino, poi per quanto riguarda la Pomerania anteriore a Mecklenburg, naturalmente il titolo si fa sulla AfD che ha preso il 38, su Merz che è in gravissima crisi, e questo è un tema, naturalmente è il tema principale in questo momento in Germania. Però facevi notare che la SPD, tutto sommato, merita di un approfondimento per il suo risultato in quel land.
1: Sì, te l'ho detto prima, è una cosa che non è stata, cioè io stesso non me ne ero accorto, la socialdemocrazia in Mecklenburg-Pomerania per una questione locale ha quasi praticamente triplicato le sue percentuali rispetto al voto politico nazionale del 2025. Nell'inizio dell'anno scorso ci sono state le elezioni politiche nazionali in Germania. E dato che giustamente, perché poi sono tedeschi, quindi sono precisi, fanno sempre i paragoni con le precedenti elezioni dei Land, con le precedenti elezioni regionali. Questo paragone, che sono però di 5 anni fa, questo paragone con le elezioni dell'anno scorso è stato fatto poco ed è secondo me molto istruttivo e ridimensiona il successo anche dell'Alternative für Deutschland, perché loro, per esempio, a Berlino sono aumentati di un punto, uno solamente rispetto alle politiche dell'anno scorso. In questa Mecklenburg-Pomerania, di cui si parla così tanto, ma che in realtà ha poco più di 1,5 milioni di abitanti, cioè a pochi abitanti, comunque in questa Mecklenburg-Pomerania la AfD è aumentata rispetto all'anno scorso di 3 punti. Sicuramente sono tanti, ma sono molti meno di quelli che ha perso la CDU, che addirittura lì non è riuscita neanche a entrare nel Parlamento regionale. Questo forse l'abbiamo già detto, che è molto importante questa cosa simbolicamente. L'abbiamo già detta, Luigi?
0: Ma io penso che l'abbiamo sicuramente già accennata, ma fa bene ripeterlo. Io però volevo tornare con te su Berlino, l'ultima
1: Torniamo
0: cosa.
1: alla Linke?
0: Torniamo a Berlino, perché dicevamo all'inizio c'è una dinamica internazionale, naturalmente, di alcune grandi città, ma c'è una lezione che si trae da lì che può essere esportata? Magari qui, a Milano, dove siamo noi.
1: Verrebbe da dire che allora stavo pensando di dire una cosa leggermente controcorrente, no? Perché in genere parliamo sempre di quello che devono fare i politici. Cioè, i politici dovrebbero fare questo, i politici dovrebbero fare quell'altro, i gruppi dirigenti dei partiti dovrebbero fare quello o quell'altro. Io credo che a Berlino in particolare, ma sicuramente anche da altre parti della Germania, sia successo che molti giovani sono entrati nella Linke e l'hanno fatta propria, cioè si sono dati da fare e l'hanno ricostruita a loro misura. Perché la Linke era un partito in estrema crisi, cioè addirittura ho ricontrollato poco fa che alle europee del 2024 ha preso di 2,5% a livello nazionale, a Berlino sicuramente di più, ma insomma era comunque in forte crisi. Allora, chi è che l'ha risuscitata? Sicuramente ci saranno stati dei vecchi dirigenti o non vecchi che sono stati abili, intelligenti, aperti, laici, tutto quanto, ma ci è entrata della gente, cioè ci sono dei ragazzi e delle ragazze che hanno deciso di prendere in mano il loro destino e di fare politica. Senza questo non è che c'è il bago. Poi Elif Eralp, che era a pochi metri da me, ma non sono riuscito ovviamente a parlarci, sicuramente deve essere un tipo che è simpatico, anche dinamico, eccetera, ma non credo che abbia quelle virtù così un po' magiche che sembra avere Mamdani, quindi tutto venga da una brillantissima leadership. È stato proprio un fatto di partecipazione, di
0: Questo.
1: reazione, di partecipazione e di reazione non solo alla FD, che tutto sommato è un, come dire, è un lupo che abbaia fino alle periferie di Berlino, ma di reazione anche al governo CDU, al governo della CDU e alcune sue politiche repressive. Un giovane italiano, amico mio, che sta a Berlino, che ha fatto il 35° compleanno, ma ha raccontato sconvolto che è andato alla manifestazione per la Palestina e lo hanno fermato e denunciato dicendo che lui gridava dal fiume al mare, che per il fatto di gridare dal fiume al mare lui sarà processato, multato, eccetera. Questo pare che sia successo a moltissima
0: E
1: gente.
0: questa è la Germania. Grazie Paolo per essere stato con noi, sempre un piacere.
1: Ha finito qua,
0: Abbiamo
1: ok,
0: finito, sì, perché
1: evviva,
0: adesso finiamo perché
1: evviva.
0: adesso c'è Roberto Maggioni che ti ha ascoltato, parliamo di Milano. Ciao Paolo.
1: Sì, voglio dire solo l'ultima
0: Sì.
1: cosa che sarà molto importante quello che riesco a fare e lì
0: Beh,
1: bisognerà anche forse dargli una mano.
0: questo va da sé.
1: Ecco.
0: Grazie Paolo, una buona serata, un
1: Ciao,
0: abbraccio.
1: ciao.
0: Roberto, frustrante sentire la situazione di Berlino vista da Milano?
2: Beh, diciamo che la situazione milanese è di sicuro molto diversa rispetto a quella che ci ha descritto adesso Paolo da Berlino, anche proprio per quest'ultima cosa che diceva, cioè tanti giovani che sono entrati in un partito della sinistra per cambiarlo dall'interno. Questa cosa non c'è a Milano, ma non c'è in Italia, diciamo. A Milano, a seconda di come la guardi, la situazione può essere descritta o come vivace. Quindi una situazione vivace con tanti autocandidati, con tanto dibattito, oppure una situazione che mostra tutta la frammentazione che c'è a sinistra dopo questo ciclo di governo di 15 anni che si sta concludendo e si sta concludendo con una serie di contraddizioni, problemi molto grossi che sono emersi nella città. Quindi, come abbiamo raccontato tanto, insomma, anche nelle scorse settimane, siamo un po' fermi, perché appunto da tempo ci sono dei giovani, tra l'altro, che si sono autocandidati chiedendo le primarie, qualcuno in un partito, altri fuori da un partito. Lorenzo Pacini è del PD a 30 anni, Tommaso Gojis ne ha 36 e parte insomma di movimenti civici. Mercoledì annuncerà la sua candidatura Carlotta Cossutta, anche lei una ricercatrice attiva nel mondo del femminismo e al di fuori dei partiti. Quindi c'è un grande attivismo, diciamo, vederla così, al di fuori dei partiti. All'interno dei partiti si fa un pochino più fatica, anche all'interno dei partiti ci sono delle personalità che hanno manifestato il loro interesse a correre alle eventuali primarie del centro-sinistra, se ci saranno. Però fanno fatica i partiti ad intercettare questa voglia di fare e dire delle cose sulla città che evidentemente c'è, perché questi candidati, anche appunto molto giovani, delle cose sulla città le stanno dicendo, però sopra i partiti sono un po' ingessati, bloccati anche dalle dinamiche dei rapporti evidentemente con il livello nazionale del
0: A
2: centro-sinistra,
0: proposito
2: insomma.
0: di livello nazionale, ma la foto di Schlein con Calabresi?
2: La prima foto di Schlein e Calabresi insieme, i due non si erano ancora parlati per quel che ci risulta, quindi si sono incontrati al Festival di Open, che è il sito internet curato da Enrico Mentana. Schlein continua a ribadire che prima dei nomi devono essere discussi i programmi e il perimetro della coalizione. Abbiamo ormai capito che il destino di Milano è molto legato a quello della nazionale, non saranno prese decisioni a Milano prima che non siano prese a livello nazionale e quindi noi sostanzialmente galleggeremo ancora per un mese, 2 mesi, senza sapere se ci saranno o no le primarie nel centro-sinistra per decidere il candidato sindaco.
0: Parentesi, così facciamo un po' di pubblicità all'orizzonte delle 20. Avremo Angelo Bonelli, che è il primo leader del campo largo, non personaggio insomma così di terza fila, che dice: meglio non farle le primarie, meglio trovare un terzo nome e risolverla in questa maniera. Anche
2: A
0: perché
2: livello
0: sì,
2: nazionale.
0: stiamo parlando di Roma. Anche perché il weekend è stato bello caldo tra Schlein e Conte, quindi forse un po' rischiano anche di farsi male tra di loro con la piega che hanno preso. Manca un nome in tutto questo, naturalmente. A Milano lo sappiamo, aspettiamo che ci dica qualche cosa, un candidato che tanti stanno aspettando, no?
2: Ah, beh, sì, tra quelli di cui si è parlato in questi mesi c'è anche Pier Francesco Maiorino che non ha ancora ufficializzato la sua candidatura, ma è ovviamente parte interessata. Da tempo chiede le primarie e da tempo interviene sulle questioni milanesi. Per come si sono messe le cose a Milano, appare al momento molto complicato non fare le primarie, perché ciascuno di questi candidati, che non è un candidato al momento considerabile unitario per tutto il perimetro della coalizione larga, ha bisogno di una investitura tramite primarie, appunto, che sia Maiorino, che sia Scavuzzo, che sia Calabresi, che sia Goisis, Pacini, Cossutta o chi altro poi parteciperà alla competizione. Mi sembra che ciascuno di questi candidati abbia bisogno di quel passaggio lì per essere poi un candidato accettato un po' di più anche da quelli più lontani dalla sua parte.
0: Grazie Roberto. C'è Luca Parena in collegamento con noi. Ciao Luca, di nuovo.
3: Qui come si esce?
0: Sì.
3: Va anche bene se non
0: ci sei, no. Luca?
3: Eccoci Luigi, buonasera.
0: Qua, ma con chi stavi parlando? Luca Parena, che l'abbiamo sentito anche prima, sta al presidio della rete NoCPR, che forse è diventato un corteo.
3: Allora, siamo ancora in piazza San Babila, hanno annunciato che ci sarà un piccolo corteo, molto breve, perché sarà fino alla prefettura di Milano, quindi poche centinaia di metri, però ci sarà anche questo corteo, quindi tutte le persone che si sono radunate qui questa sera in solidarietà con i medici che sono finiti sotto indagine, accusati di aver falsificato certificati medici, di aver istigato alla falsificazione di questi certificati per non far rinchiudere nei CPR persone migranti, persone non in regola con il permesso di soggiorno. Tra poco immaginiamo che si sposteranno verso la prefettura di Milano. Stavo appunto parlando, come dicevi, con una persona, con un ospite che ti vado a presentare in realtà in maniera molto generica, perché è un medico infettivologo che è quindi un collega, ecco, di Nicola Cocco in particolare, che è questo medico della rete Noi CPR che è finito coinvolto, indagato in questa inchiesta. E al nostro ospite chiedo intanto, da medico che stasera ha scelto di partecipare a questo presidio, un po' che cosa ha pensato quando ha saputo di questa indagine che coinvolge direttamente un suo collega.
4: Sicuramente è una notizia inquietante e sconcertante, perché io leggo in questa cosa, ovviamente sono in corso delle indagini, non si può esprimere nessuna opinione conclusiva, deve essere accertato tutto, però io metto sullo stesso piano questa inchiesta con quelle che sono stati certi, come dire, espedienti giuridici volti a criminalizzare per esempio il soccorso in mare, cioè c'è una chiara, secondo me, idea che intende criminalizzare chi si prende cura e chi difende i diritti dei migranti, e questo è pericoloso ed è inquietante, fa paura.
3: E quando si parla in particolare di questi certificati che dovrebbero stabilire la idoneità o la non idoneità delle persone ad entrare e a essere quindi detenute in questi CPR, quali aspetti si vanno a toccare? Che cosa è chiamato a fare un medico infettivologo come lei in questi casi?
4: Appunto, è chiamato a certificare la non esistenza di condizioni patologiche tali da controindicare la reclusione senza aver commesso alcun reato per il tempo di anche alcuni mesi, può essere questa reclusione. Di fatto il problema è a monte, cioè intanto perché deve esistere un certificato di questo genere? Perché bisogna certificare l'idoneità a essere trattenuti ingiustamente? Questo non può essere, in effetti è patogeno, la detenzione di per sé è un qualche cosa che produce un disagio psichico che spingere anche alcune di queste persone a commettere atti di autolesionismo, e quindi non ci potrà mai essere nessuna persona che si può arrogare il diritto di certificare una cosa di questo genere.
3: Nei CPR, tra l'altro, sappiamo quanto episodi di questo tipo siano frequenti, e poi insomma sono ampiamente documentati anche casi in cui vengono prescritti sedativi, psicofarmaci, e poi più in generale le condizioni, ecco, di detenzione di queste persone che non tengono in alcun conto i diritti fondamentali, ecco, delle persone. Proprio un'ultima domanda per lei: come si esce da questa situazione in cui vengono messe in contraddizione leggi dello Stato e la cura, la salute delle persone, il dovere di un medico come lei alla fine?
4: Sicuramente deve essere ripensato e rimosso questo istituto dei CPR. che oltretutto, secondo me, se uno volesse veramente andare a analizzare la natura di questo provvedimento, che di per sé diciamo è orribile dal punto di vista etico, ma è anche inutile probabilmente e inutilmente dispendioso. Per cui se uno veramente vuol fare degli interventi per aumentare la sicurezza del paese in relazione al fenomeno migratorio, non è sicuramente in questo senso che deve investire il proprio denaro. Per cui io credo che tutto questo deve partire anche da uno studio di quello che è stato un rapporto esauriente e dettagliato sulle condizioni dei CPR e su invece quello che avrebbe potuto essere fatto con quegli stessi soldi che sono stati impiegati in questo modo.
3: Grazie per la sua testimonianza. E Luigi, lui è quello che abbiamo appena sentito, sì. Il nostro uno dei medici, comunque ce ne sono diversi presenti qui questa sera al presidio in piazza San Babila, in solidarietà con gli indagati, con il medico Nicola Cocco della rete Noi CPR di Milano, accusato appunto di aver falsificato certificati per impedire il trattenimento delle persone in questi luoghi definiti appunto luoghi di tortura, i centri di permanenza per il rimpatrio.
0: Grazie Luca Parena, diamo la linea a Martina Stefanoni che è già nello studio 1 e la richiede perché c'è Esteri. Ciao Luca.
3: Ciao, grazie.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klangforum Wien nei capannoni delle ex reggiani. iteatri.re.it.
7: Terra Madre ci aspetta a Torino per raccontarci la biodiversità dei cibi e delle tradizioni di tutto il mondo. Un daidalo di sapori e colori, le storie di contadini e allevatori, la sapienza di cuochi e artigiani e gli esperti per riconoscere il cibo buono, pulito e giusto per il gusto, la salute e l'ambiente. Terra Madre Salone del Gusto 2026, nel centro di Torino dal 24 al 27 settembre. Organizzano Slow Food, Regione Piemonte e Città di Torino. Informazioni Terra Madre salonedelgusto.com. L'ingresso è libero.
8: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
9: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
10: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
11: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
12: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
13: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
14: Sommario della puntata. Speciale elezioni in Germania. Elif Erap con la Linke conquista Berlino parlando ai giovani e concentrandosi sulla crisi abitativa. In Mecklenburgo, Pomerania anteriore però, AfD trionfa mentre la CDU del cancelliere Merz crolla. L'analisi del voto. Per la prima volta da decenni un presidente degli Stati Uniti non ha avuto copertura video. Dopo il bando di alcuni network dalla Casa Bianca, gli altri media sospendono il lavoro in solidarietà. A Gaza riprende la scuola. Tra le macerie e gli edifici crollati, centinaia di migliaia di bambini tornano in classe, ma nessuno si sente al sicuro. Brasile, a 2 settimane dalle elezioni, Lula cala nei sondaggi, colpito dallo scandalo della banca Bancomaster. Francia inizia l'iter parlamentare della legge contro le violenze sessuali. Il testo si propone di combattere la violenza dall'inizio alla fine. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
13: Partiamo dalle notizie. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento russo che si sono tenute ieri in Russia e nelle regioni dell'Ucraina occupate sono state vinte dal partito del presidente Vladimir Putin. Russia Unita ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma, che ne conta 450. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il risultato era tuttavia scontato, anche perché Putin aveva fatto di tutto per evitare la concorrenza, permettendo di partecipare solo a pochi partiti che formalmente sono di opposizione, ma che in realtà sono allineati con il governo. Gli Houthi dello Yemen stanno avanzando ulteriormente nel paese con l'obiettivo di conquistare alture strategiche che isolerebbero la costa del Mar Rosso dalle aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane gli scontri si sono intensificati, causando lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Donald Trump all'ultimo minuto in questi giorni ha annullato degli attacchi statunitensi previsti contro gli Houthi che gli erano stati richiesti dall'Arabia Saudita. Il governo pakistano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi aerei nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, uccidendo almeno 28 persone. Un funzionario della sicurezza ha riferito che sono state colpite due province afghane. Poche ore prima esponenti dei talebani afghani avevano accusato Islamabad di aver ucciso almeno 3 civili in attacchi aerei notturni condotti in territorio afghano. Gli attacchi hanno interrotto quasi 3 mesi di relativa calma.
15: Esteri, il giro del mondo in

0: E veniamo ora alle elezioni in Germania di ieri, elezioni nello specifico a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, elezioni dalle quali sono arrivate una buona notizia e una cattiva notizia. Partiamo per una volta dalla buona notizia. A Berlino ha vinto il partito di sinistra Die Linke con il 25,7% dei voti, il risultato migliore della sua storia. Al secondo posto è arrivata la CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, che esprime il sindaco uscente di Berlino, ma che domenica ha preso il 18,8%, quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni. Invece Eli Feralp, la leader della Linke, è quindi la principale candidata a guidare il governo regionale e a diventare sindaca della capitale tedesca. Sentiamo il ritratto di Feralp di Walter Raue.
1: Eli Feralp è al più tardi da ieri sera il volto nuovo e genuinamente autentico della sinistra tedesca e più generale di quella europea. Nata 45 anni fa a Monaco di Baviera e figlia di rifugiati turchi arrivati in Germania nel 1980 dopo il colpo di stato militare in Turchia. Il padre era un noto sindacalista, la madre un'attivista femminista. Dopo gli studi universitari in giurisprudenza ad Amburgo e diversi tirocini, ad esempio nel Consiglio per i Rifugiati delle Nazioni Unite o all'ambasciata tedesca di Ottawa, si è trasferita 10 anni fa a Berlino, dove ha intrapreso la sua carriera politica nelle fila del partito Die Linke, concentrandosi inizialmente soprattutto sui temi dei profughi, del diritto d'asilo e della difesa delle minoranze. A dire il vero, però, fino all'anno scorso non occupava un ruolo di punta all'interno del suo partito e la sua nomina capolista della Linke alle regionali di Berlino di ieri è arrivata piuttosto a sorpresa. Sicuramente degna di nota è la sua campagna elettorale piuttosto originale. Edith Erlap l'ha infatti incentrata non tanto sui social media quanto su una sua massiccia presenza sulle strade, sulle piazze, dialogando con le persone e svolgendo volantinaggi e visite a casa. Una campagna, per così dire, porta a porta al contatto con i cittadini e che per la prima volta ha coinvolto e mobilitato anche i migranti, quei circa 200.000 berlinesi di origine straniera in possesso nel frattempo di un passaporto tedesco e quindi aventi diritto al voto. All'inizio di quest'anno, inoltre, Eli Feralp aveva frequentato un seminario di comunicazione organizzato da Morris Katz, uno dei responsabili della campagna elettorale dell'attuale sindaco di New York, Zoran Mamdani, e di Bernie Sanders. Ieri, alle amministrative di Berlino, la sinistra radicale ha ottenuto a Berlino quasi il 26% dei voti grazie ad una campagna elettorale incentrata soprattutto sul problema cronico del caro affitti, un problema considerato da molti berlinesi come particolarmente acuto. Negli ultimi 3 anni gli affitti sono aumentati nella capitale tedesca del 40% e sono diventati nel frattempo fra i più cari in Europa. In città mancano inoltre 100.000 alloggi e trovare un appartamento, anche solo una stanza ad un prezzo abbordabile e ragionevole, è diventato quasi impossibile. Elif Erlap si è più volte solidarizzata col popolo palestinese nella striscia di Gaza o in Cisgiordania, condannando l'operato dell'esercito israeliano, una posizione che ancora oggi in Germania è sufficiente per essere tacciati di antisemitismo.
0: E Mecklenburg-Pomerania anteriore invece, Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, è stato il partito più votato, seguito da quello socialdemocratico, dall'SPD, che è al governo dello Stato dal 1998. 38,2% dei voti AfD contro il 35,5% per SPD. La CDU invece si è fermata al 4,9% sotto la soglia di sbarramento, registrando il peggior risultato di sempre per il partito in un'elezione statale, che quindi resta fuori dal Parlamento regionale per la prima volta nella storia della Germania democratica. Sentiamo Tommaso Minotti.
2: Lo sfondamento di AfD nel Mecklenburg-Pomerania anteriore è quasi totale. Il partito di estrema destra ha raggiunto il 38%, trainato da coloro che si erano astenuti alle elezioni di 5 anni fa. Dietro AfD si trova l'SPD, che, pur avendo superato le previsioni, si è fermata al 35,5%. La polarizzazione è chiara ed evidente, con un elettorato estremamente mobilitato, come dimostra l'affluenza in netta crescita rispetto al 2021. Per AfD hanno votato liberi professionisti, operai e impiegati di tutte le età, e specialmente uomini, mentre hanno confermato il loro appoggio all'SPD i pensionati e gli over 70. L'altro dato significativo è il voto dei giovani, visto che per la prima volta andavano alle urne i sedicenni e i diciassettenni. La fascia d'età 16-24 anni ha optato sempre per AfD, preferendo tuttavia la Linke all'SPD come secondo partito. Sentiamo adesso il politologo tedesco Arturo Winters.
3: La forza dell'AfD nel Mecklenburgo pre-Pomerania è sempre da vedere nel contesto dell'est della Germania. L'est della Germania ha sempre avuto una storia politica diversa, ricordiamoci dall'89, dalla caduta del muro, e negli ultimi 10 anni il partito dominante nel territorio, soprattutto campestre, dell'est della Germania è l'AfD. C'è da chiedersi perché siano i socialdemocratici a essere forti nel Mecklenburgo pre-Pomerania, perché a quanto pare nell'est della Germania l'AfD è ormai il partito principale. La SPD col 35% è seconda forza e con tutta probabilità guiderà il governo, visto che l'AfD è piuttosto isolata. Lì il personaggio aiuta. Schlesisch, la candidata della SPD, è già prima ministra. Si legge spesso che appunto è considerata la madre del Land, dello Stato del Mecklenburgo Pomerania, quindi c'è una grande fiducia in lei che si è costruita anche stando in opposizione alle politiche federali del proprio partito, dimostrando una forte indipendenza e un forte legame territoriale. Diciamo che sia la vittoria della Linke che della SD mettono in evidenza una certa insoddisfazione coi partiti che si raggruppano al centro. L'AfD è sempre stata molto forte nelle realtà non urbane, quindi soprattutto in realtà contadine, e questo è vero per la Mecklenburgo pre-Pomerania, ma non si può ignorare che anche in una città urbana che si è sempre considerata molto diversa e molto di sinistra, come Berlino, è diventata una forza principale.
2: I dati certificano tendenze già ravvisabili in Sassonia-Anhalt 20 giorni fa. I partiti tradizionali resistono tra i loro elettori classici, pensionati e ultrasettantenni, ma crollano nel resto dell'elettorato, giovani compresi. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore risulta anche spaccato tra le due parti. In Mecklenburgo, la zona ovest della regione, l'SPD ha retto, mentre a est, in Pomerania anteriore, dove la lunga crisi economica e demografica degli ultimi decenni si è fatta maggiormente sentire, l'AfD è riuscita a conquistare quelle che erano le roccaforti della CDU. Il partito del cancelliere Merz ha clamorosamente mancato la soglia di sbarramento ed è rimasto fuori dal parlamento locale, proprio nella regione in cui l'ex cancelliera Angela Merkel è nata politicamente. Sentiamo ancora Arturo Winters.
3: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburgo, Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt.
4: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, sta invece attaccando le fake news, un fenomeno che si è diffuso come un cancro e che è una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Quello che ha scritto Donald Trump oggi sul suo social Truth, dopo che CNN, MS Now e Politico hanno fatto causa al presidente degli Stati Uniti dopo che questi gli aveva revocato il pass per accedere alla Casa Bianca. Una decisione che questa volta i giornalisti statunitensi non sembrano voler accettare. Sentiamo Roberto Festa.
1: Per la prima volta in decenni, oggi il presidente degli Stati Uniti non ha avuto copertura video. Dopo il bando a CNN, MS Now e Politico, i network del White House Press Pool, quindi ABC, CBS, NBC e Fox News, hanno infatti sospeso la copertura video in solidarietà con i colleghi bannati. Colleghi bannati che hanno annunciato che faranno causa all'amministrazione per essere stati appunto esclusi dalla Casa Bianca perché a Donald Trump non piace come fanno informazione. Vale la pena anzitutto di spiegare cos'è il White House Press Pool, che è un'istituzione negli Stati Uniti creata durante la presidenza di Dwight Eisenhower. Sostanzialmente, allora, si trattava di riprendere il presidente degli Stati Uniti durante i suoi annunci, incontri, sia alla Casa Bianca, ma anche sull'Air One, sull'aereo presidenziale, durante i viaggi, insomma, in situazioni e spazi che non rendevano possibile che le centinaia di giornalisti accreditati alla Casa Bianca seguissero il presidente, fossero presenti dove si trovava il presidente. In altre parole, non potevano starci tutti sull'aereo presidenziale, nella sala ovale, e quindi alcuni network, alcuni media si prendevano in carico di essere gli occhi e le orecchie di tutti gli altri media. A loro toccava registrare, a loro toccava diffondere le dichiarazioni del presidente, che poi venivano riprese da tutti gli altri. Chi avrebbe fatto parte di questo White House Press Pool? La Casa Bianca demandò la scelta all'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. Sarebbe cioè spettato agli stessi giornalisti decidere volta per volta chi doveva seguire il presidente. L'Associazione dei Corrispondenti ha sempre passato poi i nomi dei giornalisti accreditati all'ufficio stampa della Casa Bianca, che ha emesso i pass, ha emesso quindi gli accrediti. Le testate scelte sono nei decenni cambiate, come è cambiata anche la composizione del pool dei giornalisti. Attualmente del White House Press Pool facevano parte 3 giornalisti di agenzie di stampa, 2 giornalisti della carta stampata o di testate online, 1 giornalista radiofonico, 4 fotografi e una troupe televisiva composta da un produttore, un tecnico audio e un operatore di ripresa. La cosa è andata avanti senza problemi per decenni. I giornalisti di diversi orientamenti e testate potevano criticare pesantemente un presidente, ma a nessun presidente mai è venuto in mente di escludere i giornalisti critici. Non è venuto in mente a nessuno, se non appunto a Donald Trump, che nel febbraio 2025, da poco entrato alla Casa Bianca per il secondo mandato, ha preso il controllo degli accrediti, cioè dallo scorso febbraio è la Casa Bianca e non più l'Associazione dei Corrispondenti a decidere quali giornalisti possono seguire il presidente e diffondere il suo messaggio. Quello dello scorso weekend è quindi una sorta di passo ulteriore nel tentativo, diciamo, di controllare il lavoro della stampa, cioè dopo aver preso il controllo degli accrediti, Trump esclude addirittura dall'entrata alla Casa Bianca quei giornalisti che non gli piacciono. Lui continua a dire, lo ha scritto anche oggi su Truth Social, che non ce l'ha con la libertà di stampa, ce l'ha con le fake news propagandate da certi media. È certo comunque che i giudici gli daranno torto. Negli Stati Uniti la stampa infatti gode di ampie protezioni e un presidente non può controllare, non può decidere cosa la stampa può dire, può raccontare di lui. È probabile però anche che Trump lo sappia e che tutto questo polverone contro le fake news sia giustificato dalla volontà di divergere l'attenzione dai tanti problemi che travagliano la sua amministrazione.
2: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo nella striscia di Gaza, dove nel weekend, per la prima volta dall'inizio del genocidio, è ripresa la scuola. Sentiamo Eleonora Sartirana.
1: On Saturday we started school in all Gaza, so like around 500,000.
2: Sabato a Gaza è ricominciata la scuola per circa 540.000 bambini e bambine per la prima volta dopo l'inizio del genocidio. Come ci racconta Fatima, che fa la maestra nella striscia, i sentimenti che accompagnano questo momento sono contrastanti. Gioia per la ripresa delle lezioni e per moltissimi dei sogni, ma anche tristezza perché migliaia non riescono a raggiungere le scuole che comunque non sono più accessibili.
1: More students not attending schools because it's not accessible for all people, for all children. Some of them they are in shelters far from the schools.
2: Come afferma UNICEF, il 98% degli edifici scolastici sono stati distrutti o danneggiati dai bombardamenti, o ancora sono stati convertiti in rifugi per le famiglie sfollate. Attualmente, chi riesce a raggiungere le nuove scuole temporanee incontra tende e teloni o strutture in lamiera e in legno. All'interno i bambini sono seduti su dei sottili materassi posati sulla sabbia, a volte solo su dei teli, e sono disposti uno dietro l'altro in un ordine che ricorda quello dei banchi, che però non ci sono più. Chi si può permettere penna e quaderno lo tiene appoggiato sulle gambe ed insieme ai compagni, che sono anche una trentina, è rivolto verso la maestra, seduta su una sedia o intenta scrivere su una delle poche lavagne di Ardesia. Secondo il Ministero palestinese per l'educazione, gli studenti tra i 4 e i 17 anni erano 700.000, mentre a gennaio di quest'anno solo in 300.000 riuscivano a frequentare le lezioni in presenza e altri 120.000 da remoto. La scuola riprende, ma con la paura. Nonostante il cessate il fuoco dello scorso anno, ci dice Fatima che la situazione è difficile e spesso si sentono i bombardamenti. A Gaza non ci si sente sicuri.
1: The situation is really difficult. Also because maybe you heard about the bombing, now you feel not safe.
3: State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.

0: Adesso andiamo in Brasile a 2 settimane dalle elezioni presidenziali. Facciamo il punto sulla situazione, della campagna elettorale con Alfredo Somoza.
1: Ma sì, Lula, come abbiamo detto, non è messo tanto bene a livello di sondaggi, nel senso che 2 mesi fa la differenza con Flavio Bolsonaro era di 7-8 punti, attualmente gli ultimi sondaggi li sta andando più o meno testa a testa, e quindi lui ha reagito da un lato con, diciamo, una classica mossa che si fa in questi casi, indicizzando la Bolsa Famiglia. La Bolsa Famiglia è un welfare brasiliano che è stato creato dallo stesso Lula nelle precedenti presidenze, che va a sostenere le famiglie più povere, soprattutto quelle del nord-est, che è un po' diciamo, il serbatoio elettorale più importante del partito di Lula. E la seconda è quella di diciamo, utilizzare questo scandalo che riguarda questo Bancomaster, che è stato chiuso dalla giustizia per scandali di frode e riciclaggio, eccetera, una banca di questo faccendiere Daniel Vorcaro, che ha coinvolto il Tribunale Supremo brasiliano. Va a colpire un po' tutti, nel senso che il primo colpito è Alexandre de Moraes. De Moraes è, diciamo, un giudice considerato più vicino alla sinistra, è stato quello che ha guidato l'inchiesta contro Jair Bolsonaro, che ha portato alla condanna dell'ex presidente. Però è stato accertato che questo Vorcaro utilizzava i servizi dello studio di avvocati della moglie di Alexandre de Moraes, pagando delle cifre che erano superiori alle parcelle che normalmente prendono gli avvocati. E quindi Lula ha aperto questo fronte, denunciando, questo Daniel Vorcaro come organizzatore di orge e di incontri sessuali per relazionarsi con figure influenti della politica e del potere giudiziario, quindi lasciando intendere che c'è una questione che riguarda, diciamo, una specie di caso come quello degli Stati Uniti, che riguarda un ex faccendiere che comprava favori utilizzando prestazioni sessuali. Quindi sostanzialmente Lula prende le distanze in blocco del Supremo brasiliano, lasciandoli un po' da soli davanti a questa tempesta che per ora è mediatica, ma ricordiamo che all'interno di questo scandalo c'è anche la figura del suo principale candidato. Lula prende le distanze in blocco del Supremo brasiliano, lasciandoli un po' da soli davanti a questa tempesta che per ora è mediatica, ma ricordiamo che all'interno di questo scandalo c'è anche

0: Prima di chiudere andiamo in Francia perché oggi è iniziato l'iter parlamentare della legge integrale contro le violenze sessuali. Ma prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
1: In Francia il dibattito sulle violenze sessiste e sessuali entra nel vivo. Oggi, lunedì 21 settembre, una commissione speciale ha infatti iniziato l'analisi dei 69 articoli che costituiscono la bozza di quella che, se tutto andrà secondo i piani, diventerà la legge integrale contro le violenze sessuali. Dopo una settimana di colloqui con i ministri, il lavoro della commissione durerà fino al 1 ottobre, quando poi, secondo i calcoli, il testo dovrebbe arrivare all'Assemblée nationale. Il testo è molto atteso nel paese, specialmente dopo il caso della piccola Liana. Lo scorso giugno, infatti, la Francia è stata sconvolta dallo stupro e l'uccisione di Liana, bambina di 11 anni. Il caso, già tragico, aveva creato un'ondata di indignazione particolarmente sentita perché il principale sospettato è stato da subito Jérôme Barella, uomo già conosciuto dalla polizia per diverse segnalazioni di violenza su minore. La mobilitazione cittadina è stata tale che il ministro della giustizia, Gérard Darmanin, ha presentato le sue scuse alla famiglia, riconoscendo il fallimento della giustizia francese. Al ritrovamento del corpo di Liana si sono susseguiti mesi di manifestazioni delle associazioni femministe davanti ai tribunali di tutta la Francia. In parte anche grazie a questa risposta della cittadinanza, i parlamentari hanno deciso di creare un testo unico e concreto sulla protezione delle donne e delle bambine vittime di violenze sessuali e sessiste. Le misure contenute in questo primo testo hanno portata variabile. Alcune dovrebbero essere approvate senza particolari difficoltà, come ad esempio il controllo di onorabilità dei professionisti a contatto con i minori o l'ordinanza di protezione immediata in caso di rivelazioni di violenze incestuose. Altre invece lasciano presagire importanti dibattiti tra le diverse correnti politiche. L'articolo 58 mira per esempio a introdurre il concetto di violenza ostetrica o ginecologica, la cui definizione sta creando frizioni. L'articolo 30 vuole invece introdurre un colloquio obbligatorio nelle scuole dei diversi gradi per facilitare la prevenzione delle violenze. Il ministro dell'Educazione ha espresso diversi dubbi sulla fattibilità di questa misura. Dubbi che sono stati espressi anche dai magistrati e dai sindacati sulla volontà di creare una giustizia specifica e incaricata di giudicare le violenze sessiste e sessuali. O ancora, diverse controversie si profilano anche sulla ridefinizione dell'incesto. Insomma, il lavoro della Commissione si prospetta intenso nelle aule del Parlamento, mentre fuori le manifestazioni delle associazioni femministe continuano. La Commissione e l'Assemblée poi dovranno fare i conti anche con i mezzi che avranno a disposizione per mettere in atto questa legge. Proprio qualche giorno fa, infatti, il primo ministro Sébastien Lecornu ha annunciato 1,5 miliardi di investimento contro le violenze sessuali e 2,6 nella protezione dell'infanzia, un bilancio che è stato criticato dalle associazioni perché ritenuto insufficiente. Il presidente Emmanuel Macron spinge affinché il testo venga promulgato prima della fine del suo mandato, ma le associazioni dubitano che il presidente possa lasciarlo in eredità. A partire dalle prossime settimane, infatti, il Parlamento dovrà anche accordarsi per dotare la Francia di una legge di bilancio, un esercizio sempre politicamente delicato e storicamente lungo da portare a termine.
2: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

0: artigiani.
1: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
0: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
2: Ha dimenticato i discount.
0: Giusti discount.
2: Ormai non vale più.
0: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Fritto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il mondo è grande e terribile, difficile da comprendere.
2: Teoria critica della società, corso di perfezionamento dell'Università Milano Bicocca, compatibile con la magistrale, valido per l'aggiornamento insegnanti, con possibilità di iscriversi con la carta docente, doppio titolo, Bicocca e Università de Buenos Aires.
1: Lezioni presso la Fondazione Corrente, via Carlo Porta 5 Milano, anche online. Iscrizioni entro il 6 ottobre. Informazioni su academy.unimib.it.
3: Popolare Network.
4: La scuola di Mattarella non è quella che ha in mente Meloni, è la leva più forte per l'integrazione senza ghetti né barriere, dice il capo dello Stato in richiamo all'indomani dell'annuncio di Palazzo Chigi su limiti di studenti stranieri per classe. Per la prima volta nella storia, la Casa Bianca priva di una copertura video dopo il divieto di Trump contro CNN, MS Now e Politico, anche gli altri network che seguono il presidente sospendono le riprese. Yemen, gli Houthi tentano di conquistare alture strategiche per rafforzare il controllo sullo stretto. In risposta a bombardamenti sauditi, Riyadh vorrebbe tirare Trump dentro al conflitto. Domani il presidente vedrà i leader dei paesi del Golfo all'Assemblea Generale dell'ONU. Rider, il Jeep del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del riesame. Sono le 19:31 minuti, Popolare Network, buonasera ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Il giorno dopo lo avete sentito l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri, il Presidente della Repubblica è intervenuto poco fa con parole molto nette, appena poche ore prima Palazzo Chigi aveva confermato che il provvedimento si farà e sarà al Consiglio dei Ministri di giovedì. L'intervento di Mattarella suona dunque come un richiamo alla cautela nel mettere mano a un tema delicato che coinvolge studenti, famiglie e scuola. Sentiamo Anna Bredice.
5: La stretta attualità, comprese le idee del governo sugli alunni stranieri, entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico. E non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane nella leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti di ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile e facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Linea allo studio.
4: Adesso andiamo negli Stati Uniti. Per la prima volta nella storia, la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video dopo il divieto a CNN, MS Now e Politico di accedere alla sede presidenziale. Anche ABC, CBS, Fox News ed NBC, cioè i principali network che seguono la Casa Bianca, hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di avere fatto causa a Trump Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. In studio mi ha raggiunto Roberto Festa.
3: Buonasera, è senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco, quindi oggi per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca è rimasta priva di copertura video, e del resto l'assalto di Donald Trump alla libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del Press Pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MS Now e Politico di entrare alla Casa Bianca. Nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa: Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dei risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà quanto a gradimento al 29%, bassissimo.
4: Grazie Roberto Festa. E tra le ragioni di questo scarso gradimento ci sono anche le guerre, i conflitti. Oggi in Yemen ci sono stati nuovi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filo-iraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare e che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sana'a. L'obiettivo dei militari, dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta pesanti raid sauditi, e proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi. Finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Sentiamo il servizio di Michele Migone.
6: Donald Trump incontrerà domani i leader del paese del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare a un ritorno alla guerra aperta, altre invece a una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense. La grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato un attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
4: Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, così ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere lo aveva già detto ieri a spoglio in corso, quando già era chiara la debacle della CDU alle amministrative del suo partito, i cristiano-democratici, ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania. Sulla difficile posizione del cancelliere Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
7: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
4: Torniamo in Italia, ci sono due morti sul lavoro di cui si è avuta notizia nella giornata di oggi. Un operaio di 51 anni morto sul lavoro a Polesine Parmense in una cava di sabbia è rimasto schiacciato mentre lavorava accanto ad un mezzo meccanico per cause che sono ancora da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina, aveva 57 anni. Invece l'operaio morto stamattina in un cantiere nella zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza, anche qui le cause sono ancora da accertare. Raider, il GIP del Tribunale di Milano ha respinto la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma ha mantenuto il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo in una delle vertenze più simboliche per il mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del riesame. Sentiamo il servizio di Massimo Alberti.
8: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica, siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro, da una parte due piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali e con forti sostegni politici, dall'altra lavoratori pagati pochi euro a cottimo per intere giornate di lavoro e su cui viene scaricato il rischio di impresa, la politica timida e il sindacato diviso sulla richiesta di contratto, con la procura a tentare una supplenza che riguarda la sorte di 40.000 ciclofattorini, come si vede complicata e rischiosa in un ambito diverso da quello sindacale, in una vicenda che sarà ancora lunga e aspra.
4: Bari, Firenze, Napoli, la rete di associazioni che si batte contro i CPR ha organizzato presidi oggi in diverse città d'Italia per esprimere sostegno e solidarietà ai medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di idoneità. L'inchiesta è partita da Ravenna in primavera, si è allargata la scorsa settimana a una decina di città. I sanitari sono indagati per falso e uno di loro, Nicola Cocco, per associazione a delinquere. Nessuna persona è idonea a essere torturata, la cura non è reato, è scritto nel l'indizione delle manifestazioni che si sono svolte oggi a Milano. È stata in piazza San Babila, per noi l'ha seguita Luca Parena. Vi facciamo ascoltare l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza che spiega proprio come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso in questi centri di permanenza per il rimpatrio. Lo ascoltiamo.
9: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
10: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
9: Le visite funzionano così, che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare questa idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarle più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR. Cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
4: Minuti è tutto per questa edizione, curata da Alessandro Principe, Massimo Alberti, Diana Santini, Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 22.30. A tutti voi grazie per l'ascolto, buona serata.
11: Popolare Network.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No.
12: Mi senti?
13: Niente. Ti vedo frizzato.
14: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
15: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
16: Tutta un'altra cosa, dal 25 al 27 settembre, Fiera Nazionale del Commercio Equo e Solidale.
17: Per la prima volta a Lecco.
16: Incontri, mostre, prodotti e storie del mondo, nel cuore di Lecco, in piazza Cermenati e all'Officina Badoni, dal 25 al 27 settembre.
17: Tutta un'altra cosa, segni di comunità.
16: Associazione Botteghe del Mondo, Mondo Equo, Rubbio e Acea ODV.
17: assobdm.it. Il making of di Minima Teatralia sul grande schermo.
18: Regia di Marta Marangoni.
17: Con le canzoni originali dei De Bardi.
18: Arrangiate dall'orchestra inclusiva Esagramma.
19: Con 80 persone di diverse età, abilità, provenienza e fragilità.
17: E con Raja Bezzazzi.
18: Ginestra Paladino.
17: Elio De Capitani.
18: Cristina Crippa.
17: E Loris Fabiani.
20: Coro Ipazia.
17: Piccola Accademia.
18: TV Clown. Al Cinema Ariosto, martedì 22 settembre.
17: Ore 19.30, ingresso libero.
21: Vivi un'esperienza surreale con Minima Teatralia.
22: A due passi da Milano, Lodi ospita il Festival della Fotografia Etica. Mostre, conferenze, incontri con i fotografi e laboratori per bambini. La città prende vita, con immagini che emozionano, fanno riflettere e ispirano il cambiamento.
23: Dal 26 settembre al 25 ottobre a Lodi, tutti i weekend, c'è il Festival della Fotografia Etica. Informazioni e biglietti su festivaldellafotografiaetica.it.

0: 19.47, buonasera, questa è Metro Regione. Attivisti e medici in corteo a Milano in solidarietà con gli indagati per i presunti certificati falsi dei migranti nei CPR. Alcune centinaia di persone da Piazza San Babila alla prefettura. I presidi lombardi bocciano Meloni, inapplicabile il tetto degli alunni stranieri in classe, servono più risorse, dicono. I funerali di Sandro Mazzola a Milano, tifosi sportivi, cittadini per l'ultimo saluto alla leggenda della grande Inter degli anni 60 e 70. A Milano il presidio di solidarietà verso i medici indagati per presunti falsi certificati di idoneità al trattenimento nei CPR, i centri per il rimpatrio degli immigrati, è diventato un corteo da Piazza San Babila alla prefettura di Milano. L'inviato in diretta, Luca Parena.
1: La cura non è un reato, nessuna persona è idonea a essere torturata. Sono alcuni dei messaggi stretti in mano da chi stasera ha partecipato a questa manifestazione indetta dalla rete Noi CPR, diventata, come dicevi, un breve corteo che si è concluso proprio pochissimi minuti fa davanti alla prefettura di Milano. Alla chiamata hanno risposto soprattutto ONG, realtà per i diritti dei migranti, associazioni, spazi sociali, partiti di sinistra. Tra le persone presenti ci sono anche diversi medici, uno di loro ha indossato anche il camice bianco qui in corteo, sono soprattutto infettivologi, colleghi di Nicola Cocco, il medico attivista della rete Noi CPR di Milano, indagato per associazione a delinquere. All'inizio della manifestazione è stata anche letta al microfono una lettera di Nicola Cocco, un testo in cui respinge le accuse che gli vengono mosse, le definisce un'intimidazione, ma invita a tenere sempre presente come lo scandalo non siano tanto i medici indagati quanto i CPR, luoghi di violenza, di stato, di tortura, dove da anni vengono denunciate morti, tentativi di suicidio, episodi di autolesionismo. I medici presenti qui stasera hanno detto: è assurdo che lo Stato ci chieda di certificare che delle persone possano essere rinchiuse in luoghi del genere, luoghi che violano diritti fondamentali, che mettono sistematicamente a repentaglio la salute delle persone. È una contraddizione da cui si esce solo con il rispetto del dovere alla cura, a garantire la salute, hanno concluso, è una contraddizione da cui si esce con la chiusura dei CPR. Da Milano, dalla prefettura di Milano, linea allo studio.
0: Grazie Luca Parena. Una commissione regionale speciale sulla violenza di genere, la richiesta che verrà discussa in consiglio regionale in una delle prossime sedute, dopo che è stata depositata la proposta da un gruppo di consiglieri in maniera bipartisan. L'idea originaria è partita dal gruppo del PD, che ha poi allargato le firme a esponenti di altri partiti. Paola Bocci, consigliera del PD, è la prima firmataria della proposta.
2: Devo dire che se andiamo a leggere l'ultimo rapporto dell'Istat sulla violenza di genere si spiega già da sé. La situazione è molto drammatica, è un fenomeno trasversale che colpisce in tanti modi diversi e credo che una regione come la Lombardia non possa accontentarsi di parlare di questi temi solo quando arriva il piano quadriennale, quando arriva il 25 novembre o quando muore qualche donna e qualche ragazza. Io credo che su questo bisogna mettere tutta la nostra energia e le nostre forze, farla diventare una priorità dell'agire politico e soprattutto arrivare a parlarne, a discuterne, a trovare soluzioni in modo anche di partisan, cioè nessuno si deve sentire non coinvolto dall'importanza di trovare soluzioni, di sensibilizzare continuamente, insomma di cercare di mettere a punto degli strumenti che siano veramente efficaci, e credo che questo consiglio regionale come quello della Lombardia manchi, anche perché il consiglio regionale della Lombardia non ha una commissione pari opportunità e quindi devo dire darebbe ancora più forza invece una commissione speciale che tratti questo tema e che non sia solo, come dire, un argomento da tirare fuori solo quando succede qualcosa o quando c'è il 25 novembre, perché dobbiamo occuparcene tutti i giorni.
0: In Lombardia le liti tra Lega e Fratelli d'Italia per buona parte ruotano attorno alla sanità. L'assessore Guido Bertolaso, che è nel mirino del partito di Giorgia Meloni da tempo, Fratelli d'Italia vuole l'assessorato più potente in regione e che smuove più soldi. Altro tema recente di divisione è la legge sulla fine vita, che arriverà anche in consiglio regionale prossimamente. Il presidente della Giunta Fontana è favorevole a una legge regionale anche in assenza di una legge nazionale. Ne ha parlato oggi con i giornalisti.
3: Ma vede, io sono convinto che questa questione non si risolva a colpe di maggioranza. Credo che la sensibilità sia trasversale, assolutamente, per cui ci sono tante persone anche nell'opposizione che sono contrarie a proseguire sulla strada di una legge. Quindi io credo che valga veramente una volta di più la valutazione che il Consiglio deve essere sovrano di esprimersi come meglio ritiene sulla base delle sensibilità che il Consiglio ha.
4: Però deve discutere la legge, non
5: sulla base anche
3: se nel momento in cui dovesse porre un'altra pregiudiziale, valuteremo il tipo di pregiudiziale e comunque, ripeto, il Consiglio è sovrano di decidere come ritiene più opportuno, nessuno gli può imporre.
0: Dopo la proposta di Giorgia Meloni di mettere un tetto alla presenza di studenti stranieri nelle scuole, arrivano le prime reazioni da parte dei presidi lombardi. Nella regione, che secondo gli ultimi dati dell'ISMU conta ben 237.000 studenti stranieri, i dirigenti scolastici parlano di misure inapplicabili nell'immediato e del rischio di perdere esperienze che al contrario andrebbero valorizzate. Francesco Muraro è il preside dell'Istituto Comprensivo Giacosa all'interno del Parco Trotter di Milano.
6: Ci sono due o tre cose che vanno chiarite. La prima è cosa si intende per straniero. È la più importante, perché tra chi è nato in Italia, ha fatto uno o più cicli scolastici in Italia, non avrebbe molto senso operare in quella direzione. È chiaro che entro certi limiti, non in maniera drammatica, riequilibrare la presenza di alunni che hanno una biografia di migrazione tra le varie scuole è una cosa funzionale, ma non è una cosa così disfunzionale avere delle classi con tanti stranieri. L'applicazione pratica di questa indicazione del 30% poi è un altro problema. Cito un fatto che noi notiamo nelle nostre scuole, che noi stiamo perdendo gradualmente alunni stranieri per il semplice motivo che si trasferiscono dalla zona Padova-Monza verso Cinisello, Cologno, eccetera, eccetera. Quindi questo spostamento si fa attraverso altri meccanismi, non necessariamente attraverso un meccanismo ministeriale, sono logiche del mercato abitativo. Non mi pare una proposta che abbia un futuro pratico di applicabilità immediata, e soprattutto se abbinata alla seconda indicazione sul divieto di velo integrale. Le dico che nella mia scuola abbiamo sicuramente tanta presenza di alunni con biografie di migrazione, ma da più di 40 paesi diversi, e non tutti sono paesi musulmani, hanno usi e costumi diversi, cerchiamo di farli convivere. Questa è un'esperienza che secondo me va anche valorizzata.
0: Anche la politica milanese ha risposto alle parole di Giorgia Meloni. L'assessore al welfare Lamberto Bertolè ha detto che considerare gli studenti stranieri un problema di integrazione linguistica significa non guardare la realtà delle scuole. La difficoltà linguistica esistono, così come i fenomeni di segregazione scolastica, ma i bambini non sono il problema da spostare altrove, dice Bertolè. Anche la vice sindaca con delega all'istruzione Anna Scavuzzo ha commentato le parole di Meloni: misure che non rispondono a nessuno dei veri problemi della scuola italiana, vogliamo più risorse, non regole rigide, ha detto Scavuzzo. Nessuna informazione utile per capire che impatto avrà sulla bilancio di ATM aver perso la gestione della metropolitana di Copenaghen. È quanto emerso dalla commissione trasporti convocata a Milano dopo la sconfitta dell'azienda dei trasporti milanesi che da 18 anni gestiva alcune linee del metro di Copenaghen. A chiedere la convocazione di questa commissione era stato il consigliere comunale del PD, Alessandro Giunci.
7: I vertici di ATM sono stati imbarazzanti, addirittura sembrava che stessero festeggiando, non so esattamente che cosa, quando ho utilizzato il termine debacle si sono quasi offesi, ma onestamente se tu partecipi a una gara per la gestione della linea metropolitana di Copenaghen, che già gestisci da 18 anni e ne risulti comunque sconfitto, a quel punto lì io credo che si debba parlare per forza di debacle, cioè nel senso c'è poco da fare, però contenti loro, non so cosa aggiungere su questa cosa. Però non hanno dato dati, non ci hanno dato informazioni, effettivamente pensavo che ci sarebbe stata l'occasione invece per discutere. Io comunque ho fatto notare anche il tema dello sviluppo da parte di ATM, di collaborazioni, si parla di Itaci, cioè di WeBuild, e anche su quello non ho avuto nessuna risposta. Il tema a me ha preoccupato, perché è stato detto sì, ma comunque noi siamo arrivati secondi con competitor riguardo Copenaghen anche 10 volte più grandi di noi. Ho capito, ma gli stessi competitor ce li avremo comunque per Milano, per l'assegnazione comunque di chi gestirà il TPL che attualmente appunto viene viene gestito da ATM, quindi sono ancora più preoccupato, ma certamente dovrà essere, per ragioni anche di regolamentazione europee, una gara aperta a più soggetti anche esteri.
0: Con un minuto di silenzio in apertura dei lavori, anche il Consiglio Comunale di Milano ha reso omaggio a Sandro Mazzola. Oggi pomeriggio nella Basilica di Sant'Ambrogio c'è stato il funerale di Mazzola, leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Sulla barra è stata appoggiata la maglia nerazzurra che ha indossato per tutta la carriera tra gli anni 60, quelli della grande Inter, e gli anni 70. Sul sagrato della Basilica molti tifosi hanno ricordato Mazzola con cori e applausi.
5: È emozionante, sì, perché Mazzola è per me e sarà sempre l'FC internazionale, perché incarna valori di lealtà sportiva, di senso di appartenenza. Lui Facchetti sempre con la stessa maglia, quella bella nerazzurra, quella stellina e lo scudetto sopra, spesso è sempre un bel ricordo.
8: Semplicemente grazie, ed è una giornata di grande commozione per quello che ha fatto lui e per quello anche che ci mancherà d'ora in poi.
0: Ora il meteo con Paolo Balisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
9: A tutti una buona serata. L'alta pressione delle Azzorre si espande fino all'Italia con condizioni di bel tempo per tutta la settimana. Da mercoledì però aria un po' più fresca giungerà da nord sulle Alpi con temperature che rientreranno nella norma stagionale. Ma intanto per le prossime ore soleggiato con velature di nubi alte, poi nella notte cielo sereno poco nuvoloso. Per la giornata di domani martedì soleggiato, a mattina e sera solo qualche nuvola irregolare lungo i rilievi, sarà asciutto, un po' meno caldo rispetto ad oggi, con le massime comprese tra 24 e 26 gradi, debole ventilazione orientale sulla pianura padana. A tutti rinnovo l'augurio di una buona serata.
0: Ed è tutto per questa edizione di Metro Regione, condotta da Roberto Maggioni, in redazione Chiara Manetti. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domani mattina alle 7.15.
10: Bastano poche note per ritrovarsi dentro un capolavoro. C'era una volta il West, The Mission, Nuovo Cinema Paradiso, Il Buono, il Brutto e il Cattivo. Le indimenticabili colonne sonore di Ennio Morricone tornano a vivere in È mio padre. Morricone dirige Morricone. Musica, immagini e ricordi raccontano il maestro attraverso lo sguardo dei suoi figli, con l'orchestra e il coro sinfonico di Milano, diretti da Andrea Morricone e Marco Morricone, voce narrante. 25 e 26 settembre, ore 20, Auditorium di Milano. Info e biglietti su sinfonicadimilano.org.
11: E se l'accessibilità fosse un nuovo modo di vivere l'esperienza culturale per tutti e tutte? Dal 18 al 27 settembre a Milano torna Slash Festival. Teatro, danza, musica, aperitivi, laboratori per tutte le età e le abilità. A ingresso libero oppure nella formula scegli tu quanto pagare. Slash Festival. Spazio alle possibilità. Tutto il programma su artevoxteatro.it.
12: Compagnia Oies presenta Parchi sommersi, capitolo 4. Dal 23 al 27 settembre.
13: Una camminata interattiva in cuffia alla scoperta del Parco Forlanini di Milano.
12: Un luogo dove le contraddizioni non si cancellano,
13: ma imparano a sopravvivere insieme.
12: Informazioni su www.oies.it.
14: C'è un luogo dove ogni persona viene accolta, ascoltata e accompagnata con cura. È il consultorio CEMP. Qui trovi un'equipe di professionisti che si prende cura della tua salute a 360 gradi. Consultorio familiare e molti altri servizi specialistici. Ti aspettiamo in via Eugenio Chiesa 1, Milano. Seguici su Facebook e Instagram e visita consultoriocemp.org. Consultorio CEMP. Tutta la salute che cerchi in un unico luogo.
15: Eventi e due minuti, Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle eventi.

0: che fine settimana ci lasciamo alle spalle per quanto riguarda la politica italiana. Un fine settimana che probabilmente segna l'avvio davvero della campagna elettorale, o forse segna l'avvio di una fase preliminare alla campagna elettorale, cioè la lotta interna alla coalizione per decidere chi comanda. Vabbè, a destra è un po' più semplice, loro hanno una idea della gerarchia, quindi comanda Giorgia Meloni, il fattore casomai è esterno e si chiama Roberto Vannacci, lo sappiamo. Ieri Meloni ha bruciato gli alleati di maggioranza, soprattutto Salvini, che era Pontida a cercare di riprendersi le redini del suo partito La Lega, e ha annunciato questo atteso decreto che limita la presenza degli studenti stranieri nelle classi, i presidi, gli educatori, gli esperti, l'esperta ci hanno spiegato in tutti i modi, guardate che è di difficile applicazione, ma quella si chiama propaganda e serve probabilmente ad arginare Vannacci. Più tardi andremo con il nostro inviato Alessandro Braga in via Bellerio per capire se c'è un consiglio federale, se Salvini esce, dice qualcosa, sono estremamente in ritardo, quindi possiamo immaginare che la discussione dentro la Lega sia accesa sia per quanto riguarda le alleanze ma soprattutto per questo congresso che lui, Salvini, ha annunciato ieri a sorpresa, pare che a parte Calderoli non lo sapesse nessuno dentro la Lega, e immaginiamo i coltelli che sono volati oggi. Invece i coltelli che volano a sinistra non li immaginiamo, ma li vediamo benissimo, è stato un fine settimana di nuovo confronto, ma in un certo senso forse anche scontro tra Schlein e Conte. Conte e Schlein l'avevano fatto nello scorso weekend in occasione della festa nazionale dell'unità, è successo ieri ancora in maniera più intensa, ieri c'era Nova, che è questo appuntamento delle iscritte e degli iscritti al Movimento 5 Stelle, è stato votato da chi ha votato, fanno notare pochi tra gli iscritti a 5 Stelle, però con il più del 90% maggioranza bulgara, il programma del 5 Stelle in cui si dicono tante cose, tra cui basta armi in Ucraina, Conte naturalmente se n'è fatto forte e Schlein gli ha risposto subito, gli ha detto la nostra linea sull'Ucraina non cambia, continueremo a sostenere l'Ucraina, si è cercato di dire vabbè manca solo quello, su tutto il resto siamo d'accordo, ma quello è un tema fondamentale. E poi ancora le primarie, ma insomma Schlein ha fatto capire che quella è una opzione, ma non l'unica. E con noi c'è Angelo Bonelli di AVS, leader dei Verdi dentro AVS. Buonasera Bonelli.
1: Buonasera.
0: L'abbiamo chiamata Bonelli perché lei questa mattina è stato forse il primo tra i leader del campo largo, altri l'avevano già detto, ma tra i leader, quelli che si fanno le fotografie, a dire meglio non fare le primarie. Non è una cosa da poco.
1: Ma in realtà questo lo stiamo dicendo da molto tempo e francamente qualcuno dovrebbe cominciare a pensare se le primarie siano lo strumento più adeguato. Io sono molto preoccupato perché penso che ci sia un rischio che siano un evento che invece di unire possa amplificare più le divisioni.
0: Fino a questo momento è così, però è anche vero che i due weekend che ci lasciamo alle spalle sono due weekend di campagna interna ai partiti, insomma appuntamenti di partito, la festa dell'unità, il festival del Movimento 5 Stelle, è anche forse normale che Conte e Schlein parlino così in maniera accalorata, no?
1: Ma non mi riferisco a questo, perché le dinamiche dei partiti sono assolutamente necessarie e legittime. Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo fatto la festa nazionale, che è stata estremamente partecipata, che ha costruito dibattiti, confronti. Questo è il sale della democrazia. Mi riferisco al fatto che primarie su cui per scegliere il leader, che dovrà essere poi il candidato premier attraverso i gazebo, ripeto, possa amplificare più le differenze che ciò che unisce, e forse sarebbe il caso di metterci la politica, ovvero cercare di capire come si può trovare una sintesi.
0: Ma qual è la preoccupazione, Bonelli, che magari esca un risultato che divide in due la coalizione?
1: No, la mia preoccupazione è quella che il confronto sulle primarie possa ripeto, amplificare le differenze una volta terminate le primarie, queste possono difficilmente essere ricomposte, non tanto dai gruppi dirigenti, ma dagli elettorati. Ecco perché penso che una sintesi sarebbe auspicabile. Dal punto di vista programmatico, voglio dire una cosa, cioè noi abbiamo un elemento fondamentale che per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra, che è il tema del riarmo. Sul 5% delle spese per armamenti, questo è un punto su cui dobbiamo essere chiari con gli italiani, ovvero dire che queste risorse che la Meloni ha deciso senza alcun passaggio parlamentare devono essere destinate agli stipendi degli italiani, alla sanità che ha una lista d'attesa che impedisce a 5.800.000 persone di rinunciare, purtroppo rinunciano alle cure pubbliche, alla crisi climatica che è stata derubricata un po' a folklore, ahimè, invece sta cambiando drammaticamente la vita delle persone in peggio. Ecco, noi dobbiamo occuparci di questo. E per quanto riguarda l'Ucraina, lo dico chiaramente, noi dobbiamo determinare un elemento di discontinuità rispetto alle scelte che ha fatto il governo Meloni, perché in questi 4 anni di guerra criminale che la Russia ha fatto in Ucraina violando il diritto internazionale, abbiamo visto che ci sono state purtroppo 1 milione di vittime tra morti e feriti da ambo le parti. Se qualcuno pensa che ci possa essere la vittoria militare di l'uno sull'altro, penso che questa sia una follia e quindi pensiamo che sia necessario perseguire una svolta, dal punto di vista diplomatico, anche per far cambiare postura
0: Ma
1: all'Europa.
0: quando Schlein dice troveremo un compromesso, secondo lei il compromesso è possibile? Su che basi concrete?
1: Basta che
0: Un compromesso
1: ci si
0: tra di voi,
1: comincia a conoscere.
0: naturalmente, non
1: No, ho
0: tra Putin
1: capito,
0: e
1: no, ho capito.
0: Zelensky.
1: Ho capito benissimo, anche se quello tra Putin e Zelensky sarebbe quello migliore di tutti, ovviamente. Ma io penso che se ci comincia a confrontare, penso che almeno quantomeno si verificano le questioni. Ma temo che, da questo punto di vista, l'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha svolto un ruolo fondamentale di pontieri tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, non può più essere quantomeno individuata come responsabile di questo
0: Ma
1: impasse.
0: no, certo, ma
1: Noi ci
0: lei
1: sentiamo responsabili di questo
0: mi
1: impasse.
0: stava dicendo è pessimista sul fatto che invece Conte e Schlein possono trovare un PD e 5 Stelle, dai, non personalizziamo, possono trovare invece un compromesso?
1: No, non sono pessimista. Non sono pessimista perché a un certo punto penso e sono convinto che prevarrà la responsabilità di fronte al fatto che non possiamo consegnare la guida del paese a questa destra e magari anche il Presidente della
0: Eh
1: Repubblica.
0: no, perché comunque i toni ieri erano piuttosto ultimativi da entrambe le parti, eh? Cioè, beh, è vero che la politica ha le sue dinamiche, come dice lei. Senta, ma lei dice anche, per tornare alle primarie, non facciamole, è meglio un candidato terzo con una intesa politica. Chi è questo candidato o candidata
1: No,
0: terza?
1: guardi, oggi stava un giorno da pecora e capisce il contesto.
0: Eh beh, però
1: Ho
0: l'ha detto.
1: spiegato che sì, no, l'ho detto a una sollecitazione, è un'ipotesi, o c'è una sintesi politica che può individuare uno dei due candidati, cioè intendo dire segretari dei due partiti, Movimento 5 Stelle, che sono diciamo i primi due partiti in questo momento dal punto di vista del consenso, il PD intorno al 21 e Movimento 5 Stelle intorno al 12%. Oppure si trovi una sintesi politica che possa individuare un'altra figura, non c'è dubbio.
0: Che sarebbe forse la soluzione ottimale.
1: Tutto ciò che consente di superare questa fase penso che sia ottimale, ma le aggiungo che allo stato attuale non mi pare che ci sia una volontà di trovare questa sintesi politica, per cui vedo all'orizzonte le primarie.
0: Senta, le primarie, lei mi stava dicendo, le faccio l'ultima domanda su questo, potrebbero dividere soprattutto gli elettori. Invece nessun dubbio che poi ci sarebbe lealtà politica tra i partiti che compongono il campo largo?
1: Ma per quanto riguarda Alleanza Verdi e Sinistra lo garantisco al 100%.
0: Beh, per voi sì, naturalmente, ma per gli altri?
1: Ma non sono nella condizione di parlare per gli altri. Io penso che per quanto ci riguarda invece il tema programmatico è fondamentale. Ecco perché trovo questa cosa sulle primarie un qualcosa che francamente non è ben digerita da tutti, da tutto l'elettorato del centro-sinistra. Perché se Noi non mettiamo al centro la visione di come vogliamo cambiare l'Italia, dalla sanità alla politica energetica, a come vogliamo rilanciare la scuola pubblica nel nostro paese, alle infrastrutture, al trasporto pubblico. Potrei continuare, ma insomma, per farli capire, noi non verremmo capiti. Ecco perché con l'Alleanza Verdi e Sinistra insistiamo molto sul fatto che dobbiamo dire con forza qual è l'idea del nostro paese. Noi con l'Alleanza Verdi e Sinistra il 18 ottobre presenteremo le nostre proposte programmatiche all'Italia dopo un percorso che ha coinvolto oltre 5.000 diciamo, persone che sono state coinvolte. Ci sono centinaia di proposte, faremo la sintesi, le consegneremo all'Italia e le consegneremo ai nostri alleati come elemento di confronto.
0: Grazie Angelo Bonelli, una buona serata.
1: Grazie a voi.

0: 20:13 minuti, buonasera Sara Menafra, vice direttrice di Open.
1: Buonasera a voi.
0: Sai che oggi voi di Open, intendo, siete stati nominati spesso qui in redazione a Milano da noi a Radio Popolare per quella foto Schlein con Calabresi alla vostra festa.
1: Immagino, una foto in attesa. E qualcuno ha pensato che l'avessimo fatta apposta da parte, diciamo, degli entrambi, diciamo, gli staff. La verità no.
0: L'avete un po' organizzata voi?
1: Qualcuno ha pensato questo, no, la verità. Quindi ovviamente i giornalisti hanno responsabilità anche in questi incontri casuali. La verità no, diciamo, Schlein si è fermata, a meno che lei non volesse incontrarla, ma non lo so, si è fermata un po' da noi a vedere il festival. A quel punto è arrivato Calabresi, che era due panel successivi, e c'è stato questo incontro. In effetti lei sul palco era stata comunque abbastanza, non dico fredda, però ha comunque detto quello che aveva detto già in passato, cioè che è il PD di Milano che decide. Beh, però certo, l'incontro magari facilita. Lui invece, perché anche questo è interessante, la cosa che mi è sembrata interessante del suo intervento è che da noi ha declinato già un programma. Non ho detto più soltanto sono pronto, sono a disposizione, ma ha parlato delle sue idee di Milano, quindi comunque, insomma, lui è praticamente già in campagna elettorale.
0: E beh, poi naturalmente quella foto lo ha galvanizzato, immagino, è uscito sorridente.
1: Penso di sì, che gli abbia fatto piacere, tanto che appunto era un po' più nell'area PD, che dicevano ma che ci volete spingere, ma in realtà no, è stato... Sono fatti loro, no? Non siamo noi a fare questo genere di cose.
0: Senti Sara, le primarie di Milano sono un bel problema, quelle nazionali non ne parliamo proprio. Poco fa c'era Bonelli che diceva meglio non farle. Lui ha dato voce a un sacco di persone dentro il centro-sinistra che lo pensano.
1: Sì, ci sono un sacco di persone nel centro-sinistra che lo pensano, ci sono anche gruppi dirigenti in movimento anche nell'area del Partito Democratico, c'è preoccupazione anche nell'area di Schlein, perché è vero che questo gruppo dirigente si sente molto solido, molto convinto che le vincerà, ma qualora non le dovesse vincere, anche un po' per i toni che sta assumendo Conte in questa fase, può essere una situazione complicata da gestire con un, diciamo, candidato premier Conte che impone così tanti paletti anche su questioni delicate, questioni su cui, al di là di mettere dei pesi magari anche importanti come paese Italia in una discussione internazionale, spilarsi del tutto dall'asse europeo invece, insomma, diventa proprio un'altra mossa, quindi una mossa in cui difficilmente il Partito Democratico si sentirebbe a suo agio.
0: No, perché poi il problema è, io ti cito sempre Bonelli, naturalmente rischiano di fare molto male le primarie, e poi lui ci ha detto, mi riferisco all'elettorato, però anche i partiti e i gruppi dirigenti, ma legittimamente, perché citavi il tema dell'Europa, che è ancora più importante forse dell'Ucraina in quanto situazione sul terreno, anche se i due temi sono inscindibili. Siamo al DNA, no? Cioè è come, cioè chi molla, certo. Chi molla perde non soltanto le primarie, ma probabilmente anche un po' la ragione di esistere, se la prospettiva è il muro contro muro.
1: Infatti, nel senso che la prospettiva su cui si era lavorato finora, in cui il centrosinistra sembrava aver trovato un punto di mediazione, era dire spostiamo, come dire, gli equilibri europei, e quindi più impegno sulla diplomazia, più impegno sulla unione delle forze militari già esistenti nei singoli paesi, e non, però questo non vuol dire che si tolga il sostegno anche militare qualora sia necessario a Kiev, posto che si mette più peso sulla diplomazia. Però un conto è dire si mette più peso sulla diplomazia, che oggi magari ce n'è indubbiamente poco, più peso sulla interconnessione di forze militari dei singoli paesi che non si parlano se non ci sono gli Stati Uniti presenti, c'è un tema di interoperabilità delle forze armate. Un conto è dire noi ci tiriamo fuori proprio dal discorso perché facciamo su questi due argomenti zero. Se hai una posizione di questo tipo rischi di tirarti fuori proprio, diciamo, dall'asse europeo. Ecco, per questo dicevo, parlavo di Europa riferendomi alla questione ucraina. Diciamo che effettivamente Conte sta correndo molto avanti in nel come ha organizzato Nova. Non è detto nemmeno che ai suoi elettori sia del tutto piaciuto, perché la mossa che ha fatto, ad esempio, sulla patrimoniale a noi ha molto colpito, perché effettivamente c'era stata una discussione nei gruppi, diciamo, nella fase assembleare precedente poi alla riunione di Milano di ieri, in cui si tirano fuori i temi e come affrontarli, e poi alla fine c'è questo voto. La maggioranza, anche ampia, dei gruppi delle assemblee hanno detto che volevano parlare sì di patrimoniale. Hanno scritto dei documenti, sono andati fino all'ultimo, e lui all'ultimo ha comunque cambiato il quesito, per cui lui non lo vuole. Però chiaro che è così difficile coinvolgere una base, e in effetti la partecipazione a questo voto di Nova non è stata proprio plebiscitaria. E quindi lui fa una mossa in cui c'è molto di lui stesso, cioè di quello che lui vuole e non vuole. Coinvolgimento, secondo me, parziale dei gruppi dei 5 Stelle sul territorio, in una corsa che però fatta così rischia di far male alla coalizione. Quindi effettivamente i lavori per il terzo nome sembrano essere sempre più pressanti. Fino a qualche giorno fa si diceva che effettivamente la contrarietà fosse più di Schlein che di Conte in questa fase, però non ho ancora capito se è del tutto così. Cioè, arrivano voci discordanti, fonti diverse in questo momento, ma il lunedì è sempre un giorno in cui l'attività parlamentare è scarsa, quindi spero in realtà di capirne di più domani, quando le aule dei parlamentari si animano.
0: Il terzo nome è un nome che la casella terzo nome ha qualcosa scritto sopra? Esiste questo terzo nome?
1: Ma allora, pare che ci si stia lavorando, ma che ci sia una contrarietà dei due dirigenti, forse in questo momento più di Schlein che di Conte, che effettivamente da suo può dire: io sono a capo del gruppo, diciamo, che ha 10 punti di stacco del partito, che ha 10 punti di stacco sull'altro, perché peraltro il PD ha anche un tema, no, di statuto, che
0: Chiaro,
1: vorrebbe.
0: perché ritirarsi? No, ma io ti chiedevo se esiste davvero il nome, cioè non è astratto ma è concreto il nome, c'è qualcuno che è candidato?
1: Non ho capito, cioè ti posso dire i nomi che girano, ma non ho capito se è veramente quello. Il nome che in questo momento mi sembra più accreditato è quello di Manfredi, del
0: Ok.
1: sindaco di Napoli, quello che viene fatto di più. Però non è una cosa su cui, cioè vi anticipo una cosa che non sono ancora in grado di scrivere sul giornale, per cui non ne sono così certa da scriverlo. Quindi ecco, prendila così, come se fossimo, diciamo, non in trasmissione. Se ne parla di questo nome, da noi è stata anche Silvia Salis. È chiaro che
0: E
1: anche il
0: questo è un
1: suo nome
0: classico.
1: c'è. Però il nome di Silvia Salis mi sembra da utilizzare dopo il voto, qualora non ci fosse non mi pare che lei voglia fare la campagna elettorale. Lei lascia Genova solo se c'è una situazione di tale, diciamo, caos in Parlamento, comunque tra un altro anno, quindi un altro anno in cui fa il sindaco, forse diventa più credibile. Lasciare Genova per la campagna elettorale non ci ha dato proprio nessuna apertura su questo, anche
0: Certo,
1: nelle chiacchiere a margine.
0: e questa sarebbe una classica operazione renziana, no? Quella
1: Sì,
0: che tu vai
1: però.
0: descrivendo. Un po' sì.
1: Sì, classica, infatti probabilmente c'è anche un po' un gioco, diciamo, diciamo, di sponda su questo.
0: Grazie, Sara Menafra, vice direttrice di Open, buona serata.
1: A voi.

0: L'uomo che lavora di più sicuramente a Radio Popolare, Alessandro Braga, stamattina hai fatto l'apertura e adesso sei ancora al lavoro in via Bellerio perché questa riunione era interminabile. Salvini ha appena finito di parlare.
1: Buonasera Luigi, sì, 4 ore di Consiglio federale, era stato convocato per le 15, è iniziato poco prima delle 16, è finito proprio pochi minuti fa con Matteo Salvini che è uscito dal cancello di via Bellerio, affiancato da Silvia Sardone, prima di lui tutti gli altri partecipanti sono usciti alla spicciolata sulle loro macchine con vetri oscurati senza rilasciare nemmeno una dichiarazione. Allora, il congresso si farà entro un mese, non si sa ancora la data certa, non si sa ancora il luogo certo, anche se Salvini ha fatto capire che da milanese gli piacerebbe farlo a Milano, quindi l'unica indicazione arrivata è questa. L'unica indicazione arrivata è questa, potrebbe essere a Milano entro un mese. Salvini ha fatto capire che da milanese gli piacerebbe farlo a Milano, quindi l'unica indicazione arrivata è questa. L'unica indicazione arrivata è questa.

0: straordinario ha un po' spiazzato gli avversari interni, la cosiddetta fronda nordista. Massimiliano Romeo se n'è andato dopo circa un'ora e mezzo di incontro, adducendo la scusa di una visita medica. Luca Zaia era in viaggio istituzionale in Armenia, non ha partecipato, così come non ha partecipato il presidente Fugatti. Quindi l'unico, diciamo, della fronda dei governatori presente è stato Attilio Fontana, uno di quelli che per più di altri si è speso per un cambio di passo, diciamo così, della Lega, un ritorno in qualche modo a una Lega dell'origine con il territorio, il nord al centro. Salvini non ha concesso nulla, neanche oggi, pur dicendo che al congresso si discute di tutto. Adesso ci sarà la commissione elettorale che si riunirà nei prossimi giorni per decidere appunto tutte le modalità. Sarà un congresso elettivo? La domanda che ci si poneva ieri era: congresso elettivo sia con candidato o candidati alla segreteria federale oppure no, solo programmatico, si vota un documento. A domanda secca Salvini ha risposto: spero ci siano altri candidati per la segreteria federale. Quindi rimetterà in qualche modo il suo mandato nelle mani dei delegati che voteranno. Questo vuol dire che è un confronto aperto, vero, leale? No, perché comunque per statuto quelli che andranno a votare al congresso straordinario saranno più o meno gli stessi che hanno votato il 5 aprile dell'anno scorso a Firenze, hanno rinnovato la fiducia a Matteo Salvini segretario. Lui sa di avere in mano i numeri dei delegati e del partito, ha forzato la mano per evitare un logoramento che ormai c'era da troppo tempo e così cerca di mettere nell'angolo i suoi avversari interni. Poi la discussione sul cambio dello statuto o meno ha detto che si potrà fare perché all'interno di un congresso si discute di tutto. Quando gli è stato chiesto: ma un'idea di una Lega modello CDU, che è l'idea di Luca Zaia che ha lanciato l'anno scorso da Pontida, ha risposto con un sorriso dicendo: diciamo che il modello CDU ultimamente non è proprio di quelli vincenti, e ha lasciato aperta la possibilità, anche se si capisce che la porta è solo socchiusa, alla confederazione delle leghe, Lega Nord, Lega Centro, Lega Sud, che era la proposta di modifica di statuto di Roberto Calderoli, che cercava di tenere insieme le varie anime della Lega. Ecco, questo è quanto si è capito appunto dopo un pomeriggio in cui probabilmente se le sono date di santa ragione, ma poi in
1: Certo,
0: uscita hanno fatto finta di niente.
1: Umberto Bossi si rivolta nella tomba, no? A sentire questa cosa, pensare che cos'era la Lega una volta e che cos'è oggi, con questa mossa del cavallo, come l'hai definita, Alessandro Salvini si tiene stretta la Lega, però non argina certo l'emorragia dei voti perché c'è Vannacci che glieli porta via.
0: No, assolutamente, non solo Vannacci, ovviamente. Adesso ha ribadito la cosiddetta legge antiburca proposta dalla Lega da sempre, un decreto pronto del governo del ministro Valditara, ma lo sappiamo benissimo che ieri Giorgia Meloni gli ha scippato la scena in qualche modo lanciando l'idea che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà approvata questa norma, così come ha parlato ancora del caro carburanti, della riforma e il superamento della legge Fornero sulle pensioni. Tutte parole che abbiamo già sentito e risentito. Se Salvini esce dall'angolo rispetto agli avversari interni, di sicuro non esce dall'angolo in cui è stretto ormai da tempo in un calo di consensi, da un lato per le sue scelte sbagliate, forse non ultima quella di imbarcare un Roberto Vannacci, che ha utilizzato la Lega come un taxi. Adesso nei sondaggi sembra crescere sempre di più, notizia proprio delle ultime ore: un nuovo deputato, in realtà forzista, è passato a Futuro Nazionale, adesso ha aumentato il numero a 9 deputati Futuro Nazionale, e sempre stando ai sondaggi sembra che la formazione di Roberto Vannacci stia sempre di più aumentando i consensi.
1: Ecco, interessante anche questa cosa, Alessandro. Molti deputati che vanno con Vannacci vengono da Forza Italia, alla faccia del moderatismo, perché l'altro partito che viene triturato è proprio quello, è Forza Italia.
0: Ma guarda, andando un po' a guardare sul territorio, la presa sui territori di Roberto Vannacci, parlo da giornalista di Metro Regione in questo caso, quindi penso in particolare alla Lombardia, quello che abbiamo notato andando a vedere chi sono i vannacciani che continuano ad aprire comitati un po' in tutta la Lombardia, alla fine sono vecchi arnesi della politica, li possiamo definire così, che forse subodorando, odorando la possibilità di trovare un posto, una poltrona, si travestono per l'ennesima volta molti e salgono sul carro considerato vincente, mentre a livello territoriale di popolo, di novità, almeno parliamo della Lombardia, non sembra esserci tutta questa novità all'interno di Futuro Nazionale. Quindi è chiaro che anche Forza Italia, se ricordiamo tra la prima e la seconda repubblica.

0: transfughi socialisti o democristiani sono passati in Forza Italia. Adesso diciamo che è un'abitudine fare il cambio d'abito e andare a ricercare i posti. Mi pare che sia un'operazione molto politicante e politichese, più che veramente di
1: Alessandro,
0: adesione a una forza di rinnovamento, se così la si può
1: non
0: chiamare, ecco.
1: voglio citare a caso, no? Vecchi leader politici dell'Italia prima del Novecento, ma questo è il caro vecchio trasformismo italiano. Ciao Alessandro.
0: Grazie, buon lavoro, ciao ciao.
1: No, mi riferivo a Giolitti e a Crispi, ma non li voglio citare perché si erano dei giganti a confronto di questi nani. Sono le 20:30, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte torna domani alle 18, quello dei 20 ovviamente attorno alle 20, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
4: Bentrovati agli ascoltatori, eccoci a una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi a raccontare storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
5: e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere non solo rock, carcere e tanta grande musica. Ed è grandissima la musica di oggi, grandissima per quello che ha significato nel suo paese e nel mondo intero. Oggi voliamo in America del Sud. La nostra storia comincia dalla città della Plata, a meno di un'ora di macchina da Buenos Aires.
4: La Plata è una città piena di angoli retti. Le strade disegnano blocchi quadrati regolari, come ti giri ne incontri uno. C'è un angolo però che è diverso da tutti gli altri. È l'angolo tra la terza e la quarantesima strada, affacciato sulla diagonale 74. Lì, su quell'angolo, la notte del 20 ottobre 1978 si decise il suo destino di esiliata.
5: In quell'angolo, tra la terza e la quarantesima, un locale dal nome Almacén San José era frequentato da oppositori al regime militare del dittatore Jorge Videla, un regime spietato, insediatosi con il golpe del 24 marzo 1976. Coraggiosamente, i proprietari avevano deciso di non chiudere l'Almacén. Ancora più coraggiosamente, quel 20 ottobre del 1978, chiesero a lei di cantarvi le sue canzoni.
4: Il governo della provincia di Buenos Aires aveva proibito le canzoni da lei cantate. Diffondevano ideologia marxista, affermava. Ma lei salì sul palco. Di fronte a sé quella sera aveva 300 persone. Fuori dal locale altre 100 si erano radunate ad ascoltare.
5: La polizia aspettava il momento adatto per intervenire. Bastava una scusa qualsiasi. La scusa arrivò quando alcuni studenti le chiesero di cantare la canzone che diceva «Quando avrò la terra, la avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai». Suo figlio, Fabian Matus, corse ad avvisarla di quanto stava per accadere. I poliziotti fecero irruzione nel locale. Uno di loro afferrò la cantante per un braccio. «Lasciami, che sono una donna», disse lei.
4: Circa 400 persone che le erano attorno, tra chi era dentro e chi era fuori l'Almacén, cantavano in coro. All'arroganza della polizia rispondevano con la loro festa.
5: Fu arrestata. «Lei canta canzoni sovversive», le fu detto. «Ma se sono tutte incise nei dischi e le canto sempre, ovunque», tentò lei di far ragionare l'ufficiale capo. «Quel che fa da altre parti non mi interessa», rispose lui. «Qui queste canzoni sono comuniste». Arrivata al commissariato, crollò. «Non può essere che per colpa mia sta accadendo tutto questo», disse tra le lacrime. Dalla strada si udivano le sirene delle volanti che conducevano in arresto gli spettatori del concerto. Nel cortile furono tutti perquisiti da poliziotti maschi, anche le donne, ignobilmente.
4: «Lei è una negra di merda e il meglio che possa fare è smettere di cantare e di guastare la testa alla gente», si sentì dire. Senza poter vedere un avvocato, fu portata in un ufficio assieme alla proprietaria dell'Almacen e a qualche altra persona. Fu fotografata e le furono prese le impronte digitali. La trattennero molte ore. Fu l'ultima a tornare libera, alle 6 del pomeriggio del giorno seguente. I giornali accennarono all'accaduto 3 giorni dopo, in trafiletti insignificanti. Quella serata le aprì le porte dell'esilio in Europa.
5: La negra, come veniva chiamata, è stata la voce dell'Argentina libera e continuerà ad esserlo nei secoli a venire.
4: Quando avrò la terra l'avranno quelli che lottano, i muratori, i taglialegna, gli operai.
5: Era dalla parte del lavoro, dei lavoratori, la negra. Questa è la canzone che quella sera cantò, offrendo alla polizia l'occasione che andava cercando per interrompere il concerto con la violenza degli arresti. Quando tenga la tierra, lei è Mercedes Sosa.
6: Quando tenga la tierra.

0: Quando tenga la tierra con l'indimenticabile Mercedes Sosa, la voce d'America, la voce dell'America.
1: Quella notte, il 20 ottobre del 1978, quando Mercedes Sosa fu arrestata insieme a tanti che erano venuti a sentirla cantare, c'era una donna nel pubblico che ha ricordato così quel concerto che ha segnato la storia dell'Argentina.
0: Ti eri entusiasmata e avevi cantato canzoni non permesse. Avevi aperto le finestre affinché ascoltassero coloro che non potevano pagare. Eravamo tutti euforici. Però arrivarono loro con le loro armi, rendendo infine visibile quel che sapevamo che stava accadendo. Noi in fila nel patio, con le armi puntate addosso, terrorizzate. Tu, forse con la tua propria paura, in un ufficio dove ti facevano ascoltare le canzoni che avevi cantato, mostrandoti la tua disobbedienza. Alle 6 del mattino considerarono che ormai ci avevano impartito la lezione e uscimmo al sole. Sai cosa? Ne valse la pena.
1: Sì, ne valse la pena. Mercedes Sosa era nata in Argentina, nella città di San Miguel de Tucumán, nel 1935. Se n'è andata nell'ottobre del 2009. Dopo il concerto alla Plata, sul quale abbiamo aperto questa puntata di Jealous Rock, Mercedes è costretta ad andarsene in esilio. Se ne viene in Europa, vive in Francia e poi in Spagna. Vi resta fino ai primi mesi dell'82, quando ritorna nella sua patria. Di lì a poche settimane ci sarà la guerra delle Falklands, che metterà fine alla dittatura e vedrà l'anno successivo le prime elezioni.
0: E Mercedes Sosa canta. Torna in Argentina e canta. Gravato in vivo e nel Teatro Opera de Buenos Aires, si legge sulla copertina dell'album dal titolo Mercedes Sosa in Argentina. Appena tornata in Argentina, aveva cantato e cantato al Teatro dell'Opera di Buenos Aires. Poco prima che il regime militare cadesse, aveva cantato di nuovo le sue canzoni di lotta, di fiducia e di resistenza. Come quella sera, come alla Plata, il 20 ottobre 1978, durante il concerto che le era valso l'arresto e l'esilio.
2: Vamos a cantar todo junto, gracias. Todo junto, por favor.
0: Quella sera le persone del pubblico, arrestate assieme a lei, avevano cantato tutte insieme, todos juntos, in coro, davanti alla polizia. Questa canzone è stata e sarà per sempre un inno per tutta l'America Latina. Mercedes Sosa, canción con todos.

0: argomentazione politica sentimentale, bensì profondamente dialettica. Evidente la continuità della relazione di assoggettamento, dominio, subordinazione o come si vogliano chiamare quella propria dei progetti attualmente. Ma cercare e perseguire sempre l'organizzazione, l'organizzare la resistenza e il superamento di tale quadro di potere disuguale richiede di problematizzarlo fino in fondo. Laddove si anide un potere sociale, economico, lavorativo, familiare, punitivo, là dovrà operare il paradigma abolizionista, perché in fondo è proprio lì che si anida quella che probabilmente è una delle frasi più citate dalla geografia dell'abolizione che la Gilmore proposa nella sua definizione attuale di razzismo, il quale non è altro che la produzione o lo sfruttamento differenziato della vulnerabilità di gruppo, legittimate dallo Stato o al di là della legge, che provocano una maggiore esposizione alla morte prematura nel quadro di geografia politica differenti, ma densamente interconnesse. Pertanto, la necessità di realizzare un studio genealogico della nascita degli abolizionismi carcerari e mettere ordine in alcuni concetti, credo che è un lavoro di massima attualità. Per concludere questa risposta, la nuova emersione degli assi del colonialismo e del razzismo come epistemologia di un progetto di esclusione evoca, alla fine, altre immagini affrontate in questa opera mia. Prima il paradigma di Auschwitz come simbolo della fine del massacro e l'inizio di un diritto internazionale dei diritti umani e del costituzionalismo sociale di chi parla Luigi Ferraioli, per esempio. Ma in secondo luogo, in altra considerazione, il paradigma palestinese come specchio infranto, osceno e trasmesso in diretta dell'esplosione di quella promessa. Che cosa deve dire l'abolizionismo attuale di fronte alle impunità dei cosiddetti state and corporate crimes? E io credo che la presente opera offre alcune chiavi per continuare ad approfondire questa nuova ricostruzione.
1: Ignachi, cambiamo argomento in chiusura. Tu sei argentino, anche se insegni da moltissimi anni all'Università di Barcellona. Noi stiamo dedicando questa puntata di Jailhouse Rock a Mercedes Sosa. Anche la tua storia personale si intreccia con quella della dittatura militare, anche se in una fase precedente, non direttamente con la dittatura di Videla. Ci racconti le vicende che ti hanno portato all'esilio in Spagna?
0: Nel 1980, quando in Argentina era ancora in corso la dittatura, fui arrestato. Per mia fortuna rimasi detenuto per poco tempo e i miei genitori riuscirono a ottenere la mia liberazione. Fu allora che iniziamo a concepire l'idea di lasciare il paese. Era molto giovane, avevo 21 anni e avevo molta paura di ciò che avrebbe potuto accadere anche alla luce delle notizie che più o meno riuscivano ad avere in quegli anni sui prigionieri, sui desaparecidos, sulle persone torturate, eccetera, eccetera. Lasciai quindi il paese diretto a Madrid, in una Spagna che stava vivendo quella che veniva chiamata la transizione alla democrazia, e finì poi a Barcellona, dopo un periodo che consistette nel completare i miei studi di giurisprudenza e soprattutto nel conoscere Roberto Bergali, che sarebbe diventato per me padre, amico, maestro e riferimento assoluto. Furono anni di recupero personale.

0: personale, iniziai a lavorare posteriormente come avvocato di detenuti condannati in un ambito che allora veniva appena definito come diritto penitenziario o diritto dell'esecuzione penale. Creiamo uno studio legale dedicato a questo lavoro e contemporaneamente iniziai i miei studi di dottorato, che mi portarono a Bologna, dove trascorsi alcuni anni studiando con Massimo Pavarini, il quale avrebbe finito di dare forma definitiva alle mie inquietudini e alle mie domande in questo campo. Ricordo quella meravigliosa stagione della mia vita con enorme affetto.
1: Era il professor Iñaki Rivera Beiras dell'Università di Barcellona, argentino scappato in Spagna ai tempi della dittatura. La canzone che ascoltiamo adesso non ha bisogno di presentazioni, qui a cantarla è Mercedes Sosa.

Bella ciao, Mercedes Sosa, e adesso entriamo in carcere per la prima volta il giornale radio dal carcere in questa 17ª stagione della nostra trasmissione, come sempre da Rebibbia Nuovo Complesso e Milano Bollate, le notizie della settimana del GRC.

0: GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
1: Finita l'estate, nelle prossime settimane tornerà il GR Dare Bibbia con le voci dei nostri redattori. È finita anche per loro l'estate, un'estate in cella. Chi ascolta Jailhouse Rock più o meno sa cosa possa significare: caldo, privazioni, mancanza di tutto. Ma stavolta no, non può neanche immaginarlo. Quest'estate è peggio di quanto si possa raccontare con le parole. Certo, tutti sappiamo della pesante e preoccupante ondata di calore che ha investito l'Europa e tanta parte del mondo, ma quei 39, 40, 41 gradi nelle città o al mare, per chi se l'è potuto permettere, hanno significato e significano 5 gradi in più per chi sta dentro una cella, 46, 47 gradi in una cella a 6 metri per 3, dove dentro ci vivono stipate delle persone. Del drammatico sovraffollamento delle carceri se n'è riparlato dopo le denunce del rapporto di Antigone, ma c'è di più. Un giornalista, un giovane giornalista italiano che vive negli Stati Uniti e che fa giornalismo d'inchiesta, da tempo si prende la briga di aggiornare quotidianamente in rete i dati sul sovraffollamento, dati ufficiali che comunque raccontano meno della realtà. Are Bibbia, dopo un impercettibile calo a metà luglio, ora si è risaliti al 150%. Ogni 3 persone c'è un detenuto in più. I ventilatori solo per chi può permettersi di acquistarli nello spaccio del carcere, perché non possono entrare da fuori, e l'acqua fresca solo nel frigorifero in mezzo al corridoio del reparto, così come previsto da una disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria. È un caldo che non fa respirare, che non fa pensare, un caldo brutale che ti lascia solo, ti lascia drammaticamente solo, perché d'estate a Re Bibbia scompaiono tutte le attività, anche quelle pensate dai volontari che sarebbero disposti a sopportare i 45 gradi, tutto fermo, tutto silente. E allora com'è la vita in una cella da metà giugno a fine settembre? Ascoltiamo la voce di Stefano del reparto G12 in un audio che abbiamo registrato all'inizio di quest'estate.
2: Penso che adesso è così facile sbagliare e finire qua dentro. E non è tanto essere qua dentro, ma come stiamo qua dentro. Come mangiamo, come ci dobbiamo lavare, come dobbiamo affrontare le giornate. È giusto. Sto qui, devo pagare la mia pena. Tutti noi dobbiamo pagare la nostra pena, ma vogliamo pagarla con la dignità di persone, di esseri umani. Senza essere ipocriti, pensavo che chi stava qua dentro meritava di stare qua dentro. Lo penso ancora tuttora, io merito di stare qua dentro. Però penso anche un'altra cosa, che nessuno meriti trattamenti disumani. Anche gli animali adesso hanno i diritti. Chiunque ha i diritti. Perché un carcerato non deve avere un diritto? È sempre un essere umano.
1: Qualcuno a questo punto potrebbe suggerire che davanti al deserto una telefonata ai propri cari potrebbe aiutare. Ma avrete letto che qui a Re Bibbia, per quasi una settimana e mezza, le linee telefoniche sono state bloccate. Un guasto. Dicono dovuto all'ultima tempesta, quella che ha investito Roma. Ma se nel resto della città i guasti sono stati immediatamente riparati, a Re Bibbia no. Il carcere deve e può aspettare. Senza contare che abbiamo letto di una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha condannato a 3.000 euro di spese legali un detenuto di Spoleto che aveva denunciato il suo carcere per i troppi intralci che gli limitano le telefonate. I giudici hanno invece deciso che restare senza telefonate non lede i suoi diritti. Dopo quest'estate, insomma, tutto fa capire che ci aspetta un autunno ugualmente difficile. Radio Re Bibbia, Jailhouse Rock.
3: Amici ascoltatori, ben trovati come ogni lunedì in compagnia di Claudio dai microfoni di Radio Bollate. Oggi abbiamo come ospite graditissima Paola Saporiti. Benvenuta Paola.
4: Benvenuti a voi, grazie.
3: Paola appartiene alla Sesta Opera di San Fedele, è una professoressa di filosofia, ma questa intervista è in particolare circoscritta a un evento che si è tenuto di recente, che ha avuto un grande successo nel carcere di Bollate, la giornata dei diritti, ovvero il Mandela Day. Vero Paola?
4: Sì, va bene, grazie, parliamone. Allora, innanzitutto un'iniziativa di Sesta Opera insieme a Cominetti. Ed è stato molto bello, importante, interessante collaborare con Rossella e con le persone che in biblioteca si occupano degli eventi di Cominetti. Un'iniziativa arrivata in pieno estate che ha voluto sconfiggere il caldo e anche la solitudine che in genere arriva col mese di luglio, che è stata segnata dalla ricorrenza, il Mandela Day, perché il 18 di luglio è nato Nelson Mandela e quindi in quell'occasione si celebra la giornata internazionale.
3: Beh, è stato un grande successo sia in termini di detenuti che hanno partecipato che di esterni, ed è stato bello anche vedere questa, diciamo, libera interazione fra di loro, con anche vari intermezzi musicali, con l'intervento di Gianluca Riccobene alle tastiere e di Nicola alla chitarra elettrica. Ecco, ci tenevo a dire, Paola, che nel 2009, nel giorno del 91esimo compleanno di Nelson Mandela, dei grandi della musica come Aretha Franklin, Gloria Gaynor, Stevie Wonder, Sting e anche grandi della politica e della cultura mondiale hanno riservato alla Radio City Music Hall di New York un tributo chiamato appunto Mandela Day, che oggi noi vogliamo ricordare. Mandela, nella sua autobiografia Lungo cammino verso la libertà, ha scritto che non c'è nessuna strada facile per la libertà, e lui lo sapeva bene, parlando di diritti negati, di uguaglianza e di libertà di coscienza.
4: Nella lingua latina c'è una parola che è regulum, che indica quello che noi chiamiamo il righello, e a me piace ricordare che il righello è diritto, il regulum è diritto, cioè diciamo in un altro modo che le regole devono portare sempre con sé i diritti, e i diritti rispettano le regole ma nella finalità della persona.
3: Noi dicevamo all'inizio che nessuno, forse come Nelson Mandela, conosce bene la realtà del carcere, luogo dove abbiamo tenuto questo evento, dove un articolo pubblicato sul periodico di informazione del carcere Carte Bollate intitola appunto Sold Out per il nostro Mandela Day, ma ha fatto quanti anni? 25 anni di carcere Nelson Mandela.
4: Sì, una lunghissima detenzione con punizioni disumane, perché non solo la reclusione ingiusta ma la disumanità lo ha segnato. Facciamo un esempio: lavorare in una miniera accecante per il tipo di minerali, per la calce che veniva estratta, lo ha reso effettivamente cieco. Quello che noi quel giorno, quel 16 luglio qui vicino, abbiamo ricordato è stato che Mandela è uscito fuori senza rabbia, quindi una detenzione lunga, inferta in una maniera ignobile, che toglieva umanità, ma che ha avuto come risposta una dimensione, un atteggiamento non di rabbia. Una dimensione di questo tipo, cioè uno stile di vita dentro il carcere, dentro quella biblioteca che ci ha accolto, tra le persone, ci siamo confusi, non sapevamo più chi fosse dentro e chi fuori, eravamo
3: esattamente
4: tutti seduti,
3: sì,
4: insieme.
3: L'impressione è stata questa, grandi letture di spessore, di alto spessore intellettuale, soprattutto da parte di alcuni esterni, come, se le vuoi citare.
4: Sì, Valeria Voltini, che è una volontaria di Croce Rossa, un medico, Laura Ceresa, che è una dirigente scolastica, è venuta con l'idea di creare un progetto e portare poi studenti, e con Roberto Sculati, che è vicepresidente del Consiglio Comunale di Milano.
3: Un'altra perla che abbiamo avuto il piacere di vederci regalare in questo evento è stato un videomessaggio del presidente dell'associazione Mandela Foundation direttamente dal Sudafrica, che ci ha mandato un saluto e un grande abbraccio di solidarietà per l'evento stesso che abbiamo rappresentato, ma anche per tutti i detenuti del carcere di Bollate. In ultimo, una cantante, Emanuela Battista, accompagnata da Gianluca Ricoben, da Nicola alle tastiere e alla chitarra, ci ha cantato per chiudere l'evento una canzone meravigliosa, L'anno che verrà, di Lucio Dalla, che rappresenta un po' la summa di tutto un certo periodo di contestazione, di lotta armata, di conflitti nel nostro paese, che credo abbia dato un senso particolare, una prospettiva diversa alla giornata. Quindi è un ringraziamento a Paola Saporiti, grazie Paola, e L'anno che verrà.

0: Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi ringraziamo anche quest'anno tutti i detenuti e le detenute che ci lavorano e ci lavoreranno e anche i coordinatori volontari della redazione che sono Stefano Bocconetti e Federica De Logu per Rebibbia e Paolo Aleotti e Chiara Martiroli per Bollate. A Bollate restiamo perché arriva la Freedom Sounds, la grande band di quel carcere che settimana dopo settimana ci presenta le loro interpretazioni dei cantanti o dei gruppi che mandiamo in onda. Qui hanno scelto Asuli Blanco e Mico Rasoni in una bellissima versione recitata e quindi noi a Bollate lasciamo il microfono.
1: Buon pomeriggio a tutti, radioascoltatori di Jailhouse Rock. Si ricomincia anche quest'anno. Dalla sala musica del quarto reparto del carcere di Bollate presentiamo una rivisitazione del brano di Mercedes Sosa, Azzulli Blanco e Mico Rason in versione recitata. Oggi ringraziamo il caro Brian per questa interpretazione veramente da premio Oscar. Ciao Brian. Il caro Filippo che è qui con noi, che ci ha aiutato al pianoforte. E Giuliano che ci ha dato l'idea di interpretarla così. Ciao Susanna, ciao Patrizio, buon ascolto a tutti.

0: Azul y Blanco en mi corazón, una versione recitata che ci propongono dal carcere di Bollate in questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock.
1: Beh, in questa puntata abbiamo sentito come attraverso l'interpretazione di Iñaki Rivera Beiras si possa affermare che esiste una sorta di razzismo congenito nella nascita delle prigioni. E se guardiamo le prigioni d'oggi, purtroppo dobbiamo considerare che quella linea del colore ha preso il sopravvento. Se andiamo per esempio a vedere quanti sono e perché sono in carcere quelli che vengono dall'Africa o gli africani discendenti, capiamo perfettamente quello di cui stiamo parlando. Sono tanti e per ragioni molto ma molto poco legate alla loro dimensione criminale. Sono tanti perché sono i poveri, i nuovi poveri.
0: E noi torniamo a Mercedes Sosa, voce dell'America Latina, la negra ancora oggi, nei cuori di tutti. Così come tutto cambia, che anch'io cambi, non è strano. Una canzone immortale. In italiano l'ha cantata la nostra Teresa Desio. Mercedes Sosa, todo cambia.

0: Todo cambia, oggi siamo con lei, siamo con Mercedes Sosa, incarcerata ed esiliata dal regime militare, senza mai smettere di cantare le sue canzoni di giustizia sociale e di resistenza. Mercedes Sosa che ha dato la sua bellissima voce alle lotte contro il regime militare argentino.
1: Tutto cambia, ma a volte nel sistema penitenziario italiano niente cambia, e se cambia, cambia in peggio. Qualche giorno fa con Susanna siamo stati in visita al carcere fiorentino di Sollicciano, un posto indecente, da chiudere, un posto impregnato di muffa, pieno di cimici, un posto che la stessa procura ha detto è indegno che possa essere usato per farci vivere le persone. Eppure il ministero insiste, nonostante una parte del carcere sia stato messo sotto sequestro, il ministero insiste per tenerlo aperto, e abbiamo trovato i letti a castello a 3 piani, quindi un carcere malmesso e sovraffollato. Niente cambia.
0: Una delle madri di tutto il movimento dei cantautori latinoamericani è stata Violeta Parra. Il movimento della nuova canción chilena non sarebbe potuto nascere e svilupparsi senza di lei. Come ci dice anche Mercedes in apertura di questa canzone, Violeta Parra era cilena. Questa canzone è sua. Nel 1967, all'età di 50 anni, ha scelto di andarsene, aveva problemi sentimentali, ha scelto il suicidio, ma questa canzone è un inno alla vita, una delle canzoni più celebri del Sud America e forse del mondo intero. In tantissimi l'hanno interpretata. Ci salutiamo su questo brano. Mercedes Sosa canta Gracias a la vida.
2: Violeta Parra era chilena.

0: Gracias a la vida, e finisce qui questa seconda puntata della 17ª stagione di Jailhouse Rock che abbiamo dedicato a Mercedes Sosa. Durante la settimana, come sempre, potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte si viene anche suonati. Ci risentiamo la prossima settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto da Susanna Marietti
1: e Patrizio Colnella.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Una buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Popolare e a quelle e a quelli del suggeritore Night Live. Anche quest'oggi siamo in diretta dagli studi di Via Olearo nel nostro formato magazine tipico del settembre, in cui appunto raccogliamo un po' tutte le notizie delle stagioni che ricominciano, dei festival che finiscono, insomma tante cose di cui vi racconteremo nel corso anche di questa puntata che terminerà alle 22.30 con le notizie della notte. Intanto un saluto da parte mia, Ira Rubini, 331-6214013 il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it per scriverci una mail. Potete scrivere anche suggeritore@radiopopolare.it per suggerimenti, richieste di chiarimenti o eventualmente anche segnalazioni e consigli, e naturalmente potete ritrovarci in podcast al termine di questa puntata del suggeritore con gli argomenti di cui parleremo. Allora, c'è già un ospite in attesa e quindi non voglio farla aspettare troppo, perché come dicevo e come avevo accennato anche ai microfoni di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda ogni giorno alle 11.30 dal lunedì al venerdì, questo sarebbe stato un lunedì in cui avremmo dato notizia di molte delle stagioni teatrali che vanno a incominciare. Ovviamente parliamo di Milano anche perché è insomma una delle città in cui si concentrano molte attività teatrali, ma poi vedrete, racconteremo anche di altri luoghi che non sono Milano. Rimaniamo, come ripeto, però a Milano e andiamo al Salone di Pacta dei Teatri che questa mattina ha presentato la nuova stagione 26-27. Ne parliamo con Annig Raimondi, a cui diamo un bentornato, buongiorno, anzi buonasera.
1: Grazie,
0: scusa Annig.
1: Buongiorno.
0: Buonasera. Esatto. Allora, dunque, come sempre, la vostra è sempre da anni ormai una stagione molto articolata, con tanti filoni, tante direzioni, no? Quali sono i temi conduttori di questa?
1: Allora, la stagione si intitola La polvere e il giaguaro.
0: Quello di Bersani, no.
1: Come, scusa?
0: Quello di Bersani, no?
1: No.
0: No.
1: È tratto ispirazione da un romanzo sperimentale di Roberto Sanesi, poeta,
0: ecco.
1: Critico, amico. E in pratica vuole essere un'arte dell'incontro tra gli opposti, cioè la capacità di accoppiare due elementi apparentemente contrastanti e cercare in questa tensione di trovare la possibilità di una svolta. Seguendo anche il pensiero di Sanesi, l'atto creativo è praticamente lasciare che di essere invasi da tante cose apparentemente contraddittorie fra di loro, lasciare che fluttino nel pensiero, nella testa, e poi afferrarle e puntarle con uno spillo sulla tavoletta. Per noi questa tavoletta è il nostro palcoscenico, cioè dove noi cerchiamo di fissare, assieme agli artisti che sono invitati a partecipare, quelli che sono momenti che si vogliono un attimo indagare, illuminare in questo caos contemporaneo. Infatti il sottotitolo è Il balzo della scena nel caos quotidiano. Quindi la polvere, ciascuno immagina quello che è, come anche il giaguaro, però in qualche modo la polvere è la nostra storia, la materia da cui partiamo, grezza, la memoria, quello che lasciamo, traccia quotidiana. Il giaguaro è l'istinto, l'improvvisazione, la sperimentazione. Quindi molto questa stagione è dedicato ai nostri giovani giaguari, cioè giovani che così col tempo si sono avvicinati, autori, registi, e questo balzo è un po' il desiderio di portare avanti una situazione che ci permetta di capire meglio.
0: Sono 10 anni di Pacta, teatri al Pacta Salone, 73 titoli in questa stagione, 21 prime, novità, rassegne, come dicevamo, su donne, diritti, danza È arti a tecnica mista, Teatro Ragazzi, il Festival della Scienza, che è giunto a festeggiare anche lui i suoi 10 anni, musica, comicità e poi, come dicevi, spazio alle giovani compagnie, arte visiva, incontri legati a temi di filosofia. Vi manca soltanto la cucina e poi c'è tutto.
1: No, allora, nella conferenza stampa ti dirò che è uscito che in questa enciclopedia Treccani, no, non vuole essere questo, vuole essere proprio un incontro, una contaminazione fra i generi. E siccome ci sono io, ma ci sono anche altre menti creative, ci piace andare a fondo ciascuno nelle sue specificità, e quindi è questo che ha
0: creato questa
1: di contaminarli.
0: Certo, sì. Certo. No, no, ma infatti io scherzavo. E intanto, per festeggiare 10 anni avete inaugurato, o meglio, inaugurerete i nuovi Montascale, diciamolo.
1: Sì, abbiamo una serie di novità, nonostante
0: c'è anche un bar.
1: Il bar, Controcena Bar si chiamerà, il nostro angolo bar che riusciamo a ricavare, il Montascale, un rinnovo un po' del logo, e tutto ciò considera abbastanza sempre alle soglie di quella che è la scadenza del nostro contratto d'affitto, perché tutto ciò scade a maggio-giugno 2028, quindi per la terza volta, lo ripeto alla conferenza stampa, bisogna che Comune, Città Metropolitana, che è la nostra proprietà, trovino una strada, perché Città Metropolitana va su un bando che tanto mette sul piano, basta che uno dia l'offerta più alta e basta, e si prende lo spazio. Il Comune ha cercato di coniare dei bandi un po' diversi, come abbiamo visto, quindi cercare di far dialogare, perché questo, ahimè, è d'obbligo, cioè devono metterlo a bando. Considera, appunto, noi comunque investiamo, la resistenza c'è, è come se tutto ciò poi ce lo portassimo da un'altra parte, perché che si può sempre stare a pietire, a chiedere, se ce lo vogliono dare dopo tutto il lavoro fatto, bene, se no andremo da un'altra parte, magari anche in un'altra città, visto che ormai questa Milano è una città di turisti, è un po' snaturata, è anche il senso che noi abbiamo in questa città, noi come teatro delle periferie, non è poi così sotto le, cioè ormai la gente sta scappando dal centro, sta scappando da Milano, ci sono nel nostro municipio, ma so anche nelle altre periferie, un pullulare di situazioni del terzo settore, di spazi creativi, di giovani compagnie che cercano di mettere insieme, fanno i collettivi, non riescono a strutturarsi, che cercherebbero uno spazio, ma ormai vista la situazione cercano magari un appoggio, ma noi siamo fragili rispetto a certi teatri del centro, e la gente tende ad andare a cercare ormai un po' al centro, però il centro si svuota degli abitanti, per cui diventiamo sono dei poli strategici, almeno da cuscinetto considerarci con la provincia, perché tendono i giovani soprattutto, scappano ad andare fuori dalla città. Sono poli strategici, no? Se sarebbero più da considerare, un po' di più.
0: Bene, hai fatto bene a dirlo. Allora, noi augurandoci che quando ci sarà il rinnovo del contratto Pacta prosegua il proprio lavoro, diciamo che tra le sezioni che Anni Graimondi ci ha accennato della nuova stagione, la parte che, come dicevamo, è lo spazio ai giovani, il balzo del giaguaro, no? Si comincia a ottobre e vogliamo dire qualche titolo?
1: Qualche titolo, allora, con la coproduzione con Quarto Birio Lab, c'è cioè il Consolo, liturgia per corpi affamati di un giovanissimo e pluripremiato regista e autore, che è Vincenzo Consolo. Quindi questo è già in ottobre ed è uno spettacolo veramente forte, parte dal corpo e tutte le sue necessità primarie, cioè il cibo, il nostro rapporto con la società, il cibo, il nostro corpo. Il corpo è abbastanza frequente come tematica, anche quella di Apriamo le gabbie, che è la rassegna che poi c'è a novembre, di danza, tecnica mista, come punto di riferimento Corpi che pensano, è il sottotitolo, che ci dà sempre questo senso di una necessità di spazio e di relazione con gli altri. Altri titoli, per esempio dell'ospitalità, se parliamo della prima parte di stagione, sono Strindberg, però rivisto da Paolo Beniamini con la produzione del CTB, quindi è Giulia più Giulia, quindi è la rivisitazione dell'opera della signorina Giulia, ma con anche delle parti, con i visori, cioè attraverso anche il virtuale riproporre quella che è l'emozione di questo testo. Questo per dirti la prima parte della stagione, poi avremo la ripresa di appunto autori che sono un po' la chiamiamo la polvere, ma la nostra storia, come può essere La fattoria degli animali o Brecht di Orwell, o Brecht di cos'è, teste tonde, teste a punta. Avremo la scienza come momento importante nel mese di febbraio, con varie ospitalità e produzione Florence Nightingale. Più avanti c'è anche per la regia l'adattamento di Bruno Bigoni, Miss Jekyll e Dottor Hyde, per il periodo della donna e teatro diritti, visto che viene riscritto questo testo, ma il dottor Jekyll è sua nipote che mangia insomma questa pozione, beve questa pozione, ma non gli succede niente, nel senso che quello che ha è già dentro, soltanto che prende forma, prende forma di più, e poi è difficile farlo tornare indietro, perché prende forma questa mostruosità, poi dalla mostruosità è più difficile uscire, quindi è un'interessante visione contemporanea di questo testo di Stevenson, questo per darti alcuni titoli.
0: E certo, insomma, in realtà la stagione è lunga, molto ricca, ritorna la crème della crème con i comici, ritorna appunto, come si diceva, la parte della stagione dedicata ai diritti delle donne, ma anche alla scienza vista dal punto di vista dal punto di vista femminile, in occasione della giornata internazionale delle donne e delle ragazze della scienza, l'11 febbraio, per esempio, voi molto attenti sempre a questi appuntamenti, e poi Pacta Sound Zone ritorna, giusto?
1: Sì, esatto, Pacta Sound Zone ritorna con i suoi appuntamenti, che adesso questa volta saranno la domenica, con varie e differenti performance, fra cui una scritta dallo stesso Maurizio Pisati, che cura la rassegna, sul mito giapponese di Yuki Onna, quindi ci sarà un pezzo per chitarra elettronica di questa figura giapponese mitologica legata all'inverno, che quindi viene trasposta in una maniera teatrale, perché poi il Pacta Sound Zone ha questo, la scommessa nel teatro della musica contemporanea. Per quanto riguarda Crème della Crème, avremo gli appuntamenti che sono con questa giovanissima ucraina, sia autrice che regista, Parti del nostro corpo, che parla assieme a un'altra autrice ucraina della guerra, quindi è molto molto vicino a noi, scritto veramente da poco. Avremo poi due presenze di due vincitori ex aequo del master di regia che portiamo avanti, che saranno due opposti, uno lavora sull'Otello, un altro sul problema dell'Alzheimer. C'è un altro testo che invece è scritto da Bianca Tortato, che è come La cremazione è una scelta contemporanea. E un altro ancora, che è un premio Valle Corsi di una compagnia che è composta da un francese, Xané e Giordano, Aujourd'hui le meilleurs jours de la ma vie. E questi sono per Crème de la Crème, perché come intenzione nostra quest'anno ancora di più puntare su questi giovani giaguari che hanno anche in parte portato avanti le varie rassegne. Per esempio, Apriamo le gabbie di danza contemporanea, abbiamo Elisabetta Miracoli, che ha curato la rassegna. Vincenzo Politano oggi ci ha parlato, per esempio, della situazione o dello sguardo che dà alla drammaturgia contemporanea quello che è il panorama di artisti giovanissimi che stanno scrivendo. È interessante vedere come questi giovani adesso sono sì, in fase di sperimentazione, ma molto in apertura in relazione con gli altri, cioè con le altre compagnie, per cercare o altri artisti di tutte le fasce di età, intergenerazionali, non è che si chiudono e lavorano solo sul loro fronte. Gli piace il confronto, molto il confronto e trovare delle strade per cui abbia un senso continuare a fare teatro. Loro lo sentono con grande urgenza. A me interessa sentire, indagare e cercare di capire e sostenere, perché, come diceva anche Vincenzo Consolo, si scrive magari tanto, però è più difficile che si riesca a essere rappresentati.
0: Certo.
1: È sempre difficile, perché poi sappiamo, cioè, i teatri hanno bisogno comunque per il pubblico e quindi non sempre la drammaturgia contemporanea riesce a canalizzare l'attenzione.
0: Allora, noi vi rimandiamo al sito www.pacta.org oppure al sito del Pacta Salone, di Pacta dei Teatri, scusate, ai social di Pacta dei Teatri e di Pacta Salone, per recuperare tutti i dettagli di questa articolata stagione, La Polvere e il Giaguaro, 10 anni del Pacta Salone. Noi ci uniamo ovviamente alle congratulazioni per questi 10 anni e salutiamo Annie Graimondi augurandole buon lavoro. Un saluto
1: grazie
0: a tutti voi. Ciao.
1: Grazie mille, grazie
0: ciao
1: a voi.
0: Annie.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Veniamo a un'altra stagione che comincia, quella di Alta Luce Teatro, lo spazio vicino alla chiesa di San Cristoforo, sull'alzaia del Naviglio, fondato ormai da più di un decennio, da un gruppo di artisti molto dedicati, diretti da Elizabeth Annable, che è stata ospite del Suggeritore più di una volta, insieme con alcuni degli spettacoli in stagione ad Alta Luce e che ci racconta questa stagione 2026-27. Buonasera.
1: Buonasera, grazie mille innanzitutto, sono molto felice di tornare qui. Sì, una stagione davvero eclettica e ricca di appuntamenti, perché appunto siamo arrivati al nostro 14° anno, come già dicevi, e quindi insomma è un'emozione e anche un impegno. Alta Luce è un luogo dove mi piace dire che insomma, la cittadinanza viene anche persone sole, magari soprattutto tanto anche un po' da tutta Milano, anche fortunatamente un po' dalla Lombardia, ma anche persone di quartiere che dicono: "Ma ad Alta Luce mi sento a casa." Questa è una frase che a me fa molto piacere sentire. Uno degli appuntamenti più, insomma, che davvero sono felice e emozionata di avere quest'anno, per la prima volta, che apre questa stagione, che sarà il 25 settembre, quindi questo venerdì alle 20:30, Valeria Perdonò con Cellule Ritmiche, che è un concerto elettronico e di poesia, quindi poesie che vengono espresse al nostro ritmo, al nostro battere del cuore. Sarà davvero una serata nuova, emozionante, anche perché quest'anno abbiamo creato una gradinata, quindi sarà ancora migliorata la visibilità anche per il nostro pubblico, e insomma, quindi penso un evento proprio da non perdere, perché sarà un mix tra musica, concerto, poesia, teatro e poi abbiamo un altro appuntamento veramente imperdibile, sarà Dario Manfredini, che è uno dei
0: Che torna con
1: pilastri del
0: uno dei
1: teatro,
0: suoi
1: che
0: cavalli
1: torna
0: di battaglia.
1: con uno dei suoi cavalli di battaglia. Poi abbiamo sempre ospiti da noi, perché loro insomma sono tanti anni che tornano, Monica Faggiani, che farà una rivisitazione di Circe. Quindi con romanzo femminile, ma con il figlio in scena, che interpreterà a sua volta il figlio di Circe, quindi insomma che si occuperà della parte musicale, Francesco Di Tullio, che poi abbiamo visto quest'anno anche in stagioni più importanti. Lui era uno degli attori di Mare Fuori, quindi insomma anche quello è un bel quindi insomma che si occuperà della parte musicale, Francesco Di Tullio, che poi abbiamo visto quest'anno anche in stagioni più importanti. Lui era uno degli attori di Mare Fuori, quindi insomma

0: differenti. Prima di Natale una cantautrice fantastica, vero, insomma, fantastica, sta al pubblico a dirlo, però amo molto Patrizia Cirulli, che porterà in scena sue canzoni musicate da poesie di Neruda, di Pessoa, tutta anche una parte di canzoni musicate da De Filippo, quindi un appuntamento prima di Natale davvero così particolare in musica. Quest'anno ho voluto inserire tanta musica, anche tanta commistione tra teatro e musica, ecco, perché secondo me poi al giorno d'oggi è bello che il teatro porti un po' in scena varie forme d'arte, per cui appunto ci sarà appunto questo concerto di musica elettronica e poesia che apre con Valeria Perdonò, poi di nuovo musica appunto con Patrizia Cirulli, vari appuntamenti musicali. Un debutto di una compagnia che non è mai stata nostra ospite, a cui tengo molto, però Daniele Cauduro con I Promessi Sposi da Portar Via, che sarà a marzo, 19-20 marzo, che è molto simpatica, una compagnia un po' di attori un po' più sfortunati, ecco, diciamo così, che per campare cercano di portare, come i delivery, di portare insomma il teatro a casa delle persone, quindi hanno questo Amazon, che è tratto così, che porterà in casa delle persone le varie opere, appunto, tra scatoloni portano in casa delle persone I Promessi Sposi. E cercano di metterlo in scena. Questo è uno degli appuntamenti molto divertenti dell'anno. E altro posso dire?
1: No, beh, insomma, in realtà mi sembra tutto così piuttosto chiaro. La vostra è sempre stata una programmazione volutamente eterogenea, insomma, e quindi giustamente sperimentate con linguaggi differenti. Ormai, insomma, dopo tanti anni avete anche un pubblico affezionato, insomma, che tra l'altro
0: sì,
1: si relaziona anche col quartiere.
0: Anche perché abbiamo questo appuntamento a cui io tengo molto, che è molto amato, che chiamiamo il brindisi con gli artisti, per cui dopo ogni spettacolo offriamo un piccolo buffet, un piccolo brindisi, che è un momento di socialità, di condivisione, in cui il pubblico si incontra con gli artisti, si chiacchiera dello spettacolo, si parla, per cui non c'è solo la mera fruizione dello spettacolo, che è bellissima, però c'è anche dopo, che spesso si prolunga, poi la gente si ferma, si parla, si discute insieme anche agli artisti dello spettacolo appena visto, del teatro e tutto, appunto, con un bicchiere di vino, con un po' di musica, con una fetta di torta, per cui c'è anche questo momento un pochettino di socialità, che è un momento appunto a cui tengo molto in una Milano che invece è diventata molto mordi e fuggi, no?
1: Sì, questo ormai ce lo dicono tutti i nostri ospiti, sì, io credo che ci siano per fortuna ancora molti luoghi e spazi dove non è tutto così come il vostro, e quindi ci teniamo a sottolinearlo.
0: E infatti voi siete uno dei luoghi che li scova.
1: Allora, Elisabeth Hannable, ogni bene per la vostra nuova stagione, che comincia proprio fra poco, il 25, sì, con appunto questo appuntamento dal vivo, con musica elettronica, voce, insomma, un appuntamento,
0: sì,
1: articolato.
0: Valeria Pernò, che è un'artista,
1: l'abbiamo vista, esatto, ieri al premio Istrio,
0: ecco, insomma,
1: tra le altre cose la vediamo spesso a Milano. altaluceteatro.com, lì trovate tutta la stagione 2026-2027, se non ci siete mai stati andateci. Grazie, a risentirci, buona stagione.
0: Grazie mille, grazie
1: davvero.
0: A voi, grazie mille.

0: fra le molte stagioni che riprendono, che si rinnovano, ce n'è anche una completamente nuova, non è l'unica, ma il Teatro Corvetto, che come dice il nome sta al Corvetto, è un teatro parrocchiale che ha conosciuto per preciso volere di Tommaso Sacchi, assessore alla cultura, un nuovo progetto teatrale e una nuova direzione artistica, quella di Corrado D'Elia, per molti anni fondatore e anima del Teatro Libero, poi per lungo tempo nel gruppo di MTM, Manifatture Teatrali Milanesi. Ora è il direttore artistico del Teatro Corvetto che prende e prenderà il via proprio il prossimo 23 di settembre. Alcuni giorni fa si è svolta la conferenza stampa di presentazione, lo spazio in viale Lucania 18. Molti di voi l'avranno conosciuto come Politeatro, un tempo era anche un cinema, insomma aveva avuto varie evoluzioni come spesso accade nei luoghi di spettacolo a Milano. Era un vecchio cinema molto grande, era poi diventato un po' un teatro adatto anche alla musica. Inaugura una nuova fase della sua storia con la gestione di Teatri Possibili, l'associazione che fa capo a Corrado D'Elia e a un gruppo di lavoro che era la stessa che gestiva appunto anni fa il Teatro Libero e assume il nome di Teatro Corvetto. Il progetto nasce con l'obiettivo di costruire un teatro di prossimità capace di dialogare con un quartiere in forte evoluzione come il Corvetto, molto stratificato, ne abbiamo parlato anche in passato, anche il Piccolo Teatro aveva fatto una serie progetti sul campo proprio al Corvetto. E la prima stagione del teatro prenderà il via il 23 e il 24 settembre con 900 di Alessandro Baricco, che è uno degli spettacoli interpretati e diretti dallo stesso Corrado D'Elia. Nella stagione ci sono Marco Baliani, Lucia Vasini, Maurizio Schmidt, Massimiliano Cividati, Stefano Cordella, la compagnia Oyes, Alberto Fumagalli e Le Moustache, Valerio Pietro Vita, Leda Kreider, Fabrizio Visconti e Rossella Rapisarda. Baliani porterà il suo Hamlet, Cronache dall'Interzona, Lucia Vasini porta Mistero Buffo di Dario Fo, Nina degli Eccentrici da Darò, ovvero Rapisarda Visconti, Un ratto, Tragedia di luce e di buio con Le Moustache, gruppo che si è molto segnalato negli ultimi anni vincendo anche diversi premi, e poi appunto tutto il resto, per esempio Massimiliano Cividati porterà Il ghiaccio, l'incredibile avventura al sud di Shackleton, uno dei suoi spettacoli più famosi. In più ci sono appuntamenti di musica classica data l'acustica del luogo, che appunto io ricordo abbastanza buona. Sentite Corrado D'Elia che racconta un po' la storia dello spazio del nuovo Teatro Corvetto.
1: Esattamente 100 anni fa qualcuno, questo è esattamente l'edificio, questa parte qua è il teatro, ok, con l'ingresso, esattamente 100 anni fa qualcuno pensava di costruire ovviamente una parrocchia e siamo negli anni 20, no? Una parrocchia e a fianco una sala dedicata al teatro e alla comunità. Quindi questa cosa veramente è magica. Ai tempi si chiamava Viale Basilicata la via, ma erano campi, facciamo vedere anche la foto successiva. Erano campi, guardate che meraviglia, cioè questa era la Milano di 100 anni fa e l'edificio esisteva ancora. Guardate adesso la trasformazione 10 anni dopo, ecco, Milano comincia, non è meraviglioso? No. Milano comincia, rimane il teatro ovviamente, io adesso da qua non lo vedo, ma rimane il teatro con la chiesa, ecco questa parte qua rimane, cioè questa, pian piano Milano comincia a conurbarsi, no? Beh, è meravigliosa questa cosa, perché è una storia che arriva da lontano e che rinasce adesso. Volevo farti vedere queste foto perché, evviva, ciao, ciao. L'edificio che avete visto fu completato nel 1929 e all'inizio si faceva teatro, ci si incontrava, come adesso, si parlava, si facevano progetti, si parlava di libri. Dopo arriva la guerra. Arriva la guerra e qua cambia completamente e comincia a diventare un'officina, entrano i mezzi militari e durante la guerra si sistemavano le macchine, sistemavano le camionette, no? E, finita la guerra, viene costruita qua la parrocchia della Medaglia Miracolosa. E questa parte viene completamente rifatta, nel 58 viene proprio la parte interna sistemata, viene completamente rifatta e viene dato il nome, a, diciamo da Viale Lucania, cambia proprio il nome. E, io sono andato a vedere l'archivio di Stato, registra nel 1960 il collaudo di questa nuova costruzione. Dopo diventa cinema. Non so, qualcuno forse ricorderà il cinema Lucania, no? Qualcuno diventa cinema, dopo viene chiamato Politeatro e per tanti anni rimarrà come Politeatro. Il comune di Milano, il cambio di nome in Politeatro è del 2000. Il comune certifica questa cosa e autorizza l'utilizzo della sala come cinema, teatro, spettacoli d'arte varia. Diciamo dal 2000 per diversi anni si sono succedute delle gestioni e il Politeatro ha accolto compagnie, scuole di teatro, artisti, associazioni varie, diverse esperienze culturali che sono state importanti per la sala e soprattutto per la zona. Teatri Possibili entra nel 2025, vale a dire un anno fa. Entriamo grazie all'invito dell'amico attore e regista Massimo Sabet, che è qua presente, al quale facciamo comunque un applauso perché l'ha gestita per tanti anni. Dopodiché lui mi invita, io gli dico no, non ci penso neanche, questa è stata la prima risposta, e allora gli dico facciamolo insieme. Lui dice guarda no, in questo momento ho altri pensieri, ho altri progetti, e dico al momento non avevo voglia di riprendere la gestione di una nuova sala, e però succede qualcosa di magico, nel senso che stando qua, aprendo le porte, continuavano a entrare persone e lo sappiamo, noi lo vediamo ogni giorno, per dire ma allora si fa teatro, ma allora fate musica, ma allora fate qualcosa di bello, e questa cosa mi ha dato proprio l'impulso per dire va bene, facciamolo, come quando partono le grandi imprese, speriamo sia grande, speriamo si possa arrivare lontano, ma come quando partono questi viaggi che sono dettati in parte dall'emotività, in parte da quello che senti nel cuore. E quindi adesso abbiamo cambiato nome e si chiama Teatro Corvetto. Il fatto di chiamarlo Teatro Corvetto ha un senso perché è nella zona, è il teatro della zona, è un teatro di prossimità. È importante che il teatro si sviluppi a partire dalla zona e poi in realtà ovviamente parli a tutta Milano. Ecco, questo è il senso. Mi piace l'idea di appartenere al Corvetto e mi piace l'idea che si possa dire andiamo al Corvetto, no? Andiamo al Corvetto, come una volta si diceva, ma era un'altra storia, andiamo al Libero, vi ricordate? Teatro Libero. Si diceva andiamo al Libero, beh lì nacque una comunità pazzesca, vi ricordate? Tantissimi anni di spettacoli, tantissimi. La storia nostra adesso è un po' diversa. Noi lavoriamo con manifatture teatrali, e io ho visto Gaia in giro, e noi siamo legati, abbiamo un progetto comune. Questa è una storia diversa, è una storia nuova, e noi continuiamo a fare gli spettacoli nei meravigliosi teatri di manifatture teatrali. Questa però è una nuova storia, è una storia diversa. È una storia che segue la storia poi di Teatri Possibili, soprattutto. Quindi un teatro di prossimità per parlare alla città, all'intera città, questo ci piaceva. Ha senso dire teatro di periferia? Noi guardiamo le grandi esperienze europee e ci sono tanti teatri che in Francia, beh, Parigi sopra di tutti, no? Però in Belgio, in Germania, che sono nelle periferie. E sono delle grandi storie teatrali, questo è molto interessante, no? Quindi parlare di periferie non vuol dire parlare di teatro periferico, anzi il contrario, vuol dire fare una riflessione, no, su come tutto questo possa essere invece di dialogo con la città.
0: Allora, queste alcune delle parole del neo direttore artistico del Teatro Corvetto, che ha cambiato nome, un tempo era il Politeatro, adesso rinasce con una stagione teatrale che comincia questo 23, fra due giorni, con uno spettacolo che appunto è il famoso testo 900 di Alessandro Baricco, ma nella versione appunto firmata dallo stesso Corrado D'Elia, che è anche sul palco. Tutto su teatrocorvetto.it noi ricordiamo insomma che il teatro in periferia è una grande tradizione di Milano da molti anni. Lo compresero negli anni 70 e a seguire Paolo Grassi e Strehler, soprattutto Paolo Grassi, con il Teatro Quartiere. Lo fa insomma da tanti tanti anni Renato Sarti con il Teatro della Cooperativa, e lo fanno tanti spazi che al suggeritore sono di casa, compreso appunto Pacta dei Teatri, che sta all'inizio della periferia sud di Milano, vicino a Piazzale Abbiategrasso, poco prima di arrivare a Gratosoglio, insomma i luoghi che in periferia creano, e poi ce ne sono tanti altri, un virtuoso circolo di idee e soprattutto di appuntamenti dal vivo, sono davvero tanti, quindi speriamo che Milano continui ad averli.

0: Check the flow that's unique for lounging, lounging, lounging. Mellow out and just lounging, lounging, lounging.
1: E dedichiamo l'ultimo quarto d'ora del Suggeritore Night Live versione magazine di questa sera, dedicato alle nuove stagioni, a uno sguardo appunto ad alcune delle stagioni importanti che prendono il via proprio nelle prossime settimane, e dal 22 ottobre nelle città dove svolge la propria attività il teatro ERT, Emilia Romagna Teatro, Teatro Nazionale, comincia la stagione 26-27 con il titolo Opera Aperta, un omaggio a Umberto Eco. A Modena, Le Baccanti di Euripide con la regia di Teodoro Sterzopoulos, uno dei più celebri registi contemporanei, al Teatro Storchi dal 22 al 25 ottobre. Viaggio a Hong Kong di Pascal Rambert, altro grande artista che di casa ormai in Italia, nella Sala Grande del Teatro delle Passioni, sempre a Modena, dal 23 ottobre al 1 novembre, mentre a Bologna, l'Arena del Sole, Che d'orrore terribile è l'amore, da Han Kang, con la regia e drammaturgia di Daria De Florian. A Cesena ritornano i Kepler 452, che tra l'altro abbiamo sentito quest'oggi a Cult per il Festival Convergenze, con il loro Gone al Teatro Bonci il 23 e il 24 di ottobre. Poi ovviamente la stagione è lunga e torneremo a raccontarvela.

Andiamo a vedere cosa succede al piccolo Eliseo, al teatro Eliseo. Lucia Calamaro in scena dal 2 al 25 ottobre, Dylan Dog in scena al teatro Eliseo dal 28, Anna Bonaiuto che sarà invece protagonista al piccolo Eliseo dal 2 al 13 di dicembre, Anna Bellato e Francesco Colella che saranno anche loro in dicembre, mentre a gennaio arriva Arturo Cirillo con Viola Graziosi. Why this music is so great and everybody wants to do it.

Abbiamo già avuto occasione di presentare nel quotidiano culturale di Radio Popolare la nuova stagione del Teatro Filodrammatici di Milano, che si intitola Tra parole e cose, una stagione dedicata alla guerra, cercando le parole per parlare di pace. E si apre in ottobre con alcuni appuntamenti, tra cui dal 13 al 18 Sette bambine ebree, un'opera per Gaza della drammaturga britannica Carol Churchill, uno spettacolo firmato da Andrea Adriatico e prodotto da Teatri di Vita. Dal 22 al 25 ottobre Rajiv Badan firma per Slow Machine Causa di beatificazione, tre canti per voce e tempesta, una drammaturgia di Massimo Sgorbani, purtroppo prematuramente scomparso, in cui appunto ritroviamo lo stile inconfondibile di Sgorbani. E poi ancora vi ricordiamo che al Teatro Filodrammatici riprendono i concerti della domenica, che però riprenderanno con l'anno nuovo, naturalmente ci sono anche dei festival, il festival ASAP, cioè As Soon As Possible, Altri Sguardi, Altre Possibilità, dedicato agli artisti under 35, dal 29 di settembre fino all'11 ottobre, e poi anche Contesto, che ritorna, il consueto appuntamento con la instant playwriting, cioè la drammaturgia istantanea, in cui appunto un gruppo di attori e autori hanno praticamente 24 ore di tempo per creare uno spettacolo. Ha inaugurato anche, o meglio è stata presentata anche la stagione diversa dello spazio Imbonati 11 Art Hub, che appunto è in via Imbonati 11, diretto da Simone Nardini. C'è una serie di appuntamenti, avevamo avuto occasione di presentare questo spazio che ancora una volta non si trova in pieno centro a Milano, ma anzi. Quindi con piacere ci fa per l'appunto piacere ricordare che la rassegna di teatro contemporaneo e di ricerca e sperimentazione si intitola Abitata Corpora, cioè corpi abitati. È una stagione diversa, come è sempre stata definita quello di questo spazio. Il programma ufficiale prenderà il via, questa stagione prevede 13 compagnie in scena per 14 titoli, 18 repliche complessive, il 16 ottobre con Dovevo andare al mare, scritto, diretto e interpretato da Marco Bandiera, col sostegno del Teatro Trastevere e del Teatro Villazzano di Roma, che intreccia le vicende di due uomini ai fatti del G8 di Genova. Quindi anche qui un altro spazio da tenere d'occhio, ci sono insomma cose interessanti da raccontare. Anche la stagione del Franco Parenti è stata presentata con circa un centinaio di titoli fra ritorni in scena e diversi appuntamenti, come sempre al Franco Parenti ci sono mille cose che non sono solo teatro. La stagione si chiama Caos e Stelle Danzanti prevede, come al solito, un insieme di incontri, spettacoli, festival e appuntamenti assortiti. Si apre con l'Amleto alla seconda, lo spettacolo di e con Filippo Timi, che torna a misurarsi con questo titolo che per lui è stato sempre molto importante. E ancora abbiamo il tempo forse di dirvi qualcos'altro, ma prima ascoltiamo un po' di musica.

Il piccolo teatro ha già aperto i battenti per varie iniziative, dal Mix Festival che è finito ieri ad altri appuntamenti one shot, una rassegna di poesia oppure proposte che appunto caratterizzano da sempre, come il Festival Immersioni, l'inizio della stagione al piccolo. Ma la prima regia in lingua italiana di Tiago Rodriguez è una quella che apre la stagione del piccolo. In scena ci sono Isabella Ragonese e Francesco Alberici. Si tratta di Coro degli Amanti, che appunto sarà in scena da partire appunto da ottobre, con appunto un interessante appuntamento con Tiago Rodriguez, che questa volta appunto dirige attori italiani. E ricordiamo però che al Teatro Strehler il 30 settembre ci sarà il capitolo primo di Once Upon a Dance, gli allievi e gli allievi del Master di Specializzazione per Attori 2026, favola, che si misurano appunto con il teatro fisico guidati da Fabio Condemi, a partire dallo studio di morfologia della fiaba.

0: E naturalmente abbiamo avuto occasione di presentarvi anche il programma della Scala, anche se su quello insomma ritorniamo ogni volta che viene presentato un nuovo titolo, ma mi fa piacere dirvi che dopo 3 anni di silenzio e la devastante alluvione del maggio del 2023, il Teatro Rossini di Lugo, di Romagna, il più antico dell'Emilia-Romagna, riapre finalmente le sue porte. L'inaugurazione ufficiale si terrà il 19 e il 20 ottobre, con protagonisti gli archi dell'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti dal virtuoso violoncellista Luigi Piovano. In cartellone per la prosa al Teatro Rossini ci sono nomi che conosciamo bene, come Elio De Capitani, Cristina Crippa, Fanny e Alexander. Ci torneremo sopra e racconteremo questa cosa presto, ma intanto ci tenevamo a dirvi, darvi questa che è una volta tanto una buona notizia, ma domani apre al pubblico fino al 31 marzo una mostra che è stata inaugurata proprio quest'oggi grazie a Luchino Visconti. Ritorniamo al Teatro alla Scala, che celebra il grande regista milanese a 50 anni dalla morte, al Museo Teatrale, con una mostra curata da Giovanni Agosti e allestita dalla scenografa Margherita Palli, che racconta il legame profondo fra Visconti e il teatro che ne ha segnato la vita e la carriera. E ancora non abbiamo l'ardire di esaurire tutte le stagioni di cui vi possiamo raccontare, però insomma ci sono anche altri spazi che forse percorreremo nelle prossime settimane. Per esempio abbiamo raccontato della nuova stagione che appunto è quella del Teatro della Cooperativa, sempre caratterizzata dal filone della comicità, dal filone dell'impegno politico e dell'attualità sociale, mentre devo ricordarvi che domani al Cinema Ariosto alle 19.30 ci sarà l'appuntamento con il Teatro Sociale delle Diversità, con il colossal comico teatrale Frankenstein, che è diventato un film, un dietro le quinte. Sul palco c'erano di questo spettacolo 80 cittadini e attori di età e provenienze e condizioni diverse, che sono stati messi insieme da Marta Marangoni, dal maestro Wolf, che sono in realtà i Du Perdu, che accompagnano il progetto sul piano musicale, ma la direzione artistica appunto è di Marta Marangoni. Lo spettacolo è andato in scena all'Elfo Puccini. La serata però inizia alle 19 con un brindisi di benvenuto, l'ingresso è libero ma i posti sono limitati, e quindi alle 19.30 inizia la visione del Colossal, il tutto al Cinema Anteo Ariosto, domani appunto a partire dalle ore 19 in via Ariosto. E siamo arrivati alla fine del suggeritore Nightlife versione magazine di quest'oggi. Vi racconteremo altre stagioni, altre questioni lunedì prossimo, sempre alle 21.30. Un saluto da Ira Rubini, scriveteci a suggeritore@radiopopolare.it per segnalazioni o richieste di informazioni. Noi torniamo appunto lunedì prossimo sempre alle 21.30, ci sarà una sorpresa, ve lo dico, avremo degli ospiti in diretta molto particolari, io stessa farò cose diverse dal solito. Vi ricordo però che riapriremo le porte dell'Auditorium Demetrio Stratos di lunedì per il suggeritore Nightlife il prossimo 4 ottobre. Vi dico che è coinvolto Basilio, è una trasmissione che molti ascoltano, Popolaroid, che si gemella, si stabilisce una media partnership con il suggeritore Nightlife. In che modo ve lo racconteremo nei prossimi giorni. Un saluto, fra poco le notizie, ciao ciao.
1: Nightlife.
0: Come?
1: Il suggeritore Nightlife!
2: Voci, visioni, emozioni, storie. Tutto questo è scrittura, tutto questo è arte del narrare. A lezione dagli scrittori Alessandro Robecchi, Hans Tuzzi, Maurizio Cucchi. Revisione dei tuoi testi parola per parola alla libreria Feltrinelli. artedelnarrare.com 349-3206-832.
3: Popolare Network.

0: Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Mattarella parla di scuola allontanandosi dalla proposta di Meloni sul tetto agli stranieri per classe. È la leva più forte per l'integrazione senza ghetti né barriere, ha detto il capo dello Stato. Giovedì il provvedimento annunciato dalla Presidente del Consiglio arriverà in Parlamento. Intanto il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini sulla questione Rider, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. La Casa Bianca senza copertura video, il divieto di Trump contro l'ingresso di CNN, MS Now e Politico ha spinto le altre testate a sospendere le riprese per solidarietà. È la prima volta nella storia. Mentre in Yemen gli Houthi tentano di conquistare zone strategiche, l'Arabia Saudita vorrebbe portare gli Stati Uniti dentro al conflitto e domani Trump vedrà i leader del Golfo all'Assemblea ONU. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il giorno dopo l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri, il Presidente della Repubblica è intervenuto con parole nette. Appena poche ore prima, Palazzo Chigi ha confermato che il provvedimento si farà e sarà il Consiglio dei Ministri di giovedì. L'intervento di Mattarella suona come un richiamo alla cautela nel mettere mano a un tema delicato che coinvolge studenti, famiglie e scuola. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
1: La stretta attualità, comprese le idee del governo sugli alunni stranieri, entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico. E non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane la leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti d'ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile e facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Linea allo studio.
0: Per la prima volta nella storia la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video. Dopo il divieto a CNN, MS Now e Politico di accedere alla sede presidenziale, anche gli altri principali network che seguono la Casa Bianca hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di aver fatto causa a Trump. Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. Sentiamo Roberto Festa.
2: È senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco quindi, oggi per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca è rimasta priva di copertura video. E del resto l'assalto di Donald Trump stampa, la libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del press pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MS Now e Politico di entrare alla Casa Bianca. Nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa: Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dei risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà quanto a gradimento al 29%, bassissimo.
0: Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per questa sera, ma le fonti dell'Unione Europea spiegano che le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista per domani mattina. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. In Yemen oggi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filo iraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare, che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sana'a. L'obiettivo dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta raid sauditi. Proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi, ma finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump incontrerà domani il leader del paese del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare a un ritorno alla guerra aperta, altre invece a una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense. La grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato un attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
0: In serata anche il ministro della difesa Crosetto è tornato a parlare dei contingenti italiani nella zona, al termine di una riunione a Palazzo Chigi sullo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa ha assicurato la continuità della presenza italiana in Medio Oriente. Le valutazioni riguardano soprattutto la sicurezza dei contingenti, nello specifico per le unità aeree, dopo che un caccia italiano era stato colpito dagli Houthi dello Yemen nei giorni scorsi nei pressi della base saudita di Taif. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco lo aveva già detto ieri a spoglio in corso, quando già era chiara la sconfitta della CDU alle amministrative. ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburgo-Pomerania anteriore. Sulla difficile posizione del cancelliere, Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
4: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi è una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
0: E si è concluso in serata dopo 4 ore il Consiglio federale della Lega, dopo la sfida lanciata ieri a Pontida da Salvini ai suoi oppositori interni. Per il congresso annunciato non c'è ancora una data, ma il segretario del partito ha detto di aspettarsi che si candidi qualcun altro. Salvini ha poi preso le parti delle altre 19 regioni, come le ha definite. Gli unici che non possono chiedere più rappresentanza sono i lombardi, ha detto Salvini, sottolineando che il congresso è stato convocato per rappresentare tutta Italia e che tutti i 5 ministri della Lega vengono dalla Lombardia. E ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine Parmense in una cava di sabbia. È rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico per cause da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina e aveva 57 anni, l'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza per cause da accertare. Rider, il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo in una delle vertenze più simboliche del mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Sentiamo Massimo Alberti.
5: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica, siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro, da una parte 2 piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali, e con forti sostegni politici. Dall'altra, lavoratori pagati pochi euro a cottimo per intere giornate di lavoro e su cui viene scaricato il rischio di impresa, la politica timida e il sindacato diviso sulla richiesta di contratto, con la procura a tentare una supplenza che riguarda la sorte di 40.000 ciclofattorini, come si vede complicata e rischiosa, in un ambito diverso da quello sindacale, in una vicenda che sarà ancora lunga e aspra.
0: Siamo in chiusura. Bari, Firenze, Napoli, la rete di associazioni che si batte contro i CPR ha organizzato presidi oggi in diverse città d'Italia per esprimere sostegno e solidarietà con i medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di idoneità. L'inchiesta è partita da Ravenna in primavera e si è allargata la scorsa settimana a una decina di città. I sanitari sono indagati per falso e uno di loro, Nicola Cocco, per associazione a delinquere. A Milano l'iniziativa si è svolta in piazza San Babila, per noi l'ha seguita Luca Parena. Ecco l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza, che spiega come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso nei centri di permanenza per il rimpatrio.
6: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
7: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
6: Le visite funzionano così, che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare queste idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarle più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR. Cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6:30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.
9: Benvenuti in tempi interessanti. Dal 12 settembre al 15 novembre torna a Reggio Emilia Festival Aperto. Più di 30 spettacoli, prime assolute italiane, nei teatri e in luoghi inattesi. Da Crystal Pite ad Arto Lindsay, dalle Amazon da Frick a Kyle Abram a Camon Tigre, fino ai 50 pianoforti di Georg Friedrich Haas con Klang von Wien nei capannoni delle ex reggiane. iteatri.re.it.

0: Il libro della notte.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.
2: Con Save the Children eravamo impegnati in una ricerca sulla violenza giovanile, sul suo significato e sulle sue cause più profonde, e mancava il pezzo complementare dell'analisi della risposta dello Stato rispetto ai giovani più difficili, se così li vogliamo chiamare, cioè quelli che commettono un reato e incontrano così il sistema di giustizia. Quindi ho intervistato diversi ragazzi e una ragazza detenuti o in misura penale esterna in comunità, per farmi raccontare da loro le loro storie di vita, cioè da dove è partito tutto, le famiglie, come erano da bambini, e poi arrivare anche al reato e capire effettivamente che cosa funziona e che cosa no del servizio di giustizia. Ho anche analizzato i diversi decreti sulla sicurezza che da 20 anni a questa parte sono stati introdotti nel nostro ordinamento per avere un quadro un po' più completo. L'editore è Treccani e diciamo del libro scrive che non offre soluzioni ma restituisce complessità al fenomeno, che era proprio il mio intento. Sappiamo che quando i minorenni sono inseriti in contesti territoriali di povertà ed esclusione sociale, e l'Istat certifica attraverso i dati che proprio i minori sono il gruppo sociale più colpito dalla povertà, e questo la dice lunga anche sulle famiglie con minori ovviamente, e non hanno allo stesso tempo delle opportunità educative a cui direi aggrapparsi, è molto facile che gli adulti che fanno capo alle organizzazioni criminali, anche di stampo mafioso, provino ad approfittarsi di loro reclutandoli e portando avanti quella che nel libro definisco la pedagogia mafiosa. D'altra parte è vero che il fenomeno della violenza giovanile è un fenomeno in aumento, e questo sembra essere dovuto sia a una frattura del patto educativo e del patto sociale, soprattutto che caratterizzano il mondo della scuola e della famiglia. Questo associato anche a un'altra serie di fattori, tra cui anche la violenza a cui i minori e i giovani vengono esposti tutti i giorni online senza tregua, sempre ancora una volta da parte del mondo degli adulti, le guerre, le uccisioni in diretta che vedono tutti i giorni, ecco, tutto questo ha portato a quello che nel libro chiamo anche una perdita di contatto emotivo e di empatia verso l'altro, per cui se io non riesco a definire quali sono le mie emozioni, non riesco a definire neanche quelle degli altri, e c'è una sorta di processo di dematerializzazione del corpo attraverso appunto l'immersione sempre più costante nell'on-life, per cui i ragazzi che io ho incontrato sembrano non rendersi conto delle conseguenze anche dei loro atti violenti, aver perso proprio il senso di quella della parola empatia.
1: Dentro le mura, viaggio intorno agli adolescenti di oggi tra disagio, carcere e dissenso. Antonella Inverno, editore Treccani.

0: buona serata alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Popolare Network, un saluto da Marcello Lorrai e ben ritrovati all'ascolto di Jazz Anthology. Nella puntata di questa sera abbiamo il piacere di avere per la prima volta ospite a Jazz Anthology Roberto Ottaviano. Ottaviano ha la storia importante dagli anni 70 sulla scena italiana ed europea che tutti conoscete. Intanto benvenuto a Roberto per questa sua prima volta a Jazz Anthology.
1: Ciao Marcello, grazie per l'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Un paio d'anni fa però ricordo che, benché non sia mai venuto a Jazz Anthology, è stato nelle file di Nexus alla festa di Radio Popolare. Roberto Ottaviano, sax tenore e sax soprano sono i suoi strumenti. Qui all'Auditorium Demetrio Stratos di Radio Popolare ha con sé il soprano, di cui è un grande specialista. Ottaviano ha avuto molti riconoscimenti, in anni recenti è stato proclamato più volte musicista dell'anno dalla consultazione del mensile Musica Jazz. Possiamo dare assolutamente per scontato che gli ascoltatori di Jazz Anthology conoscano bene il tuo percorso, però è la prima volta che sei qui a Jazz Anthology e allora ti chiederei di tornare un po' all'inizio, agli anni 70, ai primi passi della tua carriera.
1: Volentieri, anche perché non si sa mai, sai, in realtà diamo sempre per scontato tante cose e invece poi magari quando qualche ascoltatore, no, viene dopo un concerto, viene a salutarti e ti fa i complimenti nonostante insomma si sia calcato tanto il palcoscenico in tanti festival, questa è una cosa che ti riempie ancora di grande gratificazione e grande piacere, grande orgoglio. E ho iniziato questo mio cammino, sì, come dicevi giustamente tu, negli anni 70, in cui c'è stato il passaggio che appartiene, credo, a molti musicisti in realtà, cioè il fatto di essere un ascoltatore vorace, anche tutto sommato dagli interessi molto molto diversificati, molto eclettici, anche se in qualche modo ancorati alla mia età giovane, quelli di un certo tipo di rock, soprattutto il progressive, e poi via via altri interessi musicali che, come dire, mi hanno aperto tutto un mondo del quale abbastanza subito ho deciso di far parte, cioè di vivere da protagonista e quindi di passare da ascoltatore a essere uno di quelli che presumibilmente potevano contribuire, no, a creare quei suoni straordinari, immaginifici di quegli anni che mi avvolgevano tutti intorno e contribuivano alla mia formazione. E poi naturalmente sono un musicista del sud, vengo dalla Puglia, anche se mi considero un apolide e parte della mia famiglia è sparsa un po' in tutto il paese, perché ho parentele nel Veneto così come nell'Abruzzo, così come in Campania, eccetera eccetera, però la mia vita passata in una città come Bari, quindi una Puglia che soltanto di recente è diventata una terra molto fertile, no, dal punto di vista della programmazione musicale, ma in quegli anni lì non aveva altro, seppur naturalmente con un pedigree importantissimo e dal peso specifico straordinario, quello della banda, ma non aveva molto da offrire, anche sul piano della formazione, per cui ho condiviso con pochissime persone questa mia passione, che mi ha portato poi a impadronirmi di uno strumento musicale, all'inizio un sax tenore, come dire, acquistato con molta fatica, e fino ad innamorarmi poi del soprano in qualche anno successivo. Le mie prime esperienze sono state esperienze sostanzialmente con alcuni musicisti del territorio, e mi piace ricordare in modo particolare un vecchio amico al quale sono rimasto molto legato, un musicista che trovo dalla capacità creativa straordinaria, che ancora oggi pratica in giro per il mondo la cosiddetta improvvisazione radicale, il percussionista Marcello Magliocchi.
0: Certo.
1: Con Marcello abbiamo cominciato insieme a provare e a sperimentare una serie di cose, poi con quei pochi concerti che riuscivamo a intercettare. Uno tra questi non è un mistero, un grande passione, il mondo del jazz britannico, con Keith Tippett, Elton Dean, eccetera, tutta quella truppa di straordinari musicisti, Louis Moholo, eccetera, siamo cresciuti musicalmente. E io ho fatto le mie prime sortite fuori. Devo dire proprio molto molto sinteticamente che il musicista che in un'occasione fortuita, quella di alcuni seminari estivi fatti a San Marcello Pistoiese, poi grazie all'idea che ha voluto mettere in piedi della creazione di una orchestra giovanile basata molto sui nuovi suoni e sull'improvvisazione, mi ha coinvolto e mi ha concesso di aprirmi a una serie di esperienze di scambi con musicisti più importanti. Sto parlando del percussionista Andrea Centazzo.
0: Certo.
1: Grazie a lui, che all'epoca viveva, si era da poco trasferito a Bologna, e alla Mitteleuropa Orchestra, ho avuto modo per la prima volta, verso la fine degli anni 70, di incrociare musicisti straordinari come Radu Malfatti, come Carlos Zingaro, come Gianluigi Troviesi, lo stesso Rava, che poi hanno fatto parte del primo disco di quell'orchestra, della Mitteleuropa Orchestra, Franz Kogelmann.
0: Certo. Perché Centazzo ha avuto, bisogna riconoscerlo, in quell'epoca un grande spirito di iniziativa, di capacità di stabilire contatti, relazioni con musicisti importantissimi, o che magari in quel momento lì non lo erano neanche ancora, penso a John Zorn, per dirne una. Ecco.
1: Assolutamente. Ecco. Sì, sì, sì, beh, insomma lui ha tra l'altro, come dire, sperimentato sulla sua pelle il prototipo di quel musicista totalmente indipendente, creando e fondando anche un'etichetta discografica, la Ictus Records, in compagnia della sua moglie di allora, Carla Lugli, e quindi andavano in giro con questi cassoni, con le percussioni, con tutti i dischi, eccetera. Io poi ero diventato molto molto amico, intimo di Andrea in quegli anni, quindi lo seguivo un po', e anche questa esperienza che lui ebbe nella West Coast insieme a John Zorn, Polly Bradfield, la Donna Smith, Eugene Chatburn, tutto certo, quel giro lì, anche il Rova Saxophone Quartet, erano musicisti che, diciamo, credo conoscessero pochissimi qui in Europa.
0: Sì, nei suoi contatti era molto molto avanti. Lui.
1: Esatto,
0: sì,
1: e lui ha portato certo questa cosa qui. Poi Andrea ha preso un'altra strada, almeno in quegli anni, quindi insomma, ho fatto tesoro di quell'esperienza e anche di quegli scambi, di quelle conoscenze, e il mio cammino è andato in altre direzioni. Ho continuato la frequentazione con Franz Kogelmann, per esempio, che trovo essere stato un grandissimo compositore e inventore di situazioni musicali, con il quale abbiamo registrato tantissimi dischi per l'etichetta svizzera, la Et Art, adesso Etology, in compagnia di musicisti straordinari, tanto per citarne alcuni, Tony Coe, Ram Blake, piuttosto che Paul Bley, eccetera. E quindi poi tutto il resto, insomma, è un po' storia. Io anche lì, grazie attraverso questi scambi, ho poi trasferito qui nel mio paese una serie di idee, di esperienze che per l'epoca erano state anche abbastanza, come dire, abbastanza lungimiranti e abbastanza anticipatorie, perché di lì a poco misi in piedi questo primo gruppo di soli strumenti a fiato, i Six Mobiles, con Gianluigi Trovesi nella primissima edizione, la buon'anima di Luca Bonvini al trombone, Mario Lone Arcari che suonava oboe, corno inglese, eccetera, e poi Martin Mays al corno francese e Fiorenzo Gualandris alla tuba, una formazione assai particolare, che diede alla luce un disco, come dire, un po' bizzarro per essere un sestetto di strumenti a fiato, interamente dedicato a Charles Mingus, che si chiamava appunto Portrait of in Six Colors. E di lì anche le esperienze con le prime etichette discografiche italiane, Red Record, con cui ho registrato un disco con Ray Anderson, per esempio, quando Ray Anderson appunto era poco conosciuto, e poi naturalmente la Splash, che ha dato i natali a tantissimi di noi, compreso Paolo Freso, insomma è stato un'opera preziosa quella di Peppo Spagnoli. Il mio periodo milanese, perché ho vissuto a Milano per un po' di tempo,
0: stavo quindi per chiedertelo appunto
1: e quindi l'incontro con il boss, con Daniele Cavallanti, con Tiziano Tononi, con il quale abbiamo avuto modo di fare tantissime cose straordinarie. Era una Milano, come dire, molto molto febbrile in quegli anni, c'erano tante cose che bollivano in pentola, tantissimi scambi. Nexus, devo dire, è una realtà della quale faccio parte di tanto in tanto, e mi sembra ancora oggi comunque, come dire, quella realtà in grado di fornire in questo paese uno stimolo, no? Uno stimolo diverso. Ecco, perché il jazz è straordinariamente bello tutto, sono musicisti pazzeschi che vivono nella nostra penisola, e abbiamo ogni tanto bisogno anche di alcune scelte coraggiose come quelle che hanno portato avanti Daniele e Tiziano. Poi naturalmente ci sono tante altre situazioni che trovo molto molto ricche, molto stimolanti, ma di queste magari parleremo,
0: certo,
1: dopo.
0: Senti, visto che adesso tra un attimo passiamo ad ascoltarti in solo al sax soprano, qualcosa su, diciamo, come sei diventato uno specialista del sax soprano, come ti sei concentrato sul sax soprano, che è uno strumento, sappiamo, da tutta la vicenda, Steve Lacy, eccetera, eccetera, che a un certo punto è riemerso, mi verrebbe da dire quasi di prepotenza, nella vicenda del jazz, ma era stato messo tra parentesi, dimenticato quasi per tantissimo tempo, se non nell'uso nel jazz tradizionale, Sidney Bechet, eccetera, eccetera. E poi, oltre all'aspetto di questa specializzazione difficile, perché poi lo strumento è difficile, questo magari ce lo dirai, c'è anche il tuo interesse anche per il solo, insomma.
1: Beh, insomma, sì, diciamo, per quei pochi ascoltatori che seguono le vicissitudini dei diversi strumenti, il sax soprano è uno strumento ancora, come dire, per certi versi un po' sconosciuto, no? Nel senso che molti, anche appassionati di jazz, vengono ai concerti e spesso scambiano il sax soprano per un clarinetto. È una cosa che mi capita ancora oggi di frequente. Beh, poi, insomma, i sassofoni ce ne sono stati tanti, tante taglie, Adolf Sax ne ha brevettati tanti. Il sax soprano è uno strumento, come diceva Steve Lacy, perverso e divino, perché nonostante il fatto che in tutti questi anni la sua fattura, no, dal punto di vista della costruzione si sia andata perfezionando sempre di più, è però uno strumento complicato per quanto riguarda l'intonazione, per,
0: esatto,
1: quanto riguarda l'uso dei diversi registri, alle volte viene utilizzato in modo un po' petulante, diciamo così, no? E insistendo troppo su alcuni registri dello strumento, eccetera. Mentre io sono rimasto totalmente affascinato proprio da Steve, che è stato poi tra l'altro il mio maestro per tanti anni, avendolo seguito anche a Parigi, quando abitava in Rue du Temple, a due passi dal centro Pompidou, perché la completezza di suono che lui è riuscito a tirar fuori, soprattutto, come dire, favorendo il registro più grave, anche se padroneggiava straordinariamente i registri acuti, sovracuti, andando su fino alla luna, come diceva lui, e però mi ha fatto capire quali possibilità ha questo strumento di poter cantare quasi come un sax tenore nei suoni più gravi, e di risuonare un po' come un flauto invece nel registro medio acuto. E beh, la storia è quella, lui l'ha tirato fuori dopo tanti anni, uno strumento che in qualche modo, dopo Sidney Bechet, forse soltanto un po' Johnny Hodges aveva praticato,
0: certo,
1: in modo un pochino più interessato, ma poi, insomma, era davvero uno strumento soltanto di colore, anche, sì, nelle big band. E direi che lo strumento ha cominciato a diventare popolare non grazie a Steve Lacy, però, ma grazie al fatto che Steve ne ha mostrato alcune caratteristiche a Coltrane, il quale si è precipitato a utilizzarlo, e lo ha fatto fortunatamente trovando una sua strada completamente diversa da quella di Steve, e tra l'altro, bizzarro, diversa anche dal suo modo di suonare il tenore.
0: Sì.
1: E questo, diciamo, che ha prodotto poi nel tempo perché Coltrane è stata una figura di grandissima influenza, ha prodotto tantissimi sopranisti coltraniani, diciamo, no?
0: Certo.
1: Di sopranisti che suonano un po' seguendo le orme di Steve Lacy, ne conosco forse due. E io, diciamo, sono stato sempre molto vicino al mondo di Steve, perché Steve, nel suo modo di suonare, in gruppo, in solo, nei duetti, eccetera, ha sempre fornito delle risposte alle domande che facevo a me stesso rispetto a questo strumento. Però poi è arrivata molto forte l'esigenza di tagliare questo cordone ombelicale con Steve. Lì ho dovuto seguire necessariamente altri percorsi, altri stimoli, altre osservazioni, riflessioni dal punto di vista sonoro, e che sono venute in parte da alcuni artisti americani come Dave Liebman e Wayne Shorter prima ancora che Dave Liebman, e poi anche e soprattutto da alcuni artisti europei che hanno declinato nel suono del sax soprano alcune sonorità più prossime a strumenti popolari, no? di radice, di matrice europea. Penso naturalmente a John Sarman,
0: sì.
1: Penso naturalmente a Garbarek, e poi naturalmente lì sconfiniamo in un territorio che è un territorio già, come dire, più prossimo davvero a un crossover che non ha un'identità specifica, che è quella della sonorità di Evan Parker sul sax soprano, la respirazione circolare, sì. Questi suoni sovrapposti, eccetera. Una figura che a me piace sempre ricordare, che è davvero dimenticata, Marcello, credo tu sarai d'accordo con me, è Lol Coxill.
0: Ah, sì.
1: Perché Lol, che ho avuto il piacere e la fortuna di incontrare personalmente, di suonare insieme a lui anche in qualche circostanza, era un musicista profondamente amante del jazz, ma a cui piaceva molto giocare, no? Giocare con le canzoni, divertirsi, entrare, uscire qui e lì da queste, davvero un grande spirito improvvisatore, e con una sonorità totalmente personale, cioè lui non assomigliava a nessuno. E insomma, questa è la mia storia con questo tubo che i francesi all'epoca di Sidney Bechet avevano soprannominato la carota, perché c'era qualche vignetta in cui Sidney Bechet veniva rappresentato come un coniglio che stava divorando la sua carota, e in realtà suonava il sax soprano.
0: Bene, allora adesso ti lasciamo alle prese con questo strumento.
1: Mi faccio ascoltare la mia masticazione,
0: esatto.
1: Temporale.

0: Pensavamo che tu fossi venuto con un solo strumento, invece eri venuto con due.
1: Sì, questa è, come dire, se uno invecchia e da libero sfogo, si liberano le inibizioni dal libero sfogo a delle follie o delle passioni. La voce è sempre stata una cosa che mi ha attratto tantissimo. E siamo nell'auditorium dedicato a Demetrio.
0: Certo.
1: E spero che non si stia rivoltando nella tomba. Ma lo faccio con grandissimo abbandono, perché forse se c'è uno strumento che prima di tutti mi ha ispirato nel soffiare dentro questo tubo sonoro è stata la voce, ed è tuttora la voce. Riconosco naturalmente straordinari interpreti della canzone, o comunque in generale di tutti i repertori, no? Più diversificati, e sono molto molto appassionato dal colore, del carattere che le voci riescono ad acquisire nel raccontare alcune storie, ma mi piace anche altrettanto scoprire come questo strumento straordinario riesca poi a condensare dentro di sé tutte le possibilità che ci sono, vengono espresse poi dagli strumenti musicali. Mi piacciono molto tutti quanti gli sperimentatori, da Sainco, Namcilak,
0: certo.
1: Naturalmente, insomma, fino a Phil Minton. Sono stati per me, come dire, degli anelli di congiunzione tra un modo di interpretare il suono, il timbro, la fattura proprio sonora, che a me è interessato prima di qualsiasi altra cosa, anche prima della tecnica dello strumento in sé per sé. Perché io dico sempre questo, una cosa che stiamo dimenticando un po', soprattutto lo dico ai miei studenti in conservatorio, no? Che una volta ascoltare il suono di un sassofonista significava riconoscerlo dopo tre note, perché era come alzare la cornetta del telefono e rispondere a un amico e riconoscevi subito, ah, è Marcello, perché riconoscevi la sua voce,
0: certo.
1: J.K. McLean, Cannonball, piuttosto che Eric Dolphy, piuttosto che Charlie Mariano, o non so chi più ne metta. Oggi, diciamo, l'interesse sta andando più verso un diverso piano di attenzione, e spesso sentiamo dei musicisti straordinari, no, che hanno a loro disposizione degli algoritmi, no, grammaticali fenomenali dal punto di vista, spesso devi stare lì con la tabellina per capire un attimo la metrica che utilizzano, eccetera, ma fatte pochissime eccezioni, penso, non so, a Steve Coleman, penso a pochi altri sassofonisti, fai fatica a riconoscere chi siano ascoltandoli, no? È molto difficile, sì. Forse riconosci, cioè, puoi risalire un po' dal livello, dal marchio compositivo, piuttosto che non
0: da certi stilemi, magari,
1: esatto,
0: più che dalla voce, sì,
1: sì, certo.
0: Senti, facciamo un po' il punto, come si usa dire oggi, dei progetti di cui sei responsabile, che guidi, che animi in questo periodo. Sei sempre stato molto, molto attivo, e lo sei anche adesso con diverse cose.
1: Allora, intanto corre qui ringraziare assolutamente sempre un'etichetta discografica che mi segue ormai da quasi, da più di 15 anni, forse 20 anni, diciamo, sono quasi 20 anni, e che è la 12 Lune Records, che è un'etichetta discografica di origine salentina, ma che poi insomma ha sposato progettualità diverse, tra cui anche dischi di Michel Godard, piuttosto che dello stesso Gianluigi, eccetera. Addirittura nel suo catalogo ha qualcosa anche di Kenny Wheeler, eccetera. E ringrazio l'etichetta perché in tutti questi anni ha voluto seguire, appoggiare, sposare un po' le mie idee. Io purtroppo sono uno di quei musicisti che non è mai appagato, no, di una cosa. Sono sempre alla ricerca di qualche cosa di diverso. E tant'è che per fortuna loro mi sono venuti dietro e hanno seguito tanti progetti discografici, come per esempio è stato per un progetto che si chiamava Astrolabio, anche lì che volevo riprendere un po' l'idea dei Six Mobile degli anni 90, trasferiti nel nuovo millennio con un quartetto appunto trovesi, Michel Godard e Glenn Ferris. e poi un disco che ha vinto tra l'altro anche tra i migliori dischi dell'anno, sempre per musica jazz, credo nel 2017 o giù di lì, un disco in quartetto con Alexander Hawkins al pianoforte, Michael Formanek al contrabbasso e Jerry Hemingway alla batteria. Adesso parliamo con loro di riproporre questa formazione e andare in studio a registrare un nuovo capitolo di quella storia lì l'anno prossimo. Nel frattempo, diciamo, a partire dal 2018 in poi, mi sono estremamente focalizzato e concentrato su una formazione che è stata per me molto importante e che ha condensato tutte le vecchie esperienze e che mi ha concesso di mettere insieme una vera e propria famiglia, che è Eternal Love. Con Eternal Love, fin dal primo disco, ho capito che lì dentro ci poteva stare tutto. Il mio amore per l'Africa, per i musicisti afroamericani, per i musicisti inglesi, e anche, perché no, anche in qualche modo quel piccolo elemento mediterraneo che in qualche modo mi contraddistingue un po' nel canto, del canto strumentale. E per cui questa formazione con Marco Colonna, che è il mio, come dire, alter ego al clarinetto basso, Alexander Hawkins al pianoforte, Giovanni Maier al contrabbasso e Zeno De Rossi alla batteria, abbiamo fin qui registrato tre opere abbastanza importanti. La prima, appunto, era quella lì, Eternal Love. La seconda era un doppio disco con la formazione in quintetto e poi una sperimentazione fatta in doppio quartetto nel secondo album, con la presenza anche di Danilo Gallo, di Hamid Drake e di Giorgio Pagoric. E poi invece un disco che ha raccolto una serie di registrazioni fatte live in giro per l'Europa, che si chiamava People, registrato e pubblicato un paio d'anni fa. Poi nel frattempo un nuovo progetto è venuto alla luce in questi ultimi mesi dal titolo Dark Sides, in cui ho cominciato a sperimentare anche un po' l'elettronica con l'ausilio di DJ Rocca. Nella
0: che ha lavorato, ricordiamo, in questi ultimi anni con Franco D'Andrea.
1: Sì. E poi la presenza dell'Oud con un virtuoso strepitoso come Peppe Frana, che è veramente un musicista profondo conoscitore di tutti quanti gli strumenti a corde e dei loro repertori in area balcanica, in area magrebina, anche in area nordica. E tutti quanti questi lavori hanno visto la luce con 12
0: Lune.
1: E diciamo, le cose più recenti invece sono questo nuovo disco pubblicato per la Fondaccia Shulkai in duo con Barry Guy, che è stato, come dire, un evento, un dono, è stato per me un dono, perché pur conoscendoci da tanti anni con Barry Guy non avevo mai avuto l'opportunità di suonare insieme, registrare in una situazione così, che è stata, come dire, fortuita e generosissima, perché abbiamo incrociato i nostri strumenti nella più pura improvvisazione, è venuto fuori un lavoro che io trovo veramente che corrisponde moltissimo alla mia personalità, e sono felice anche del riscontro di Barry, che ha avuto la stessa impressione. E diciamo, ricuciamo un po' di fili, perché è venuta alla luce una mia vecchia registrazione invece con Keith Tippett, fatta in duo nel 91 durante una tournée. Questa è la registrazione di un concerto fatto all'AMR, al Club Sud des Alpes di Ginevra, in duo, e che gli amici Pete Woodman e John Turlo di Jazz in Britain hanno voluto pubblicare, e che vedrà la luce a fine ottobre in un disco doppio, questa registrazione. Poi avrei la bontà di parlarne, immagino.
0: Certamente, quando... penso che una puntata di Jazz Anthology sarà dedicata al duo con Barry Guy e a quello con il compianto Keith Tippett.
1: Ecco. E poi niente, sempre per mantenermi, come dire, in vita, ci sono tante altre cose. Ieri abbiamo presentato un progetto, o meglio, il progetto è presente già dall'inizio di quest'estate, questo spettacolo che si chiama Roundabout Miles, fatto in compagnia di un quintetto, direi proprio che più classico non si può, classico formazione, no? Tromba, certo, sax, pianoforte, contrabbasso e batteria, con Flavio Boltro, Eugenio Macchia, Giuseppe Bassi e Lorenzo Tucci, con i testi di Ugo Sbisac, che ne parla proprio della sua esperienza personale con Miles. Ancora naturalmente sono in giro in concerti nei prossimi mesi con questo chitarrista inglese che si chiama Rob Luft, che è collaboratore di John Sarman e di Harold, sì, Andersen, e insomma teniamo botta.
0: Non ti impigrisci,
1: no.
0: Senti, allora penso che possiamo tornare alla musica, e ho impressione che poi ci resterà giusto il tempo a un certo punto per i saluti, prima di un ultimo brano musicale.
1: Okay.

0: Dunque, siamo a questo punto in chiusura. Quando ti si potrà ascoltare dal vivo? Dove ci sono degli appuntamenti particolarmente importanti a cui tieni in particolare?
1: Ma allora diciamo che qui, diciamo al nord, l'appuntamento più imminente che ricordo è che il 25 di ottobre sono a Firenze in duo proprio con Rob Loft, e poi invece torno a Milano per una cosa molto interessante, perché c'è il vernissage di un'opera di un fotografo che facciamo nello studio che credo si chiami Erratum, lo studio di Sergio Armaroli, con il quale faremo questo concerto di apertura di questa mostra. Poi ne approfitteremo per registrare una cosa in duo che mi ha chiesto Sergio sul mondo di Thelonious Monk e Steve Lacy, però naturalmente riveduto e corretto attraverso quella che è un po' una sua particolare lente di ingrandimento con l'elettronica, il vibrafono, queste cose molto particolari. Queste sono le cose più imminenti. Poi siamo con Roundabout Miles in una rassegna in Sicilia, sia a Catania che a Palermo. E poi l'anno nuovo sono a Bergamo Jazz e al Festival Cassero Jazz in duo con Alexander Hawkins, e in quell'occasione poi, finiti appunto a altri concerti che avremo in giro, andremo in studio per registrare questo nuovo appuntamento con Michael Forman e Jerry Hemingway. Queste sono le cose imminenti che mi vengono in mente adesso.
0: Benissimo. Allora, grazie di essere stato con noi, grazie per la bella musica che ci hai fatto ascoltare e per le cose interessanti che ci hai raccontato.
1: Grazie a te, Marcello. Questo è un presidio radiopopolare davvero molto, molto importante.
0: Grazie, e poi rinviamo fin da ora, a una puntata quanto prima. Con il tuo duo con Barry Guy e quello con Keith Tippett. Grazie ancora a Roberto Ottaviano, grazie a voi per l'ascolto, appuntamento a lunedì prossimo.
1: Grazie.

Down, Genesis to Revelation, la trasmissione di rock colto e progressivo in onda da Radio Popolare, Popolare Network. Renato Scuffietti in studio con la collaborazione di Mattias Scheller, ogni lunedì da mezzanotte a luna di martedì sui 107.6 e in streaming dal sito di Radio Popolare www.radiopopolare.it. Potete ascoltare, riascoltare e scaricare From Genesis to Revelation anche in podcast. Basta cercare tra le trasmissioni del sito e cliccare sulla data di messa in onda o sull'argomento che interessa. From Genesis to Revelation, il progressive a Radio Popolare, Popolare Network dal 1992.

Roller è il secondo album in studio dei Goblin, pubblicato nel 1976 da Cinebox Record. Realizzato subito dopo l'enorme successo di Profondo Rosso, rappresenta un disco fondamentale per il prog rock italiano e la musica strumentale degli anni 70. La title track di apertura, Roller, guidata da un celebre organo a canne iniziale, che evolve in un tema incalzante e maestoso. Buon ascolto.

E la differenza del fatto che questo sia un organo a canne, quindi gli organi da chiesa, quelli che stanno dall'altra parte dell'altare, per intenderci, direi che si sente proprio anche in fase di registrazione. Quindi Roller 1976, siamo ancora all'interno della rassegna di 50 anni fa. Come sapete, come ripeto spesso, d'estate si prende spunto dall'inizio dell'estate, poi per un po' di tempo, fino a quando esaurisco l'argomento, i dischi che faccio sentire hanno un tema principale, quindi 1976, 50 anni come Radio Popolare. Con questo Roller penso di concludere il giro per quanto riguarda i dischi italiani. Oddio, poi magari riguardando i testi, facendo delle ricerche, andando a cercare tra i vinili, tra i CD, qualcos'altro di interessante magari salta fuori. Comunque, per il momento Roller. A differenza della colonna sonora originale del film, della colonna sonora del film di Dario Argento, Roller nacque in gran parte come album indipendente da progetti cinematografici. Anche se poi, a dire la verità, alcuni di questi brani vennero successivamente utilizzati come in film, come di, per esempio, di Romero o di Gioia D'Amato. Mi viene in mente Buio Omega di Gioia D'Amato. Principalmente la band è formata da Claudio Simonetti, Massimo Morante, Fabio Pignatelli, Walter Martino e Agostino Marangolo. Io ci aggiungerei anche Maurizio Guarini alle tastiere. Comunque Massimo Morante chitarra, Fabio Pignatelli basso, Claudio Simonetti batteria, Agostino Marangolo Claudio Simonetti tastiere, mamma mia, cosa ho detto, tastiere, Agostino Marangolo batteria e Maurizio Guarini tastiere. Diciamo che il suono, il sound è sicuramente tra le tracce del rock sinfonico, jazz rock, venature funk, mantenendo un'atmosfera cupa che è caratteristica del suono dei Goblin e che ha reso famoso questo gruppo non soltanto in Italia ma anche nel mondo, che praticamente, non so, stavo per dire inimitato, non è vero, perché parte di questo suono è diventato patrimonio per quanto riguarda un certo genere di musica. Di fatto qualcosa esisteva già dal punto di vista del dark rock, del rock scuro, del rock inquietante, così. Però i Goblin hanno dato senz'altro qualcosa in più, portando quella musica lì dalle parti del rock sinfonico e del jazz rock. Per intenderci, i Black Sabbath hanno fatto qualcosa, però i Goblin hanno aggiunto, se non addirittura modificato, tutto l'aspetto, tra virgolette, orrorifico di questo tipo di suono. Aquaman è un brano atmosferico, come dire, morbido e acquatico, dove spicca il lavoro di basso e chitarra. Lo ascoltiamo sempre da Goblin, Aquaman.

c'è l'acqua che sgocciola in questo Aquaman. Ripeto, perché indubbiamente il nome dei Goblin è legato ai film di Dario Argento, no? Alle colonne sonore di Dario Argento. Fra l'altro loro sono nati, come ci ha raccontato anche l'anno scorso, mi sembra, ho fatto un'intervista a proposito dell'edizione integrale, ultima, strafiga, di Profondo Rosso, con tutti i suoni, i suonettini, le cose di qui, di là, addirittura con il disco dei bambini, fatto dai Calibro 35, che c'è dentro, che non era mai uscito, anzi era stato inventato per l'epoca. Vabbè, se volete andare a sentire l'intervista che feci a Claudio Simonetti in occasione della presentazione di questa cosa, perché era un bel cofanetto, appunto. Loro nascono quasi per caso, perché praticamente Dario Argento con Profondo Rosso, con Gaslini, le cose non funzionavano così tanto bene. Allora misero su questo complessino, come si diceva all'epoca, e vabbè, nacque appunto Goblin. Qui hanno voluto in qualche modo riscattarsi, no, non è il termine esatto, comunque fare un'altra cosa che non fosse legata a una colonna sonora. Poi di fatto, come ho già detto, molti di questi brani vengono utilizzati nei film successivi. L'ambientazione è quella horror, però la venatura è sicuramente cinematografica, perché loro rimangono ancorati a quello stile lì, introducendo appunto degli elementi in più. Quindi la maestosità dell'ingresso di Roller, di questo organo fantastico a canne, l'inquietudine di Aquaman, e poi dopo ci sarà il Risveglio del Serpente, che è un altro bel brano di quelli belli tosti, però in mezzo c'è questo snip snap, che è un divertimento funk, che assume stranamente un'aria quasi spiritosa. Ho detto quasi, eh?

Questo dei Goblin è un disco interamente strumentale, dura pochissimo, dura 34 minuti, una roba del genere. Insomma, quello che succedeva quasi sempre con i dischi, si correva, magari si metteva sul disco, si ascoltava sfogliando la copertina e poi bisognava correre sul giradischi perché la copertina andava, sì, la copertina, la puntina andava sul cartone del buco e magari si rovinava, visto quello che costavano le puntine all'epoca. Oddio, 1976 non aveva ancora un impianto costosissimo, un impianto discreto, ma non sicuramente costosissimo. Quindi i dischi, come abbiamo detto sovente in questa rassegna, non arrivavano a durare più di 40 minuti, poca roba. Era soltanto, come ancora una volta ha ricordato Frank Zappa, che metteva tantissima musica nei suoi dischi, perché musica, vabbè, a parte la qualità, ma anche di quantità, perché diceva che con quello che costavano bisognava metterci dentro tanta cosa. Era una delle eccezioni che giravano in quegli anni, metà degli anni 70. Quindi Roller 1976, un disco, ancora una volta, ripeto, non colonna sonora di un film. Snip Snap, un intermezzo tra Aquaman e Risveglio del Serpente. Il Risveglio del Serpente è un brano per pianoforte con sonorità barocche, jazz, clarinetto, i piatti. Fra l'altro loro cinque, è il caso di dire, perché c'è anche Massimo Guarini al tastiere, sono degli ottimi musicisti. Tutto l'album, che sembra abbia delle inclinazioni digitali, ma è completamente analogico, se non fatta eccezione per i sintetizzatori che Claudio Simonetti stava incominciando ad usare. Dicevamo di Risveglio del Serpente, sembra un pezzo eseguito dal vivo, dato che alla fine si percepisce quello che pare essere il suono di un pubblico che applaude, che entusiasma, un mormorio. Comunque, Il Risveglio del Serpente è un pezzo breve ed atmosfera, ovviamente cupo e misterioso. 3 minuti e mezzo.

Che poi appunto è una cosa che non ho mai domandato a Simonetti, ma penso che siano assolutamente aggiunte le cose. Il clamore di un pubblico, sì. Siete all'ascolto di Frongenis Revelation, Renato Scuffietti ai microfoni con la collaborazione di Mattias Scheller. La mail di riferimento è scuffia@radiopopolare.it. Ringrazio per le mail che arrivano, che mi propongono titoli. Devo dire che mi propongono dei titoli ai quali avevo già pensato, quindi è ovvio con i Genesis, ragazzi. Ragazzi. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, o meglio, le persone che mi stanno ascoltando. I Genesis hanno fatto 2 dischi in questo anno, e 2 dischi belli pesi. No, con questo roller mi piaceva, come ho detto all'inizio, chiudere un po' la parentesi italiana, e poi l'anno prossimo parleremo del 77. Bim bum bam, 77, l'anno della distruzione. La mail di riferimento, l'ho già detto, scuffia@radiopopolare.it. Su Radio Popolare trovate tutte le trasmissioni di Frongenito Revelation, oddio tutte, non quelle del 1992. Qualcuno l'ha recuperata, fra le altre cose, magari dovrei fare un editing e passarle a Radio Popolare per ricreare così anche l'archivio storico e non tenermelo solo io. Oddio, c'ho tutte quelle cassette che, vabbè, prima o poi andrò giù a prendere, chissà se girano ancora. Comunque, a nome Renato Scuffietti o a nome di Frongenis Revelation trovate appunto le trasmissioni e il podcast. Se poi non volete sentire la mia voce, volete solo sentire le scalette su Spotify e sulla nota piattaforma musicale a mio nome, trovate le scalette. E appunto in questa qui dei roller trovate tutto il disco dei roller. In più c'è anche, però siccome dura poco, devo farvi ascoltare anche la title track, ovvero Goblin, registrata dal vivo a Austin, ma di questo ne riparleremo più avanti. Quindi arriviamo a Goblin, il brano intestato appunto al gruppo. È un avvio scricchiolante, crepitante, che devo dire è un po' così inatteso. Poi arriva il delizioso tintinnio del clavinet, il brano sembra sul punto di diventare rock, ma poi in una qualche maniera si ferma e arriva il sintetizzatore, molto orecchiabile ai tempi. È un brano veramente notevole, forse il brano più progressive per quanto riguarda l'intera produzione dei Goblin. Dura 11 minuti, Goblin, da Roller dei Goblin 1976.

E questa era la suite molto molto progressive, devo dire, dei Goblin. Il disco si chiude con Dr. Frankenstein, un altro strumentale. Il disco è completamente strumentale, siamo sempre dalle parti del jazz funky lento. E poi però qui c'è, sì, verso la fine del brano, paf, cambia completamente e si interrompe bruscamente. Dottor Frankenstein, brano conclusivo del disco del 76, Roller, dei Goblin.

E appunto finisce così all'improvviso questo brano e finisce all'improvviso anche l'intero disco Roller dei Goblin 1976. Allora, però rifacciamo pigliamoci un attimo perché qui c'è da fare una parentesi. Allora, Massimo Morante chitarra, Fabio Pignatelli basso, Claudio Simonetti tastiere, Agostino Marangolo batteria, Maurizio Guarini tastiere. I Goblin hanno avuto una storia travagliata, un po' come quella dei New Trolls praticamente. Cambi di nome, uscite, rientri, litigate, cose di questo genere. Vabbè, che sono andati poi dopo, col passare del tempo, ad arricchire tutta la storia dei Goblin fino adesso a stabilizzarsi, fino a quando appunto con Matthias Scheller. Nel Progen Frog li abbiamo riproposti in quello che sono stati, in quella che è la loro formazione attuale con Gabriele Corti, ovviamente alla Cascina Carema. 2014, i Goblin si chiamano Goblin e fanno una tournée in America, però in questi Goblin la formazione è la seguente: basso Fabio Pignatelli, batteria Agostino Marangolo, chitarra Massimo Morante e tastiere Maurizio Guarini, lo stesso Maurizio Guarini che aveva partecipato come tastierista al disco che abbiamo appena ascoltato, Roller. Non c'è Claudio Simonetti e si chiamano Goblin. Quindi live da Austinato, che chiaramente è stato registrato in Texas a Austin nel 2014, edito nel 2016, ascoltiamo Goblin. Più tardi per i saluti, tutta la title track che abbiamo appena ascoltato invece nella sua formazione originale e anche nella sua edizione dal disco. Questa è dal vivo, Austin 2014, senza Claudio Simonetti.

Questa era From Genesis to Revelation, Radio Popolare Popolare Network, puntata dedicata ai Goblin di Roller. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo lunedì prossimo. Progon.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30, le news della notte di Popolare Network. Mattarella parla di scuola allontanandosi dalla proposta di Meloni sul tetto agli stranieri per classe. È la

0: leva più forte per l'integrazione senza ghetti né barriere, ha detto il capo dello Stato. Giovedì il provvedimento annunciato dalla Presidente del Consiglio arriverà in Parlamento. Intanto il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini sulla questione Rider, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. La Casa Bianca senza copertura video, il divieto di Trump contro l'ingresso di CNN, MS Now e Politico ha spinto le altre testate a sospendere le riprese per solidarietà. È la prima volta nella storia. Mentre in Yemen gli Houthi tentano di conquistare zone strategiche, l'Arabia Saudita vorrebbe portare gli Stati Uniti dentro al conflitto e domani Trump vedrà i leader del Golfo all'Assemblea ONU. Queste altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Il giorno dopo l'annuncio di Meloni sui limiti in classe per studenti stranieri, il Presidente della Repubblica è intervenuto con parole nette. Appena poche ore prima Palazzo Chigi aveva confermato che il provvedimento si farà e sarà il Consiglio dei Ministri di giovedì. L'intervento di Mattarella suona come un richiamo alla cautela nel mettere mano a un tema delicato che coinvolge studenti, famiglie e scuola. Da Roma, il servizio di Anna Bredice.
1: La stretta attualità, comprese le idee del governo sugli alunni stranieri, entra in maniera diretta e forte nel discorso di Mattarella durante l'inaugurazione dell'anno scolastico. E non poteva essere altrimenti. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti. Così dispone l'articolo 34 della Costituzione, dice il capo dello Stato, prendendosi l'applauso più forte da parte degli studenti in prima fila ad ascoltarlo. La scuola deve includere, recuperare, ricostruire, continua. Il capo dello Stato non ci gira intorno, per lui è la scuola che rimane nella leva più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia, dice, che sono figli dei migranti. Stabilire legami, aiutare a non formare ghetti e a non alzare barriere. Sono le parole di Mattarella, che in questo modo indirettamente risponde ai propositi di reimmigrazione di Vannacci e, senza citare Meloni, dà la sua opinione su quello che la scuola, nel rapporto tra alunni italiani e alunni nati in Italia e figli di genitori stranieri, deve essere. Una risposta a chi, come Giorgia Meloni, propone di creare limiti d'ingresso nelle scuole per i bambini di origine straniera, sapendo che non è attuabile e facendolo per pura propaganda, per continuare a tenere alta la bandiera della difesa degli italiani, mettendo i bambini e le famiglie le une contro le altre. Il provvedimento che giovedì arriverà in Consiglio dei Ministri sarà probabilmente un disegno di legge, un decreto, non avrebbe motivi di urgenza. Un disegno di legge che probabilmente, viste le elezioni che ormai quasi tutti danno vicine, non arriverebbe nemmeno all'approvazione dei due rami del Parlamento, ma che serve alla destra per rincorrere Vannacci e le sue idee. Lì nello studio.
0: Per la prima volta nella storia la Casa Bianca oggi è rimasta senza copertura video. Dopo il divieto a CNN, MS Now e Politico di accedere alla sede presidenziale, anche gli altri principali network che seguono la Casa Bianca hanno annunciato che sospenderanno il loro lavoro finché i colleghi non saranno riammessi. Oggi le tre testate hanno detto di aver fatto causa a Trump. Il presidente statunitense ha detto che non si tratta di un attacco alla stampa libera, ma contro le fake news. Sentiamo Roberto Festa.
2: È senza precedenti la decisione da parte dei maggiori network americani di sospendere il loro lavoro all'interno del White House Press Pool, che è quel ristretto gruppo di giornalisti che a rotazione segue il presidente degli Stati Uniti e poi distribuisce il materiale ai media del resto del mondo. Ecco quindi, oggi per la prima volta dai tempi di Dwight Eisenhower, quando il White House Press Pool venne creato, la Casa Bianca è rimasta priva di copertura video. E del resto l'assalto di Donald Trump alla libertà di stampa si fa sempre più feroce. Nel febbraio 2025 c'era stato un primo episodio significativo, cioè Trump aveva stabilito che doveva essere lui e non più l'associazione dei corrispondenti a decidere chi doveva far parte del press pool, appunto il gruppo di giornalisti che lo segue. Ora è arrivata la decisione di impedire ai reporter di CNN, MS Now e Politico di entrare alla Casa Bianca. Nel mezzo, in questi 20 mesi, ci sono state richieste di indennizzi milionari a giornali, TV, ci sono state le intimidazioni, gli insulti ai giornalisti. Allora è quasi certo che il giudice cui i media bannati si sono rivolti darà loro ragione. Negli Stati Uniti la stampa gode di ampie protezioni e questo appare un classico caso di violazione del primo emendamento. Trump è quindi destinato a perdere in tribunale, al tempo stesso però il presidente spinge sempre un po' più in là la sua retorica, l'assalto alle libertà civili. C'è anche, per finire, un'altra cosa. Trump potrebbe voler usare gli attacchi alle presunte fake news per distogliere l'attenzione dei risultati deludenti della sua amministrazione. Se è così, non ci sta riuscendo. Un sondaggio oggi dell'American Research Group lo dà, quanto a gradimento, al 29%, bassissimo.
0: Slitta nuovamente l'intesa tra i 27 paesi membri dell'Unione Europea sul rinnovo delle sanzioni individuali contro la Russia. Il via libera era atteso per questa sera, ma le fonti dell'Unione Europea spiegano che le deliberazioni da parte dei singoli governi continuano. Una nuova riunione è prevista per domani mattina. La bozza d'intesa prevede l'esclusione dalla lista nera di due oligarchi, Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. In Yemen oggi scontri tra gli Houthi e le forze governative. Le operazioni dei miliziani filo iraniani si sono concentrate su alcune alture strategiche che gli Houthi stanno cercando di conquistare, che separano la costa del Mar Rosso dal sud, controllato dal governo di Sana'a. L'obiettivo dei miliziani è di consolidare il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. A queste operazioni sono seguiti in risposta raid sauditi. Proprio Riyadh sta cercando di trascinare gli Stati Uniti in guerra aperta contro gli Houthi, ma finora Trump ha detto di no, per quanto sarebbe stato sul punto di lanciare un attacco nel weekend. Il servizio di Michele Migone.
3: Donald Trump incontrerà domani il leader del paese del Golfo per fare un punto del conflitto con l'Iran. Dal meeting dovrebbero emergere degli elementi su cosa abbia deciso di fare il presidente statunitense. Come spesso è accaduto in questi 6 mesi, anche ora i messaggi che manda sono contraddittori. Alcune sue dichiarazioni fanno pensare a un ritorno alla guerra aperta, altre invece a una ripresa della diplomazia. Tanto che Trump non ha escluso un possibile, ma veramente molto difficile, faccia a faccia con il presidente iraniano Pezeshkian, che sarà a New York per l'Assemblea Generale del l'ONU. Per adesso però è più probabile che si proceda con il delicato e precario status quo armato che si è raggiunto, sapendo che la resa dei conti arriverà più avanti, forse già dopo le elezioni di medio termine. Difficile pensare che prima ci sia un'azione militare statunitense. La grande maggioranza degli elettori USA è contraria a questa guerra. Il fatto è però che Trump è costretto a fare i conti con una situazione che non riesce a controllare. Ne sono una prova le rivelazioni fatte al New York Times, secondo cui nello scorso fine settimana il presidente USA ha ordinato un attacco aereo contro gli Houthi, fermato all'ultimo momento dallo stesso Trump, quando le bombe erano già state caricate sugli aerei pronti al decollo. Era stato Mohammed bin Salman, il reggente saudita, a chiedere aiuto all'alleato americano per bloccare l'avanzata della milizia yemenita filo-iraniana. Trump, che per settimane si è disinteressato del Mar Rosso grazie alle rassicurazioni degli Houthi, secondo cui i mercantili statunitensi non sarebbero stati un loro bersaglio, alla fine aveva deciso di venire incontro alle richieste di Riyadh, ma poi all'ultimo momento ha cambiato idea. Questo stop and go è emblematico dell'incertezza e dello stallo in cui si trova Trump. Per lui tornare alle armi è un problema, ma anche non farlo lo è.
0: In serata anche il ministro della difesa Crosetto è tornato a parlare dei contingenti italiani nella zona, al termine di una riunione a Palazzo Chigi sullo stretto di Bab el-Mandeb. Il ministro della difesa ha assicurato la continuità della presenza italiana in Medio Oriente. Le valutazioni riguardano soprattutto la sicurezza dei contingenti, nello specifico per le unità aeree, dopo che un caccia italiano era stato colpito dagli Houthi dello Yemen nei giorni scorsi nei pressi della base saudita di Taif. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania, lo ha ribadito oggi Friedrich Merz. Il cancelliere tedesco lo aveva già detto ieri a spoglio in corso, quando già era chiara la sconfitta della CDU alle amministrative, ma non la sua entità. Solo nel corso della notte si è infatti avuta conferma dell'uscita della CDU dal parlamentino regionale del Mecklenburg-Pomerania anteriore. Sulla difficile posizione del cancelliere, Tommaso Minotti ha intervistato il politologo tedesco Arturo Winters.
4: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle 3 regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato, nella popolazione, e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente, la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi è una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina, nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa, già dopo l'elezione nella Sachsen-Anhalt. Ieri sera ha dato una prima conferenza stampa definendo già un disastro il risultato, prima ancora che fosse chiaro che la CDU nella Mecklenburg-Pomerania non sarà presente nel Parlamento. E questo è un episodio storico, è la prima volta che la CDU non sarà presente in un Parlamento regionale. Questo risultato storicamente scarso che porta la CDU a lasciare un Parlamento regionale è sicuramente qualcosa che farà tremare le fondamenta della maggioranza di Merz all'interno del suo partito.
0: E si è concluso in serata dopo 4 ore il Consiglio federale della Lega, dopo la sfida lanciata ieri a Pontida da Salvini ai suoi oppositori interni. Per il congresso annunciato non c'è ancora una data, ma il segretario del partito ha detto di aspettarsi che si candidi qualcun altro. Salvini ha poi preso le parti delle altre 19 regioni, come le ha definite. Gli unici che non possono chiedere più rappresentanza sono i lombardi, ha detto Salvini, sottolineando che il congresso è stato convocato per rappresentare tutta Italia e che tutti i 5 ministri della Lega vengono dalla Lombardia. E ci sono 2 morti sul lavoro di cui si è avuta notizia oggi. Un operaio di 51 anni è morto sul lavoro a Polesine Parmense in una cava di sabbia. È rimasto schiacciato mentre lavorava accanto a un mezzo meccanico per cause da accertare. Si chiamava Salvatore Terracina e aveva 57 anni, l'operaio morto stamattina in un cantiere della zona artigianale di Sant'Arcangelo di Potenza per cause da accertare. Rider, il GIP del Tribunale di Milano respinge la richiesta di assunzione dei ciclofattorini, ma mantiene il controllo giudiziario su Glovo e Deliveroo in una delle vertenze più simboliche del mondo del lavoro. Il PM Storari impugnerà il provvedimento al Tribunale del Riesame. Sentiamo Massimo Alberti.
5: È un primo temporaneo stop in una durissima battaglia giuridica. Il GIP milanese Roberto Crepaldi ha respinto l'istanza del PM Paolo Storari, che chiedeva di assumere ciclofattorini nel procedimento che a febbraio ha portato al controllo giudiziario di Fudigno e Glovo per caporalato e sfruttamento. Decisione che sembra pilatesca. Pur con una giurisprudenza ormai consolidata nel riconoscere la natura subordinata del rapporto, il controllo totale su modi e tempi di lavoro, imponendo alle piattaforme di fornire ogni dispositivo di sicurezza, e nonostante il recente decreto che recepiva la direttiva europea che riconosceva la subordinazione, il GIP ha deciso di non decidere, rimandando la questione ad eventuali cause singole davanti al Tribunale del Lavoro, basandosi sul fatto che non per tutti i rider è lavoro principale, non tutti hanno un committente unico. Sembra un'inversione di logica: siccome non tutti avrebbero diritto al contratto, allora si impedisce ad averlo anche a chi ne ha diritto, se non attraverso un giudice. Storari ha fatto sapere che impugnerà il riesame. Il tema rider si conferma il più aspro e simbolico nel mondo del lavoro, da una parte due piattaforme milionarie che lucrano profitti sullo sfruttamento, come attestato dai tribunali, e con forti sostegni politici. Dall'altra, lavoratori pagati pochi euro a cottimo per intere giornate di lavoro e su cui viene scaricato il rischio di impresa, la politica timida e il sindacato diviso sulla richiesta di contratto, con la procura a tentare una supplenza che riguarda la sorte di 40.000 ciclofattorini, come si vede complicata e rischiosa, in un ambito diverso da quello sindacale, in una vicenda che sarà ancora lunga e aspra.
0: Siamo in chiusura. Bari, Firenze, Napoli, la rete di associazioni che si batte contro i CPR ha organizzato presidi oggi in diverse città d'Italia per esprimere sostegno e solidarietà con i medici coinvolti nell'inchiesta sui certificati di idoneità. L'inchiesta è partita da Ravenna in primavera e si è allargata la scorsa settimana a una decina di città. I sanitari sono indagati per falso e uno di loro, Nicola Cocco, per associazione a delinquere. A Milano l'iniziativa si è svolta in piazza San Babila, per noi l'ha seguita Luca Parena. Ecco l'intervista che ha realizzato con un infettivologo presente in piazza, che spiega come funzionano davvero le procedure di certificazione per l'ingresso nei centri di permanenza per il rimpatrio.
6: Per noi medici dover certificare che una persona possa essere inviata in un centro del genere è assolutamente contro la nostra etica professionale.
7: Che cosa ci può dire di come si svolgono queste visite?
6: Le visite funzionano così, che io, medico di guardia, infettivologo, vengo chiamato improvvisamente durante il mio turno di guardia, mentre sto facendo altre cose, mentre sto ricoverando delle persone, sto facendo delle urgenze, mi viene chiesto ripetutamente di andare in pronto soccorso per andare a valutare questa idoneità. Peraltro sono anche molto insistenti queste richieste, quindi non puoi dilazionarle più di tanto. E il discorso è che vai lì e hai l'infettivologo e lo psichiatra, abbiamo un quarto d'ora di tempo per decidere se questa persona è idonea o meno al CPR. Cosa assolutamente impossibile, perché non è possibile fare una radiografia del torace, non è possibile fare degli esami, quindi semplicemente bisogna escludere cose che non puoi verificare, insomma.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
8: Popolare Network.

0: che fine settimana ci lasciamo alle spalle per quanto riguarda la politica italiana. Un fine settimana che probabilmente segna l'avvio davvero della campagna elettorale, o forse segna l'avvio di una fase preliminare alla campagna elettorale, cioè la lotta interna alla coalizione per decidere chi comanda. Vabbè, a destra è un po' più semplice, loro hanno un'idea della gerarchia, quindi comanda Giorgia Meloni, il fattore casomai è esterno e si chiama Roberto Vannacci, lo sappiamo. Ieri Meloni ha bruciato gli alleati di maggioranza, soprattutto Salvini, che era pontida a cercare di riprendersi le redini del suo partito La Lega, e ha annunciato questo atteso decreto che limita la presenza degli studenti stranieri nelle classi, i presidi, gli educatori, gli esperti, l'esperta, ci hanno spiegato in tutti i modi, guardate che è di difficile applicazione, ma quella si chiama propaganda e serve probabilmente ad arginare Vannacci. Più tardi andremo con il nostro inviato Alessandro Braga in via Bellerio per capire se c'è un consiglio federale, se Salvini esce, dice qualcosa. Sono estremamente in ritardo, quindi possiamo immaginare che la discussione dentro la Lega sia accesa, sia per quanto riguarda le alleanze, ma soprattutto per questo congresso che lui, Salvini, ha annunciato ieri a sorpresa. Pare che, a parte Calderoli, non lo sapesse nessuno dentro la Lega, e immaginiamo i coltelli che sono volati oggi. Invece i coltelli che volano a sinistra non li immaginiamo, ma li vediamo benissimo. È stato un fine settimana di nuovo confronto, ma in un certo senso forse anche scontro, tra Schlein e Conte. Conte e Schlein l'avevano fatto nello scorso weekend in occasione della festa nazionale dell'unità, è successo ieri ancora in maniera più intensa. Ieri c'era Nova, che è questo appuntamento delle iscritte e degli iscritti al Movimento 5 Stelle, è stato votato da chi ha votato, fanno notare pochi tra gli iscritti ai 5 Stelle, però con il più del 90% maggioranza bulgara, il programma del 5 Stelle in cui si dicono tante cose, tra cui basta armi in Ucraina. Conte naturalmente se n'è fatto forte e Schlein gli ha risposto subito, gli ha detto: la nostra linea sull'Ucraina non cambia, continueremo a sostenere l'Ucraina. Si è cercato di dire: vabbè, manca solo quello, su tutto il resto siamo d'accordo, ma quello è un tema fondamentale. E poi ancora le primarie, ma insomma Schlein ha fatto capire che quella è una opzione, ma non l'unica. E con noi c'è Angelo Bonelli di AVS, leader dei Verdi dentro AVS. Buonasera Bonelli.
1: Buonasera.
0: L'abbiamo chiamata Bonelli perché lei questa mattina è stato forse il primo tra i leader del campo largo, altri l'avevano già detto, ma tra i leader, quelli che si fanno le fotografie, a dire meglio non fare le primarie. Non è una cosa da poco,
1: ma in realtà questo lo stiamo dicendo da molto tempo, e francamente qualcuno dovrebbe cominciare a pensare se le primarie siano lo strumento più adeguato. Io sono molto preoccupato perché penso che ci sia un rischio che siano un evento che invece di unire possa amplificare più le divisioni.
0: Fino a questo momento è così, però è anche vero che i due weekend che ci lasciamo alle spalle sono due weekend di campagna interna ai partiti, insomma appuntamenti di partito, la festa dell'unità, il festival del Movimento 5 Stelle. È anche forse normale che Conte e Schlein parlino così in maniera accalorata, no?
1: Ma non mi riferisco a questo, perché le dinamiche dei partiti sono assolutamente necessarie e legittime. Anche noi di Alleanza Verdi e Sinistra abbiamo fatto la festa nazionale, che è stata estremamente partecipata, che ha costruito dibattiti, confronti. Questo è il sale della democrazia. Mi riferisco al fatto che primarie su cui per scegliere il leader, che dovrà essere poi il candidato premier attraverso i gazebo, ripeto, possa amplificare più le differenze che ciò che unisce, e forse sarebbe il caso di metterci la politica, ovvero cercare di capire come si può trovare una sintesi.
0: Ma qual è la preoccupazione, Bonelli? Che magari esca un risultato che divide in due la coalizione?
1: No, la mia preoccupazione è quella che il confronto sulle primarie possa ripeto, amplificare le differenze una volta terminate le primarie, queste possono difficilmente essere ricomposte, non tanto dai gruppi dirigenti, ma dagli elettorati. Ecco perché penso che una sintesi sarebbe auspicabile. Dal punto di vista programmatico, voglio dire una cosa, cioè noi abbiamo un elemento fondamentale che per quanto riguarda l'Alleanza Verdi e Sinistra, che è il tema del riarmo. Sul 5% delle spese per armamenti, questo è un punto su cui dobbiamo essere chiari con gli italiani, ovvero dire che queste risorse che la Meloni ha deciso senza alcun passaggio parlamentare devono essere destinate agli stipendi degli italiani, alla sanità che ha una lista d'attesa che impedisce a 5.800.000 persone di rinunciare, purtroppo rinunciano alle cure pubbliche, alla crisi climatica che è stata derubricata un po' a folklore, ahimè, invece sta cambiando drammaticamente la vita delle persone in peggio. Ecco, noi dobbiamo occuparci di questo. E per quanto riguarda l'Ucraina, lo dico chiaramente, noi dobbiamo determinare un elemento di discontinuità rispetto alle scelte che ha fatto il governo Meloni, perché in questi 4 anni di guerra criminale che la Russia ha fatto in Ucraina, violando il diritto internazionale, abbiamo visto che ci sono state purtroppo 1 milione di vittime tra morti e feriti da ambo le parti. Se qualcuno pensa che ci possa essere la vittoria militare di l'uno sull'altro, penso che questa sia una follia e quindi pensiamo che sia necessario perseguire una svolta dal punto di vista diplomatico anche per far cambiare
0: Ma
1: postura all'Europa.
0: quando Schlein dice troveremo un compromesso, secondo lei il compromesso è possibile? Su che basi concrete?
1: Io basta che ci si
0: Compromesso tra di voi,
1: comincia con.
0: naturalmente, non
1: No, ho
0: tra Putin
1: capito,
0: e
1: no, ho capito.
0: Zelensky.
1: Ho capito benissimo, anche se quello tra Putin e Zelensky sarebbe quello migliore di tutti, ovviamente. Ma io penso che se ci comincia a confrontare, penso che almeno quantomeno si verificano le questioni, ma temo che, da questo punto di vista, l'Alleanza Verdi e Sinistra, che ha svolto un ruolo fondamentale di pontieri tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, non può più essere quantomeno individuata come responsabile di questo impasse.
0: Ma no,
1: Noi
0: certo, ma lei
1: ci
0: mi stava
1: sentiamo
0: dicendo,
1: responsabili di questo impasse.
0: è pessimista sul fatto che invece Conte e Schlein possono trovare un PD e 5 Stelle, dai, non personalizziamo, possono trovare invece un compromesso?
1: No, non sono pessimista. Non sono pessimista perché a un certo punto penso e sono convinto che prevarrà la responsabilità di fronte al fatto che non possiamo consegnare la guida del paese a questa destra e magari anche al Presidente della
0: Eh
1: Repubblica.
0: no, perché comunque i toni ieri erano piuttosto ultimativi da entrambe le parti. Cioè, è vero che la politica ha le sue dinamiche, come dice lei. Senta, ma lei dice anche, per tornare alle primarie, non facciamole, è meglio un candidato terzo con una intesa politica. Chi è questo candidato? O candidata
1: No,
0: terza?
1: no, guardi, oggi stava un giorno da pecora e capisce il contesto.
0: Beh, però
1: Ho
0: l'ha detto.
1: spiegato che. Sì, no, l'ho detto a una sollecitazione, è un'ipotesi, o c'è una sintesi politica che può individuare uno dei due candidati, cioè intendo dire i segretari dei due partiti, Movimento 5 Stelle, che sono diciamo i primi due partiti in questo momento dal punto di vista del consenso, il PD intorno al 21 e Movimento 5 Stelle intorno al 12%. Oppure si trovi una sintesi politica che possa individuare un'altra figura, non c'è dubbio.
0: Che sarebbe forse la soluzione ottimale.
1: Tutto ciò che consente di superare questa fase penso che sia ottimale, ma le aggiungo che allo stato attuale non mi pare che ci sia una volontà di trovare questa sintesi politica per cui vedo all'orizzonte le primarie.
0: Senta, le primarie, lei mi stava dicendo, le faccio l'ultima domanda su questo, potrebbero dividere soprattutto gli elettori. Invece nessun dubbio che poi ci sarebbe lealtà politica tra i partiti che compongono il campo largo?
1: Ma per quanto riguarda l'Alleanza Verdi e Sinistra lo garantisco al 100%.
0: Beh, per voi sì, naturalmente, ma per gli altri?
1: Ma non sono nella condizione di parlare per gli altri. Io penso che per quanto ci riguarda invece il tema programmatico è fondamentale. Ecco perché trovo questa cosa sulle primarie un qualcosa che francamente non è ben digerita da tutti, da tutto l'elettorato del centro-sinistra. Perché se noi non mettiamo al centro la visione di come vogliamo cambiare l'Italia, dalla sanità alla politica energetica, a come vogliamo rilanciare la scuola pubblica nel nostro paese, alle infrastrutture, al trasporto pubblico. Potrei continuare, ma insomma, per farle capire, noi non verremmo capiti. Ecco perché come Alleanza Verdi e Sinistra insistiamo molto sul fatto che dobbiamo dire con forza qual è l'idea del nostro paese. Noi come Alleanza Verdi e Sinistra il 18 ottobre presenteremo le nostre proposte programmatiche all'Italia dopo un percorso che ha coinvolto oltre 5.000 persone che sono state coinvolte, ci sono centinaia di proposte, faremo la sintesi, le consegneremo all'Italia e le consegneremo ai nostri alleati come elemento di confronto.
0: Grazie Angelo Bonelli, una buona serata.
1: Grazie a voi.

0: 20 e 13 minuti, buonasera Sara Menafra, vice direttrice di Open.
1: Buonasera a voi.
0: Sai che oggi voi di Open, intendo, siete stati nominati spesso qui in redazione a Milano da noi a Radio Popolare per quella foto Schlein con Calabresi alla vostra festa.
1: Immagino, una foto in attesa. Qualcuno ha pensato che l'avessimo fatta apposta da parte, diciamo, degli entrambi, diciamo, gli staff. La verità no.
0: L'avete un po' organizzata voi?
1: Qualcuno ha pensato questo, no, la verità. Quindi ovviamente i giornalisti hanno responsabilità anche in questi incontri casuali. La verità no, diciamo, Schlein si è fermata, a meno che lei non volesse incontrarla, ma non lo so, si è fermata un po' da noi a vedere il festival. A quel punto è arrivato Calabresi, che era a due panel successivi, e c'è stato questo incontro. In effetti lei sul palco era stata comunque abbastanza, non dico fredda, però ha comunque detto quello che aveva detto già in passato, cioè che è il PD di Milano che decide. Beh, però certo, l'incontro magari facilita. Lui invece, perché anche questo è interessante, la cosa che mi è sembrata interessante del suo intervento è che da noi ha declinato già un programma. Non ha detto più soltanto sono pronto, sono a disposizione, ma ha parlato delle sue idee di Milano, quindi comunque, insomma, lui è praticamente già in campagna elettorale.
0: E beh, poi naturalmente quella foto lo ha galvanizzato, immagino, è uscito sorridente da quell'incontro.
1: Penso di sì, che gli abbia fatto piacere, tanto che appunto era un po' più nell'area PD che dicevano ma che ci volete spingere, ma in realtà no, è stato... Sono fatti loro, no? Non siamo noi a fare questo genere di cose.
0: Senti Sara, le primarie di Milano sono un bel problema, quelle nazionali non ne parliamo proprio. Poco fa c'era Bonelli che diceva meglio non farle. Lui ha dato voce a un sacco di persone dentro il centro-sinistra che lo pensano.
1: Sì, ci sono un sacco di persone nel centro-sinistra che lo pensano, ci sono anche gruppi dirigenti in movimento anche nell'area del Partito Democratico, c'è preoccupazione anche nell'area di Schlein, perché è vero che questo gruppo dirigente si sente molto solido, molto convinto che le vincerà, ma qualora non le dovesse vincere, anche un po' per i toni che sta assumendo Conte in questa fase, può essere una situazione complicata da gestire con un, diciamo, candidato premier Conte che impone così tanti paletti anche su questioni delicate, questioni su cui al di là di mettere dei pesi magari anche importanti come paese Italia in una discussione internazionale, sfilarsi del tutto dall'asse europeo invece, insomma, diventa proprio un'altra mossa, quindi una mossa in cui difficilmente il Partito Democratico si sentirebbe a suo agio.
0: No, perché poi il problema quindi... è io ti cito sempre Bonelli, naturalmente rischiano di fare molto male le primarie, e poi lui ci ha detto, mi riferisco all'elettorato, però anche i partiti e i gruppi dirigenti, ma legittimamente, perché citavi il tema dell'Europa, che è ancora più importante forse l'Ucraina in quanto situazione sul terreno, anche se i due temi sono inscindibili.
1: Sì, quello, nel senso che
0: siamo al DNA, siamo al DNA, no? Cioè è come, cioè chi molla, certo. Chi molla perde non soltanto le primarie, ma probabilmente anche un po' la ragione di esistere, se la prospettiva è il muro contro muro.
1: Infatti, nel senso che la prospettiva su cui si era lavorato finora, con cui il centrosinistra sembrava aver trovato un punto di mediazione, era dire spostiamo, come dire, gli equilibri europei, e quindi più impegno sulla diplomazia, più impegno sulla unione delle forze militari già esistenti nei singoli paesi, e non, però questo non vuol dire che si tolga il sostegno anche militare qualora sia necessario a Kiev, posto che si mette più peso sulla diplomazia. Però un conto è dire si mette più peso sulla diplomazia, che oggi magari ce n'è indubbiamente poco, più peso sulla interconnessione di forze militari dei singoli paesi che non si parlano se non ci sono gli Stati Uniti presenti, cioè un tema di interoperabilità delle forze armate. Un conto è dire noi ci tiriamo fuori proprio dal discorso perché facciamo su questi due argomenti zero. Se hai una posizione di questo tipo rischi di tirarti fuori proprio, diciamo, dall'asse europeo. Ecco, per questo dicevo, parlavo di Europa riferendomi alla questione ucraina. Diciamo che effettivamente Conte sta correndo molto avanti in questa, nel come ha organizzato Nova. Non è detto nemmeno che ai suoi elettori sia del tutto piaciuto, perché la mossa che ha fatto, ad esempio, sulla patrimoniale, a noi ha molto colpito, perché effettivamente c'era stata una discussione nei gruppi, diciamo, nella fase assembleare precedente poi alla riunione di Milano di ieri, in cui si tirano fuori i temi e come affrontarli, e poi alla fine c'è questo voto. La maggioranza, anche ampia, dei gruppi delle assemblee hanno detto che volevano parlare sì di patrimoniale. Hanno scritto dei documenti, sono andati fino all'ultimo, e lui all'ultimo ha comunque cambiato il quesito, per cui lui non lo vuole. Però chiaro che è così difficile coinvolgere una base, e in effetti la partecipazione a questo voto di Nova non è stata proprio plebiscitaria. E quindi lui fa una mossa in cui c'è molto di lui stesso, cioè di quello che lui vuole e non vuole. Coinvolgimento, se me, parziale dei gruppi dei 5 Stelle sul territorio, in una corsa che però fatta così rischia di far male alla coalizione. Quindi effettivamente i lavori per il terzo nome sembrano essere sempre più pressanti. Fino a qualche giorno fa si diceva che effettivamente la contrarietà fosse più di Schlein che di Conte in questa fase, però non ho ancora capito se è del tutto così. Ci arrivano voci discordanti, fonti diverse in questo momento, ma il lunedì è sempre un giorno in cui l'attività parlamentare è scarsa, quindi spero in realtà di capirne di più domani, quando le aule dei parlamentari si animano.
0: Il terzo nome è un nome che la casella terzo nome ha qualcosa scritto sopra? Esiste questo terzo nome?
1: Ma allora, pare che ci si stia lavorando, ma che ci sia una contrarietà dei due dirigenti, forse in questo momento più di Schlein che di Conte, che effettivamente da suo può dire: io sono a capo del gruppo, diciamo, che ha 10 punti di distacco del partito, che ha 10 punti di distacco sull'altro, perché peraltro il PD ha anche un tema, no, di statuto, che
0: Chiaro,
1: vorrebbe.
0: perché ritirarsi? No, ma io ti chiedevo se esiste davvero il nome, cioè non è astratto ma è concreto il nome, c'è qualcuno che è candidato?
1: Non ho capito, cioè ti posso dire i nomi che girano, ma non ho capito se è veramente quello. Il nome che in questo momento mi sembra più accreditato è quello di Manfredi, del sindaco di Napoli, quello che viene fatto di più. Però non è una cosa su cui, cioè vi anticipo una cosa che non sono ancora in grado di scrivere sul giornale, per cui non ne sono così certa da scriverlo. Quindi ecco, prendila così, come se fossimo, diciamo, non in trasmissione. Se ne parla di questo nome, da noi è stata anche Silvia Salis. È chiaro che
0: E
1: anche il
0: questo è un
1: suo nome c'è.
0: classico.
1: Però il nome di Silvia Salis mi sembra da utilizzare dopo il voto, qualora non ci fosse non mi pare che lei voglia fare la campagna elettorale. Lei lascia Genova solo se c'è una situazione di tale, diciamo, caos in Parlamento, comunque tra un altro anno, quindi un altro anno in cui fa il sindaco, forse diventa più credibile. Lasciare Genova per la campagna elettorale non ci ha dato proprio nessuna apertura su questo, anche
0: Certo,
1: nelle chiacchiere a margine.
0: e questa sarebbe una classica operazione renziana, no? Quella
1: Sì,
0: che tu vai
1: però.
0: descrivendo. Un po' sì.
1: Sì, classica. Infatti, probabilmente c'è anche un po' un gioco, diciamo, diciamo di sponda su questo.
0: Grazie, Sara Menafra, vice direttrice di Open, buona serata.
1: A voi.

0: L'uomo che lavora di più sicuramente a Radio Popolare, Alessandro Braga, stamattina hai fatto l'apertura e adesso sei ancora al lavoro in via Bellerio perché questa riunione era interminabile. Salvini ha appena finito di parlare.
1: Buonasera Luigi, sì, 4 ore di Consiglio federale, era stato convocato per le 15, è iniziato poco prima delle 16, è finito proprio pochi minuti fa con Matteo Salvini che è uscito dal cancello di via Bellerio, affiancato da Silvia Sardone. Prima di lui tutti gli altri partecipanti sono usciti alla spicciolata sulle loro macchine con vetri oscurati senza rilasciare nemmeno una dichiarazione. Allora, il congresso si farà entro un mese, non si sa ancora la data certa, non si sa ancora il luogo certo, anche se Salvini ha fatto capire che da milanese gli piacerebbe farlo a Milano, quindi l'unica indicazione arrivata è questa. L'unica indicazione arrivata è questa, potrebbe essere a Milano entro un mese. Per il resto Salvini ha detto che oggi il confronto è stato molto sereno, fonti interne dicono che non lo è stato assolutamente, anche perché 4 ore di Consiglio federale non si vedevano veramente da tantissimo tempo. Del resto le questioni in campo sono davvero tante e la scelta, la mossa del cavallo, come è stata definita da tanti, di Matteo Salvini ieri da Pontida, l'annuncio appunto di questo congresso straordinario, ha un po' spiazzato gli avversari interni, la cosiddetta fronda nordista. Massimiliano Romeo se n'è andato dopo circa un'ora e mezzo di incontro, adducendo la scusa di una visita medica. Luca Zaia era in viaggio istituzionale in Armenia, non ha partecipato, così come non ha partecipato il presidente Fugatti. Quindi l'unico, diciamo, della fronda dei governatori presente è stato Attilio Fontana, uno di quelli che per più di altri si è speso per un cambio di passo, diciamo così, della Lega, un ritorno in qualche modo a una Lega dell'origine con il territorio, il nord al centro. Salvini non ha concesso nulla neanche oggi, pur dicendo che al congresso si discute di tutto. Adesso ci sarà la commissione elettorale che si riunirà nei prossimi giorni per decidere appunto tutte le modalità. Sarà un congresso elettivo? La domanda che ci si poneva ieri era: congresso elettivo sia con candidato o candidati alla segreteria federale oppure no, solo programmatico, si vota un documento? A domanda secca Salvini ha risposto: spero ci siano altri candidati per la segreteria federale. Quindi rimetterà in qualche modo il suo mandato nelle mani dei delegati che voteranno. Questo vuol dire che è un confronto aperto, vero, leale? No, perché comunque per statuto quelli che andranno a votare al congresso straordinario saranno più o meno gli stessi che hanno votato il 5 aprile dell'anno scorso a Firenze, hanno rinnovato la fiducia a Matteo Salvini segretario. Lui sa di avere in mano i numeri dei delegati e del partito, ha forzato la mano per evitare un logoramento che ormai c'era da troppo tempo e così cerca di mettere nell'angolo i suoi avversari interni. Poi la discussione sul cambio dello statuto o meno ha detto che si potrà fare perché all'interno di un congresso si discute di tutto. Quando gli è stato chiesto: ma un'idea di una Lega modello CDU, che è l'idea di Luca Zaia che ha lanciato l'anno scorso da Pontida, ha risposto con un sorriso dicendo: diciamo che il modello CDU ultimamente non è proprio di quelli vincenti, e ha lasciato aperta la possibilità, anche se si capisce che la porta è solo socchiusa, alla confederazione delle leghe, Lega Nord, Lega Centro, Lega Sud, che era la proposta di modifica di statuto di Roberto Calderoli, che cercava di tenere insieme le varie anime della Lega. Ecco, questo è quanto si è capito appunto dopo un pomeriggio in cui probabilmente se le sono date di santa ragione, ma poi certo, in uscita hanno fatto finta di niente.
0: Umberto Bossi si rivolta nella tomba, no? A sentire e questa cosa, pensare che cos'era la Lega una volta e che cos'è oggi, con questa mossa del cavallo come l'hai definita, Alessandro Salvini si tiene stretta la Lega, però non argina certo l'emorragia dei voti, perché c'è Vannacci che glieli porta via.
1: No, assolutamente, non solo Vannacci ovviamente, adesso ha ribadito la cosiddetta legge antiburca proposta della Lega da sempre, un decreto pronto del governo del ministro Valditara, ma lo sappiamo benissimo che ieri Giorgia Meloni gli ha scippato la scena in qualche modo lanciando l'idea che nel prossimo Consiglio dei Ministri verrà approvata questa norma, così come ha parlato ancora del caro carburanti, della riforma e il superamento della legge Fornero sulle pensioni, tutte parole che abbiamo già sentito e risentito. Salvini esce dall'angolo rispetto agli avversari interni, di sicuro non esce dall'angolo in cui è stretto ormai da tempo in un calo di consensi, da un lato per le sue scelte sbagliate, forse non ultima quella di imbarcare un Roberto Vannacci che ha utilizzato la Lega come un taxi, adesso nei sondaggi sembra crescere sempre di più. Notizia proprio delle ultime ore: un nuovo deputato, in realtà forzista, è passato a Futuro Nazionale, adesso ha aumentato il numero a 9 deputati Futuro Nazionale. E sempre stando ai sondaggi, sembra che la formazione di Roberto Vannacci stia sempre di più aumentando i consensi.
0: Ecco, interessante anche questa cosa, Alessandro. Molti deputati che vanno con Vannacci vengono da Forza Italia, alla faccia del moderatismo, perché l'altro partito che viene triturato è proprio quello, è Forza Italia.
1: Ma guarda, andando un po' a guardare sul territorio, la presa sui territori di Roberto Vannacci, parlo da giornalista di Metro Regione in questo caso, quindi penso in particolare alla Lombardia, quello che abbiamo notato andando a vedere chi sono i vannacciani che continuano ad aprire comitati un po' in tutta la Lombardia, alla fine non sono vecchi arnesi della politica, li possiamo definire così, che forse subodorando, odorando la possibilità di trovare un posto, una poltrona, si travestono per l'ennesima volta molti e salgono sul carro considerato vincente, mentre a livello territoriale di popolo, di novità, almeno parliamo della Lombardia, non sembra esserci tutta questa novità all'interno di Futuro Nazionale. Quindi è chiaro che anche Forza Italia, se ricordiamo tra la prima e la seconda Repubblica, quanti transfughi socialisti o democristiani sono passati in Forza Italia. Adesso diciamo che è un'abitudine passare, fare il cambio d'abito, andare a ricercare i posti. Mi pare che sia un'operazione molto politicante,
0: E
1: politichese, più
0: vabbè,
1: che veramente di
0: Alessandro,
1: adesione a una forza di rinnovamento, se così la si può
0: non
1: chiamare, ecco.
0: voglio citare a caso, no? Vecchi del politici dell'Italia prima del Novecento, ma questo è il caro vecchio trasformismo italiano. Ciao Alessandro.
1: Grazie, buon lavoro, ciao ciao.
0: No, mi riferivo a Giolitti e a Crispi, ma non li voglio citare perché si erano dei giganti a confronto di questi nani. Sono le 20:30, Luigi Ambrosio vi saluta, l'orizzonte torna domani alle 18, quello dei 20 ovviamente attorno alle 20, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare, Popolare Network.
2: State ascoltando Radio Popolare.
3: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
4: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
5: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
6: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
7: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
8: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
9: Sommario della puntata. Speciale elezioni in Germania. Elif Erap con la Linke conquista Berlino parlando ai giovani e concentrandosi sulla crisi abitativa. In Mecklenburgo, Pomerania anteriore, però, AfD trionfa mentre la CDU del cancelliere Merz crolla. L'analisi del voto. Per la prima volta da decenni un presidente degli Stati Uniti non ha avuto copertura video. Dopo il bando di alcuni network dalla Casa Bianca, gli altri media sospendono il lavoro in solidarietà. A Gaza riprende la scuola. Tra le macerie e gli edifici crollati, centinaia di migliaia di bambini tornano in classe, ma nessuno si sente al sicuro. Brasile, a 2 settimane dalle elezioni, Lula cala nei sondaggi, colpito dallo scandalo della banca Bancomaster. Francia inizia l'iter parlamentare della legge contro le violenze sessuali. Il testo si propone di combattere la violenza dall'inizio alla fine. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
8: Partiamo dalle notizie. Le elezioni per il rinnovo del Parlamento russo che si sono tenute ieri in Russia e nelle regioni dell'Ucraina occupate sono state vinte dal partito del presidente Vladimir Putin. Russia Unita ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma, che ne conta 450. Nelle precedenti elezioni, 5 anni fa, Russia Unita aveva ottenuto 324 seggi. Il risultato era tuttavia scontato, anche perché Putin aveva fatto di tutto per evitare la concorrenza, permettendo di partecipare solo a pochi partiti che formalmente sono di opposizione, ma che in realtà sono allineati con il governo. Gli Houthi dello Yemen stanno avanzando ulteriormente nel paese con l'obiettivo di conquistare alture strategiche che isolerebbero la costa del Mar Rosso dalle aree controllate dalle forze sostenute dall'Arabia Saudita. Nelle ultime settimane gli scontri si sono intensificati, causando lo sfollamento di decine di migliaia di persone. Donald Trump all'ultimo minuto in questi giorni ha annullato degli attacchi statunitensi previsti contro gli Houthi che gli erano stati richiesti dall'Arabia Saudita. Il governo pakistano ha dichiarato oggi di aver lanciato attacchi aerei nella regione di confine tra Afghanistan e Pakistan, uccidendo almeno 28 persone. Un funzionario della sicurezza ha riferito che sono state colpite due province afghane. Poche ore prima esponenti dei talebani afghani avevano accusato Islamabad di aver ucciso almeno 3 civili in attacchi aerei notturni condotti in territorio afghano. Gli attacchi hanno interrotto quasi 3 mesi di relativa calma.
2: Il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.

0: Veniamo ora alle elezioni in Germania di ieri, elezioni nello specifico a Berlino e in Mecklenburg-Pomerania anteriore, elezioni dalle quali sono arrivate una buona notizia e una cattiva notizia. Partiamo per una volta dalla buona notizia. A Berlino ha vinto il partito di sinistra Die Linke con il 25,7% dei voti, il risultato migliore della sua storia. Al secondo posto è arrivata la CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, che esprime il sindaco uscente di Berlino, ma che domenica ha preso il 18,8%, quasi 10 punti percentuali in meno rispetto alle precedenti elezioni. Invece Elif Eralp, la leader della Linke, è quindi la principale candidata a guidare il governo regionale e a diventare sindaca della capitale tedesca. Sentiamo il ritratto di Eralp di Walter Raue.
1: Elif Erlap è al più tardi da ieri sera il volto nuovo e genuinamente autentico della sinistra tedesca e più generale di quella europea. Nata 45 anni fa a Monaco di Baviera e figlia di rifugiati turchi arrivati in Germania nel 1980 dopo il colpo di stato militare in Turchia. Il padre era un noto sindacalista, la madre un'attivista femminista. Dopo gli studi universitari in giurisprudenza ad Amburgo e diversi tirocini, ad esempio nel Consiglio per i Rifugiati delle Nazioni Unite o all'ambasciata tedesca di Ottawa, si è trasferita 10 anni fa a Berlino, dove ha intrapreso la sua carriera politica nelle fila del partito Die Linke, concentrandosi inizialmente soprattutto sui temi dei profughi, del diritto d'asilo e della difesa delle minoranze. A dire il vero, però, fino all'anno scorso non occupava un ruolo di punta all'interno del suo partito e la sua nomina capolista della Linke alle regionali di Berlino di ieri è arrivata piuttosto a sorpresa. Sicuramente degna di nota è la sua campagna elettorale piuttosto originale. Edith Erlap l'ha infatti incentrata non tanto sui social media quanto su una sua massiccia presenza sulle strade, sulle piazze, dialogando con le persone e svolgendo volantinaggi e visite a casa. Una campagna, per così dire, porta a porta al contatto con i cittadini e che per la prima volta ha coinvolto e mobilitato anche i migranti, quei circa 200.000 berlinesi di origine straniera in possesso nel frattempo di un passaporto tedesco e quindi aventi diritto al voto. All'inizio di quest'anno, inoltre, Elif Erlap aveva frequentato un seminario di comunicazione organizzato da Maurice Katz, uno dei responsabili della campagna elettorale dell'attuale sindaco di New York, Zoran Mamdani, e di Bernie Sanders. Ieri, alle amministrative di Berlino, la sinistra radicale ha ottenuto a Berlino quasi il 26% dei voti grazie ad una campagna elettorale incentrata soprattutto sul problema cronico del caro affitti, un problema considerato da molti berlinesi come particolarmente acuto. Negli ultimi 3 anni gli affitti sono aumentati nella capitale tedesca del 40% e sono diventati nel frattempo fra i più cari in Europa. In città mancano inoltre 100.000 alloggi e trovare un appartamento, anche solo una stanza, ad un prezzo abbordabile e ragionevole è diventato quasi impossibile. Elif Erlap si è più volte solidarizzata col popolo palestinese nella striscia di Gaza o in Cisgiordania, condannando l'operato dell'esercito israeliano, una posizione che ancora oggi in Germania è sufficiente per essere tacciati di antisemitismo.
0: In Mecklenburg-Pomerania anteriore invece Alternative für Deutschland, il partito di estrema destra, è stato il partito più votato, seguito da quello socialdemocratico, dall'SPD, che è al governo dello Stato dal 1998. 38,2% dei voti AfD contro il 35,5% per SPD. La CDU invece si è fermata al 4,9% sotto la soglia di sbarramento, registrando il peggior risultato di sempre per il partito in un'elezione statale, che quindi resta fuori dal Parlamento regionale per la prima volta nella storia della Germania democratica. Sentiamo Tommaso Minotti.
2: Lo sfondamento di AfD nel Mecklenburgo-Pomerania anteriore è quasi totale. Il partito di estrema destra ha raggiunto il 38%, trainato da coloro che si erano astenuti alle elezioni di 5 anni fa. Dietro AfD si trova l'SPD, che, pur avendo superato le previsioni, si è fermata al 35,5%. La polarizzazione è chiara ed evidente, con un elettorato estremamente mobilitato, come dimostra l'affluenza in netta crescita rispetto al 2021. Per AfD hanno votato liberi professionisti, operai e impiegati di tutte le età, e specialmente uomini, mentre hanno confermato il loro appoggio all'SPD i pensionati e gli over 70. L'altro dato significativo è il voto dei giovani, visto che per la prima volta andavano alle urne i sedicenni e i diciassettenni. La fascia d'età 16-24 anni ha optato sempre per AfD, preferendo tuttavia la Linke all'SPD come secondo partito. Sentiamo adesso il politologo tedesco Arturo Winters.
3: La forza dell'AfD nel Mecklenburgo pre-Pomerania è sempre da vedere nel contesto dell'est della Germania. L'est della Germania ha sempre avuto una storia politica diversa, ricordiamoci dall'89, dalla caduta del muro, e negli ultimi 10 anni il partito dominante nel territorio, soprattutto campestre, dell'est della Germania è l'AfD. C'è da chiedersi perché siano i socialdemocratici a essere forti nel Mecklenburgo pre-Pomerania, perché a quanto pare nell'est della Germania l'AfD è ormai il partito principale. La SPD col 35% è seconda forza e con tutta probabilità guiderà il governo, visto che l'AfD è piuttosto isolata. Lì il personaggio aiuta. Schlesisch, la candidata della SPD, è già prima ministra. Si legge spesso che appunto è considerata la madre del Land, dello Stato del Mecklenburgo pre-Pomerania, quindi c'è una grande fiducia in lei che si è costruita anche stando in opposizione alle politiche federali del proprio partito, dimostrando una forte indipendenza e un forte legame territoriale. Diciamo che sia la vittoria della Linke che della AfD mettono in evidenza una certa insoddisfazione coi partiti che si raggruppano al centro. L'AfD è sempre stata molto forte nelle realtà non urbane, quindi soprattutto in realtà contadine, e questo è vero per la Mecklenburgo pre-Pomerania, ma non si può ignorare che anche in una città urbana che si è sempre considerata molto diversa e molto di sinistra, come Berlino, è diventata una forza principale.
2: I dati certificano tendenze già ravvisabili in Sassonia-Anhalt 20 giorni fa. I partiti tradizionali resistono tra i loro elettori classici, pensionati e ultrasettantenni, ma crollano nel resto dell'elettorato, giovani compresi. Il Mecklenburgo-Pomerania anteriore risulta anche spaccato tra i partiti tradizionali resistono tra i loro elettori classici, pensionati e ultrasettantenni, ma crollano nel resto dell'elettorato, giovani compresi. Il Mecklenburgo-Pomerania

0: Parlamento locale, proprio nella regione in cui l'ex cancelliera Angela Merkel è nata politicamente. Sentiamo ancora Arturo Winters.
1: Merz è sicuramente, dopo questa tornata elettorale delle tre regioni, Sachsen-Anhalt, Berlino, Mecklenburg-Pomerania, un cancelliere molto debole. Dall'inizio non è stato molto amato nella popolazione e adesso si trova sì a dover temere per la sua posizione. Interessantemente la discussione se lui sarebbe potuto rimanere cancelliere, quindi una discussione molto critica per lui, era già cominciata in sordina nei corridoi o in interviste anonimizzate da membri del suo partito alla stampa già dopo l'elezione nel Sachsen-Anhalt.
2: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.

0: La Casa Bianca non sta sferrando un attacco alla stampa libera, sta invece attaccando le fake news, un fenomeno che si è diffuso come un cancro e che è una minaccia alla nostra sicurezza nazionale. Quello che ha scritto Donald Trump oggi sul suo social Truth, dopo che CNN, MS Now e Politico hanno fatto causa al presidente degli Stati Uniti dopo che questi gli aveva revocato il pass per accedere alla Casa Bianca. Una decisione che questa volta i giornalisti statunitensi non sembrano voler accettare. Sentiamo Roberto Festa.
1: Per la prima volta in decenni, oggi il presidente degli Stati Uniti non ha avuto copertura video. Dopo il bando a CNN, MS Now e Politico, i network del White House Press Pool, quindi ABC, CBS, NBC e Fox News, hanno infatti sospeso la copertura video in solidarietà con i colleghi bannati. Colleghi bannati che hanno annunciato che faranno causa all'amministrazione per essere stati appunto esclusi dalla Casa Bianca perché a Donald Trump non piace come fanno informazione. Vale la pena anzitutto di spiegare cos'è il White House Press Pool, che è un'istituzione negli Stati Uniti creata durante la presidenza di Dwight Eisenhower. Sostanzialmente, allora, si trattava di riprendere il presidente degli Stati Uniti durante i suoi annunci, incontri, sia alla Casa Bianca, ma anche sull'Air One, sull'aereo presidenziale, durante i viaggi, insomma, in situazioni e spazi che non rendevano possibile che le centinaia di giornalisti accreditati alla Casa Bianca seguissero il presidente, fossero presenti dove si trovava il presidente. In altre parole, non potevano starci tutti sull'aereo presidenziale, nella sala ovale, e quindi alcuni network, alcuni media si prendevano in carico di essere gli occhi e le orecchie di tutti gli altri media. A loro toccava registrare, a loro toccava diffondere le dichiarazioni del presidente, che poi venivano riprese da tutti gli altri. Chi avrebbe fatto parte di questo White House Press Pool? La Casa Bianca demandò la scelta all'Associazione dei Corrispondenti della Casa Bianca. Sarebbe cioè spettato agli stessi giornalisti decidere volta per volta chi doveva seguire il presidente. L'Associazione dei Corrispondenti ha sempre passato poi i nomi dei giornalisti accreditati all'ufficio stampa della Casa Bianca, che ha emesso i pass, ha emesso quindi gli accrediti. Le testate scelte sono nei decenni cambiate, come è cambiata anche la composizione del pool dei giornalisti. Attualmente del White House Press Pool facevano parte tre giornalisti di agenzie di stampa, due giornalisti della carta stampata o di testate online, un giornalista radiofonico, quattro fotografi e una troupe televisiva composta da un produttore, un tecnico audio e un operatore di ripresa. La cosa è andata avanti senza problemi per decenni. I giornalisti di diversi orientamenti e testate potevano criticare pesantemente un presidente, ma a nessun presidente è mai venuto in mente di escludere i giornalisti critici. Non è venuto in mente a nessuno, se non appunto a Donald Trump, che nel febbraio 2025, da poco entrato alla Casa Bianca per il secondo mandato, ha preso il controllo degli accrediti, cioè dallo scorso febbraio è la Casa Bianca e non più l'Associazione dei Corrispondenti a decidere quali giornalisti possono seguire il presidente e diffondere il suo messaggio. Quello dello scorso weekend